Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno, ma date nell'elemosina quel che c'è dentro ed ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi farisei, poiché voi pagate la decima della rutta, della menta,

E i uomini vi camminano sopra senza accorgersene. Allora uno dei dottori della legge rispondendo gli disse: Maestro, dicendo queste cose tu offendi anche noi. Ed egli disse: Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate gli uomini di pesi difficili da portare e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Guai a voi perché voi edificate i sepolcri dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi. Così facendo voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri, infatti essi uccisero i profeti e voi edificate i loro sepolcri. Per questa ragione anche la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e dei apostoli e essi ne uccideranno alcuni ed altri li perseguiteranno, affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti che è stato sparso fin dalla fondazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi dottori della legge, perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e né avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Ora, mentre egli diceva loro queste cose, i scribi e i farisei cominciarono ad irritarsi grandemente contro di lui ed assalirlo con molte domande, tenendogli tranelli per coglierlo in fallo e poterlo accusare per qualche sua parola. Quindi già dal testo, no, un testo duro, ma il Signore parlava duro, parlava dell'amore di Dio, ma gli ipocriti il Signore li prendeva per l'orecchio. L'ipocrisia è una cosa che Dio odia, forse più di tutti gli altri peccati. Il Signore odia l'ipocrisia. Più della prostituzione, più dell'omosessualità, più dell'adulterio, più del rubare, l'ipocrisia. L'ipocrita è da una parola greca che vuol dire attore. Ipocriti nell'antica greca erano gli attori. Un ipocrita è un attore, uno che fa finta di essere qualcosa, ma dentro qualcos'altro. Gesù è stato duro con i farisei, ma anche questo è stato amore, perché loro avevano bisogno. Loro credevano di conoscere Dio, di conoscere la sua parola, ma erano così lontano di quello che Dio intendeva, anche dalla legge di Dio, no? E dico una cosa questa mattina, duro: ci sono anche i farisei in mezzo a noi, fratelli. Amen? No, pochi amen. Chi sono? No? Come i discepoli con Gesù nell'ultima cena. Sono io e lui. Allora, guardate a destra, la persona al tuo destra, fatelo. Guardalo, dai. Guarda quello sulla tua destra. No, c'è Silvana alla tua destra. Guarda la tua sinistra. E fai questa domanda: è lui o lei uno dei farisei? È meglio guardare nello specchio. Ha detto Edoardo: sono io. E infatti non dobbiamo guardare questo testo e dire: ma quelli ipocriti, quelli di 2000 anni fa, hanno ucciso il Signore, i profeti, no? E tipo appartarci da loro, staccarci. Quelli erano cattivi, hanno ammazzato il nostro Signore che noi amiamo, no? È facile che prendiamo questo atteggiamento. Ma io credo che il Signore vuole anche riprendere quel fariseo e dottore della legge che è dentro di noi, no? Perché io, almeno nella mia vita, io posso parlare solo per me stesso, riscontro tante volte queste caratteristiche dei farisei anche nella mia vita. E vediamo in questo testo
8 carattere.

caratteristiche dei farisei, quindi vogliamo guardarli questa mattina. Versetto 37, questo fariseo aveva invitato Gesù, ma vediamo in versetto 39 quando Gesù riprende e dice: voi farisei. Quindi non è che questo fariseo ha invitato Gesù da solo a casa sua. Lui ha invitato Gesù e i suoi discepoli, ha invitato tutti i suoi amici farisei. E abbiamo visto, abbiamo letto alla fine del testo, loro volevano mettere un tranello. Tutto questo invito era un pretesto per intrappolare il Signore, trovare qualche difetto in Lui. In versetto 38 il fariseo notò questo e si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse: o voi farisei, pulite l'esterno della coppa del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di malvagità. Quindi la prima cosa che noi vediamo dei farisei, la prima caratteristica, è che loro trascorrevano tutto il loro tempo guardando gli altri. Se tu sei un credente che guarda sempre quello che fanno gli altri, davanti a Dio sei un fariseo, sei un ipocrita. Questa è la prima cosa che loro fanno. Stanno sempre a guardare gli altri, a trovare difetti. Loro cercavano i difetti anche nel nostro Signore. Gesù aveva i difetti, fratelli. Neanche uno. Eppure non ha lavato le mani. Perché per questi farisei era molto importante la pulizia esterna, no? Nel Vangelo di Matteo non leggeremo questa mattina, ma potete leggere nel Vangelo di Matteo capitolo 15, versetto 1 a 20, no? Che anche lì i farisei accusavano i discepoli: i vostri discepoli mangiano con mani sporche. E Gesù ha detto: non è quello che entra nella bocca che contamina un uomo, ma quello che esce dalla bocca. Bugie, omicidi, ipocrisie, sparlare, criticare. Questo è quello che Gesù disse che contamina l'uomo, quello che esce dalla sua bocca, non quello che entra. E anche qui, questi farisei guardavano Gesù. Vediamo, no? Per quanto era perfetto, per tutti i miracoli che ha fatto, tutte le belle parole che ha pronunciato, ma loro dovevano trovare qualcosa che non andava, no? Così potevano accusarlo e dire: va bene, noi mettiamo un X su questo Gesù, lui non è il Messia. E tante volte il fariseo, lui fa così per sentirsi meglio, no? Perché un fariseo è uno che cammina secondo la legge, secondo le sue regole, e come nel suo cuore lui sa di essere molto mancante, anche secondo il suo standard, allora lui cerca i difetti nei altri. E sapete perché? Per farsi sentire meglio, no? Ah, ma Giussi e Vincenzo, loro fanno quello, allora io non sono così cattivo, no? Allora io sono abbastanza santo e consacrato a Dio. Quindi la prima cosa che fanno i farisei, trascorrono tutto il loro tempo a guardare gli altri, a trovare difetti negli altri. La seconda cosa che vediamo in versetto 39 è: il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Quindi la seconda caratteristica di un fariseo: loro si interessano solo dell'apparenza esterna, no? Bisogna dare l'apparenza. Abbiamo visto in questi giorni, no? È morto il Papa e l'Italia ha fatto questa apparenza per una settimana, no? Niente film malvagi, niente parolacci, tutti i politici sono diventati santi, tutti santi per una settimana, no? Perché bisogna dare l'apparenza. Ma adesso, sai, è passato, c'è un nuovo Papa e quindi tutto come sempre, no? E io non critico
gli italiani, perché io ritengo di essere un italiano ormai. Perché anche in me c'è quella, sai, voler apparire agli altri. Magari alcuno di voi è il pastore, ma parli con Silvana, lei dice, è il pastore. No? Loro amano apparire davanti agli altri. Loro si curavano tutto l'aspetto esterno. Ma Gesù disse in versetto 40, stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Ma date in elemosina quel che c'è dentro ed ogni cosa sarà pura per voi. Cosa stava dicendo Gesù? Concentratevi, farisei, su quello che è dentro la tua vita. E poi l'esterno verrà naturalmente, no? Quando Chuck Smith, c'era questo risveglio fra i hippie nei ultimi anni 60, no? Ricordate che questa era una chiesa pentecostale, tante persone, anche anziani nella chiesa, che erano abituati, no, alla chiesa in un certo modo, tutto l'organo e quanto, e poi cominciarono ad arrivare questi hippie, capelli lunghi, senza scarpe, questi vestiti così strambe, si dice? Strani? No? Quei magliette tie-dye, sai, quella che legavi e facevi colore come un'esplosione, no? E avevano questi jeans. E all'inizio c'erano tante opposizioni anche nella comunità contro questi hippie. Nella comunità avevano messo anche un moquette nuovo nella comunità, nella chiesa. E Chuck arrivò una domenica mattina prima del solito e trovò sulla porta scritto nessuno può entrare scalze. Se non hai scarpe non puoi entrare in chiesa. Lui pensando, ma chi ha scritto questa cosa? Subito ha strappato questa cosa, lui ha chiamato gli anziani della chiesa e ha detto, ma chi ha scritto questa cosa? Come vi siete permessi di mettere una cosa del genere? E questo che ha scritto ha detto, ah ma Chuck, sai, quello che ci ha venduto il moquette, ha detto che i piedi scalzi, come la pelle umana c'hai dell'olio, lui ha detto i piedi scalzi rovinano il moquette. E Chuck ha detto, allora strappiamo il moquette e lo buttiamo nella mondizia. Perché la porta di quella chiesa non sarà chiusa a nessuno. Lascia che vengano questi ipi con i capelli lunghi, con i vestiti strani, senza scarpe. Lascia che il Signore li cambia. Infatti poi dopo, quando questi hippie, poi erano tipo metà della congregazione erano hippie, metà erano queste famiglie, tipo, diciamo i vecchi della chiesa. Questi vecchi della chiesa hanno visto l'amore che questi hippie avevano per Dio, loro zelo, loro passione per il Signore. E quindi anche loro si sono ammorbiditi e sono diventati una grande famiglia del Signore. Che adesso la chiesa lì sono 25.000 membri, pensate un po'. Una sola comunità che ha la popolazione di Montebelluna. Per questi farisei loro interessavano l'esterno. Versetto 42, ma guai a voi farisei, poiché voi pagate la decima della ruta, della mente e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dovevate fare questo così, dovete fare queste cose senza trascurare le altre. Quindi i farisei erano così pignoli nel più minimo dettaglio, davano la decima addirittura delle spezie, no? Le spezie cosa sono? È una polvere, è piccola, no? Io do la decima del pepe al Signore. Erano così pignoli nel loro esterno
nel seguire le regole, seguire la legge di Mosè. Ma Gesù disse: avete dimenticato due cose, la giustizia. La giustizia che cos'è? Che magari alcuni intendono in un certo modo. C'è la giustizia che Cristo ci ha dato, no? Ma non sta parlando di questa giustizia. La giustizia non è altro che fare quello che è giusto, no? Gesù diceva a questi: avete dimenticato la giustizia e l'amore di Dio. Poi lui disse: pagate pure la decima, non lasciate neanche quello, non fate. Quindi Gesù non, nel Nuovo Testamento c'è l'insegnamento anche della decima, però lui ha detto: ci sono cose molto più importanti di questo, no? Magari noi, no, un spicciolo diamo al Signore e ci sentiamo giustificati come i farisei. Ma Gesù disse: la giustizia è l'amore di Dio, la giustizia è fare quello che è giusto, farti guidare dallo Spirito Santo, no? Non seguire un libro di regole della Chiesa nel tuo comportamento, ma di fare quello che è giusto davanti a Dio, perché lo Spirito Santo ti darà testimonianza di quello che è giusto. È l'amore di Dio. Guai a voi farisei, 43, e scribi ipocriti, no, scusate, guai a voi farisei perché amate il primo posto nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Quindi la terza cosa, loro amavano la lode dei uomini più che la lode di Dio. Loro volevano essere vista, apparire davanti agli uomini, e loro volevano la lode degli uomini. E abbiamo visto, io ripeterò, no? In queste ultime settimane, tutti i santi, no? Perché hanno fatto questa apparenza? Per avere la lode degli uomini. Per una cosa di, sai, fare il santone, e poi la settimana dopo magari passi una legge che legalizza l'omosessualità, no? Ma quale santo? Ipocrisia. Fare un santo lì in chiesa e poi vai fuori e fai cose abominevoli davanti a Dio. Loro amano le lode degli altri uomini invece delle lode del Signore. E poi in versetto 44, guai a voi scribi farisei ipocriti, perché siete come sepolcri che non si vedono, e gli uomini vi camminano sopra senza accorgersene. Per un ebreo era una cosa impura, una tomba. In altri passi nella scrittura Gesù ha detto ai farisei: voi siete come sepolcri, no? Siete marmi bianchi, belli fuori, ma dentro putrificazione, ossa di uomini morti, una cosa contaminata per un ebreo. Qui Gesù li insultava in modo più forte che poteva. Per un ebreo un cadavere era la cosa più sporca, più schifosa e contaminata che esisteva. E Gesù disse a questi farisei: voi siete come sepolcri nascosti. Quando tu cammini sopra una cosa nascosta, ti accorgi. No, qui Gesù dice: i uomini camminano sopra di voi e non se ne accorgono neanche. In Numeri capitolo 19, girate lì un secondo, versetto 16, vogliamo leggere questa legge che riguardava un ebreo che si avvicinava a una tomba.

0: Versetto 16. Chiunque nei campi tocca un ucciso per la spada, morto di morte naturale, o un osso di uomo, o un sepolcro, sarà impuro per 7 giorni. E per una persona impura si prenderà della cenere della vittima arsa per purificare il peccato, e si verserà su di esse dell'acqua corrente in un vaso. Poi un uomo puro prenderà del isoppo, lo intingerà nell'acqua, ne spruzzerà la tenda, tutti i tensili, tutte le persone che si trovano là, e colui che ha toccato un osso, o l'ucciso, o il morto di morte naturale, o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno. Nel settimo giorno l'uomo impuro si purificherà, laverà le sue vesti, laverà se stesso nell'acqua e alla sera sarà puro. Magari uno che non è familiare con la parola di Dio dice: ma che leggi strane avevano il Vecchio Testamento, no? Però chi ha seguito un po' il fatto del tsunami, qual era la preoccupazione più maggiore dopo questa terribile catastrofe? I corpi fuori all'aria aperta. Immaginate che Mosè ha scritto questo libro 4.000 anni fa, prima che era scoperto i microbi, prima che era scoperto infezione. Sapete che queste cose sono state scoperte dai scienziati occidentali solo nell'Ottocento. 150 anni fa hanno scoperto il fatto delle batterie, e Gianni che è chirurgo, poi lui saprà, il dottor Lister ha scoperto questo fatto. Prima si operavano anche senza avere un ambiente pulito. Nella guerra civile americana molti soldati non morivano dall'intervento chirurgico, ma morivano dalla gangrena perché gli strumenti non erano puliti. Quindi 4.000 anni fa Dio ha dato ordine a Mosè che un cadavere non doveva essere avvicinato dalla gente, perché Dio sapeva che spandeva malattie. I farisei conoscevano bene questa legge. Non si potevano neanche camminare sopra una tomba, o erano contaminati per 7 giorni. E Gesù disse a loro: voi siete quello. Voi non siete neanche i sepolcri che si vedono, voi siete i sepolcri che uomini, quando passano vicino a voi, vengono contaminati. E questa è la quarta caratteristica di un fariseo. Loro contaminano gli altri. Il loro parlare, il loro agire contaminano le anime. Io sono stato contaminato e ho contaminato. Ma spero che per la grazia di Dio non potrei farlo più. E noi sappiamo, no? Anche credenti. No, la differenza fra uno che è guidato dallo Spirito, no? Tu stai con quella persona, dopo lo lasci e dice: ah, come aria fresca quella persona per la mia vita. Come acqua limpida col fratello, quella sorella, no? Invece a volte stiamo con altri e abbiamo toccato un cadavere, no? Mamma mia, ho parlato con quello, abbiamo cominciato a sparlare dei fratelli in chiesa, mi sento contaminato. Vi è mai capitato? Versetto 46-45. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: maestro, dicendo queste cose tu offendi anche noi. E Gesù: va bene, adesso vi offenderò ancora di più. I dottori della legge erano i scribi, nella Bibbia inglese avvocati, erano quelli che, no, ogni puntino della legge. E Gesù comincia a riprendere anche loro in versetto 46. Ed egli disse: guai anche a voi dottori della legge, perché caricate uomini di pesi difficili da portare e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Quindi la quinta caratteristica di un fariseo è che loro caricano gli altri con pesi. La loro religione è pesante, no? Ah no, tu devi fare questo, tu devi seguire questa regola, tu devi fare questa legge, e così sarai santo davanti a Dio. no? Loro caricano pesi. Magari c'è un giovane credente pieno della gioia del Signore, i farisei sono veloci a spegnerlo. Ah no, tu devi seguire la mia lista di cose religiose che devi fare per essere vicino a Dio. No? Alcuni di voi sapete, io non dovevo esserci questa mattina. Perché come Silvana i bambini vanno via a giugno per quasi 2 mesi, perché devo lavorare sulla casa, volevamo andare via per un weekend. E quindi dovevamo andare via. Quando io ho detto a qualcuno della chiesa, ho visto nella loro faccia quasi scandalizzato, no? Ma come, non vieni in chiesa domenica? No? E sicuramente non farò mai l'abitudine di andare via domenica, perché il mio posto è qui. Amen. Infatti il Signore non mi ha promesso di andare via. Ma comunque, gloria a Dio. Ha mandato le nuvole lì a Cortina, quindi non potevo andare alla casa di Silvana. Ma comunque sono contento. Se lo Spirito Santo vuole che sono qui questa mattina, così sia. E sono anche gioioso. Quando qualcuno tipo mi ha guardato, ho visto la loro faccia che... Oh, no? Potete andare via anche un weekend con la famiglia, fratelli. Pregate dove andate. Leggete la parola dove andate. Non fate un'abitudine di mancare la radunanza del Signore, perché questo non sarebbe giusto. Però sai, non è un peccato di mancare dalla chiesa qualche volta. Puoi lodare il Signore in montagna o al mare. Però magari deve mettere le bende sugli occhi al mare, non lo so. È meglio la montagna. Ci sono le scoiattole che non ti faranno inciampare. Ma i farisei no, vogliono mettere cari. No, tu devi fare questo. Tu. Il nostro cammino con Cristo non è una cosa pesante, fratelli. È gioioso. Amen. Il cristianesimo non è una religione. Ah, sto portando la croce. È gioioso. La gioia del Signore è la nostra forza. Per me è una gioia di conoscere Gesù. Per me non è pesante di venire in chiesa domenica. È bello. È bello venire qui a lodare il Signore, a vedere i miei fratelli. È una cosa gioiosa. E se per noi non è gioioso, ci siamo persi. Per strada, da qualche parte. In versetto 47... Guai a voi perché edificate i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. E poi Gesù parla del fatto che i vostri padri hanno ucciso questi uomini di Dio e voi edificati, voi li onorate, no? Come anche qui in Italia, molti dei santi a loro volta erano perseguitati. Sapevate questo? Molte delle figure, San Francesco di Assisi era perseguitato ai suoi tempi. E Gesù disse, i vostri padri hanno ucciso e voi, credendo che amate Dio, no, fate i sepolcri, ma voi sarete giudicati. La stessa caratteristica dei farisei, loro credono di amare Dio. Loro credono che servendo le loro regole, la loro legge, che loro amano Dio, ma loro sono lontani da Dio. Ma lontani, lontani, lontani. Poi in versetto 52, guai a voi dottori della legge perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati né avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Queste chiavi della scienza o chiave della conoscenza, in alcune versioni è tradotto così, secondo voi il chiave della conoscenza e la scienza che cos'è? discernimento?
1: Sì.
0: Conoscenza di Cristo? La parola di Dio? Cristo stesso? No? Quando Gesù fu risuscitato dai morti e camminava sulla strada per Emmaus, no, con i discepoli, cosa ha detto? Lui ha raccontato tutto quello, tutto quello che i profeti e Mosè hanno scritto riguardo a me. Gesù è la chiave della conoscenza. E Gesù dichiara che, perché loro credevano di avere la conoscenza, loro credevano, noi siamo scribi, siamo dottori della legge, noi abbiamo la parola di Dio, abbiamo esaminato ogni puntino, ogni virgoletta. Ma qui la vera conoscenza di Dio era davanti a loro. Quando Filippo disse al Signore, mostraci il Padre, mostraci Geova, mostraci Yahweh, l'Eterno. E Gesù cosa ha detto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto chi è Dio. Voi volete conoscere chi è Dio? Leggi i Vangeli. Gesù dimostra in ogni parola, in ogni atteggiamento, in ogni azione, il carattere di Dio. Chi è Dio? Gesù è chiave della scienza. Gesù è la chiave di entrare e avere la vita eterna. E Gesù ha dichiarato che questi farisei, questi scribi, non solo non entravano loro nella salvezza, ma impedivano altri di entrare. E quindi un fariseo è uno che impedisce le persone di venire a Cristo. Se tu sei un fariseo, posso assicurarti, tu non porterai mai un'anima a Cristo. Perché il mondo non ha bisogno di una nuova religione con tante regole e legge. Loro hanno bisogno di Cristo risuscitato dai morti. Loro hanno bisogno della vita. Loro hanno bisogno di vedere nella tua vita e nella mia una dimostrazione di questa vita. Quindi un fariseo impedisce le persone di venire a Cristo. In questa chiesa noi non predichiamo regole e legge. È capitato nel passato, anche qui nella nostra comunità, qualche persona nuova veniva, si stava avvicinando al Signore, alla sua parola, e qualcuno, ah, ma tu non devi fare questo, tu non devi fare quello, tu non devi fare questo, e cosa, no? Ma lascia che si convertano al Signore prima. E lo Spirito Santo dentro farà, no? E purtroppo questi fratelli sono stati sguidati, non guidati, è una parola sguidati? No. Un giorno scriverò un vocabolario mio. Avevano delle buone intenzioni, no? Tu non devi fumare, tu non devi andare in discoteca. È giusto che non devi fare queste cose perché ti fanno male. Ma noi non predichiamo regole. Non predichiamo andare, noi predichiamo Cristo crocifisso. Venite a Gesù. E infatti questa tecnica ha solo respinto le persone che stavano venendo qua. Stavano ascoltando la parola del Signore ogni domenica. E se noi avessimo lasciatoli stare per un po', forse si sarebbero convertiti al Signore. Ma noi magari siamo un po' farisei anche noi, vogliamo subito caricarli dei nostri fardelli, ma lasciamo che vengano a Gesù. Gesù farà pulizia. E poi l'ultima cosa che fanno i farisei è fanno discepoli di loro stessi, no? Anche Paolo, scrivendo ai Galati e anche ai Filippesi, diceva di questi falsi dottori che volevano introdurre di nuovo la legge di Mosè nella Chiesa del Nuovo Testamento. Questi vogliono fare bella figura davanti agli uomini, vogliono fare discepoli di voi, di loro stessi. I farisei vogliono fare discepoli loro stessi, non discepoli di Cristo. E c'è una bella differenza. Io non voglio far di voi dipendenti di Craig. Guai! Io voglio farvi discepoli di Cristo, dipendente su Cristo, che ogni giorno voi potete nutrirvi di Cristo e della sua parola, che voi potete camminare in un certo senso da solo con Cristo e scoprire la sua potenza nella tua vita e scoprire la sua sufficienza e abbondanza per la tua vita. Ma i farisei vogliono fare discepoli di loro stessi. Loro vogliono fare uomini dipendenti su loro stessi. No, che voi dovete avere me per forza. Ma questo non è cristianesimo. E sapete perché fanno così? I farisei predicano la legge, predicano regole. Vedi, Vincenzo, tu devi fare così come me. Come io sono santo, io faccio tutte queste cose, io non manco nel domenica, io faccio quello, faccio pellegrinaggi, faccio questo. Vedi, fai come me. E poi quella persona sarà un nostro discepolo e sarà legato a noi. Il suo cammino con Dio, o la sua religione, sarà legato a noi. E questo è sbagliato. Il nostro cammino deve essere legato con Cristo. Io non ho le parole di vita eterna. Io non ho le potenze di Dio di offrirvi. L'uomo può offrirci una religione, ma Cristo può offrirci la potenza. Cristo può offrirci la vita. E spero che in questa chiesa saremo discepoli di Cristo. Che ogni giorno ci faremo guidare da Cristo. Che le nostre parole saranno guidate da Cristo. Un ultimo versetto e poi pregheremo in Giovanni capitolo 8. Giovanni 8, versetto 31. I farisei vogliono legare le persone con le loro religiosità, ma Gesù vuole fare liberi uomini. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Quindi questi farisei, la loro fiducia era nel Messia? No, la loro fiducia era nel fatto che loro erano progenie di Abramo. Loro erano seguaci di uomini. Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. E se noi siamo nati di nuovo figlioli di Dio, siamo liberi. Amen. Anche qualche domenica di andare in montagna. Alleluia! Non siamo guidati di leggi e regole, ma siamo guidati di Cristo Gesù. Questa è la nostra religione, se vogliamo chiamarla così. Siete liberi, fratelli. Camminate nella libertà.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Proprio nel periodo in cui gli israeliti subivano la più feroce oppressione da parte degli egiziani, in una famiglia ebrea nacque un bambino bellissimo. Questa famiglia apparteneva alla tribù di Levi, discendente dal figlio di Giacobbe che portava lo stesso nome. Faraone aveva ordinato di gettare nel fiume tutti i bambini maschi di Israele subito dopo la loro nascita, ma la mamma di quel bel bambino voleva evitare ad ogni costo che suo figlio subisse quella sorte crudele. Riuscì a tener nascosto il bimbo per 3 mesi, ma dopo quel periodo le cose cominciarono a diventare difficili, perché il bambino era cresciuto e ogni giorno correva il pericolo di venire scoperto ed ucciso. Prese allora la mamma un canestro di giunchi, lo spalmò di pece per renderlo impermeabile e depose il suo figlioletto in questa specie di culla. Lo portò poi in riva al fiume e lo adagiò sull'acqua in mezzo al canneto, vicino alla sponda, dove non c'era pericolo che venisse trascinato via dalla corrente. Il bambino aveva una sorellina di 12 anni, a cui la mamma disse di nascondersi un po' in disparte per vedere quello che sarebbe successo. Di lì a poco la figlia di Faraone scese nel fiume per bagnarsi, accompagnata dalle sue ancelle. Quando ebbe raggiunto l'acqua, si avvide del canestro. Questo destò la sua curiosità e mandò una cameriera a prenderlo. Quale sorpresa dovette provare nel vedere che conteneva un bimbo bellissimo. Il piccino cominciò a piangere e la principessa ne fu commossa. «Questo è uno dei figli degli ebrei», disse. La sorella del bambino, che aveva osservato ogni cosa tenendosi nascosta, si fece avanti. «Vuoi che vada a chiamarti una balia ebrea che ti allatti il bambino?» chiese. La principessa consentì e la ragazzina corse a chiamare la madre. La donna si presentò alla figlia di Faraone, la quale le disse: «Prendi questo fanciullo e allattalo per mio conto, e io ti darò il salario che ti è dovuto». Pensate alla felicità che dovette provare quella donna nel portarsi a casa il suo bimbo per nutrirlo ed allevarlo, e pensate a quanto sarà stato lodato e ringraziato il Signore in quella famiglia. Quando il bambino fu cresciuto, sua madre, secondo gli accordi, lo condusse al palazzo del re della figlia di Faraone, che da quel momento lo tenne presso di sé come un figlio e gli diede il nome di Mosè. Mosè crebbe nella casa della principessa e venne curato come un principe. Ricevette la stessa educazione riservata ai principi e divenne un giovane istruito. Malgrado fosse vissuto alla corte del re fin dalla sua prima infanzia, il cuore di Mosè era ancor tutto per il suo popolo, che amava. Divenuto adulto, andava spesso a visitare i suoi fratelli e soffriva nel vederli così oppressi e gravati di lavori faticosissimi. Un giorno vide un egiziano che percuoteva un ebreo e si lasciò prendere dall'ira. Si guardò rapidamente intorno e, vedendo che non c'era nessuno ad osservarlo, uccise l'egiziano e ne nascose il cadavere sotto la sabbia. Il giorno seguente uscì di nuovo e trovò 2 ebrei che litigavano tra loro. «Perché percuoti il tuo compagno?» domandò a quello che aveva torto. «Chi ti ha stabilito, principe giudice sopra di noi?» ribatté l'altro. «Vuoi forse uccidere anche me come hai ucciso l'egiziano?» Mosè capì che quanto aveva fatto il giorno prima si era risaputo, perciò cominciò ad aver paura. Aveva ragione di temere, perché non appena il faraone lo venne a sapere, cercò di farlo uccidere. Ma Mosè riuscì a sfuggirgli e lasciò il paese cercando rifugio nel deserto di Madian. Dopo aver camminato a lungo, si sedette vicino a un pozzo per riposare. Ad un certo momento vide arrivare 7 sorelle, figlie di un sacerdote di Madian, che venivano ad abbeverare le gregge del padre. Poco dopo giunse un gruppo di pastori dai modi rudi e violenti che scacciò le ragazze con la forza. Nel vedere quell'ingiustizia, Mosè insorse in difesa delle ragazze e abbeverò lui stesso il loro gregge. Più tardi, quando le 7 ragazze fecero ritorno a casa, il loro padre, che si chiamava Jethro o Reuel, chiese: «Come mai siete tornate così presto oggi? Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori e poi ci ha attinto l'acqua e ha abbeverato il gregge. Dov'è ora?» chiese ancora il padre. «Perché avete lasciato quell'uomo? Andate a chiamarlo, che venga a prendere qualcosa da mangiare». Mosè venne. Jethro gli propose di restare presso di lui e Mosè accettò. In seguito sposò una delle figlie del sacerdote di Madian, di nome Sefora, da cui ebbe un figlio che fu chiamato Gershom. E Mosè rimase con Jethro e si prese cura delle sue greggi. Dio intanto non si era dimenticato del popolo di Israele e lo vedeva gemere sotto la dura schiavitù degli egiziani.
Le grida di dolore e le invocazioni degli israeliti salivano fino a lui, ed egli, ricordandosi delle promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe, stava preparando la loro liberazione.

Mosè aveva 40 anni quando era fuggito dall'Egitto. Giunto a Madian, aveva sposato una delle figlie di Jetro e si era fermato presso di lui, prendendosi cura delle greggi di proprietà del suocero. Dalla vita movimentata delle città egiziane si trovava ora a vivere la vita tranquilla e solitaria del pastore del deserto, e qui vi rimase per altri 40 anni. Un giorno, mentre Mosè si trovava fuori col gregge vicino alla montagna di Dio a Horeb, la stessa che in seguito troveremo sotto il nome di Sinai, gli accadde di vedere una cosa stranissima. Un cespuglio era in fiamme e continuava a bruciare senza consumarsi. «Voglio proprio andare a vedere di che si tratta», disse tra sé, «e come mai il cespuglio brucia senza consumarsi?» In mezzo alle fiamme del pruno c'era il Signore, e quando vide che Mosè si avvicinava per guardare, lo chiamò. «Mosè! Mosè!» «Eccomi», rispose Mosè. «Non t'avvicinare», lo avvertì il Signore, «e togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è suolo sacro». Dio aveva un compito importante da affidare a Mosè. Durante i suoi primi 40 anni in Egitto lo aveva preparato per questo, e nei successivi 40 anni nel deserto aveva perfezionato la preparazione. «Io sono l'Iddio dei tuoi padri», disse il Signore, «l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i suoi lamenti. Voglio perciò liberarlo dagli egiziani e condurlo in un buon paese, il paese di Canaan. Tu dunque ti presenterai a Faraone e porterai via il mio popolo, e quando sarete usciti dall'Egitto vi fermerete ad adorarmi su questo monte». Il Signore aggiunse ancora che gli israeliti gli avrebbero dato ascolto, ma che Faraone si sarebbe rifiutato di lasciarli partire. Egli avrebbe dovuto perciò affliggere ripetutamente l'Egitto finché gli egiziani avrebbero permesso ad Israele di andarsene. Gli avrebbero dato anche oro, argento e vesti, e in tal modo il popolo di Dio non sarebbe uscito dall'Egitto a mani vuote. Mosè aveva un certo timore e obiettò al Signore che difficilmente gli israeliti avrebbero prestato fede alle sue parole. Allora Dio gli domandò: «Che cos'hai in mano?» «Un bastone», rispose Mosè. «Gettalo in terra», ordinò il Signore. Non appena il bastone toccò il suolo, si trasformò in un serpente. Mosè si ritrasse spaventato, ma il Signore aggiunse: «Stendi la tua mano e prendilo per la coda». Mosè obbedì e il serpente tornò ad essere un bastone. «Se farai questo davanti a loro, crederanno in te», disse ancora il Signore. Poi decise di dargli un altro segno prodigioso. «Mettiti una mano in seno», disse. Mosè lo fece, e quando la ritirò era bianca e recava i segni dell'orribile malattia della lebbra. Il Signore gli disse ancora di ripetere il gesto, e quando Mosè la tolse, vide che era tornata sana come prima. «Se non ti crederanno dopo il primo e il secondo segno», riprese il Signore, «farai quest'altro. Prendi dell'acqua del Nilo e versala sulla terra asciutta, e quell'acqua presa dal fiume diventerà sangue a contatto col terreno asciutto». Mosè non era ancora convinto di essere in grado di assolvere il compito. «Ma io non sono un buon parlatore», protestò. «Non lo sono mai stato». «Chi ha dato la bocca all'uomo?» ribatté il Signore. «Chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Ma Mosè non era ancora pronto a ubbidire e disse: «Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Iddio si adirò per quest'altra protesta di Mosè, tuttavia decise di mettergli a fianco suo fratello Aronne perché parlasse per lui. Mosè avrebbe detto ad Aronne quello che c'era da dire e Aronne avrebbe poi parlato in vece sua. Dopo queste cose, Mosè tornò a casa e chiese a Jetro il permesso di tornare dai suoi fratelli e partì per l'Egitto. Prese con sé anche la moglie e i due figli che aveva avuto da lei durante il suo soggiorno a Madian, ma più tardi decise di rimandarli indietro. Il Signore intanto aveva parlato ad Aronne e gli aveva ordinato di andare incontro a Mosè nel deserto. Così i due fratelli si rividero all'altezza del monte Sinai. Mosè riferì al fratello tutte le parole del Signore. Poi, rientrati in Egitto, si recarono insieme dagli anziani di Israele. Comunicarono quanto il Signore aveva ordinato di fare
e appoggiarono le loro parole coi segni che il Signore aveva detto a Mosè di usare per convincere il popolo. Allora gli israeliti credettero e compresero che il Signore aveva udito i loro lamenti. Felici di sapere che la liberazione di Dio era vicina, si prostrarono a terra e adorarono l'Eterno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Vorrei aprire oggi il nostro programma con una breve pausa. Non parlare al negativo, come forse sarà sembrato ad alcuni di voi nelle ultime trasmissioni. Infatti ho parlato contro il divorzio, contro l'aborto, contro l'omosessualità e la fornicazione, contro la pornografia. Ho spesso detto che il sesso è un dono di Dio per noi, un dono che Egli desidera che noi godiamo. Avete mai visto dare un bel regalo ad un bambino piccolo? Se il giocattolo è qualcosa che può rompersi subito se usato male, la mamma lo prenderà e gli dirà che lo userà quando sarà più grande. Questo atto può fare pensare al bambino che la mamma è crudele, che non lo vuole bene, eccetera. Ma il fatto è che la mamma ha in mente un piacere più lungo e durevole per il suo bambino, piuttosto che un passeggero gioco di 10 minuti, ed il bel regalo va in frantumi. Così oggi vorrei aprire, ripeto, questa nostra trasmissione con qualcosa di positivo. Dio ci ha dato il dono del sesso, e anche se oggi è usato male da molti o abusato, esso è qualcosa di bello che Dio vuole che noi godiamo. Dio ci ha creati così. Ma come ho spesso detto, Egli ci ha anche dato delle istruzioni ben precise, che si possono riassumere in una sola parola: matrimonio. Sembra che oggi il matrimonio sia impiegato come una corda per il gioco del tiro della fune. Una volta troppo da una parte, poi troppo dall'altra. Chi dice che il sesso ed il matrimonio

Si è esaltato troppo lo stato del celibato, per cui il matrimonio era considerato la cosa per i deboli. Così abbiamo testimoniato la rivoluzione sessuale in cui tutto è permesso. Ultimamente sembra che l'influenza mistica dell'Oriente si impadronisca di nuovo di tanti disillusi, che finiscono con l'accettare certe pratiche o sette religiose che proibiscono del tutto o riducono molto il piacere del sesso. Chi seguire? La parola di Dio ci dice chiaramente che l'uomo è stato creato da Dio con il bisogno di una donna al suo fianco. Questo deve avvenire nel contesto di una decisione responsabile, di due persone capaci di dirigere e provvedere per una famiglia. L'unione è per la vita. Amici giovani che vi apprestate al matrimonio, seguite queste istruzioni divine e non ve ne pentirete mai. Anche nella Chiesa Dio ci dice che chi vuole essere una guida per la Chiesa bisogna che governi bene la propria famiglia, che se uno non sa governare la sua famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Forse alcuni di voi siete giovani sposi e avete molti problemi anche di comprensione. Sono sposato da poco anch'io e vi comprendo. Ma in ogni cosa portate tutto ai piedi di Gesù ed Egli vi aiuterà. Qualcuno ha detto che un matrimonio è come due fiumi che vanno lentamente e con calma finché non si incontrano. In quel momento si urtano e si scontrano. Ma quando il nuovo fiume scorre un po', esso si ritrova di nuovo calmo ed emerge più grande, più potente e più maestoso. Bene amici, adesso ci prendiamo una breve pausa per ascoltare una canzone dal complesso La Buona Novella, che è intitolata appunto Alla mia donna. Ascoltiamo insieme e poi parleremo di un altro problema, un problema del dopo matrimonio, cioè l'educazione dei figli.

Bene amici, eccoci di nuovo insieme per parlare del problema dell'educazione dei figli. Tutti voi in ascolto siete o figli o genitori. E l'educazione è un grosso peso ed una responsabilità molto importante dei genitori. Tante famiglie rovinate altro non sono che il risultato di un'educazione mancata o sbagliata. Certamente anche i cattivi compagni e la società influenzano i nostri figli. Ma questo dovrebbe spingerci ancora di più ad inculcare dei sani principi in loro. Il fatto sta, amici, che l'educazione dei figli comincia almeno 20 anni prima della loro nascita, cioè con l'educazione che gli stessi genitori hanno ricevuto. Purtroppo viviamo in una società priva di principi morali e così non possiamo che avere e riprodurre famiglie destinate a disintegrarsi sotto il peso di problemi, accuse, indifferenza e mancanza di amore. La famiglia è una istituzione divina per l'umanità. Non possiamo però lamentarci con Dio se le cose vanno male, se noi non siamo disposti a seguire le istruzioni che Egli ci ha dato nella Sua parola. Per questo gli scrittori sacri dicono come educare i figli nelle vie del Signore, per mezzo dell'istruzione e dell'esempio. Una base biblica, insieme ad un esempio irreprensibile, sono infatti una base sicura per una casa. Forse tu stai contemplando il matrimonio e non sei sicuro su cosa basare la tua vita, o forse sei già avviato e non hai controllo dei tuoi figli. Ricorda che bisogna cominciare molto presto con l'insegnamento e l'educazione, perché un bimbo è come un albero, facile da piegare e formare nei primi anni, ma in seguito sempre più duro e difficile. E questo vale soprattutto, ripeto soprattutto, per la formazione spirituale. L'idea molto comune di non influenzare il figlio con le proprie idee, con la speranza che faccia una scelta libera da grande, è una semplice illusione per evitare le proprie responsabilità, oltre che un inganno del diavolo. Nel frattempo che il ragazzo cresce, mille altre voci ed idee saranno bombardate nella sua piccola mente circa le questioni morali, sociali e spirituali. E raggiunta l'età in cui, secondo te, il ragazzo dovrebbe essere in grado di fare le sue scelte, può già trovarsi coinvolto in un mare di guai o in mezzo a cattive compagnie. Invece, come una mamma sceglie accuratamente il cibo per il suo bambino, così ella dovrebbe anche impartire lezioni di amore per Dio e per il prossimo. Chi di voi genitori, infatti, penserebbe di lasciare libero il proprio figlio di ciò che mangia, ciò che beve, ciò che legge, ciò che adopera? Potrebbe mangiare della spazzatura, o bere della candeggina, o ingoiare delle pillole, o usare degli arnesi pericolosi. La vostra responsabilità di genitori è di sorvegliare perché cresca sano e forte. Perché allora escludere la parte spirituale? Non è forse perché i genitori stessi hanno bisogno di conoscere Dio? Io penso di sì, e Dio stesso vuole venirci incontro. Nei proverbi della Sacra Bibbia abbiamo delle istruzioni d'oro che possiamo fare nostre, sia che siamo figli o genitori, e con l'aiuto di Dio potremo senz'altro riuscire come genitori o trovare forza quando avessimo fallito. Bene amici, anche per oggi il nostro programma è giunto alla conclusione. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi ripeto che siamo sempre a vostra disposizione se ci scrivete qualche riga. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 13 dell'Evangelo secondo Giovanni. Con questo capitolo entriamo in una nuova sezione dell'Evangelo di Giovanni, che va fino al capitolo 17, quindi dal 13 al 17. Questi capitoli coprono un periodo di circa 36 ore, 36 ore di sicuro, più probabilmente si tratta di 24 ore, ma 36 di sicuro. Questo periodo inizia con la notte in cui Gesù viene tradito, e la sua preghiera nel capitolo 17 viene prima, in un tempo imprecisato, ma comunque antecedente rispetto all'esperienza del giardino. Quindi questi cinque capitoli coprono un tempo molto breve della vita di Gesù, ma si tratta di un tempo veramente molto molto importante, tanto che Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo a queste 24 ore. E da questa particolare cura di Giovanni nel descrivere queste 24 ore capiamo quanto sia importante quello che viene detto. Dobbiamo quindi osservare con attenzione, meditare con cura ciò che viene detto in questo breve periodo. Il libro dell'Apocalisse è il libro della rivelazione di Gesù Cristo, letteralmente del togliere il velo, dello svelare. Ma anche questi cinque capitoli ce lo mostrano, ce lo svelano, e ci mostrano in particolare il suo cuore. Leggiamo al versetto 1. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Cioè li amò completamente, in modo completo, fino alla fine. Teleios è la parola in greco, e significa anche fino al completamento della loro redenzione. Li amò fino al punto di portare a compimento la loro redenzione, cosa che sarebbe costata la sua vita. Li amò fino alla fine. Tra qualche capitolo leggeremo di Gesù che dice ai suoi discepoli: «Non c'è cosa più grande per un uomo che dare la sua vita per i suoi amici». Amore fino alla fine. Ed è così che Gesù ha amato i suoi discepoli. È glorioso accorgersi che noi siamo tra quelli, tra i discepoli che Gesù ama fino alla fine. Quanto ti ama Gesù? Ti ama in modo totale, perfetto, fino al compimento della tua redenzione. Quindi questo avviene poco prima della celebrazione della Pasqua da parte di Gesù e discepoli, sapendo che l'ora era venuta. Vi ricordate che all'inizio del Vangelo di Giovanni abbiamo trattato con questo aspetto: l'ora mia non è ancora venuta. E quando volevano prenderlo per farlo re, Gesù si nascose da loro perché la sua ora non era ancora venuta. Quell'ora si riferiva sempre al momento in cui Gesù avrebbe fatto quel sacrificio supremo, necessario per la nostra redenzione. Quella era l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato, glorificato per la sua sottomissione al Padre, per aver accettato di andare sulla croce e morire per i nostri peccati. E finita la cena, cioè la cena della Pasqua, sicuramente Gesù e i suoi discepoli hanno consumato la cena secondo la tradizione ebraica. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e da Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi preso un asciugatoio se lo cinse. La cena è finita, Satana è entrato nel cuore di Giuda Iscariota, e Gesù, sapendo che la fine è giunta e che questa è l'ultima volta che cena con i suoi discepoli, prende un asciugatoio e se lo mette addosso, se ne cinge. Un uomo cinto di un asciugatoio era uno schiavo. Quello era il segno distintivo di uno schiavo e per giunta di uno schiavo del più basso ordine. E Gesù appunto si cinse di questo asciugatoio e i discepoli non compresero cosa stesse facendo. Perché si è cinto di questo asciugatoio? Che significa? Gli schiavi fanno così. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Penso che l'enfasi sia sul pronome. Tu lavare i piedi a me? Aspetta un attimo. Pietro non capiva. Quell'azione non era congruente. Gesù è il Signore. E il Signore non deve lavare i miei piedi. È un po' come quando Giovanni Battista si vede arrivare Gesù che vuole essere battezzato. Aspetta un attimo. Sono io che dovrei essere battezzato da te. E Gesù rispondendo: Lascia stare così. È bene che noi adempiamo ogni giustizia. Così Pietro è scioccato. Gesù rispose e gli disse: Quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Non capisci quello che sto facendo, ma fidati. Abbi pazienza e lo capirai più tardi. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Pietro si oppone decisamente. È qualcosa che non ha senso. È qualcosa che non riesce proprio ad accettare. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Mi piace Pietro. Non capisce sempre. Non capisce tutto. Ma è sempre ben disposto con il Signore. Gesù gli disse: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Ora il lavaggio dei piedi era una pratica comune tra i romani, alle terme. Dopo che avevano lasciato le vasche, si sporcavano i piedi camminando verso gli spogliatoi, e quindi dovevano, una volta arrivati agli spogliatoi, dovevano lavarsi di nuovo i piedi prima di vestirsi e andar via. Questa era la prima cosa che facevano, perché camminando i piedi si sporcavano nel tragitto dalle vasche agli spogliatoi. Erano completamente puliti, erano stati nelle vasche, nei bagni, per un'ora o due, ma si sporcavano i piedi nel passaggio dalle vasche agli spogliatoi. Quello che Gesù sta dicendo in sostanza è questo: mentre camminiamo attraverso il mondo, possiamo prendere un po' di sporcizia attraverso il contatto con il mondo, ma quella contaminazione è solo superficiale. Non è sulla testa, sulla mente. Non è nella mia vita. Quindi c'è solo bisogno di lavare i piedi. Il tuo cuore è già purificato. La tua mente è già pulita. Devi solo lavarti i piedi, liberarti di quella sporcizia. Venire in chiesa, magari dopo una settimana di contatto con il mondo, in cui abbiamo ascoltato un linguaggio volgare o cose di questo tipo. Eravamo seduti al ristorante ieri e abbiamo dovuto ascoltare la donna dal linguaggio più volgare e terribile che abbia mai visto, seduta ad un tavolo vicino. Spero che stia ascoltando questa sera. Ma quanto era disgustoso il suo linguaggio. E parlava ad alta voce, gridava, e neanche si limitava a dirle sottovoce quelle cose. E io mi sono sentito: «Oh Signore, lava le mie orecchie, liberami da questa sporcizia, lava la mia mente, liberami da questa sporcizia, questo inquinamento che proviene dalla sua bocca». E siamo obbligati ad incontrare queste cose camminando nel mondo. C'è questa contaminazione sulla superficie, superficiale. E quanto è bello venire in chiesa, sedersi alla presenza del Signore e farsi liberare di tutta questa sporcizia. E Gesù disse: «Voi siete purificati a motivo della parola che vi ho predicato». Ed è bello venire ed essere purificati dalla parola di Dio. Quindi Gesù precisa: «No, no, non si tratta di una pulizia fisica. Ti ho detto che non avresti capito, Pietro». Gesù disse: «Voi siete purificati, ma non tutti voi». Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: «Non tutti siete immondi». Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Comprendete quello che vi ho fatto?» E sono sorpreso che Pietro non abbia risposto: «Sì, ho capito, ci hai lavato i piedi», ma non avrebbe capito il punto. «Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Fate bene a chiamarmi signore e maestro, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ora, a causa di quello che abbiamo letto, alcune chiese praticano il rito del lavaggio dei piedi, e alcune chiese hanno delle riunioni speciali in cui c'è il lavaggio dei piedi. E queste riunioni speciali magari vengono fatte anche regolarmente, come se questo fosse un elemento basilare del culto. Io personalmente non ho nulla in contrario, non sono contro questo. Se vogliono fare il lavaggio dei piedi, sono liberi di farlo. Non mi dà fastidio. Qualche volta c'è stato pure qualcuno, un po' strano a dire il vero, che è venuto da me e voleva lavarmi i piedi. Beh, in realtà, sapete, loro usano acqua fredda. Certo, se usavano dell'acqua calda mi sarebbe pure piaciuto.

0: nell'Antico Testamento, affinché crediate che io sono. Io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che manderò, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Una catena dunque. Se ricevi qualcuno che il Signore ha mandato, ricevi il Signore. E se ricevi il Signore, ricevi il Padre. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. Gesù sapeva tutto di Giuda. Sapeva chi era e che cosa stava per fare. Ma lo stesso questo lo turba, che Giuda, dopo essere stato con lui, l'avrebbe tradito. E Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei suoi discepoli, e ovviamente è Giovanni che sta parlando di se stesso, è lui questo discepolo di cui si parla qui, è lui quello che sta inclinato sul petto di Gesù, uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Giovanni era senza dubbio una persona amabile. È chiaro, è evidente, dai suoi stessi scritti. Egli parla sempre con amore e parla molto spesso di amore. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava.
1: Avanti, chiediglielo. Chiedigli di chi sta parlando.
0: E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Gesù rispose: è colui al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ora questo gesto dell'intingere il boccone e darlo ad una persona, in quei giorni era un po' come oggi brindare a qualcuno. È un gesto di amicizia. E a quei tempi intingere il boccone e darlo all'altra persona significava qualcosa di bello, che si era amici di quella persona. Come ad una cerimonia, ad una festa, un amico brinda a un altro amico. E credo che Gesù sta ancora dando una possibilità a Giuda. Giuda, se vuoi, puoi ancora evitare tutto ciò. Puoi ancora fermarti. Non sei obbligato a farlo. Giuda, anche se hai preso già accordi con i sacerdoti, anche se hai già trattato con loro e siete già giunti ad un accordo, vorrei essere ancora tuo amico. Or dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Allora Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. L'ora è giunta, sto per essere glorificato. Come? Abbastanza stranamente, con l'essere crocifisso. Figlioli, è l'unica volta che Gesù usa questo termine, ed è un termine molto tenero, molto affettuoso. Giovanni lo usa nelle altre sue lettere, figlioli, figlioletti. Per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il nuovo comandamento è un tipo di comandamento che include tutto. Non ti devi più preoccupare di essere attento a non rubare, non mentire.

0: non testimoniare il falso, non commettere adulterio. Non ti devi più preoccupare di tutti questi, se ubbidisci a questo unico comandamento. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Cioè, con un amore supremo, un amore disposto al sacrificio, un amore che dà. E questo è il tipo di amore che Gesù vuole che abbiamo l'uno per l'altro. E attraverso questo segno il mondo saprà che siamo veramente discepoli di Gesù Cristo, quando abbiamo questo tipo di amore. Ora non credo che noi abbiamo questo tipo di amore, ma lo vediamo in piccola misura. Vediamo a tratti delle dimostrazioni di questo tipo di amore. Ma per la maggior parte del tempo abbiamo molta strada da fare, perché il suo amore per noi è un amore supremo, un amore che si sacrifica. Gesù diede se stesso per noi. È così che ci ha amato, e questo è il tipo di amore che ci chiede, come egli ci ha amato. Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 3, al versetto 14, dice: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi il nostro amore l'uno per l'altro è prima di tutto un segno per il mondo, affinché sappiano che siamo discepoli di Gesù, ma è anche un segno per noi stessi. Io so che sono passato dalla morte alla vita per questo amore che Dio ha messo nel mio cuore per la famiglia di Dio. Possa Dio operare in noi e possano i nostri cuori essere aperti a quest'opera, in modo che possiamo amare di più e sempre di più, non a parole, ma a fatti, nelle opere che facciamo l'uno per l'altro. Questo significa amore veramente. Oh, che Dio operi nei nostri cuori. Permetti al Signore di operare. Chiedigli che il suo Spirito operi in te, perché il frutto dello Spirito è amore. E abbiamo bisogno di questo tipo di amore, come testimonianza per il mondo intorno a noi, che noi siamo veramente Suoi discepoli. Io vengo spesso meno in quest'area, purtroppo. Sono spesso mancante nell'amore. Troppo spesso cerco le cose per me. Cerco di soddisfare me stesso, quando invece dovrei essere più interessato agli altri. Sono così occupato a prendermi cura di me, dei miei bisogni, mentre dovrei essere interessato ad occuparmi dei bisogni degli altri. Anch'io ho bisogno che Dio metta questo amore nel mio cuore. Apriamo tutti quanti i nostri cuori, ora, per un attimo, e chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che amiamo gli altri come amiamo noi stessi. E chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ha amato noi. Padre, ti preghiamo in questo momento che tu faccia un'opera speciale attraverso il tuo Spirito Santo. Ti preghiamo che Egli metta nei nostri cuori questo tipo di amore. Ci accorgiamo di non avere la capacità di produrlo in noi stessi. È più di un'emozione umana. È una capacità che viene da Dio, e solo Tu puoi darcela. Signore, noi vogliamo questo tipo di amore. Vogliamo che la nostra vita sia caratterizzata da questo tipo di amore. Signore, opera in noi ora. Fa che il Tuo Spirito Santo ci riempia ora. Ci riempia del Tuo amore. Fa che possiamo veramente amarci l'un l'altro, amarci proprio come ci hai amato Tu. Grazie, Signore, per l'opera Tua in questo momento. Continua ad operare in noi fino a quando il Tuo amore non sarà perfetto in noi. Nel nome di Gesù. Amen. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: Là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Ora non mi puoi seguire, Pietro, ma più tardi potrai. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: Darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte. Tra poco tempo, forse meno di 24 ore, Gesù si troverà a dire a Pietro: Pietro, prega con me. Ho veramente bisogno di aiuto. Ho bisogno di qualcuno che preghi con me. Prega con me, Pietro. Ma quando tornerà da Pietro, lo troverà che dorme. E dirà a Pietro: Oh Pietro, bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Ed è lo stesso qui. Io credo che Pietro fosse veramente sincero quando diceva: Signore, darò la mia vita per te. Io credo che Pietro volesse dire proprio ciò. In nessun modo metto in discussione l'amore di Pietro, la sua devozione e la sua sincerità verso il suo Signore. Il suo spirito era veramente pronto, ma la sua carne era debole. Purtroppo mi ritrovo spesso anch'io in questa condizione quando il mio spirito è veramente desideroso di fare la cosa giusta. Ora ci sono anche volte in cui il mio spirito non è affatto desideroso di fare la cosa giusta. Ma ci sono volte in cui il mio spirito desidera fare la cosa giusta, ma la mia carne è debole. Quando certe volte dico qualcosa che non devo dire di qualcuno o a qualcuno, o sono troppo frettoloso nel parlare e dico qualcosa di cui poi devo chiedere scusa, quello è il caso in cui il mio spirito non è pronto, perché mi sembra che in qualche modo si siano meritati che io dicessi quella cosa. E il Signore inizia a parlare al mio cuore: Ehi, questo è sbagliato, devi andare a chiedere scusa. E io rispondo: Oh no, non voglio, Signore. Il mio spirito non vuole. Così spesso questo è il mio problema. Il Signore mi mette in cuore di fare una certa cosa e io dico: Non sono pronto, non la voglio fare, non voglio fare quella cosa. Così il Signore mi deve rendere prima desideroso di essere desideroso, perché non voglio affatto fare quella cosa. Ma poi ci sono altre volte in cui il mio spirito è veramente pronto, è desideroso, ma la mia carne è debole e non riesco. Pietro era sincero, il suo amore per il Signore era genuino, la sua dedizione era autentica e Pietro era veramente convinto di poter dare la sua vita per il Signore. E forse avrebbe anche potuto farcela, ma spesso è più difficile vivere per Gesù che morire per Gesù. Se qualcuno viene da te con una pistola e dice: Rinnega il Signore o ti faccio fuori, magari in quel momento hai anche la forza di dire: Vai avanti, procedi pure, andrò col Signore, andrò in gloria. Ma il problema spesso è vivere per Gesù, e questo può risultare molto più difficile che morire per Lui. Questo è quello che Pietro ha scoperto: rimanere fedele, rimanere fermo davanti alla gente quando questa donna va da lui e dice: Oh, tu sei uno dei suoi, ti ho visto con lui. Di cosa stai parlando? Io non lo conosco affatto. Sto solo qui a riscaldarmi le mani davanti a questo fuoco. Oh, sì che sei uno dei suoi. Ne sono sicura. No, ti dico che non lo conosco. Quindi vivere per Gesù era il problema per Pietro. Morire per lui era un'altra cosa. Nel giardino era pronto a tirar fuori la spada e ad usarla. Ma spesso il Signore ci chiama non a morire per lui, ma semplicemente a vivere per lui. Signore, sono pronto a morire per te. Ma Pietro, tu fallirai, tu verrai meno in questo tuo proposito. Il vostro cuore non sia turbato. Il cuore dei discepoli era turbato per quello che Gesù aveva detto. Possiamo leggere la fine del capitolo 13. Io vado via, e dove vado voi non potete venire. Aveva parlato della sua morte, aveva parlato del suo tradimento. Stava dicendo cose veramente dure da accettare per loro. E ora dice: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Voi credete in Dio? È una dichiarazione e una domanda allo stesso tempo. Voi credete in Dio? Credete anche in me? Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. La parola dimora qui significa luoghi in cui si abita, luoghi in cui si vive. Vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, per molti anni ho sentito che questo passo della Scrittura parla di bellissime cose che Dio ha per noi lassù nel cielo. Così quando arriveremo in cielo, Pietro ci aspetterà alla porta, poi ci porterà attraverso la città santa, lungo la pianura della gloria, e poi in una meravigliosa foresta di alberi rigogliosi, dove troviamo queste stupende ville in stile coloniale, con verande, portici e dei ruscelli che passano vicino. E ho sentito queste interpretazioni riguardo a questa dimora. Ma col passare del tempo sono giunto a ritenere che quello di cui si sta parlando qui, ciò di cui parla Gesù, non è una bellissima villa che lui ha costruito in cielo per me, ma credo invece che ciò a cui si riferisca sia il nuovo corpo, quel corpo che riceverò quando lascerò questa vecchia tenda. L'apostolo Paolo in Seconda Corinzi al capitolo 5 al versetto 1 dice: sappiamo infatti che questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Ora Dio ha questo nuovo corpo per noi, di molto superiore al corpo attuale nel quale viviamo. Questo corpo in cui viviamo è paragonato ad una tenda, un luogo temporaneo in cui vivere, in contrasto con l'edificio fatto da Dio e non da mano d'uomo, che è eterno nei cieli. Questo nostro corpo attuale ha elementi meravigliosi, ma anche aspetti deboli, che non sono così meravigliosi. Questo corpo in cui viviamo subisce gli effetti dell'età. Vi sono dei processi di invecchiamento in atto. E quindi noi cresciamo e invecchiamo. E più invecchiamo, più le capacità di questo corpo diminuiscono. E non siamo più in grado di fare le cose che vogliamo fare o che riuscivamo a fare prima. E certe volte proviamo scioccamente a fare quelle cose che eravamo abituati a fare prima. E ci accorgiamo che l'età ha avuto degli effetti sul nostro corpo. Il corpo si deteriora, il corpo è soggetto a malattie, a debolezze. Ora Dio ha un nuovo corpo per me. È di gran lunga superiore a questo corpo. Non avrà bisogno di dormire per recuperare le forze. E se avessi una villa, non avrei bisogno di un letto nella villa, perché il corpo non avrà bisogno di quel tempo di riposo e di recupero delle energie. Probabilmente non ci sarà una cucina, perché forse il corpo sarà nutrito da altri tipi di cibo. E forse il corpo li assimilerà completamente, e quindi non serviranno bagni. Quindi quando il Signore dice che sta preparando un posto per noi in cielo, io credo che stia parlando del nuovo corpo che Egli sta preparando per noi. L'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. È là, nel regno di Dio, in quello stato perfetto, in quella nuova condizione. Là dimoreremo, lì vivremo e dimoreremo con Lui per sempre. Ora, La sua promessa è che io andrò in cielo, vi preparerò un luogo, in modo che dove sono io sarete anche voi. E il Signore ha mantenuto la promessa fatta ai suoi discepoli. È venuto e ha preso ciascuno di loro, e ora loro stanno dimorando con lui nel suo regno. Egli ha mantenuto la sua parola, e la manterrà anche con noi. E uno di questi giorni Gesù verrà e ci porterà con sé, affinché dove sono io siate anche voi. E arriva un tempo nella vita in cui lasciare questo corpo e andare col Signore diventa molto più preferibile che rimanere in questo corpo, quando il Signore verrà per riceverci presso di Lui. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Ora Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora ecco di nuovo una di quelle dichiarazioni forti e radicali fatte da Gesù. La settimana prima aveva detto: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive e crede in me non morirà mai. Radicale, forte. Ora fa un'altra dichiarazione radicale. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui Gesù sta dicendo che Lui è l'unica via, l'unico modo per cui un uomo possa arrivare a Dio. Ora ci sono delle persone che dicono: tutte le strade portano a Dio, tutte le religioni portano l'uomo a Dio. No, davvero, non è così. C'è un'unica strada che porta al Padre, e questa strada è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre. La gente può provare a cercare altri dei e servire altri dei, ma non servirà il solo vero Dio se non attraverso Gesù Cristo. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Un paio di mormoni sono venuti a casa l'altro giorno e io ho detto loro: il problema è che voi parlate come parlo io, ma non credete quello che credo io. Le vostre parole sono come le mie parole, ma non significano la stessa cosa. Voi dite che credete nella salvezza per fede attraverso Gesù Cristo e la sua morte per voi. Sì, hanno detto, è vero, noi crediamo che Gesù è morto per i nostri peccati e siamo salvati perché crediamo in Lui. E io ho detto: sì, ma il Gesù in cui voi credete è un Gesù diverso da quello in cui credo io. Perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero. E voi credete che Gesù è il fratello di Lucifero, o mi sbaglio? E loro hanno risposto: sì, noi crediamo che è il fratello di Gesù. E io ho detto: allora si tratta di un Gesù diverso da quello in cui credo io, perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero, ma è l'unigenito figlio di Dio. E se fosse fratello di Lucifero, dato che Lucifero è un essere creato, allora anche Gesù dovrebbe essere un essere creato. E ciò lo metterebbe su un livello totalmente diverso dal livello in cui la Bibbia lo pone. Egli che era nel principio con Dio e non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Quindi voi dite di credere in Gesù, ma è un Gesù diverso. Voi predicate un altro Gesù, un Gesù diverso da quello che descrive la Bibbia. E voi predicate quindi un altro Dio, perché il Dio in cui credo io non è un uomo che è asceso in cielo, e tantomeno credo che voi diventerete dei. E voi invece credete che Dio è un uomo che è asceso in cielo, così come voi quando ascenderete in cielo diventerete degli dei. E quindi anche se usate gli stessi termini, Dio e Gesù, si tratta in realtà di un diverso Dio e di un diverso Gesù di quello in cui confido io. E così Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è una dichiarazione radicale. Molti desidererebbero che Gesù non avesse mai detto una cosa simile. Siamo spesso accusati come cristiani di essere troppo stretti, troppo chiusi, Ah, dovete essere più aperti nella vita. Sicuramente Dio non può aver ristretto il sentiero ad un'unica via. Beh, questo è quello che ha detto Gesù. Se dite che ciò non è vero, allora Gesù non è più degno di fiducia. E tutta la sua parola, quindi, non è più degna di fiducia. E Gesù non ha fatto queste dichiarazioni a caso. Gesù ha fatto queste dichiarazioni radicali perché voleva obbligare le persone a decisioni radicali. Egli è l'unica via al Padre. Se ci fossero altre vie al Padre, allora ne consegue che Gesù non stava dicendo la verità. E se non stava dicendo la verità, come puoi credere ad ogni altra parola che ha detto? Allora chiamatemi pure ristretto, chiamatemi chiuso, chiamatemi come vi pare. Gesù ha fatto questa dichiarazione radicale e possiamo o crederci o non crederci. E Gesù continua dicendo: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono stato con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Che dichiarazione radicale! Gesù si sta avvicinando alla fine della strada e sta facendo una dichiarazione radicale dopo l'altra. Chi ha visto me ha visto il Padre. Volete vedere il Padre? Mi siete stati vicino per molto tempo. Se avete visto me, avete visto il Padre. E Gesù continua dicendo: non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Sono qui e sto rappresentando il Padre, e se avete visto me avete visto il Padre. Oh, sarebbe stato bello se tutti noi fossimo stati in grado di dire una cosa del genere. Dio l'avrebbe gradito. Ma il problema è che nessuno di noi può. Io devo rappresentare Dio sulla terra. Io sono chiamato a fare le opere di Dio. Io sono chiamato a pronunciare le parole di Dio. Ma purtroppo spesso compio le mie proprie opere e pronuncio le mie proprie parole. E quindi è impossibile per me dire: se avete visto me, avete visto il Padre. In alcuni casi forse sì, ma non certo in tutti. Ma Gesù in ogni momento della sua intera vita è stato un perfetto rappresentante del Padre. In tutte le sue opere, in tutte le sue parole, in tutto e per tutto, egli ha rappresentato il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Beh, potete guardare Gesù Cristo, perché lo scopo della sua venuta era quello di manifestare Dio all'uomo. Ebrei 1:1 dice: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Dio si è rivelato nel passato attraverso i profeti, ma ora si rivela attraverso la sua perfetta rivelazione, attraverso il suo proprio Figlio. E se avete visto Gesù, avete visto il Padre. Che tipo di Dio ci è stato rivelato? Un Dio pieno d'amore, pieno di compassione, un Dio interessato ai bisogni dell'uomo, un Dio che piange per il fallimento dell'uomo, un Dio desideroso di redimere l'uomo perduto. Gesù disse: sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Che meraviglioso Dio si è rivelato a noi. E questo è il Dio che adoriamo, amiamo e serviamo. L'Iddio che si è rivelato a noi attraverso Gesù Cristo. Se avete visto me, avete visto il Padre. Ora, in un certo senso, anche noi siamo rappresentanti di Dio nel mondo, e soprattutto quelli di noi che occupano la posizione di insegnanti della parola di Dio. Noi siamo qui davanti per rappresentare Dio e per annunciare la parola di Dio a voi. Ma che enorme responsabilità è questa? Perché se sto qui per rappresentare Dio, Dio vuole che io lo rappresenti in verità. Dio vuole che lo rappresenti in modo appropriato. Mosè ha avuto grossi problemi perché è venuto meno nel rappresentare Dio ad un certo punto. Quando nel deserto rimasero senza acqua la seconda volta e il popolo iniziò a lamentarsi e a mormorare e Mosè iniziò a dire: Signore, non ce la faccio più, sono stanco di tutte queste lamentele. Questi non sono figli miei e io sono stanco di portare questo peso. Signore, stanno mormorando di nuovo, sono stanco di loro. E il Signore gli disse: calmati Mosè, vai a parlare alla roccia e uscirà dell'acqua dalla roccia. Quando Mosè andò vicino alla roccia, era ancora arrabbiato e disse al popolo: devo colpire di nuovo questa roccia e darvi da bere ancora. E prese il suo bastone e colpì la roccia con rabbia. E Dio, nel suo amore e nella sua grazia, diede l'acqua. Ma disse: Mosè, vieni un po' qui. Tu non mi hai rappresentato bene davanti a questo popolo. Tu hai agito con rabbia, con ira. Tu hai percosso la roccia. Ma io ti avevo detto solo di parlare alla roccia. E ora loro pensano che io sia arrabbiato con loro. Ma io non sono furioso, non sono arrabbiato. E loro pensano che io sia furioso perché tu mi hai rappresentato così. Mosè, non mi piace essere rappresentato male. Mi chiedo cosa pensa il Signore di tutte le persone che lo rappresentano male, in modo pessimo. Tutti quelli che lo rappresentano in bancarotta, come uno che ha bisogno di soldi. Povero Dio, è disperato. Non ha più soldi, bisogna che offriate di più. È sempre a chiedere soldi. Che misera rappresentazione di Dio. E Dio disse: Mosè, dato che tu non mi hai ubbidito e mi hai rappresentato in modo pessimo, là a Meriba, tu non entrerai nella terra promessa. Oh, era una cosa seria. Il tuo sogno di una vita scompare ora perché? Perché sei venuto meno nel rappresentarmi correttamente. Rappresentante di Dio, oh Signore, aiutami. Aiutami a considerare quale grande responsabilità sia essere rappresentanti di Dio nel mondo. Se appaio arrabbiato, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio. Perché Dio non è arrabbiato con voi. Dio vi ama. Se sono furioso, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio. Egli non è furioso. Dio ha una tale pazienza, una tale compassione, un tale amore verso di voi. E per essere un suo rappresentante devo anch'io essere compassionevole, misericordioso. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Che meravigliose parole. Come fate a dire mostraci il Padre? Non credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che dico non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Per tutto il tempo Gesù aveva detto: le opere che faccio, esse rendono testimonianza di me. Io dico di essere il Figlio di Dio. Ora le opere che compio testimoniano che questo che ho detto è verità. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire i malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire i malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere del Padre. Se no, credete a motivo delle opere stesse, a motivo della testimonianza che esse rendono verso di voi. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Dobbiamo fare le stesse opere che Gesù ha fatto. Dobbiamo mostrare la stessa compassione, lo stesso amore, la stessa tenerezza, la stessa cura, e ne farete di maggiori. E ne farete di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel nome mio, io la farò. Ora queste sono due promesse legate alla preghiera, e sono così estese, così grandi, da rimanere sbalorditi. Gesù sta dicendo: tutto quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa, qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Grandi, grandi promesse, dall'enorme estensione. Ma a chi vengono fatte queste promesse? Gesù non sta parlando ora alle moltitudini, non sta più parlando a loro, e non sta in piedi nel Tempio gridando: chiedete qualunque cosa nel mio nome, io la farò. Gesù sta parlando a quegli uomini che avevano lasciato tutto per seguirlo. Sta parlando ai suoi discepoli, e ai suoi discepoli Gesù aveva detto precedentemente: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora a chi sono rivolte queste meravigliose promesse? A colui che prima di tutto ha rinunciato a se stesso. E la sua preghiera non sarà una preghiera per la sua gloria, per il suo tornaconto, per il suo arricchimento. Gesù non sta dicendo qui: chiedi una mercedes e te ne darò una, chiedi qualunque cosa e io te la darò, così noi possiamo iniziare a scrivere la nostra propria lista di richieste, con tutte quelle cose che vogliamo per noi stessi e per soddisfare la carne. No, no, hai capito male. Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Questo è il primo requisito per uno che vuole ricevere questa promessa. E prenda la sua croce. Questo è il secondo requisito. Significa sottomettere se stessi completamente, totalmente, alla volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E colui che ha sottomesso totalmente la sua vita alla volontà del Padre, che ha rinunciato a se stesso e ha deciso di seguire Cristo, quello ha a disposizione questa magnifica promessa, questa enorme promessa del Signore. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Perché tutto quello che chiederò in quel qualunque cosa, ci sarà solo e unicamente ciò che è nella volontà di Dio. Perché questo è quello che desidero vedere, questo è quello che desidero realizzare nella mia vita, fare la volontà di Dio. Ora ci sono persone che danno scarsa importanza, che screditano la preghiera: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ma credo che sia quasi una bestemmia screditare questa preghiera, perché Gesù è stato colui che ha fatto questa preghiera. Signore, la tua volontà sia fatta. Oh, questa è mancanza di fede. No, non è mancanza di fede, è invece una grande dichiarazione di fiducia. Fiducia nel dire, nell'ammettere che io sono poco, conosco poco circa una determinata cosa. Sono uno stupido davanti ai gloriosi e immensi piani di Dio. Vedo le cose oggi in una maniera e domani in un'altra maniera. E sarebbe un dramma se Dio rispondesse ad ogni richiesta, a ogni desiderio, se dovesse stare dietro ad ogni mio cambiamento di idea, di desiderio. Oh no, no, no, no, no, Signore, ti ricordi quello che ti ho chiesto ieri? Ho cambiato idea, ti prego. No, non lo voglio più. Mi sono sbagliato, Signore. Questo è quello di cui ho davvero bisogno. Queste meravigliose promesse sono gloriose, ma sono solo per i discepoli, sono limitate a loro. E Gesù va avanti dicendo: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E quali sono questi comandamenti? Che ci amiamo gli uni negli altri come Lui ha amato noi. Lo stesso Giovanni nella prima epistola parla dell'osservare i comandamenti di Gesù. Ma poi dice: il suo comandamento è che ci amiamo gli uni gli altri. Se voi mi amate, disse Gesù, osserverete i miei comandamenti. Quindi io dimostro di amare lui, Gesù, amando te. Sì, amo Gesù, e per questa ragione amo te. Perché questo è quello che Gesù mi ha comandato, e spesso è facile, perché siete così amabili. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, Paracleto, uno che ti sta a fianco per aiutarti, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. E qui abbiamo la Trinità. Gesù dice, io pregherò il Padre, e il Padre vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, perché stia con voi per sempre. E così abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Qui vediamo una duplice relazione tra i discepoli e lo Spirito Santo. Primo, perché dimora con voi, para, con. Lo Spirito è chiamato Paracleto, e qui abbiamo la preposizione para. Sarà con voi, a fianco a voi, e sarà in voi, cioè dentro di voi. Ora, prima di accettare Gesù Cristo, lo Spirito Santo era con te. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto rendere conto di essere un peccatore e che ti ha fatto comprendere che avevi bisogno di aiuto. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto capire che Gesù Cristo era l'unica soluzione per il tuo peccato. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha tirato a Gesù e ti ha fatto arrendere al Signore e ti ha fatto dire, oh Signore, vieni nella mia vita. Questa è l'opera dello Spirito Santo con te, che ti ha portato ad arrendere la tua vita a Gesù Cristo. E nel momento in cui hai arreso la tua vita a Gesù Cristo, allora lo Spirito Santo è venuto dentro di te ed ha iniziato a dimorare in te. Voi lo conoscete, disse Gesù, perché dimora con voi e sarà in voi, dimorerà in voi. Paolo dice, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che dimora in voi? Quindi non appartenete più a voi stessi, perché siete stati acquistati. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi questa duplice relazione con lo Spirito Santo. Prima abita con me e mi porta a Cristo, e poi dimora in me nel momento in cui ricevo Gesù Cristo. Non solo. Nel libro degli Atti degli Apostoli scopriremo un'ulteriore relazione. Quando Gesù in Atti 1:8 dice «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà epi, su di voi». E quindi c'è questo potenziamento, questo rivestimento di potenza sul credente. Ma lo vedremo quando arriveremo nel libro degli Atti, non appena finiremo il libro di Giovanni. C'è una terza relazione, ma Gesù non ne parla qui. E disse, «Non vi lascerò orfani, tornerò a voi». Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Poiché io vivo, anche voi vivrete. Ora Gesù stava parlando della sua partenza, dove vado non potete venire, sta parlando della sua morte, ma sta anche parlando della sua vita eterna. Io sto per andar via, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E perché io vivo, anche voi vivrete. Quindi la mia speranza della vita eterna è basata sulla resurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non fosse risuscitato, allora la mia speranza sarebbe vana, la mia predicazione sarebbe vana, e la mia condizione sarebbe veramente triste. Ma perché Gesù è risorto dalla morte. Pietro dice, grazie a Dio abbiamo una speranza viva, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Quindi questa gloriosa speranza viva che abbiamo, perché Egli vive, anche noi vivremo. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi. Che gloriosa relazione abbiamo ora con Dio. Cristo è nel Padre, noi siamo in Cristo e Cristo è in noi. Quindi il Padre è in noi. Che bello tutto questo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Dunque a chi si manifesterà Gesù? A colui che osserva i suoi comandamenti. E Giuda, non l'Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Giuda, non l'Iscariota, che è già andato via, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. La relazione dell'uomo con Dio si ha per obbedienza alla parola, ai comandamenti di Gesù, dimostrata e manifestata nel nostro amore. Quindi, se lo amiamo, osserveremo la sua parola, e il Padre e il Figlio verranno e dimoreranno presso di noi. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice che Dio dimori in voi attraverso la fede. Quella parola dimori è la stessa usata qui per dimoreremo e significa letteralmente sistemarsi, essere a casa propria nel tuo cuore. Il tuo cuore è la casa di Gesù. Ma è Gesù a suo agio? Si sente a casa sua? O ci sono delle cose che lo infastidiscono, che gli dispiacciono, dei quadri sul muro che non gli piacciono affatto? Quando ho accettato il Signore e l'ho fatto entrare all'inizio della mia conversione, sono entrato dentro casa e ho chiesto: che c'è, Signore? Qual è il problema? C'è qualcosa che non va? Quei quadri sul muro, non posso tenerli, devi liberartene. Certe volte è dura da accettare, ci costerà delle rinunce, ma dobbiamo liberarcene. Gesù non può tenerle certe cose. Cosa c'è nel tuo cuore? Oh, che Cristo possa sentirsi a casa. Che possa sentirsi a casa sua lì dentro. Che il mio cuore possa appartenergli completamente. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà. E noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Di nuovo la Trinità. Io, Gesù, vi ho detto queste cose, ma il Consolatore, Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Qui c'è una promessa, la promessa dell'aiuto dello Spirito Santo. Egli ci aiuta insegnandoci tutte le cose e facendoci tornare alla mente, facendoci ricordare le cose che Gesù ha detto. E poi il meraviglioso dono della pace. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Così ad uno sparuto gruppo di discepoli spaventati, Gesù dice: ecco, la mia pace. Io la do a voi. Quel tipo di pace che aveva avuto quando la barca affondava nella tempesta e lui dormiva. Quella pace che viene dalla fiducia totale che Dio ha il controllo di ogni cosa. Di ogni cosa che mi circonda. Dio ha ogni cosa sotto controllo. Pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste perché ho detto: io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. È interessante quello che dice Gesù. Se voi mi amaste, vi rallegrereste. Sto per andare a stare con il Padre, sto per morire. Se mi amaste, vi rallegrereste. Non è interessante che quando qualcuno che amiamo muore, noi piangiamo? Ma se davvero li amiamo, dovremmo gioire per loro, perché andranno a stare col Signore. In realtà è perché amiamo noi stessi che piangiamo. Noi li riporteremmo qui in questa vita triste e in questo corpo sofferente. Noi li priveremmo di quella gloria, la gloria di abitare con Dio nel suo regno, nel loro nuovo corpo, nella nuova gloria con Lui. O noi li riporteremmo qui se potessimo. Li priveremmo di tutto ciò di cui stanno godendo per stare con noi, per far piacere a noi. L'ho detto prima e lo dico di nuovo. Se il Signore mi prende con sé e qualcuno di voi si riunisce e inizia a pregare, «Oh Signore, fallo risuscitare, fallo tornare qui!» Se poi torno, sono affari vostri. Gesù dice, «Se mi amaste, vi rallegrereste, perché vado al Padre». Che cosa magnifica essere con il Padre? È solo perché non sappiamo bene com'è il cielo che diciamo la terra è meravigliosa, la vita qui è stupenda. Era così giovane, che tragedia! È morto così giovane. Oh, ma che benedizione invece, che non ha dovuto passare per tutta questa sofferenza, per tutta questa miseria, la miseria di questo mondo malvagio. La realtà è che non sappiamo com'è il cielo. Anzi, spesso abbiamo idee sbagliate del cielo. Non ci rendiamo conto di quanto sia glorioso. È per questo che Paolo dice «Ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Se solo sapeste cosa il Signore ha in serbo per quelli che l'amano, se solo sapeste quale gloriosa eredità è riservata ai santi. Non preghereste, Signore, fa che torni qui, ma direste, Signore, la tua volontà sia fatta. Quando mia madre era sul punto di andare col Signore, io pregavo, Signore, guariscila, ma lei non era d'accordo con la mia preghiera. Io non voglio rimanere qui, io voglio andare col Signore. Perché non mi lasciate andare con Lui? Invece di pregare, Dio guariscila. Non era affatto d'accordo con la mia preghiera. Se solo conoscessimo la gloria del regno di Dio. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà, crediate. Gesù aveva detto questo già al capitolo 13, al verso 19. Ed ora lo ripete qui. Uno degli scopi delle profezie nella Bibbia è proprio quello di farti credere, dicendo le cose prima che accadano, in modo che quando poi accadono veramente, tu credi. Sì, sapeva ciò di cui stava parlando. E così Gesù richiama questa profezia per far sì che diventi un pilastro per la fede. Ve l'ho detto prima che accada, così quando si realizzerà potrete credere. Ricordatevi che ve l'ho detto. Perché crediate che ho tutto sotto controllo. So quello che dico. Sta avvenendo tutto secondo i piani. Le cose non mi stanno sfuggendo di mano. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo. E Gesù sta per affrontare il principe di questo mondo, nel giardino. Nel giardino Gesù sta per combattere contro ogni forza dell'inferno. Il principe di questo mondo viene, ma non ha nulla in me. E là nel giardino una battaglia terribile sta per essere combattuta. E Gesù arriverà a sudare gocce di sangue mentre combatte questa terribile battaglia spirituale, mentre si avvicina alla croce. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Gesù si alza e va con i suoi discepoli verso il giardino del Getsemani. Il capitolo 15 è ciò che Gesù dice sulla strada per il Getsemani. Probabilmente è mentre passano vicino ad alcuni vigneti che Gesù insegnerà loro di questa meravigliosa e profonda relazione tra i discepoli e il Maestro, e lo farà usando l'immagine della vite e dei tralci.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

cari ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura di Patrizia della Parola di Dio dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versetti da 12 a 16.

Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada il peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato.

fatto del bene, ma in modo non conforme alle norme religiose, attirò sopra Gesù l'ira dei giudei, che lo perseguitarono e cercarono di ucciderlo. Tale è la cecità spirituale di coloro che pongono il loro pensiero e le loro tradizioni alla base del loro comportamento religioso. Oltre a questa considerazione, il testo ci offre un altro motivo di riflessione attraverso le parole che Gesù rivolse al miracolato quando lo trovò nel Tempio: non peccare più che non ti accada di peggio. Questa frase suscita subito il sospetto che la condizione quanto mai triste sofferta di quell'uomo fosse la conseguenza di un suo particolare peccato. A quel tempo era questo il concetto giudaico: a tanta sofferenza doveva corrispondere tanto peccato. In questo caso sarebbe difficile capire perché il Signore è intervenuto

Ma non è possibile superficialmente e frettolosamente affermare che si trattasse di una punizione divina per un peccato particolare. Più tardi il Signore si esprimerà chiaramente intorno a quest'idea nel caso del cieco fin dalla nascita. Guardiamoci pertanto dall'emettere facili giudizi davanti alla sofferenza altrui. Possiamo invece pensare che il Signore Gesù rivolgesse al malato guarito miracolosamente una santa esortazione. Chi ha un incontro con Gesù e ne riceve tutto il beneficio fisico e spirituale è chiamato a vivere una vita di devozione, una vita di riconoscenza, di servizio, di adorazione. In altre parole, una vita che esprima chiaramente la fede riposta in Dio. Sia l'apostolo Paolo che Giacomo parlano di opere che accompagnano la fede, la manifestano, la dichiarano pubblicamente. Ricevere la grazia del Signore e farne poca stima equivale ad offendere Dio, con tutte le conseguenze temporali ed eterne che questo superficiale ed ingrato atteggiamento può comportare. Nessuno pensi di potersi impunemente beffarsi di Dio, ma piuttosto, riconoscendo la grandezza e la bontà dei benefici ricevuti, e noi li riceviamo quotidianamente dal Signore anche attraverso cose che consideriamo banali e scontate, dovute, dedichiamoci a Lui con amore, con gratitudine, allontanandoci e rifuggendo dal peccato che, ricordiamo, è sempre causa di male. Così, coraggio, caro fratello o sorella, proseguiamo insieme il cammino della santificazione per onorare Dio nella nostra vita.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo lo studio dell'Evangelo di Matteo esaminando il quarto miracolo compiuto da Gesù. Questo quarto miracolo avvenne di sera. Vediamo però come ce ne parla l'Evangelista Matteo al versetto 16 del capitolo 8, dove leggiamo così: «Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, e Gesù con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati». Sappiamo che ci sono molti demoni, mentre il diavolo è uno solo. Permettetemi ora di richiamare la vostra attenzione sul fatto che portarono a Gesù molti di questi indemoniati. Quindi non si trattava di casi isolati, sporadici. Di nuovo ripeto che se analizziamo attentamente questo Vangelo di Matteo, l'Evangelista Matteo mostra chiaramente che quel giorno fu guarita una gran moltitudine, cioè tanta gente. Ma continuiamo con la nostra lettura del versetto 17. Così, leggo in questo versetto, si avverò quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Queste parole che l'Evangelista Matteo riporta al capitolo 8, versetto 17 del suo Evangelo, dicevo, questa è una citazione che troviamo nel versetto 4 del capitolo 53 del profeta Isaia. Probabilmente questo è il versetto più usato dai cosiddetti guaritori. Costoro sostengono che la malattia fisica possa venire guarita automaticamente per fede e si servono di questo versetto per sostenere la propria posizione. Ma andiamo un attimo a verificare nel libro di Isaia, nel profeta Isaia, questo versetto, che non credo affatto confermi questo punto di vista riguardo la guarigione. Infatti ecco ciò che dice il profeta Isaia: «E non di meno erano le nostre malattie che egli portava», si riferisce a Cristo, «erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui», cioè su Gesù Cristo, «e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione». A questo punto mi chiedo, da che cosa siamo stati guariti? Questi versetti che ho letto nel profeta Isaia, capitolo 53, versetti 4 e 5, questi versetti affermano chiaramente che siamo stati guariti dalle nostre trasgressioni e iniquità. Potreste chiedermi se ne sono certo. Ebbene, credo fermamente che sia questo ciò che intendono dire queste parole del profeta Isaia, al quale fa eco l'apostolo Pietro quando scriveva: «Egli, Cristo Gesù, che ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché noi, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure», cioè mediante le lividure di Cristo, «siete stati sanati». Così diceva l'apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 2, versetto 24. Guariti dunque da che cosa? Dal peccato, amici miei. L'apostolo Pietro rende ancora più chiaro che il profeta Isaia stava parlando di peccato e non di malattia fisica. E ancora, nel profeta Isaia leggiamo queste parole: «Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di tutti noi». Questo è scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 53, versetto 6. «Fu dunque la tua iniquità, la mia iniquità, che cadde su Cristo». Ovviamente il profeta Isaia si riferisce al fatto che Cristo avrebbe risolto l'enorme problema del peccato. Quindi voglio confutare ancora una volta che la guarigione sia legata necessariamente al perdono. So bene che un giorno noi avremo un corpo nuovo, glorificato, ma ancora questo non è avvenuto. Inoltre, dalla nuova terra, grazie al riscatto pagato da Cristo, sarà rimossa ogni maledizione. Ma è ovvio, Questo non è ancora successo. Al giorno d'oggi, in cui il peccato e Satana la fanno da padroni, non c'è ancora liberazione totale dalla malattia. Altrimenti, perché mai l'apostolo Paolo inviterebbe Timoteo a prendere un po' di vino per il suo stomaco? Nel caso la malattia fosse legata all'espiazione di Cristo, l'apostolo Paolo avrebbe fatto meglio, in quel caso, a suggerire a Timoteo di appellarsi all'espiazione dei suoi peccati. E come mai l'apostolo Giacomo invita i malati a chiamare gli anziani della sua chiesa affinché preghino per loro? E anche l'apostolo Paolo, come mai, menzionando il fatto di soffrire per una spina nella carne, non si appella all'espiazione di Cristo Gesù per essere guarito? Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetti 7 e 9, troviamo la risposta che dà l'apostolo Paolo. «E affinché io non avessi a insuperbirmi, dice San Paolo, a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte, dice San Paolo, ho pregato il Signore affinché la allontanasse da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Ci sono ancora altri esempi riportati nel Nuovo Testamento riguardanti questo argomento. L'apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi parla di Epafrodito che è malato ed egli non si appella al perdono dei peccati per ottenere la guarigione. Amici, dobbiamo renderci conto che non sempre Dio vuole la guarigione di una persona. Tuttavia, a volte può darsi che Dio voglia guarirci, ma invece di andare in un auditorium o partecipare a un culto speciale di guarigione, perché non rivolgersi direttamente al più grande medico, al Signore Gesù Cristo? Ma, prima di tutto, bisogna scoprire se la guarigione che si desidera rientra nei piani di Dio, se è cioè secondo la sua volontà. Io, amici, non vorrei essere frainteso, credo nella guarigione di Dio, ma non credo affatto nei cosiddetti guaritori. Anziché andare da un individuo qui sulla terra che sostiene di disporre di grande potenza, io preferisco sottoporre il mio caso al grande medico, a Cristo Gesù, e dire a Lui, in piena fiducia, come quel lebbroso, Signore, se Tu puoi guarirmi. Poi, sia che siamo guariti oppure che non lo siamo, che a Lui sia veramente tutta la gloria. Continuiamo ora, amici, la nostra lettura con l'Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 18, dove leggiamo le seguenti parole. Ora Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Notiamo, amici, che una grande moltitudine di gente segue Gesù. Senz'altro, egli avrà guarito migliaia e migliaia di malati, e non soltanto quei pochi casi riferiti dall'Evangelista. Del resto anche l'apostolo Giovanni parla di molti miracoli operati da Gesù. Difatti così scrive l'apostolo Giovanni nel suo Evangelo, capitolo 20, versetti 30 e 31, San Giovanni così scrive: «Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». Adesso vedremo che due uomini chiedono il permesso a Gesù di seguirlo. Il primo chiede a Gesù di seguirlo mentre Gesù è pronto per attraversare il lago. Così gli si avvicina, ma sentiamo come ci descrive il fatto l'Evangelista Matteo. Leggo così nel capitolo 8, versetto 19 dell'Evangelo di Matteo. Allora uno scriba, accostatosi a Gesù, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada». Questo scriba probabilmente era un uomo giovane, perché un uomo più attempato difficilmente avrebbe agito in questa maniera. Questo scriba dunque stava tra la folla. Probabilmente era combattuto tra la decisione di seguirlo o di rimanere dove stava. Poi avrà visto che Gesù si preparava per andarsene da lì, per attraversare il lago. Il Signore e i suoi discepoli si dirigevano verso la barca, perciò lo scriba avrà pensato che era il momento di muoversi, altrimenti avrebbe perso contatto con Gesù. E allora decide di agire in fretta. Si sarà fatto avanti tra la gente, si sarà gettato ai piedi di Gesù e avrà detto: Signore, Maestro, ti seguirò dovunque tu andrai. Quell'uomo, dunque, questo scriba, aveva preso la sua decisione, una decisione importante da non sottovalutare. Ma leggiamo cosa rispose Gesù a quest'uomo. Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 20. In parole povere, il Signore Gesù disse a questo giovane: ti rendi conto quanto ti costerà seguirmi? Ecco che il Signore rivela qui la sua povertà su questa terra. Il giovane gli ha aperto il suo cuore e anche il Signore gli parla francamente. Amici, seguire Gesù significa essere disposto a rinunciare a tutto, ma soprattutto bisogna rinunciare alla propria pretesa di salvarci da soli, con la nostra religiosità, con le nostre opere, con le nostre preghiere. Amico mio, sei disposto a questa rinuncia? Sei disposto a dire: Signore, io non ho niente da offrirti. Ti chiedo però in tutta sincerità, vieni in me e salvami. Io spero che tu sii fra queste persone. E con questa speranza ti saluto, dandoti appuntamento al prossimo Studio Biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sì, siamo di nuovo qui con voi, cari amici, con questo programma di meditazione, e di nuovo vogliamo anche quest'oggi meditare su quello che il miglior maestro del mondo ci ha lasciato scritto. E quest'oggi, guarda un po', vogliamo farci una domanda assai strana, assai bizzarra, ma è una domanda importante. Dobbiamo noi o no mangiare Gesù? Che ne dite? Cosa dice la Bibbia? Rimanete in ascolto, ma prima eccovi un po' di musica.

Eh sì, amici, vedete come sono le cose. Per chi vuole imparare, per chi vuole conoscere Dio, le opportunità sono infinite, anche nelle cose più banali, perfino in quelle noi possiamo trovare una bella lezione. Prendete per esempio questa intera scatola di bobine che è qui davanti a me. E ne consumiamo a centinaia per incidere questi programmi? E tempo fa vidi della pubblicità di una delle ditte assai famose che svendeva questi nastri a un prezzo davvero avvantaggioso. E così ne comprai un po' e poi, quando mi occorrevano, cominciai a inciderci sopra questi nostri programmi. Ma ecco che il nostro tecnico, che mette questi programmi assieme, cominciò a rigettarne prima uno, poi un altro ancora, e non capivo la ragione, fin tanto che non ci accorgemmo che tutti questi programmi erano incisi sui nuovi nastri. I nastri non erano affatto buoni, e ce n'ho ancora qui un bel po'. Cosa si fa? Beh, mi hanno detto, mandali indietro e chiedi che ti ritornino l'ammontare speso. Sì, si poteva fare benissimo, ma siccome invece di usarli subito appena li comprai e accertarmi che la qualità fosse buona, li lasciai perdere e così li usai soltanto quando ne ebbi bisogno, mesi e mesi più tardi. Ed ora ecco che il limite della garanzia è finito e non si possono più ritornare indietro. Vedete, amici, così è con la nostra salvezza. Noi non ci preoccupiamo affatto, viviamo, seguiamo gli insegnamenti che ci hanno impartito da ragazzi, senza nemmeno fare una prova, senza nemmeno accertarsi se in realtà corrispondono con la parola di Dio. E poi, quando ci troviamo davanti al suo trono di giustizia, davanti al giudizio, e allora è troppo tardi, non si può far più niente. Cari amici, ora è il momento di accertarci se le vie queste che seguiamo per la nostra salvezza sono buone o no. Ora noi dobbiamo vedere, paragonare quello che ci hanno insegnato con la parola di Dio, altrimenti sarà come queste bobine che non serviranno a niente. E vedete, aver sprecato dei soldi con delle bobine che non sono buone è male. Peggio ancora averci inciso dei programmi che poi sono dovuti essere rifatti. Ma che cosa peggiore c'è più che perdere la nostra anima senza aver poi nessuna maniera di poter riguadagnare la nostra salvezza? Ora è il momento. Amici, accertiamoci ora per la nostra salvezza.

Ed ora apriamo le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Cominceremo a leggere dal versetto 41 fino al versetto 63. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura di questo importante passaggio. Giovanni 6, 41. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: non è costui Gesù, il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? E come mai dice egli ora: io sono disceso dal cielo? E Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi, nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che è disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. E i giudei dunque disputavano fra di loro, dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? E perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagione del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel che era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse fra loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Possa il Signore aggiungere una benedizione, possa il suo spirito aiutarci a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola. E se noi volessimo esaminare anche brevemente gli episodi e le dottrine che troviamo in questo sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, per certo impiegheremmo diverse settimane. Infatti qui troviamo la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sul mare, troviamo il bel versetto 29 in cui Gesù spiega che per fare la volontà del Padre suo uno deve credere a lui, e più giù nel 37° versetto troviamo le belle consolanti parole che dice che colui che viene a me io non lo caccerò fuori, e tanti altri consimili ed edificanti soggetti. Ma per brevità del tempo ci restringeremo a meditare per oggi soltanto sull'ultima parte di questo capitolo, quella contenuta cioè dal versetto 41 al 63 che abbiamo appena letto, e in cui troviamo che i giudei e finanche i discepoli di Gesù sono rimasti scandalizzati di lui. Gesù ha detto loro che se non mangiano la sua carne e bevono del suo sangue non possono avere vita eterna. La ragione del loro scandalo è l'interpretazione letterale che essi dettero alle parole di Gesù. Infatti i giudei disputavano:
come può colui darci da mangiare la sua carne? E quando poi Gesù aggiunse che dovevano pure bere il suo sangue, i giudei non poterono credere ai loro orecchi. Secondo la legge mosaica, tutto ciò che era toccato da sangue diveniva impuro. Ai giudei era severamente vietato di mangiare alcun cibo con sangue, ed ecco che Gesù non solo esige che per la loro salvezza questi devono mangiare la sua carne, ma pure bere il suo sangue. Amico ascoltatore, è questo in verità ciò che Gesù richiese? È questo quello che noi pure dobbiamo fare? Senz'altro quei giudei si guardarono l'un l'altro e mormorarono fra sé: che per salvarci dobbiamo divenire cannibali? Dobbiamo noi lasciare ogni sorta di religiosità e diventare barbari? Oh ascoltatore, parlava Gesù letteralmente, è proprio questo ciò che Gesù in verità richiede? Ma allora, se i cristiani adorano ciò che mangiano, come disse il filosofo Averroes, è meglio che lasciamo la religione e ci abbandoniamo alla filosofia, almeno questa fa più senso. Che qualità di Dio è questo che può essere maneggiato da uomini peccatori, che può essere mangiato e digerito e disposto dal corpo secondo i suoi usi naturali? È questo il purissimo spirito che la Bibbia ci presenta e ci descrive? È questo il creatore dell'universo, l'essere santissimo che apparve a Mosè dal pruno ardente e che egli non poté vedere né avvicinarsi, ma dové perfino togliersi le scarpe in segno di riverenza? Ma se Salomone e Paolo più tardi ci dichiarano che questo Dio non abita in tempi di mano d'uomo, se Gesù stesso ci dice che Dio è spirito e che i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, come possiamo noi conciliare queste verità con la dichiarazione di Gesù, con tutto il contesto dell'intera Bibbia? Che cosa voleva dire Gesù? Ascoltatore, noi non vogliamo interpretare questo passaggio, ma semplicemente dare ascolto al modo in cui Gesù stesso lo spiegò ai suoi discepoli. E la sua risposta la troviamo in questo sesto capitolo, al 63esimo versetto. Gesù disse loro: «È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita». Amico ascoltatore, non si tratta di un dire materiale come quei giudei avvezzi ad una religione sensualizzata e materialistica avevano assunto. Gesù parlava di se stesso, del suo vero essere, di quell'essere divino ed eterno preesistito fin dalla fondazione del mondo. La carne non giova a nulla. No, amico, anche se a te fosse stato dato il privilegio di poter in realtà mangiare del vero corpo di Gesù, ma se tu fallivi di assuefare, di ricevere in te il suo spirito, poco ti sarebbe ciò giovato. Ciò che dà vita, che salva, non è né la carne né qualsiasi altra forma sotto la quale ti si dà ad intendere che il corpo, sangue, anima e divinità di Cristo è rappresentato, ma è lo spirito. Amico, ricordati le parole di Gesù e credi più a quelle che alle parole di qualsiasi altra fonte autorità. È lo spirito quello che vivifica. Le parole che Gesù disse furono spirito e vita. Amico, Gesù è la luce del mondo. Non intese lasciare confusione con quella sua dichiarazione, né desiderò che tu fossi nel dubbio, nell'incertezza. Egli la spiegò ai suoi discepoli e tale spiegazione vale anche per te. Il voler dare a tale dichiarazione un senso letterale vuol dire imitare quei giudei che mai videro o compresero la spiritualità di Cristo. Ascoltatore, ti ricordi, sul principio di questo Vangelo, nel secondo capitolo, troviamo un episodio un po' simile a questo. Gesù era nel Tempio e i giudei chiedevano un segno. Alle loro insistenti richieste egli disse: «Sfate questo tempio e io lo risusciterò
in 3 giorni. Ed anche allora i giudei si risero di lui e misinterpretarono le parole di Gesù di nuovo, credendo che egli parlasse letteralmente accennando al Tempio di Gerusalemme, come se i tempi potessero risuscitare. Amico, Gesù è il pane della vita, è il pane disceso dal cielo, ma in quella forma, nella forma che discese dal cielo, noi dobbiamo accettarlo e assimilarlo in noi. Gesù è un essere spirituale e come tale non può essere né visto né toccato né sentito, ma ciò non vuol dire che non sia vivo o presente. Gesù è presente, non è inchiodato su una croce né rinchiuso in una casettina sotto chiave per essere distribuito secondo la discrezione degli uomini. Egli è libero, potente, vivo e si muove vicino a te e ti chiede il possesso del tuo cuore. Sì, egli vuole entrare in te, egli vuole abitare per sempre in te. Il tuo corpo è il tempio del suo spirito ed egli ne vuol prendere possesso. Ascoltatore, tu necessiti di essere rivestito completamente da Cristo, ma per far questo tu bisogna che prima ti svesti della tua vecchia natura, che tu deponga le vecchie abitudini, le vecchie credenze, le tradizioni e le superstizioni che tu avevi e che tu accetti per vera ed infallibile la parola di Cristo come ti è data nelle sacre scritture. Tu devi dare la tua completa alleanza a Cristo e sottometterti interamente senza alcuna riserva alla sua signoria. Tu devi lasciare le cose vecchie del mondo per ricevere quelle nuove di Cristo. Se tu vuoi che Cristo venga in te, tu devi prima svuotarti del mondo. Quando il Vangelo ti invita a ricevere Cristo e a dare a Lui il controllo del tuo cuore, non vuole esortarti a prendere in bocca un pezzo di pane o qualsiasi altra cosa consacrata che sia, ma ti esorta a ricevere nel tuo cuore la vera entità di Cristo nella sua forma spirituale. A questo punto, per chiarificare maggiormente questo passaggio, bisogna fare una deviazione ed esaminare nel Vangelo l'istituzione dell'ultima cena. E di nuovo troviamo certi che insegnano che quando Gesù ruppe il pane e distribuì il calice fra i suoi discepoli, egli diede loro il suo vero corpo e il suo vero sangue. Ma come poteva questo essere vero se Gesù era lì presente ancor vivo con loro? È vero che Gesù disse: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, ma domandiamoci di nuovo, dobbiamo noi imitare quei giudei e credere che parlasse letteralmente? Del resto, se tu leggi attentamente tale passaggio, noterai che Gesù non disse: quando distribuì il pane e il vino, fate questo per avere vita eterna, ma disse: fate questo in memoria di me. Gesù intendeva imprimere nella mente dei suoi fedeli un ricordo indelibile delle sue sofferenze e del prezzo con cui egli stava per riscattarli dai loro peccati. Ora, amico, a chi dobbiamo noi credere? A quelli che come i giudei materialistici interpretano questo passaggio letteralmente o alle sacre scritture che per diretta rivelazione ci parlano? Amico, la scelta è tua. Da parte mia io preferisco credere alle sacre scritture che mai cambiano, che piuttosto agli insegnamenti degli uomini che cambiano e che cambiano giorno dopo giorno e che sono stati trovati falsi volta dopo volta. È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. O ascoltatore, imprimiti bene queste parole di Gesù nella tua mente. La religione di Cristo è una religione puramente spirituale, dove cose materiali come cerimonie, riti e cose di questo genere non hanno affatto posto. Amico, come tu pure, io crebbi sotto gli insegnamenti degli uomini e quando da piccolo, dopo aver atteso con grande ansia e trepidazione il gran giorno in cui, come mi era stato insegnato, avrei ricevuto Gesù, e quel giorno venne, la cerimonia fu fatta, io non trovai in me niente di diverso, non sentii in me alcun cambiamento. Le cose che facevo prima continuai a farle dopo. L'unica cosa che definitivamente ben ricordo fu che quel giorno provai la più grande delusione della mia vita. Ma
Quando, obbedendo al Vangelo, abbandonai la mia vita a Cristo e lo ricevi in spirito e verità, come la Sacra Scrittura richiede che sia fatto, allora qualche cosa successe in me. Cristo in verità divenne reale, davvero lo sentì in me e tutto intorno a me, o ascoltatore, fu trasformato. La mia vita fu trasformata, egli ne prese possesso e mi diede pace, certezza e vita eterna, e la sua presenza mai, mai mi ha lasciato. Io non sarò stato fedele, ma Gesù lo è sempre stato, e la mia vita con lui val più d'ogni piacere che il mondo può offrire. O ascoltatore, è il suo spirito in me, è la certezza di vita eterna, è la fonte di pace, è l'unico modo di vivere in questo mondo sconvolto e pieno di contrizioni e contraddizioni che non valgono niente. Io ti dico che vale meglio vivere con lui che vivere nel mondo. Gesù è il pane della vita. Non vorresti pure tu lasciare che l'anima tua si saziasse in lui? Non vorresti sussaziare la tua mente, il tuo cuore con la costante presenza di Gesù in te? Oh, io sono alla porta e busso, dice Gesù, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò da lui e lui meco. Di nuovo il linguaggio è spirituale, non materiale, ma tu, amico, ben lo capisci. Non vorresti allora anche tu aprire la porta del tuo cuore a Gesù? Oh, per certo tante volte ne hai udito la voce? Non tardar più, ma fa che lo spirito suo entri dentro di te e tu, redento dal suo sangue prezioso, diventi per mezzo di lui una nuova creatura. Questo è quello che noi abbiamo fatto, questo è quello che ti esortiamo anche tu a fare. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu col tuo buon spirito parli nel loro cuore, tu li convinca di queste verità affinché anche loro si stacchino via dal mondo, dalle tradizioni e possano ricevere Cristo e il tuo Spirito Santo. Questo nel nome suo santo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e di ammaestramento. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e cercheremo di aiutarvi in qualsiasi maniera possibile. Se avete bisogno di una copia della Sacra Scrittura, di un Nuovo Testamento, saremo contenti di mandarvela. Ed ora, che altro possiamo aggiungere? Amici, ricercate Dio, egli da tempo vi sta cercando, fatevi trovare da lui oggi. Ora fate una decisione, arrendetevi completamente nelle sue mani, cercate la sua volontà, studiate la sua parola. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese sintonia e vi saluta.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Allora, Primo Re, capitolo 9 e 10, come titolo del messaggio messo debolezza portata a compimento. Debolezza portata a compimento. E ho pescato il titolo da ciò che l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi. In Secondo Corinzi 12:9 abbiamo le famose parole di Paolo ai Corinzi, dove lui scrisse: ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. E a volte nella vita ci troviamo davanti a delle circostanze, situazioni dove a me sembra che manca la forza, non ho quello che mi serve per il momento. E Paolo ha avuto tantissime sofferenze elencate in quell'epistola, in quella lettera di Secondo Corinzi, dove veramente sembrava disperato e non sapeva cosa fare, come fare. Ma la grazia di Dio è sufficiente e la sua forza è resa perfetta in ogni nostra debolezza. Guardando in Primo Re 9:10, vediamo un Salomone piuttosto forte, non debole. Vediamo Salomone, l'ultimo figlio di Davide ad arrivare, che diventa re. No, gli ultimi saranno i primi. Salomone quasi ha perso il regno perché il suo fratello maggiore voleva prendere il trono e ha cercato di rubare il trono non suo, e Salomone era piccolo. Ultimo arrivato, minacciato al trono, però Dio è stato fedele nella sua vita di portarlo dall'ultimo in primo. E quindi l'incoraggiamento è di realizzare, come nella vita di Salomone, che a volte quando le cose vanno fin troppo bene e noi siamo forti, a volte in quei momenti di vita la debolezza è portata a compimento. No? Noi magari in momenti di forza, in momenti di tanto benessere, magari noi siamo più esposti che mai all'attacco del nemico nella nostra vita. E abbiamo visto il Tempio di Salomone ora dedicato al Signore. C'era la preghiera di capitolo 8, bellissimo. Come scrisse Paolo: voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure, senza ira e senza disputa. E Salomone abbiamo visto con le mani alzate che si inginocchia davanti all'altare di incenso e prega questa bellissima preghiera davanti al Signore per il luogo di culto, per il popolo. E come Isaia, dopo 200 anni di questo momento, profetizzerà, Dio tramite Isaia dice che la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. E quindi Salomone inizia bene, ma finisce male, perché inizia debole nel bene, nel benessere spirituale, e finisce male nel benessere fisico, ma nel malessere spirituale. Quindi vogliamo essere incoraggiati di finire bene. Primo Re 9, guardate come versetto 1 e 2. Dopo che Salomone ebbe terminato di costruire la casa dell'Eterno, il palazzo reale, tutto ciò che Salomone desiderava e intendeva fare, l'Eterno apparve una seconda volta a Salomone come gli era apparso a Gabaon. Salomone fu strabenedetto, il terzo re della nazione, Saul, Davide e adesso Salomone. Ognuno di questi tre hanno servito come re per 40 anni. E dopo aver fatto grandi lavori di pregio con legno di pregio, con oro finissimo, una quantità di soldi, di bronzo, di un grandissimo progetto per il tempio, per la casa propria, per il punto di giudizio, tutti questi lavori che lui desiderava e intendeva fare. Grandi progetti di vita anche noi a volte abbiamo in cuore. E vediamo, anche se Salomone non aveva magari fatto alla lettera, aveva moltiplicato le candelabre, aveva moltiplicato le conche dove lavarsi per i sacerdoti, lui ha creato più del necessario. Dio lo stesso viene, apparve a lui la seconda volta e lui benedice quest'opera, anche se non era magari perfetta, magari era troppo benessere. Dio venne, versetto 2, una seconda volta. 11 anni sono passati dall'inizio del suo regno al compimento del Tempio e questo momento apice. 11 anni dalla prima visione alla seconda. E non so, per voi a volte magari voi dite, non sento la voce di Dio da parecchio tempo. Magari 6 mesi passano e tu dici, Dio dove sei? Qui 11 anni passano e il Signore apparve a lui per la seconda volta. E versetto 3, l'Eterno gli disse, qui da versetto 3 al versetto 9, qui abbiamo le risposte di Dio alla preghiera di Salomone. Io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatto davanti a me, dice il Signore. Ho santificato questo tempio che tu hai edificato per mettervi il mio nome per sempre. Dio riconosce quest'opera che Salomone desiderava fare per il nome dell'Eterno. Ha impiegato 7 anni a farlo. Là saranno per sempre i miei occhi e il mio cuore. Dio ha reso importante Gerusalemme. E come vedremo dopo la divisione della nazione, Dio per amore di Davide continuerà di benedire questa sede a Gerusalemme. Gesù verrà da questa genealogia di Salomone. Messia stesso, là saranno per sempre i miei occhi e il mio cuore. Dio ha in serbo ancora un piano per quella nazione, per quel territorio. Basta leggere Romani 11 per vedere queste cose, ma sono discorsi per un altro momento. Poi versetto 4, quanto a te, se camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre, con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto ciò che ti ho comandato, e se osserverai i miei statuti e i miei decreti. Versetto 5, io renderò stabile il trono del tuo regno. Ricordatevi di questo versetto 5 per la fine dello studio. Penseremo a queste parole verso la fine. Renderò stabile il trono del tuo regno su Israele per sempre, come ho promesso a Davide tuo padre, dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Ma, versetto 6 a 9, se voi o i vostri figli vi ritirerete da me e non osserverete i miei comandamenti e i miei statuti che ho posto davanti a voi e andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, che già dopo 2 capitoli crea alti luoghi sbagliati. Siamo così volubili a volte anche noi nel cuore. Un giorno sto bene, in pomeriggio sto male, la mattina, cioè alti e bassi. Se voi andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io sterminerò Israele dalla faccia del paese che gli ho dato e rigetterò dalla mia presenza il tempio che ho consacrato al mio nome. Così Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Vedi, con tutto il valore, oro, lavoro, legno, cioè tutto quello che è stato appena edificato, Dio dice, per me vale nulla se non ho i vostri cuori. E quindi anche noi chiesa, se rimaniamo sempre una chiesa in tenda, sempre una chiesa non piantata, ma i nostri cuori sono vicini a Cristo, è meglio che avere un edificio e avere i cuori lontani. Sarebbe bello avere i cuori vicini e anche un edificio, però non dimentichiamo questo fatto. Dio dice, ciò che voi avete edificato per me vale nulla per me se voi non ci siete. Mosè aveva detto a Dio, noi non andremo nel territorio se la tua presenza non ci accompagna. E Dio un po' dice la stessa cosa a Salomone, se voi non ci siete, questo tempio mi vale nulla. E quindi il cuore vicino a Dio, potremmo avere un edificio bellissimo, però il cuore è quello che importa. Versetto 8, e questo tempio, sebbene così imponente, sarà desolato. E di così grande valore il tempio. E immaginate, Pietro nella sua epistola dice che un giorno gli elementi stessi dell'universo bruceranno con un calore

sarà bruciato un giorno. Io avevo una vecchia Mustang, Ford Mustang del 66, quando ero in scuola superiore. Io amavo questa macchina, ma il mio pastore di giovani mi diceva sempre: David, ricordati, quella macchina brucerà un giorno, non vivere per quella macchina. E quindi spendevo i miei soldi su viaggi missionari e quella macchina è rimasta arrugginita. Le cose sono solo cose e finiranno un giorno. Anche l'edificio, Dio piacendo, che edificheremo per la nostra chiesa un giorno, sarà arsa e temporanea. Sarà anche quella una tenda provvisoria. Sarà desolato se voi siete lontani. Versetto 8: chiunque poi li passerà vicino rimarrà stupito e fischierà, dirà: perché l'Eterno ha trattato così questo paese e questo tempio? Allora gli risponderanno: perché hanno abbandonato l'Eterno, il loro Dio, che ha fatto uscire i loro padri dal paese di Egitto e hanno aderito ad altri dei. Sì, sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Per questo l'Eterno ha fatto venire su di loro tutta questa calamità. Stavo parlando con un amico in questi giorni che è cresciuto, diciamo, in famiglia evangelica. E a noi che siamo da molti anni in Cristo, o da molti anni abbiamo vissuto una vita benedetta grazie al Vangelo e grazie alla presenza di Dio, a volte noi abbiamo la tendenza di dimenticare l'Eterno, di dimenticare il fatto che ciò che abbiamo in Cristo veramente è un privilegio, è un tesoro che va custodito, di non prendere con leggerezza la grande benedizione che tu hai, che io ho. Non abbandonare l'Eterno, se no Dio sarà pronto per svegliarci. Ogni figlio che ama, Ebrei 12 ci insegna, Dio è pronto a castigare. E c'è differenza, chiesa, tra ira di Dio verso il mondo che nega Cristo e correzione verso ogni figlio e figlia che Dio ama. E Dio ci ama talmente tanto, a volte, di darci qualche scossa per riavvicinarci a sé, per non dimenticare la grande benedizione che abbiamo in Lui. Che tutto quello che ho, se c'è qualcosa di bene in me, è grazie a Cristo, perché nella mia carne non dimora nessun bene. Ogni mio bene viene dal Signore e da mia moglie. Versetto 10. 20 anni dopo che Salomone aveva costruito i due edifici, la casa dell'Eterno e il palazzo reale, la storia continua. Non sono strani questi momenti? Cioè, ok, 20 anni, aspetta. 11 anni di regno, l'edificio del Tempio, e poi adesso passano altri 20 anni, adesso dall'11esimo passiamo al 31esimo anno del suo regno. E in questi 20 anni cosa è successo? Non è strano a volte le storie che lo Spirito Santo ha voluto registrare per noi e le cose che lui ha escluso, non so perché. 20 anni passano dalla vita di Salomone, che vive in questo stato di benessere. E magari non ci sono tante storie, perché magari lui non ha fatto chissà che cosa, non so. Ha vissuto bene. Non c'erano grandi lotte, non c'era grande progresso, grande regressione. 20 anni di benessere, non so. Passano 20 anni. E versetto 11, Hiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone tutto il legno di cedro, di cipresso, l'oro che desiderava. Il re Salomone diede ad Hiram 20 città nel paese di Galilea, e quindi al nord del territorio vicino al Libano. E quindi Salomone, per compiacere ad Hiram, che era un po' sotto il suo regno, diventa una specie di governatore all'interno del regno di Israele. Salomone diede a lui 20 città. Hiram venne da Tiro per vedere le città che Salomone gli aveva dato, ma non gli piacquero. E disse: che città sono queste che mi hai dato, fratello mio? E li chiamò paese di Kabul, o niente, nome in uso fino al giorno d'oggi. Poi Hiram mandò al re, versetto 14, 120 talenti d'oro. E quindi Salomone giocava questi giochi politici, era astuto e saggio, e Hiram non ha vinto in questa transazione. Versetto 15, poi c'è la promemoria di questo lavoro forzato, versetto 15, che il re Salomone reclutò per costruire la casa dell'Eterno, la sua propria casa. Poi Millo,

0: mura di Gerusalemme, Hazor, Megiddo e Gezer. Tuttora Megiddo, se vai a Tel Megiddo, puoi vedere le stalle di Salomone dove lui collocava i suoi cavalli. Tuttora è lì come sito archeologico, questo momento di Primo Re 9:15. Il faraone re di Egitto era salito e aveva espugnato Gezer. E quindi, versetto 17, Salomone ricostruì Gezer, Bet-Oron inferiore, Balat e Tadmor, nelle parti deserte del paese, di là del fiume. E poi dal versetto 20 al 22 vediamo un gruppo di non cittadini che erano costretti come schiavi a lavorare per Salomone, anche se Deuteronomio aveva escluso rendere schiavo altre persone. E versetto 22, poi vediamo i cittadini che erano messi a lavoro per il regno di Salomone. E notate versetto 19, sono stato a Tel Megiddo, ho visto questo punto di cavalli. Versetto 19, tutte le città di rifornimento appartenenti a Salomone, le città per i suoi carri, le città per la sua cavalleria, tutto ciò che piacque a Salomone costruire in Gerusalemme, nel Libano e in tutto il paese del suo dominio. Lui ha moltiplicato cavalli. Davide, quando aveva una grande vittoria, aveva tagliato i garretti ai cavalli per non dipendere sui cavalli. Dio aveva infatti detto in Deuteronomio 17 ai re di non moltiplicare cavalli per se stessi. Perché la tendenza chiesa è che nel grande benessere abbiamo il rischio di ora dipendere sui i tanti cavalli e non tanto del Signore. Perché quando ho tanta forza io posso ingannarmi e dipendere dalla mia propria forza e pensare che io possa essere autosalvato, diciamo. Dipendo meno dal Signore. Quindi teniamo in mente i cavalli. E poi vediamo versetto 23, 24, questi ruoli di servizio. E poi versetto 25, tre volte all'anno Salomone offriva olocausti e sacrifici di ringraziamento sull'altare che egli aveva costruito all'Eterno. E quindi lui sacrificava ancora olocausti, ancora bruciava incenso, figura di preghiera, davanti all'Eterno, tre volte all'anno. Salomone, nonostante il suo benessere, la sua forza in se stesso, continuava ad onorare il Signore e sacrificare a Lui. Però lui inizia ad aggiungere più cose al culto al Signore. Lui non nega mai il Signore, non smette mai di servire il Signore, ma inizia ad avere un miscuglio che non è buono, diciamo. Ma ha continuato tre volte all'anno di offrire questi olocausti, vivendo il suo regno, il 31° anno del suo regno, capitolo 10. Quando la regina di Sheba sentì parlare della sapienza di Salomone, a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con difficili domande. Essa giunse a Gerusalemme con un grandissimo seguito, con camelli carichi di aromi, con una grande quantità di oro, di pietre preziose. Andò quindi da Salomone e parlò con lui di tutto ciò che aveva in cuore. E non è chiaro se il regno di Sheba era dall'Etiopia, quindi Est Africa, o la bassa Arabia Saudita, magari Yemen di oggi, o entrambi le parti, però lei viene dal sud con tutto questo parate di cose. Ho sempre in mente l'immagine della regina di Sheba come Aladdin, no? Quando lui ha tutti questi camelli e oro e va per conquistare Jasmine da casa sua. Sheba sale proprio come Aladdin, le va su con grandi regali per Salomone. E Salomone rispose a tutte le sue domande, versetto 3. E non ci fu cosa alcuna che fosse nascosta al re che egli non sapesse spiegare. Grande sapienza dalla parte di Dio. Però noi tendiamo di iniziare a credere i lodi altrui. Quando uno ti dice tu sei il più bravo pastore di Torino, tu sai spiegare la Bibbia come nessuno. Io vi chiedo di non adorarmi, ok? Perché sennò potrei iniziare a crederlo, ma lo dico dal cuore. Chi sono io? Sono David dalla California, cerco di insegnare la Bibbia fedelmente, però noi quando le cose iniziano ad andare bene, abbiamo soldi, abbiamo fama, abbiamo questo, abbiamo quello, iniziamo a crescere e credere ogni buona cosa di noi, no? Vedi, la gente viene da tutto il mondo per ascoltarmi. E Salomone inizia a credere questi grandi pensieri nei suoi confronti. E sa spiegare tutto, versetto 4, 5 e 6. Quando la regina Sheba vide tutta la sapienza di Salomone, la casa che egli aveva costruito, i cibi della sua mensa, gli elogi dei suoi servi, il servizio dei suoi camerieri e le loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno, rimase senza fiato. E la regina di Sheba, a vedere tutto ciò di Salomone, ora rimane credente. Versetto 6 disse quindi al re: era dunque vero ciò che avevo sentito nel mio paese circa le tue parole e la tua sapienza. Versetto 7, ma non ho creduto a queste cose finché non sono venuta io stessa. E non ho visto con i miei occhi, ebbene non mi era stato riferito neppure la metà. La tua sapienza, la tua prosperità sorpassano la fama di cui avevo sentito parlare. E pensando ad un futuro momento di un uomo incredulo che non crede finché non vede, Tommaso nei confronti di Gesù risorto, quando Gesù disse a Tommaso: vieni, tocca le mie ferite. Quando in Giovanni 20, l'ottavo giorno, Tommaso era con i discepoli e Gesù venne a porte serrate. Gesù si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Giovanni 20, 27, poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. E Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. La regina di Sheba vede Salomone al vedere la grandezza del suo regno è stupita. E non posso non pensare di nuovo guardando Primo Re 10, 4 e 5, a pensare dell'ultima cena di Gesù, il più grande di Salomone, il più grande sapiente, l'onnisapiente, l'onnisciente Dio incarnato, discendente di Salomone, in casa con i suoi, con il cibo della sua mensa, gli elogi dei suoi servi, lui era servo nell'elogio, il servizio dei suoi camerieri, Gesù è diventato cameriere, il suo vestito cinto da servo, invece di avere coppieri, Gesù ha preso la bacina e ha lavato i piedi dei suoi. E invece di avere grandi olocausti altrui, Gesù offrì se stesso come olocausto per noi. La regina di Sheba rimase senza fiato nei confronti di Salomone. Noi rimaniamo senza fiato nei confronti di Gesù. Io vorrei più spesso rimanere senza fiato. Ma forse il troppo benessere, io dimentico il vero fonte della mia forza e nella mia forza la mia debolezza è compiuta. A volte, no, andando troppo forte nella vita, troppo saggezza, troppi soldi, troppi amici. Non so, noi abbiamo in questo momento storico del mondo, abbiamo un benessere più di qualunque altra generazione sulla faccia della terra, ma siamo i più malesseri, diciamo, psicologicamente, siamo più aggravati sul livello di coscienza, c'è più peccato ora che mai, magari fino ai tempi di Noè. E dove il peccato abbonda, l'amore si raffredda. E ora più che mai stiamo nel benessere fisico, ma nel malessere psichico e spirituale. Perché non siamo senza fiato davanti al nostro Gesù. E questa regina di Sheba aveva sentito, ma ora i suoi occhi hanno visto. E anche noi vogliamo essere spronati a vedere più di Gesù. Se tu credi ancora o no, perché non conosco ogni cuore presente, o se tu non sai ancora se credi, vieni a vedere. Gesù ti invita ad osservare le sue piaghe, le sue ferite. Isaia 1,18, l'Eterno disse: venite e discutiamo insieme. Vieni a vedere. Vedi se Gesù non è quello che ha dichiarato di essere. Il più sapiente di Salomone stesso. E lei poi finisce il suo discorso in versetto 9 e diede un grande dono a Salomone, ancora di oro, versetto 11, di legno di sandalo, di pietre preziose. Una quantità enorme di cose. Se guardate più avanti qui in capitolo 10, è pazzesco. Versetto 26, Salomone radunò carri e cavalieri, egli ebbe 1400 carri e 12.000 cavalieri. Versetto 27, inoltre il re rese in Gerusalemme l'argento comune come le pietre. E i cedri, quei bei cedri del Libano che era legno di pregio, erano non esistenti nel paese, importati. Robe importate e più valore, no? È come l'amarone che viene esportato negli Stati Uniti, è un grande valore. I cedri abbandonati come i sicomori della pianura. Il grande benessere al tal punto che ora i cedri vengono buttati per terra e non più utilizzati. A volte chiesa la nostra vita è così, Dio ci ha strabenedetto. Pensate, nessuno di noi, penso, poi se tu preghi per cibo quotidiano non è un insulto a te, ma se siamo onesti, la maggior parte di noi abbiamo cibo almeno per 2-3 giorni a casa. Pasta, abbiamo il tonno, noi abbiamo preso una scatola grande quando era in offerta e l'abbiamo messo in garage, abbiamo l'olio. Abbiamo, chiesa, un benessere fisico più del necessario. E a volte, in tutto ciò, possiamo come Salomone iniziare a dimenticare l'Eterno. Deuteronomio 17, girate con me, l'incoraggiamento di Dio a Mosè per i futuri re. Per questo momento magari, questa regina di Sheba ha portato una grande quantità di oro, e non solo, in Primo Re 10:14, ora il peso dell'oro che Salomone riceveva ogni anno era di 666 talenti d'oro. 666, il numero dell'uomo, l'autosufficienza, lo spirito del benessere dell'uomo senza la presenza di Dio che si vede fin dall'Eden. Altore di Babele, che l'uomo raggiunge delle altezze senza la presenza di Dio. Deuteronomio 17:16, parlando dei re, ma egli non deve procurarsi un gran numero di cavalli. Versetto 17, non deve procurarsi un gran numero di mogli e non deve accumulare per se stesso una gran quantità di argento e oro. Deuteronomio 17:17. Salomone al 31esimo anno inizia a credere le lodi altrui. Inizia magari a dimenticare l'Eterno, come vedremo più avanti, ma leggo già qualche versetto magari. In Primo Re 11:3, egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Salomone piano piano si è allontanato dall'Eterno. Ancora sì, andava 3 volte a fare sacrifici al tempio, 3 volte all'anno andava in chiesa. Ogni tanto sì, ci vado. Ogni tanto io adoro l'Eterno ancora sì, però cavalli in abbondanza, le varie città per tenere tutti i tuoi cavalli. No, un garage che può contenere 4 macchine d'epoca. Oro e argento così tanto che l'argento a Gerusalemme erano come le pietre per terra. Sì, vabbè, sì, un po' di argento. Cedri abbandonati per la grande quantità di soldi che lui aveva e 1000 donne nella sua vita. Primo Re 11:3, 1000 donne. Io faccio fatica ad amare una sola donna per bene. E piano piano, compromessa dopo compromessa, mi viene a pensare anche di un altro forte della Bibbia, Sansone, che era un Nazareo, aveva il voto del Nazareato. In Giudici 15 e 16 avevamo lo studio intitolato Siamo sul filo del rasoio. dove Salomone era convinto che la sua forza era dove? Nei capelli. Però i capelli era l'ultimo punto di compromesso, perché aveva già toccato corpi morti e aveva già partecipato a feste filistei con vino e l'uva che non doveva toccare, mangiare e bere. Sansone, come Salomone, è arrivato ad un apice di compromesso e eccessi. Chiesa, anche noi a volte arriviamo ai stessi momenti. Io voglio promemorizzarmi, voglio incoraggiare me stesso di non dimenticare che ogni bene che ho proviene dal Signore stesso. E non voglio 3 volte all'anno andare in chiesa e anche fare 1000 altre cose, ma voglio che il Signore sia il mio unico alto luogo. 1 Corinzi 10:12, Paolo scrisse ai Corinzi: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita finché la possiate sostenere. A volte pensiamo di stare in piedi e dobbiamo stare attenti quando viviamo tanto benessere per non iniziare a credere i miei alti lodi. In 1 Re 10:18, il re fece pure un gran trono d'avorio che rivestì d'oro finissimo. L'arca dell'alleanza era di legno di acacia ricoperto di oro finissimo, il trono di Dio, il trono di Salomone, invece di legno e avorio. Rivestito di oro finissimo, il trono aveva 6 gradini, il numero dell'uomo. Quindi 666 la quantità di oro annuo che entrava, che incassava, ma il suo trono aveva 6 gradini. Non solo il numero dell'uomo, uomo centrico, il suo trono forse più grande e più bello del trono stesso di Dio, ma era anche in alto. 6 gradini per raggiungere la sua altezza. Salomone, dopo 31 anni di regno, ha iniziato a sollevarsi sopra il popolo e di credersi più grande di quanto lo era davvero. Chiesa, Dio aveva promesso in capitolo 9:5: io renderò stabile il trono del tuo regno. E Salomone ha cercato con mezzi umani di renderla più stabile ancora, ma non serviva. Se Dio ha promesso di preservare la sua opera, chiesa, non dobbiamo aggiungere la nostra, se no la debolezza sarà portata a compimento e non avremo la forza di Dio necessaria. Preghiamo. Signore, grazie. Chiudendo in adorazione, Padre, vogliamo restare ai tuoi piedi per un po' di tempo. Vogliamo, Padre, non allontanarci dall'Eterno. Piuttosto vogliamo rimanere nella debolezza finché la tua potenza possa compiersi, invece di renderci forti noi e deboli spiritualmente. Padre, ricordaci, non vogliamo vivere per il numero dell'uomo, l'altezza dell'uomo sopra il popolo, ma vogliamo vivere, Padre, piuttosto come Gesù, umile re. Sfidaci, Padre, in questi giorni, nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al Parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Stiamo facendo una panoramica delle parabole di Gesù. Abbiamo concluso la scorsa puntata con la parabola del tesoro nascosto e quella della perla di gran valore, che presentano il regno di Dio come la cosa più importante che un essere umano possa incontrare nella sua vita. Oggi vedremo diverse parabole che invitano le persone a porre la giusta attenzione alle parole di Gesù. Vedremo anche che spesso erano le persone apparentemente più lontane da Dio quelle che erano disposte a ricevere il Vangelo, mentre chi pensava di essere giusto, chi pensava di essere a posto con Dio, chi pensava di meritare qualcosa da Lui, non traeva giovamento dalle parole di Gesù. Cominciamo dalla parabola del seminatore, che si trova in Matteo 13, ma anche in Marco 4 e Luca 8. Leggo la versione in Luca capitolo 8. Ora, come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città accorreva a lui, e gli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia. Appena fu germogliato, seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine. Le spine, crescendo insieme con esso, lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno e, quando fu germogliato, produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose, esclamava: chi ha orecchi per udire, oda. Prima di leggere la spiegazione della parabola che Gesù stesso diede, soffermiamoci sull'ultima frase: chi ha orecchi per udire, oda. C'era una gran folla intorno a Gesù mentre parlava, e Gesù li esorta a trarre vantaggio dalle cose che stavano ascoltando. È un po' come dire: aprite le orecchie, approfittate di quello che vi sto dicendo, perché è molto importante per la vostra vita. Questo è il giusto atteggiamento di fronte agli insegnamenti di Gesù. Proseguo la lettura in Luca 8, versetti 11 a 15, in cui Gesù spiegò ai suoi discepoli il senso della parabola. Or, questo è il significato della parabola. Il seme è la parabola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Come avevo detto nella prima puntata sulle parabole, alcune parabole hanno tratti allegorici, anche se non sono vere e proprie allegorie. Questa parabola ne è l'esempio. Ha alcuni tratti allegorici perché Gesù stesso dà un significato ai vari elementi della parabola: il seme, che è la parola di Dio, e i quattro tipi di terreno che ricevono il seme. Tuttavia, non è un'allegoria elaborata, perché ha un unico insegnamento molto semplice e preciso. La buona notizia del regno di Dio viene predicata a molte persone diverse, ma solo alcune ricevono il messaggio in un modo che trasforma la loro vita per sempre. Da qui l'esortazione di Gesù ad ascoltare con attenzione. Tutta quella folla che lo circondava stava ricevendo seme buono, ma Gesù sapeva che solo una parte del seme sarebbe finita in un terreno buono. Gesù sta quindi responsabilizzando i suoi ascoltatori. Cosa ne avrebbero fatto delle sue parole? Ciò che Gesù descrive è facilmente riconoscibile anche oggi, nell'esperienza comune. Ci sono diversi modi di ascoltare. Qualcuno ascolta, ma non accade nulla nella sua vita. Altri ascoltano e sembrano avere un interesse, ma si scoraggiano di fronte alle difficoltà. Altri hanno priorità che prendono il sopravvento. Così quel messaggio passa in secondo piano e viene dimenticato. E poi ci sono persone che ascoltano, ponderano il messaggio, ne afferrano l'importanza, magari continuano le loro indagini, e pian piano quel messaggio penetra sempre più in loro e li trasforma, portando un cambiamento evidente e duraturo nella loro vita. Il seme è lo stesso, ha in sé il potenziale di portare i medesimi risultati in chiunque, ma occorre prestare attenzione: chi ha orecchi da udire, oda. Il messaggio della parabola del seminatore viene rinforzato sia in Marco che in Luca
con un'altra piccola parabola che la segue, quella della lampada sul candeliere. Leggiamola in Luca capitolo 8, versetti 16 a 18. Nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi, la mette sul candeliere perché chi entra veda la luce. Poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere, gli sarà tolto. Alla fine della parabola del seminatore abbiamo l'esortazione «Chi ha orecchi da udire, oda». E beh, allo stesso modo alla fine della parabola della lampada sul candeliere Gesù dice la stessa cosa in modo diverso. Attenti dunque a come ascoltate. Come avevamo già detto in una scorsa puntata, attraverso le sue parabole Gesù stava dicendo cose importanti sul regno di Dio. Stava gettando luce su aspetti che fino a quel momento erano rimasti nascosti ai più. Che cosa ne avrebbero fatto di quella luce? Come avrebbero risposto al messaggio di Gesù? L'avrebbero ricevuta e a loro volta l'avrebbero fatta risplendere per raggiungere altri? C'erano sostanzialmente due modi di rispondere all'appello di Gesù. Chi cercava di comprendere, chi ci metteva impegno per capire, chi dava il giusto peso, la giusta misura alle parole di Gesù, insomma, chi ha, avrebbe anche ricevuto molto. E quella luce avrebbe trasformato la sua vita. Chi invece prestava scarsa attenzione, chi non ha, sarebbe rimasto con nulla in mano, sarebbe rimasto al buio. Gesù metteva seme buone, metteva la luce sul candeliere, in bella vista. Ciò che i suoi interlocutori ne avrebbero fatto, era loro responsabilità. Questa è la prima grande lezione importante da comprendere. Qualcuno potrebbe pensare che i più religiosi, quelli che sembravano i più timorati di Dio in quella società, i più stimati dal popolo, farisei, scribi, sadducei, sarebbero stati i primi a trarre vantaggio dall'insegnamento di Gesù. Ma sappiamo che non fu così. Anzi, coloro che ritenevano di essere i migliori, i primi davanti a Dio, criticavano Gesù perché si rivolgeva agli ultimi della società. Leggiamo Luca 15, versetti 1-2. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». La risposta di Gesù a questa critica nel Vangelo di Luca avviene con l'inserimento di tre parabole che illustrano proprio la seconda lezione importante per noi. Gesù non è venuto per chi pensa a torto di essere già a posto con Dio, ma proprio per chi riconosce la sua inadeguatezza, il suo peccato e si rende conto di avere bisogno di Lui. Gesù era spesso circondato da persone che non erano le più religiose, non erano quelle che sembravano le più vicine a Dio, non erano i primi, ma gli ultimi. Ma Gesù cercava e cerca anche oggi persone pronte a mettersi in discussione, pronte a ravvedersi, cosa che molti non sono disposti a fare. Le prime due parabole in Luca 15 sono più semplici e introducono il tema che viene poi sviluppato in modo più ampio nella terza parabola. In Luca 15, versetti 1 a 7, leggiamo la prima di queste parabole. Egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». La parabola è semplice, chiara, diretta. Così come il pastore va in cerca della pecora perduta, così Gesù vuole ritrovare l'essere umano che si è allontanato da lui. E Dio stesso gioisce per ogni peccatore che si ravvede. Ecco perché Gesù stava con gli ultimi della società. I farisei e gli scribi si consideravano invece giusti che non avevano bisogno di ravvedimento. Cosa poteva fare per loro Gesù?
La seconda parabola la troviamo in Luca 15, versetti 8 a 10. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Non mi ci soffermo troppo perché preferisco dedicare tempo alla terza parabola di questo gruppo. Comunque, il concetto di prima viene ribadito. Dio è in cerca di peccatori che si ravvedono. Ogni singola persona che si ravvede provoca una festa nel mondo spirituale, proprio come c'è stata festa per quella donna che ha ritrovato la dramma perduta. Gli scribi e i farisei che ascoltavano Gesù e si sentivano a posto erano adesso pronti per la terza parabola con la lezione finale per loro. La leggiamo in Luca 15, versetti 11 a 16. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Parallelamente alle due parabole precedenti, anche qui abbiamo qualcosa che si perde. Ma non è una pecora, non è neppure una moneta, ma è addirittura un figlio. In questa terza parabola Gesù alza la posta ancora di più. Questa prima parte della parabola mette in evidenza la volontà del figlio minore di allontanarsi dalla casa del padre. Egli vuole fare la sua vita, indipendente, senza il padre. Ma questa vita lo porta ad una situazione davvero terribile. Gesù utilizza la figura di questo giovane per riferirsi alla condizione di tutti gli esseri umani che i farisei e gli scribi consideravano peccatori impenitenti, lontani da Dio, persone da cui tenersi alla larga secondo loro. Ma in questo giovane accade qualcosa che troviamo proseguendo la lettura dal versetto 17. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli rientrò in sé. Questo è il punto di svolta della parabola. Il ravvedimento, il momento in cui il giovane si rende conto di aver sbagliato nei confronti del padre e di aver bisogno del suo aiuto. Si noti però che questo giovane non sembra comunque animato da amore per il padre, ma solo da un calcolo utilitaristico. Se torno da mio padre e faccio la mia parte, almeno verrò trattato come un servo. Questo giovane non sembra avere una grande opinione del padre, non si aspetta in effetti ciò che accadrà dopo, non si aspetta di essere accolto di nuovo in casa del padre, ma si accontenterebbe almeno di essere trattato come un servo. E questo, se vogliamo, è in fondo l'atteggiamento di chi pensa, comprende di aver bisogno di Dio, ma ancora non lo conosce davvero. Vediamo però come prosegue il racconto. Al versetto 20, egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare una grande festa. Beh, il figlio recita la parte che aveva studiato per essere accolto almeno come servo. Ma qui scopre qualcosa di meraviglioso e inaspettato. Il padre non gliela farà pagare, non lo tratterà da servo, ma è pronto a riammetterlo completamente nella sua casa, come se non fosse accaduto nulla.
Perché? Perché il Padre lo ama e ha misericordia di lui. Chissà che gioia per quel giovane che finalmente ha compreso l'amore del Padre. Che Padre straordinario! Che Padre straordinario a me questo! Chi lo farebbe? Ebbene, Gesù vuole fare capire ai suoi interlocutori, soprattutto a quei farisei e scribi che lo avevano criticato, che Dio è proprio così. Lo scopo della venuta di Gesù nel mondo non è quella di giudicare gli esseri umani, perché gli esseri umani si trovano già da soli sotto giudizio, lontani da Dio. Lo scopo di Gesù è riportare a casa i figli che si sono allontanati. Il Dio della Bibbia, il Padre di cui parla Gesù, non è quello dei farisei, non è neppure quello di molte persone religiose di oggi. Non è lì ad aspettarci con una verga in mano per fare i conti. È lì ad aspettare che torniamo per riammetterci nella sua casa, per accoglierci, per fare festa. Certo, se quel figlio non fosse tornato, avrebbe continuato a fare la sua vita e chissà come sarebbe andata a finire. Ma nel momento in cui decise di tornare a casa, trovò un padre pronto ad accoglierlo. Ma la parabola non è finita, perché ora c'è la dura lezione finale per gli scribi e i farisei. Proseguiamo quindi la lettura dal versetto 25. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò, non volle entrare. E allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». E il padre gli disse: «Figliuolo, tu sei sempre con me. Ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Questo finale mette in evidenza qualcosa che non ci aspettavamo. Il figlio che era rimasto a casa, in realtà non aveva un rapporto con il padre migliore dell'altro figlio e soprattutto non aveva compreso che tipo di uomo era davvero suo padre. Infatti egli si rivolse al padre proprio come farebbe un servo che non è contento del suo trattamento, piuttosto che come un figlio con il quale il padre condivide tutto. Il figlio maggiore apparentemente non si era mai allontanato dalla casa del padre, ma solo apparentemente. Infatti viveva con suo padre come con un estraneo, senza conoscerlo davvero. Non ha conosciuto l'amore di suo padre. Ha una visione distorta di suo padre. Ha un rapporto basato su merito e ricompensa, piuttosto che basato sull'amore tra padre e figlio. Capite il problema? Non è questo proprio ciò che stavano facendo i farisei e gli scribi che criticavano Gesù? Essi pensavano di essere vicini a Dio, più degli altri che loro chiamavano peccatori. Ma non avevano conosciuto l'amore del padre. Pensavano a Dio più come un datore di lavoro, pronto a dare la giusta ricompensa per il loro comportamento. Gesù lancia quindi una dura critica nei loro confronti. Meglio essere un figlio che si è allontanato dal padre, ma che poi è ritornato, si è riconciliato ed ha gustato il pieno perdono del padre, che lo ha riammesso a pieno titolo come figlio nella sua casa. Meglio quello, piuttosto che essere il figlio che si sente a posto, che si aspetta di essere premiato dal padre per i suoi meriti, ma che alla fine non conosce l'amore del padre, ma lo teme semplicemente come un servo teme il padrone. Vedete, la parabola ha un finale aperto. Questo figlio maggiore, ci chiediamo, sarà poi entrato anche lui in casa a fare festa con il fratello e con il padre? O è rimasto fuori dalla casa del padre? È rimasto fuori da solo? Non lo sappiamo. È un finale aperto. Ciò che i farisei e scribi dovevano capire è che anche loro rischiavano di stare fuori dalla casa, perché nonostante tutta la loro religiosità non dimostravano di conoscere l'amore del padre. Infatti non erano disposti ad accogliere come fratelli quelli che essi chiamavano peccatori,
i quali invece stavano ascoltando le parole di Gesù, capite? Beh, questa chiave di lettura ci permette di comprendere bene anche un'altra famosa parabola, quella dei lavoratori dell'ultima ora, che troviamo in Matteo 20. Leggo Matteo 20 dal versetto 1. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che è giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Ed essi gli dissero: perché nessuno ci ha assunti. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Ora, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Molto significativo. I farisei si consideravano i primi della società e si aspettavano di ricevere una ricompensa adeguata al loro servizio, proprio come i lavoratori che avevano pattuito un denaro a inizio giornata. Ma questa parabola mostra che Dio vuole essere generoso e buono con tutti, anzi, proprio con quelli che non hanno alcun merito, perché a fine giornata tutti hanno bisogno di un minimo per sfamare la propria famiglia. Insomma, il finale di questa parabola: vedi di malocchio che io sia buono. Questo finale mette in evidenza il pensiero contorto dei religiosi del tempo di Gesù. Il regno di Dio è basato sulla generosità di Dio, non sui meriti umani. Questo è un problema che i più religiosi ai tempi di Gesù faticavano ad accettare. Ma ho l'impressione che fatichiamo ad accettarlo anche noi oggi. Quanti ancora oggi pensano di dover fare qualcosa per meritare la vita eterna o il perdono di Dio? Quanti fraintendono l'amore di Dio che si mostra nell'opera di Gesù? Gesù vuole dare una possibilità proprio agli ultimi, ai disperati, ai più lontani, quelli che non hanno nulla da dare in cambio. Gesù non è venuto per chi si aspetta una paga da parte di Dio, ma per chi sa di non avere meriti ed è pronto a ricevere un regalo inaspettato, proprio come quei lavoratori dell'ultima ora, proprio come quel figlio che non si sarebbe aspettato di essere riammesso nella casa del padre. Gli ultimi diventano i primi proprio perché, non avendo meriti da accampare, accettano con gioia il dono di Dio. I primi, quelli che si sentono a posto, quelli che pensano di meritare qualcosa, non hanno realmente capito come porsi di fronte a Dio e rischiano così di essere ultimi, capite? In Matteo 9, versetto 13, Gesù disse: io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori. E anche in Luca 19,10 disse: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questa è la più grande lezione che dobbiamo capire da queste parabole. Chi ha orecchi da udire, oda. Questa è la buona notizia. Dio non cerca persone che pattuiscano con lui la giusta retribuzione. Egli vuole sorprenderci con la sua grazia, con un dono immeritato. Gesù non è venuto per condannare. Gesù è venuto per dare vita eterna, per portare riconciliazione con Dio. L'uomo per sua natura vive già lontano da Dio, ma Gesù con il suo messaggio gli offre la possibilità di tornare a casa. Chi ha orecchi da udire, oda. Chi vuole è libero di continuare a vivere la sua vita lontano da Dio. Chi pensa di essere giusto, chi non crede di aver bisogno di Gesù, continui a perseguire questa strada. Gesù non obbliga nessuno a seguirlo, ma
chi riconosce il suo peccato, la sua condizione davanti a Dio, chi vuole essere riconciliato con Dio, accetti il dono della vita eterna che Gesù vuole fare. Tutte queste parabole ribadiscono che Dio è in cerca del peccatore e che gioisce nel poter mostrare la sua grazia al peccatore che si ravvede. Dio non gode nel vederci lontano da Lui, ma è misericordioso e gioisce quando torniamo a casa. Abbiamo ricevuto quel dono? Se non lo abbiamo ancora fatto, facciamolo ora, rinunciando una volta per tutte ad accampare dei meriti davanti a Lui. Dio è generoso, non vuole darci un salario, vuole farci un regalo. Chi ha orecchi da udire, oda, perché il seme che finisce in buona terra sarà quello che porterà frutto.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. A contrastare il fatto della risurrezione fisica di Gesù vi è anche la teoria dell'allucinazione. Questa teoria è più o meno simile ad altre precedenti, tranne che secondo questa teoria l'illusione non era qualcosa di verificatosi nel mondo esterno, ma nella mente dei discepoli. La differenza fra illusione ottica, visione ed allucinazione è che mentre le prime due si verificano nel mondo esteriore, quest'ultima avviene completamente nella mente dell'individuo. Un ubriaco crede di vedere serpenti, ma essi esistono solo nella sua mente. La condizione di sconvolgimento mentale causata dall'isterismo o dall'alienazione mentale, temporanea o permanente, produce l'idea per la quale si vede un oggetto che non esiste affatto nel mondo esterno, ma soltanto nella mente che attraversa tale stato.
2: Una delle grandi difficoltà che incontra questa teoria è il fatto che 500 persone videro tutti insieme Gesù. È possibile che due o tre persone abbiano la stessa allucinazione allo stesso momento, ma non 500. Ciò forzerebbe le probabilità al punto limite. In un manicomio i pazienti hanno delle allucinazioni allo stesso momento, ma queste sono diverse da un soggetto all'altro. Quindi, al pari delle altre teorie che abbiamo esaminato, questa teoria crolla davanti alla tomba vuota. Fino a quando ci dimenticheremo della tomba vuota, potremo continuare ad ideare teorie, ma questo freddo fatto sgretola ogni teoria. Allorquando i cristiani cominciarono a predicare la risurrezione di Cristo, i giudei avrebbero rimosso cielo e terra per mostrare il cadavere di Gesù, ed il fatto che non poterono farlo costituisce una confutazione valida di queste teorie.
1: Abbiamo esaminato tutte le possibilità logiche del caso e trovato obiezioni insormontabili a ciascuna teoria. La sola ipotesi restante è che il Nuovo Testamento abbia ragione e che realmente Gesù risuscitò corporalmente dalla tomba. Un certo numero di elementi accidentali di conferma attestano la verità del racconto. Il sudario era piegato da un lato. Se i nemici avessero portato via il cadavere, avrebbero preso anche il sudario, oppure non si sarebbero curati di piegare accuratamente il sudario. Se portare via il corpo fossero stati i discepoli, non avrebbero tolto i panilini. Se un semplice Gesù uomo si fosse ripreso da un deliquio, non avrebbe lasciato la tomba senza i panilini, poiché il pudore gli avrebbe impedito di uscire nudo. Ma se il figliuolo di Dio risuscitò in un corpo incorruttibile, rivestito di potenza dall'alto, gli abiti erano inutili e la solenne maestà della divinità avrebbe potuto attardarsi a piegare il sudario che mani amorevoli avevano avvolto intorno al suo capo. Era un atto che si addiceva al figliuolo di Dio che risuscitava nella potenza e nella gloria e costituisce uno dei maggiori elementi incidentali a conferma del racconto.
2: Dopo aver esaminato tutte le possibilità, è chiaro che la sola conclusione possibile è che Cristo realmente risuscitò dai morti. Se risuscitò realmente, quel fatto comporta tutte le possibili conseguenze logiche di un cristianesimo soprannaturale. È un fatto che lascia strascichi di gloria nel nostro cristianesimo. Un Salvatore che è risuscitato dai morti non può essere che soprannaturale. La sua risurrezione stabilisce, al di là dell'ombra di ogni dubbio, la veridicità del cristianesimo. E ciò non prova soltanto che il cristianesimo è la sola vera religione, prova anche che tutto quello che Cristo ha detto e fatto è vero, e ciò prova a sua volta che la Bibbia è la parola di Dio scritta.

0: Come è stato detto in precedenza, le due prove più determinanti che la Bibbia è la parola di Dio e che il cristianesimo è vero si trovano nella risurrezione di Cristo e nell'adempimento della profezia. La prima è già stata presentata e la sua certezza è tanto grande che l'intera discussione in favore del cristianesimo e della Bibbia potrebbe benissimo fondarsi su quella sola prova. Per rendere tale certezza doppiamente sicura, presenteremo qui la seconda linea di prove convincenti.
1: Già in precedenza abbiamo visto che esistono due maniere nelle quali Dio potrebbe autenticare la rivelazione fatta all'uomo, e cioè mediante il miracolo e l'adempimento della profezia. I miracoli sono importanti soprattutto per le persone davanti ai quali si verificano. La profezia è importante soprattutto per le persone di epoche successive che possono vederne l'adempimento. Ora, per poter apprezzare che cosa proverebbe l'adempimento della profezia, vediamo se sarebbe possibile ad un uomo di spiccato intuito e di grande intelletto predire gli avvenimenti futuri con un certo grado di accuratezza.
0: Cerchiamo di risalire nella storia al tempo che precedette il sorgere del comunismo e la prima guerra mondiale, cioè verso gli inizi del 1900. Quale possibilità vi sarebbe stata di predire accuratamente gli avvenimenti del periodo 1940-50? Consideriamo parecchi avvenimenti di rilievo del periodo 40-60, un arco di soli 20 anni. Primo, la prima guerra mondiale fu una guerra per por fine alla guerra. E tuttavia, solo meno di 25 anni dopo, si verificava un conflitto ancora più grande, la Seconda Guerra Mondiale. Secondo, nel periodo 1900-1910, in Russia, lo zar era onnipotente. L'intero bilancio di provvigione degli Stati Uniti superava per la prima volta $1 miliardo. La marina degli Stati Uniti solcava tutti i mari del mondo. Il Kaiser Guglielmo faceva schioccare la sua frusta davanti a tutto il resto dell'Europa. Chi avrebbe potuto profetizzare che la Germania sarebbe stata sconfitta in una grande guerra mondiale o che lo zar di Russia sarebbe stato detronizzato, che la sua caduta sarebbe avvenuta ad opera dei menscevichi, ma che il governo di Kerensky sarebbe stato a sua volta rovesciato da un pugno di comunisti chiamati bolscevichi, che avrebbero istituito la dittatura del proletariato e assassinato infine lo zar e la famiglia reale? Chi avrebbe potuto profetizzare che uno dei dirigenti, Trotsky, sarebbe andato in esilio e decenni dopo sarebbe stato assassinato da un sicario comunista?
1: Terzo, chi avrebbe potuto profetizzare il sorgere di Hitler

0: e la distruzione di Hiroshima e Nagasaki? Chi avrebbe potuto profetizzare che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Berlino sarebbe stata libera ma circondata dalle potenze della Russia comunista? Quarto, chi avrebbe potuto profetizzare la creazione della bomba atomica ad opera degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, che i comunisti avrebbero raggiunto il potere in Cina, che la Russia comunista sarebbe stata la prima a porre infine in orbita un uomo intorno alla Terra?
1: Nello scorrere questo modesto elenco di importanti eventi possiamo vedere che anche in un periodo tanto recente come quello del 1900-1910 nessuno avrebbe potuto predire quei pochi avvenimenti. All'uomo è impossibile la vera profezia di avvenimenti futuri. Nel mondo scientifico della prima metà del XX secolo, la radio, la televisione, l'automobile, l'elettronica, gli aeroplani sono conquiste di spicco che non sarebbe stato possibile profetizzare 100 anni or sono.

0: Parliamo della profezia come prova della veridicità della parola di Dio. Supponiamo ora che all'inizio del 1900 fossero state fatte profezie precise riguardanti tutti gli avvenimenti che sarebbero venuti in seguito. Non dovremmo dire che solo una conoscenza soprannaturale le avrebbe rese possibili? Tuttavia, i profeti della Bibbia profetizzarono ripetutamente avvenimenti che si sarebbero verificati centinaia di anni dopo. Essi li predissero in maniera tanto particolareggiata che sarebbe stato assolutamente impossibile che le loro profezie si adempissero senza che essi avessero ricevuto una rivelazione da Dio. Solo Dio conosce il futuro, ed il futuro può essere rivelato solo da Dio.
1: Quando perciò troviamo un libro scritto senza ombra di dubbio centinaia di anni prima che si adempissero le profezie in esso riportate, può esservi ombra di dubbio che questi avvenimenti futuri vennero rivelati da Dio stesso? Citeremo quelle profezie tanto particolareggiate da non lasciar dubbio che esse furono realmente profezia, e dimostreremo che nessuno avrebbe potuto conoscere o perfino supporre che gli avvenimenti profetizzati si sarebbero avverati, a meno che non avesse parlato come portavoce di Dio.
0: Per poter rendere convincente l'argomento, ci soffermeremo brevemente sugli avvenimenti che circondarono la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, e quindi più estesamente su profezie meno familiari che devono essere state scritte secoli prima del loro adempimento e circa l'epoca del cui adempimento non può esservi dubbio. Le profezie riguardanti Gesù Cristo non sono meno meravigliose, benché la realtà del loro adempimento è relativamente ben conosciuta. Considerate la profezia della sua nascita da una vergine e il fatto che sarebbe stato chiamato Emanuele, Dio con noi. Benché i modernisti abbiano cercato di tradurre alma con giovane anziché vergine, la parola comune nell'Antico Testamento per giovane donna

0: era Betulah, mentre Alma viene usata solo due volte nell'Antico Testamento, in Genesi nel Cantico dei Cantici, e in ambedue i casi il significato è chiaramente quello di Vergine. Gesù Cristo fu realmente Dio con noi sulla terra allorché nacque dalla Vergine Maria.
1: Vediamo ora il luogo della sua nascita, Betlemme. Fu profetizzato dal profeta Michea. Secondo, la spartizione dei suoi indumenti e che si sarebbe tratto a sorte per la sua veste senza cucitura vennero profetizzati nel Salmo 22. Terzo, che le sue mani e i suoi piedi sarebbero stati forati vennero profetizzati al Salmo 22 versetto 16. Benché fiaccassero le gambe dei due ladroni, come era l'uso per la crocifissione dei criminali, i soldati non fiaccarono le gambe di Gesù, adempiendo così la profezia che diceva «Non ne spezzate alcun osso». Quinto, forando il costato di Gesù appeso alla croce, vennero adempiute le parole «ed essi riguarderanno a colui che hanno trafitto». Zaccaria capitolo 12. Sesto, la sua risurrezione venne profetizzata nel Salmo 16. Settimo, il 33° capitolo del libro di Isaia è pieno delle profezie su Cristo che trovarono adempimento nel suo ministero terreno e nella sua morte.
0: Ottavo, si è detto che sono più di 300 le profezie sul Cristo che trovarono adempimento nel suo ministero terreno, nella sua morte e nella sua risurrezione. Nella realtà non si esagera dicendo che Gesù Cristo è il centro stesso della profezia dell'Antico Testamento, come diceva Giovanni l'angelo, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Come l'ha ben espresso il Gebelein, un fattore vitalizzante della profezia, lo spirito che ne è alla base, è il testimoniare di Gesù. Ebbene, nell'esaminare questa verità, riandare al significato originale del nome del nostro Signore. Gesù significa Salvatore. La testimonianza del Salvatore, la storia della salvezza, quindi è il tema centrale della profezia. Gesù stesso ha espresso questo fatto nelle parole che troviamo in Giovanni 5. Investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna.

0: Nel capitolo 26 di Ezechiele vi sono un certo numero di profezie riparticolareggiate su Tiro. Vi viene profetizzata la sua distruzione totale e vengono graficamente preannunciati i particolari dell'assedio avvenuto sotto Nabucodonosoro. Benché questa abbia ogni apparenza di essere vera e propria profezia, e benché la data tradizionalmente attribuita ad Ezechiele risalga a qualche tempo prima dell'assedio di Tiro da parte di Nabucodonosoro, molti critici sogliono dire che questa immagine dell'assedio venne scritta dopo l'avvenimento e non prima, di modo che sorvoleremo i particolari dell'assedio e non insisteremo sull'affermazione di quello che, non ne abbiamo alcun dubbio, fu il caso, e cioè che questi avvenimenti erano vere e proprie profezie. Ma diversi versetti sparsi attraverso il capitolo meritano particolare attenzione. Al 12° versetto troviamo le parole: «E getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere».
1: Ai tempi di Nabucodonosor, la città principale che costituiva Tiro era sulla terraferma, benché sembra che vi fosse una cittadella fortificata sull'isola, posta a poco meno di 1 chilometro dalla riva. Nabucodonosor assediò per 13 anni la città sulla terraferma, catturandola infine, benché prima della sua caduta i Tiri trasferissero la maggior parte dei loro beni sulla città insulare. La vecchia città venne distrutta dagli eserciti vittoriosi di Nabucodonosor, ma le sue rovine restano là per 2 secoli e mezzo. Poiché i Tiri decisero di vivere solo sull'isola, dove poterono godere la protezione della loro flotta, e perciò la città sulla terraferma non venne ricostruita. Per 2 secoli e mezzo le rovine rimasero sulla riva del Mediterraneo, visibili alla prosperosa città insulare. Non v'era apparentemente nessun segno che faceva pensare ad un avverarsi delle parole sopra citate. Chi sarebbe stato tanto sciocco da faticarsi inutilmente per gettare queste rovine nelle acque del mare?
0: Ma infine Alessandro Magno condusse i suoi eserciti vittoriosi sulla costa e cercò di attaccare la città. Non avendo navi capaci di misurarsi con la grande flotta dei Tiri e non sembrandovi esservi mezzo col quale prendere la città, dopo consultazioni con i generali dell'esercito, fu deciso di costruire una diga attraverso il profondo braccio di mare e attaccare direttamente le alte mura della città. E allora si adempirono alla lettera le profezie che avevano tanto atteso il loro avverarsi. Le pietre e la polvere della città in rovina vennero portate sulla spiaggia e gettate in mezzo alle acque. La diga era quasi completata quando i Tiri attaccarono con la loro flotta i lavoratori e distrussero l'opera che era costata tanto tempo ad Alessandro.
1: Ancora una volta l'indomito conquistatore si pose al lavoro per quel compito quasi impossibile. Radunato una flotta delle città vicine, pose il blocco al porto di Tiro per impedire un'altra sortita e sotto la protezione delle sue navi cominciò a ricostruire la diga. Venne gettato in mare quanto restava delle rovine dell'antica città e la polvere delle strade venne raschiata per essere gettata in mare, adempiendo alla lettera la profezia di Ezechiele.
0: Ma questo non adempiva ancora alla lettera tutta la profezia. Era anche scritto: «E ti ridurrò ad essere una roccia nuda. Tu sarai un luogo per stendervi le reti. Tu non sarai più riedificata». Altre città distrutte dal nemico erano state ricostruite. Gerusalemme distrutta molte volte e sempre risorta dalle sue rovine. Quale ragione v'era per dire che l'antica Tiro non poteva essere ricostruita? Ma 25 secoli fa un ebreo, esule in Babilonia, vide nel futuro per ordine di Dio e scrisse le parole: «Tu non sarai più riedificata». Dio ha fatto udire la sua voce e l'antica Tiro è oggi, come lo è da 25 secoli, una roccia nuda inabitata dall'uomo. Chiunque voglia oggi vedere il luogo dove era l'antica città può farselo mostrare lungo la spiaggia, ma non v'è nessuna rovina a indicarne il punto. Essa è stata letteralmente rasa al suolo e non è stata mai più ricostruita.
1: Parliamo di Sidone, un'altra città, anch'essa fenicia, più antica di Tiro, di cui era rivale, era Sidone. Ed Ezechiele profetizzò anche a proposito di essa. «Così parla il Signore, l'Eterno. Eccomi contro di te, o Sidon, e si conoscerà che io sono l'Eterno quando avrò eseguito i miei giudizi contro di lei. Io manderò contro di lei la peste e ci sarà del sangue nelle sue strade, e in mezzo ad essa cadranno gli uccisi dalla spada, che piomberà su di lei da tutte le parti.
0: È da notare qui che non è detto che Sidone sarebbe stata distrutta e mai più ricostruita, come nel caso di Tiro, ma che la città sarebbe stata in modo particolare teatro di scene di sangue e di massacro. Come si adempì la profezia? Nel 351 a.C. i Sidoni, che erano vassalli del re di Persia, si ribellarono e resistettero con successo ai suoi attacchi. Infine il loro stesso re, per aver salva la vita, tradì, consegnando la città al nemico. Ben sapendo quale sarebbe stata la vendetta del re di Persia, 40.000 cittadini si rinchiusero nelle loro case, vi appiccarono il fuoco e perirono fra le fiamme, piuttosto che sottostare alle torture dei loro nemici. Ci fu realmente sangue nelle loro strade. Sidone fu tuttavia ben presto ricostruita, e benché sia stata occupata ripetutamente, i suoi cittadini massacrati e le sue case rase al suolo a più riprese, la città è stata sempre ricostruita. Oggi è una città popolosa. Il sangue è scorso ripetutamente nelle sue strade, ma la città ha continuato ad esistere ed è oggi ancora in piedi, monumento testimoniante l'adempimento della profezia.
1: Supponendo che Tiro e Sidone avessero cambiato posto nella profezia, quale cambiamento vi sarebbe stato? Supponendo che vi fosse stato detto di Sidone che essa non sarebbe stata più ricostruita, che cosa ne sarebbe stato della profezia? Come avvenne che queste profezie si sono così esattamente adempiute in ciascun caso e che nella profezia non vennero scambiati i loro nomi? Può esservi altra spiegazione al di fuori di quella che era Dio a parlare attraverso Ezechiele?
0: Volgiamoci ora al paese che fu uno dei più antichi e sede di una delle civiltà più elevate del mondo antico. La storia dell'Egitto risale per un periodo di 6.000 anni e più agli albori stessi della storia ed è stata sempre centro di una civiltà altamente evoluta. La qualità dei suoi prodotti era tale che anche oggi, malgrado tutti i progressi compiuti nel campo della scienza e dell'abilità produttiva, è quasi impossibile riprodurre la qualità degli oggetti fabbricati dagli artigiani di questo magnifico paese. Esiste ancora oggi, per esempio, tessuto di lino fabbricato dagli antichi egiziani di tale qualità da avere 540 fili per pollice. Nella filatura anche erano insuperabili e Plinio dice alcune delle reti erano tanto delicate da passare attraverso l'anello di un uomo ed una sola persona poteva portare un numero di esse sufficiente ad attorniare un intero bosco. Giulio Lupo, morto governatore d'Egitto, aveva alcune di queste reti, di cui ciascuna corda aveva 150 fili. Gli abitanti di Rodi conservano fino al giorno d'oggi nel tempio di Minerva un corsetto di lino loro offerto in dono da Amasire d'Egitto e i cui fili sono composti ciascuno di 365 fibre.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Quando ero piccola, insieme alla mia famiglia, visitavo spesso il ranch dello zio Ted a Tie Siding nel Wyoming. Che avventura! Era un vero e proprio ranch funzionante con moltissimi compiti per le cowgirl del Maryland. Le mie sorelle ed io aiutavamo persino a marchiare alcuni vitelli. Lo zio Ted mi metteva su un vecchio cavallo da tiro e il mio incarico consisteva nel tenere le mucche dentro il recinto, mentre dall'altro lato i cowboy avrebbero separato i vitelli da marchiare. Anche se io e il mio cavallo stavamo fermi per quasi tutto il tempo, osservando semplicemente ciò che avveniva, mi sentivo importante nel badare a quelle mucche. Poiché il ranch era situato vicino ad un centro turistico, i villeggianti venivano spesso a dare un'occhiata alla vita del ranch. Stavano ad opportuna distanza, osservando con noncuranza ciò che avveniva, a volte puntando il dito o la macchina fotografica. Ero molto piccola allora, ma ricordo che mi sistemavo il cappello da cowboy e mi sedevo bene sul mio cavallo per mettermi in posa, quasi fossi una figura caratteristica del luogo. Non mi passò mai per la testa che anch'io ero solo di passaggio, come quei turisti, che sarei stata al ranch soltanto per un breve periodo. Tuttavia, anche se il ranch dello zio non era la mia residenza fissa, ero molto più impegnata del turista medio, anche se per un breve periodo almeno facevo parte del ranch. Sono ormai anni che non visito il ranch, ma fino ad oggi ho rigettato l'etichetta di turista. Quando visito un luogo in giro per il mondo, non sono soddisfatta di stare ad una certa distanza a scattare foto. Mi piace essere coinvolta, fare le cose, parlare con chi vive in quelle zone, imparare i loro costumi. Non voglio essere considerata una turista con un abbigliamento strano e una macchina fotografica. Voglio partecipare alle cose. Come cristiana che vive la realtà di Dio sulla terra, mi sento allo stesso modo. È vero che la Bibbia ci dice che siamo pellegrini in questo pianeta, cioè che non possiamo scambiare questo mondo per la nostra patria, ma non penso che la Scrittura ci incoraggi ad essere turisti, che osservano con noncuranza, ad una distanza sicura, tutto ciò che avviene. «Voi siete il sale della terra», disse Gesù in Matteo 5, «siete la luce del mondo». Dio vuole che ci impegniamo, ci immedesimiamo nelle persone che ci circondano, anche se staremo qui solo per una stagione. Abbiamo del lavoro da sbrigare proprio qui e solamente poco tempo per farlo. Ti consideri un pellegrino quando si tratta di vivere la vita di Cristo? O sei più un turista che si tiene ad una certa distanza da ogni genere di coinvolgimento nella Chiesa, nella società o nei rapporti col vicinato? Ci sono troppi turisti che affollano la vita. Dio non vuole altri spettatori. Egli ha bisogno di pellegrini, seri e con una mente sobria, che possano agire incisivamente per Lui in questa vita. Quindi metti via la macchina fotografica e sali su un cavallo. C'è spazio anche per te nel recinto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui per raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra parecchi anni fa, quando i bambini che erano ancora abbastanza piccoli e avevamo spesso degli ospiti abbastanza eccezionali in casa. A noi ha sempre fatto piacere avere ospiti, perché pensiamo che si imparano tante cose dalle persone che ci visitano, e avere persone di varie razze, varie nazioni, provenienze, classe sociale, è un pochino come avere una enciclopedia vivente che passa per casa. I nostri ragazzi, senza accorgersene, hanno imparato tanti usi e costumi di paesi diversi. A noi faceva piacere quando venivano degli ospiti stranieri che loro potessero fare delle domande e si interessassero dei vari paesi da cui venivano. Per esempio, ricordo quando abbiamo avuto un indonesiano che lavorava all'ambasciata dell'Indonesia qui a Roma, e un giorno lui ha raccontato tutto sui funerali e ha un po' mimato addirittura i piagnoni, e i bambini lo guardavano come se fosse venuto dall'altro mondo. Poi da un missionario in Africa hanno imparato come si va a caccia di ippopotami. Sapevano esattamente che cosa si deve offrire a un tedesco, che cosa non si offre a un americano, come si serve il tè agli inglesi e poi come si salutano gli indiani. Un giorno ho detto loro: oggi avremo a pranzo un uomo di Singapore con sua moglie. Dov'è Singapore? Abbiamo guardato sulla carta geografica la collocazione di Singapore e i bambini erano tutti eccitati, domandavano: mangeremo riso? No, ho detto, gli faremo un cibo italiano, così anche lui sentirà quanta roba buona mangiamo. E che farai, mamma, come cucina? Beh, ho detto, farò la pasta, gli spaghetti con tre salse diverse, così avranno un pochino un campionario della cucina italiana. E come saranno queste salse? Beh, il pesto alla genovese, il sugo alla bolognese e gli spaghetti alla carbonara. Approvato il menù. Quando è arrivato l'ospite di Singapore, veramente era interessante, perché è sembrato che arrivasse l'allegoria della cortesia. Faceva inchini davanti a tutti noi, come se fossimo stati il Presidente della Repubblica. E i bambini cominciarono a fare inchini anche loro. La moglie si limitava a sorridere e stava zitta zitta. I problemi però sono venuti a tavola. Ho portato le mie tre zuppiere con la pasta fumante e gli ospiti si sono serviti con grande piacere. Ma l'indonesiano ha fatto un miscuglio vergognoso dei tre tipi di pasta. Ha mischiato il pesto col sugo alla bolognese, poi ci ha messo sopra la carbonara. E poi ha cominciato a sorbire, a far schioccare la lingua e a far certi rumori che non vi posso neanche spiegare. I bambini li guardavano proprio esterrefatti. E poi hanno offerto tutti di aiutarmi a portare i piatti in cucina, così hanno potuto ridere quanto gli piaceva. State calmi, ho spiegato, quei rumori che fa quel signore, che erano proprio rutti sonori. Quello è il suo modo di far vedere che il cibo gli piace. Al suo paese fanno tutti così. Non ci potevano credere. E io ho spiegato che le abitudini cambiano di paese in paese e non bisogna veramente meravigliarsi di niente. Avere ospiti è un gran bene spirituale anche per la famiglia. Prima di tutto si impara a vivere civilmente, si impara ad essere gentili, a rinunciare a volte al proprio letto, a non guardare un programma che piace alla televisione se si deve chiacchierare tranquillamente, e poi a testimoniare della propria fede in modo pratico quando è possibile. Per esempio, noi avevamo sempre l'abitudine di leggere un passo della Bibbia e di pregare alla fine del pasto. Una volta c'era una ragazza con noi che ha assistito alla lettura, ha ascoltato le preghiere e poi ha detto: quando avrò bambini li farò pregare anch'io come fate voi. E uno dei nostri figli con grande franchezza le ha domandato a bruciapelo: ma tu hai mai imparato a pregare? Hai mai imparato ad amare Gesù? La ragazza rimase piuttosto interdetta, ma questo ci ha dato la possibilità di spiegarle la salvezza offerta dal Signore Gesù e il vero significato della preghiera.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 3. Voi siete una lettera di Cristo. E il messaggio di oggi ci parla proprio di una lettera di Cristo. I campi di grano di un agricoltore cristiano promettevano un raccolto abbondante. Tuttavia, qualche giorno prima della mietitura, una terribile tempesta di grandine si abbatté sull'intera zona. Quando la tempesta si calmò, il coltivatore prese per mano suo figlio e insieme andarono a ispezionare i campi. La messe era completamente rovinata e gli occhi del padre si riempirono di lacrime. Il ragazzo lo guardò, aspettandosi di udire da lui aspre parole di protesta. Invece lo sentì ripetere le parole di Giobbe, che si trovano nel libro di Giobbe, capitolo 1, al versetto 21. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Dopo molti anni, quel figlio, ormai diventato adulto, disse che quello era stato il sermone più solenne che avesse mai ascoltato. La fede sottomessa e irremovibile che c'era nel cuore del padre aveva avvicinato il suo cuore al Salvatore. Il padre aveva subito una grave perdita materiale, ma con la sua fede aveva guadagnato il figlio per Cristo. Amici cristiani, spesso adoperiamo molte parole per parlare della nostra fede e suscitare negli altri un interesse per Cristo, e questa è certo una buona cosa. Ricordiamoci però che tante volte più delle parole sono il nostro comportamento e il nostro modo di affrontare i problemi ad avere il maggior impatto sugli altri. Sono quelle cose che mostrano concretamente la nostra fede. Facciamo in modo che le persone che non conoscono ancora il Vangelo possano leggerlo, per così dire, nel nostro modo di agire ed essere così conquistate a Cristo, come avvenne per quel ragazzo toccato dalla condotta del Padre.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 17. E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: vieni, e io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con le quali hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati dal vino della sua fornicazione. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e aveva sette teste e 10 corna. E la donna, che era vestita di porpora e di scarlatto adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome: Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. E l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che porta, la quale ha sette teste e le 10 corna. La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è, e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono monti sui quali la donna sede. E sono anche sette re. 5 sono caduti, 1 è, e l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ha da durar poco. E la bestia che era, e non è, è anch'essa un ottavo re, e viene dai sette, e se ne va in perdizione. E le 10 corna che hai veduto sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno podestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai veduto e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue, e le 10 corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché Iddio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Noi siamo qui. Vedi un po' tu quello che devi fare. Insomma, tu sei stato un po' il vice capo. Adesso diventa capo tu e guidaci. No. Costruisci per noi un Dio che ci guidi. In altre parole, sparito Mosè, sparisce pure Yahweh. Scusa l'involontaria rima. Mosè non c'è più. Gli israeliti prendono per scontato che anche Dio li abbia abbandonati. Come vedi, gli israeliti a questo punto hanno ancora un concetto di Dio molto primitivo, oserei dire pagano. A loro difesa potremmo dire che per secoli hanno vissuto spalla a spalla, intimo contatto con uno dei popoli più pagani di quei terre, di quei tempi, il popolo egizio. Quindi hanno assorbito un'idea, una mentalità pagana. Quindi se un Dio ci ha lasciati, beh, poco male, ne prendiamo un altro, ne scegliamo un altro. Ovviamente hanno ancora tanto da imparare. L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non può essere messo in un angolo o gettato nel cassetto, così come si sarebbe potuto fare con uno dei tanti idoli statuette di quei tempi. L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è l'eterno Io Sono. Non si può mettere da parte. Ma questo gli israeliti ancora o non l'hanno capito, o se l'hanno capito lo ignorano, e lo ignorano a loro rischio e pericolo. L'altra cosa che è molto deludente è l'atteggiamento di Aronne. Piuttosto che dire fermi tutti, al tempo, chi si muove, fermi tutti, come sarebbe a dire ci costruiamo un Dio? Insomma, io sono sacerdote, fratello di Mosè. Io sono stato accanto a mio fratello e ho visto le opere grandi e meravigliose che Dio ha fatto. Nessun altro Dio potrebbe compiere le opere che l'Iddio di Israele ha compiuto. L'Iddio dei nostri padri. Io non posso farvi un Dio come volete voi e un Dio che assomigli all'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E poi questo Dio ci ha fatto delle promesse. E visto che fino adesso le sue promesse le ha mantenute, non abbiamo ragione di dubitare che non mantenga anche le altre. È vero. Mosè si è allontanato, è via da tanto tempo, ma io sono certo che tornerà. Tornerà con specifiche istruzioni per il resto del viaggio, quindi abbiate pazienza, non vi affannate e vedrete che Mosè fra poco tornerà. Questo è il discorso che Aronne avrebbe potuto e dovuto fare al popolo di Israele. Invece no. Vuoi per timore, per paura della folla? Vuoi perché forse lui stesso non era troppo sicuro e certo di questi eventi, della piega che avevano preso le cose? Vuoi perché era un uomo senza spina dorsale? Chissà. Ma lui stesso dice: raccogliete gli anelli d'oro che le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie portano agli orecchi e dateli a me. Così avvenne, egli li prese, li fece fondere e fabbricò la statua di un vitello. Allora dissero, qui perlomeno non è Aronne che pronuncia questa frase, almeno stando al testo non sembra, ma questo non è che lo scagioni. O israeliti, ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Assurdità delle assurdità. In pochissimo tempo, gli israeliti

hanno messo da parte Yahweh, l'Io Sono, l'Eterno, l'Iddio che aveva fatto loro tante magnifiche promesse, alcune delle quali erano già state mantenute, mettono da parte colui che li aveva liberati e guidati fuori dalla schiavitù e piegano le loro ginocchia davanti ad una statua che si sono costruiti con le proprie mani. Una statua cieca, muta e sorda. E riconoscono in quella statua l'Iddio che li ha fatti uscire dall'Egitto. Sono praticamente in preda alla follia. Non sembra esserci altra spiegazione.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio. Fra qualche istante, dopo un'altra breve pausa musicale, ritorneremo al nostro testo, al capitolo 32 del libro dell'Esodo. Un capitolo per niente felice. Un capitolo abbastanza tragico, a dire il vero. Ma anche da queste esperienze possiamo trarre delle valide e preziose lezioni per noi oggi.

prima di puntare troppo il dito nei confronti del popolo di Israele, vorrei, se mi permetti, suonare un po' un campanello d'allarme. Sicuramente le domande che ci siamo posti, come mai questo popolo, questa gente, dopo aver visto Dio all'opera in modo così straordinario, possa voltargli le spalle in modo così spudorato, la domanda rimane e la risposta è difficile da trovarsi. D'altra parte, succede ancora oggi. Tante cosiddette chiese cristiane, che nel passato sono state chiese che fedelmente hanno portato il messaggio biblico, il messaggio dell'Evangelo, chiese che fedelmente hanno avuto cura dei propri fedeli, nel corso del tempo, spesso in modo quasi impercettibile, hanno subito dei cambiamenti. Oggi in tante cosiddette chiese cristiane la Bibbia la domenica mattina non viene praticamente neanche aperta. Qualche volta, raramente, si fa riferimento ad essa, spesso in modo critico. Cosiddetti ministri o sacerdoti o pastori non credono più nel messaggio della Bibbia. Rimpiazzano il messaggio biblico con bei discorsi di ordine sociale, a volte addirittura politico, come se il pulpito fosse diventato un palco di piazza dal quale esprimere le proprie vedute politiche. La Bibbia non è più parola di Dio, è un libro tutt'al più interessante che contiene alcune storie degne di nota, altre non sono altro che miti e leggende, a detta di questi cosiddetti ministri e sacerdoti. I miracoli sono storie inventate dalla fantasia popolare. Gesù Cristo, un uomo sicuramente valido, un modello di alto valore morale, ma non certo il figlio di Dio. Un rivoluzionario, ecco. Una persona che ha operato dei cambiamenti radicali fra la gente del suo tempo, ma insomma, lì rimane. Come vedi, anche tante chiese cosiddette cristiane hanno compiuto gli stessi passi che hanno compiuto gli israeliti nel 32esimo capitolo del libro dell'Esodo. Hanno messo da parte il vero Dio, si sono costruiti degli dèi con le proprie mani. Dèi che hanno acquisito la fisionomia di filosofie, falsa religione, falso insegnamento. Ed ora non rimane altro che un messaggio non certo di vita, il messaggio di colui che ha detto di essere la via, la verità e la vita, ma un messaggio di morte. Non un messaggio di speranza, ma un messaggio di perdizione. Lo so, sono parole forti, mi rendo conto. Ma questa situazione, purtroppo comune, è una situazione che nella Bibbia stessa è stata predetta. Nel caso che tu facessi parte di uno di questi gruppi, mi permetto di chiederti: sei sicuro che quello è il posto giusto per te? Forse, anzi senz'altro, avrai degli amici, delle persone care all'interno di queste chiese, chiamiamole così. Ma se il messaggio di vita non viene fedelmente predicato da persone, da uomini che sono convinti che l'Iddio della Bibbia è vivente e vero e che Gesù Cristo, suo figlio, è vivente e risorto e potente oggi come era potente allora, allora mi permetto di suggerirti, mi permetto di dirti che quello non è posto per te.
ti incoraggio a riflettere, a pensare, a meditare e a pregare. Se forse non è il caso che tu ti trovi un altro gruppo di persone, un'altra chiesa, dove la Bibbia è letta, onorata, insegnata, proclamata con fedeltà, dove Gesù Cristo è riconosciuto per ciò che è, figlio di Dio, Signore e Salvatore, potente ad operare oggi come allora, dove potrai di nuovo ascoltare un messaggio di salvezza, di vita, di certezza per il futuro, e non discorsi socio-filosofici che, per quanto interessanti, non fanno nulla per la per lo stato interiore del tuo animo e del tuo cuore. Io non posso certo darti ordini, è però un suggerimento che così mi viene dal cuore.

Tornando al testo, leggiamo una strana frase di Aronne. Probabilmente Aronne si sta rendendo conto di quanto è accaduto. Cerca di porre rimedio alla situazione, ma a mio modesto modo di vedere non fa che complicarla ulteriormente. Perché? Ascolta cosa dice. Quando Aronne vide tutto questo, cioè il vitello e la reazione degli israeliti che gridano «Ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto», quando Aronne vide questo costruì un altare davanti al vitello, poi proclamò, ascolta bene, «Domani è festa in onore di chi? Del vitello? No. Domani è festa in onore del Signore». Aronne cerca di porre rimedio, ma affonda sempre di più nelle sabbie mobili del compromesso. Pretende di costruire un altare davanti al vitello, pretende, lo fa, costruisce un altare davanti al vitello, ma dice domani è festa in onore del Signore. Aronne osa mischiare il culto al vitello, ad un idolo sordo, muto, cieco, ad un oggetto inanimato, osa affiancare questa assurdità al Signore, all'Eterno. Il giorno dopo, al mattino presto, gli israeliti bruciarono sacrifici completi e ne offrirono altri per il banchetto sacro. Poi si sedettero per mangiare e per bere. Alla fine si misero a far festa. Il senso letterale di queste frasi significa che si dettero veramente alle bassezze più assurde dopo aver mangiato e bevuto a volontà. Altro che festa in onore del Signore. Divennero tale e quali come i pagani di quei tempi. Quindi lungi dal risolvere la situazione, Aronne l'ha complicata ancora di più. E qui per adesso mi fermo e sottolineo la gravità della situazione.

per adesso non mi rimane altro tempo se non per salutarti, per ringraziarti, per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Vediamo come Mosè reagirà e vedremo anche come Dio reagirà davanti a questa assurda, tragica situazione. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Quest'oggi abbiamo una lettera molto interessante speditaci da un'ascoltatrice che è assai confusa dal passaggio che si trova nel 9° capitolo del Vangelo di Marco fra i versetti 43 e 48. In questi versetti Gesù dice: se il tuo occhio ti fa intoppare, cavalo. Se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Poi la corrispondente mi dice: mi ricordo d'aver letto sul giornale di un giovane che si amputò un braccio perché prendeva sempre roba che apparteneva agli altri. Egli prese questi versetti alla lettera ed ora non può più lavorare né guadagnarsi da vivere. La salvezza doveva aver curato questo suo vizio di rubare, non credete? Non interpretò egli questi versetti nel modo sbagliato? Mi ricordo di un fratello che parlava di queste cose considerandole come malattie. Se il tuo occhio ti fa intoppare come se fosse un cancro, non sarebbe meglio cavarlo via che morire e andare all'inferno? Vorrei che certe scritture fossero meglio spiegate. E quindi questa signora firma il suo nome. Ebbene, quest'oggi cercherò di spiegare questo passaggio e risolvere non solo questo problema, ma anche di indicarvi un principio di consulenza che è assai vitale ed importante per ognuno di voi che cercate di sopprimere abitudini e pratiche peccaminose che si sono sviluppate nel corso della vostra vita. Il passaggio menzionato nel Vangelo di Marco è parallelo a quello trovato nel Vangelo di Matteo, dove troviamo le stesse parole che Gesù disse e che del resto, sotto differenti contesti, sono pure echeggiate qua e là, sempre ripetendo che se il nostro occhio, la nostra mano o il nostro piede o qualsiasi altra parte del nostro corpo ci induce a peccare, questa deve essere eliminata. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo capire è che questo fratello, che letteralmente ha mozzato la propria mano, commise un grave e serio errore nel leggere le scritture e nell'interpretare alla lettera come fece, e noi lo sappiamo perché la Bibbia ci ammonisce di non recare ingiuria al Tempio dello Spirito Santo, che è appunto il nostro corpo. Noi non dobbiamo quindi farci del male. L'unica ragione per cui la mutilazione di un membro del nostro corpo è ammessa è quando questa è necessaria per la salvezza della vita. Così, se un chirurgo ci mette il bisturì addosso, l'unica concepibile ragione deve essere quella di preservarci la vita. Ma qui ora noi stiamo deviando in un concetto del tutto differente. Vedete, Gesù non sta qui dicendo di cavarsi gli occhi e di gettarli via da noi. Egli sta cercando di dirci, nel modo più grafico e drammatico possibile, che noi dobbiamo fare qualche cosa per rimediare al nostro problema. Qualche cosa di drastico deve essere fatto. Non si può permettere al problema di persistere e andare avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Questo incentivo che ci induce al peccato deve essere rimosso. Ma voi sapete che Gesù spesso parlò in un linguaggio figurato. Per esempio, egli disse: io sono la porta. E se questo fratello avesse voluto prendere letteralmente tale passaggio, allora lui doveva credere che Gesù era un pezzo di legno appeso e che movente su due cardini, e noi ben sappiamo che Gesù non vuole affatto che nessuno lo consideri così. Egli disse: io sono il pane della vita. Ma Gesù non ci dice qui che egli è un impasto di farina e di acqua che può essere mangiato. Continuamente Gesù usa linguaggio figurato, e quello che è in questione è pure un linguaggio forte e drammaticamente figurativo. Cavati gli occhi e gettali via lontani. Mozzati la mano se ti induce a peccare, o mozzati il piede se ti conduce in luoghi dove puoi peccare.
Ebbene, allora se non si parla letteralmente quando dice di cavarsi gli occhi o di mozzarsi mani e piedi, e di che cosa allora Gesù sta qui parlando? Questa è la domanda e questa è la risposta. Se voi leggete il quinto capitolo di Matteo dove Gesù tratta questo problema, egli non comincia la discussione parlando della mano, ma comincia con il versetto 28 parlando di coloro che concupiscano una donna e nel loro cuore commettono adulterio con lei, e gli dice: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E poi continua e nel seguente versetto ci dice: ora se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella Geenna. Vedete come Gesù ci dice che qualsiasi sia la cosa che ci induce alla concupiscenza, questa deve essere cambiata, tale cosa deve essere radicalmente alterata. La situazione deve essere trattata così radicalmente che è come cavarsi gli occhi, di modo che non potete più vedere la persona che concupite. Ovviamente Gesù non aveva alcuna idea crassa e materialistica in vista, perché egli sapeva, come lo dice nel versetto 28, che voi potete guardare ad una donna e poi lussureggiare con lei nel vostro cuore, col vostro pensiero. Così, anche se vi fossero tolti gli occhi dalla testa, lo stesso nella vostra mente, voi potreste continuare a vedere quella donna e lussureggiare con lei, immaginando cose fantastiche di lei. Così, questo rende evidente che Gesù non stava affatto parlando di letterali cavature di occhi. Le cose che egli sta descrivendo sono quelle che una persona può fare per eliminare la sua lussuria, quelle cose che inducono alla tentazione e che creano occasioni di peccato. Diciamo che qualcuno passi sempre davanti a un negozio di pornografia e per caso dà di volta in volta, ogni volta che passa, un'occhiata là dentro, guarda la vetrina. Quello che deve fare è di cambiare strada e di non passarci più davanti. Se qualcuno va a vedere pellicole pornografiche e viene da esse riempito di lussuria, è meglio che non vada più a vedere quei film che creano tale problema in lui. Quello che Gesù qui raccomanda è un cambiamento radicale in quelle cose che ci inducono al peccato. Come l'occhio che guarda, come la mano che commette il peccato, come il piede che ci conduce nel luogo del peccato. Così Gesù, nel parlare di cavar occhi, di mozzare mani e piedi, egli ci dice: disfatevi di queste cose che vi inducono, che vi tentano, che creano occasioni per cadere nel peccato. Questo potrebbe significare anche il rescindere amicizie e relazioni con una cara persona. Per esempio, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, 15° capitolo, ci viene detto che cattive compagnie corrompono la buona condotta. E così molto spesso quello che succede quando cercate di cambiare, quando cercate di divenire sempre più simili a Gesù, è che si deve erigere impedimenti e barriere contro le vecchie abitudini. E questo è come il cavar gli occhi diverrebbe una barriera al vedere e per conseguenza alla lussuria. Voi necessitate di interrompere le relazioni col passato che in un modo o nell'altro contribuirebbero a farvi cadere nei vecchi peccati, come il mozzare una mano o un piede diverrebbe impedimento per andare in giro e peccare. Così dovete erigere delle barriere, degli impedimenti contro di essi, delle barriere, delle pareti in questi punti critici, dove facilmente vi troverete tentati di tornare per cadere di nuovo nelle vie del mondo.
Così teniamo questo in mente mentre consideriamo la nostra vita. Non mozziamoci le mani o i piedi, ma eliminiamo quelle cose che nella nostra vita ci indurrebbero al peccato e nelle tentazioni e in quelle occasioni dove il peccato potrebbe facilmente coglierci. O Signore, aiutaci ad esaminare bene le nostre vite, le cose e le persone che ci circondano. Aiutaci ad esaminare la nostra condotta e i luoghi che frequentiamo per eliminare quelle cose che costituiscano peccato per noi. Aiutaci ad ottenere la forza di strapparle dalla nostra vita e gettarle lontane da noi e di creare quegli impedimenti contro il peccato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina che vi saluta e vi ringrazia.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 1, dal verso 24. Ma poiché quando io ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando io ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Abbiamo visto come la sapienza parla per le piazze. Abbiamo visto come Dio si interessa perché la sua parola venga ascoltata da tutti gli uomini e come egli sia disposto a spandere lo spirito suo verso tutti coloro che vanno a lui. Egli aveva detto: volgetevi a udire la mia riprensione, ecco io farò sgorgare su voi lo spirito mio e vi farò conoscere le mie parole. Ma c'è la gente ribelle, la gente che rifiuta d'ascoltare, la gente che non accetta la mano d'amicizia stesa dal Creatore mediante il suo figliuolo, la gente che respinge ogni consiglio divino e non accetta nessuna correzione. E inevitabilmente costoro si trovano lontani da Dio, senza speranza e senza alcuno che l'aiuti. Non è Dio a rifiutare l'uomo, ma è il contrario, e come conseguenza del rifiuto dell'uomo sopra di lui cade il giudizio per la ribellione. In poche parole, coloro che rigettano Cristo e le offerte della sua grazia, che rifiutano di sottomettersi alle condizioni del suo Evangelo che avrebbe voluto salvarli, sono colpevoli e cadono sotto il dominio della legge del peccato e sotto il giudizio della legge di Dio. Quell'Iddio tanto amabile e tanto appassionato che dice d'aver steso la mano e nessuno va badato. Nessuno ha steso la mano verso di voi come ha fatto Dio. Ha tanto steso la sua mano verso te che egli ha steso le mani nel suo figliuolo sulla croce del Golgota. Eppure, nonostante questo, l'uomo ha rifiutato e non ne ha voluto sapere. Nessuno va badato. L'uomo ha respinto il suo consiglio. Dio ha steso la sua mano verso te mediante la sua misericordia, mediante il suo amore. Eppure ci sono quelli che non hanno voluto ascoltare la sua parola e riconoscere l'occasione che Dio ha dato agli uomini.

quella mano bagnata di sangue stesa verso di te, tu non l'hai badata e hai respinto ogni consiglio e ogni correzione. Purtroppo l'uomo nella sua ribellione non ha assolutamente badato all'intervento di Dio verso l'umanità, un intervento che è stato fatto prima mediante la sua parola, poi mediante una mano tesa per aiutare, poi mediante un consiglio evidente, poi mediante la correzione, ma l'uomo continua a non voler né ascoltare né vedere. Non ne avete voluto sapere. Quasi quasi queste parole ci ricordano le parole di Gesù che, salendo verso Gerusalemme, vide la città e pianse e disse: «Oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto». Oh, la gente odia la conoscenza, odia il consiglio, odia la correzione. Ed ecco che purtroppo per questa loro ribellione di conseguenza ricevono il giusto premio della loro assoluta noncuranza e reazione. Anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso di stretta e angoscia. Non posso far altro, dice il Creatore, dinanzi al vostro spavento, dinanzi alla vostra sventura e alla vostra distretta e alla vostra angoscia, io non potrò far altro che quello che fate voi, perché non avete voluto scegliere la saggezza. Io sono venuto a voi e vi ho invitato mediante la mia parola, mediante la mano tesa amorevolmente verso voi, mediante il mio consiglio e la mia correzione, ma tuttavia voi non avete voluto ascoltare, avete scelto la stoltizia e il male invece della saggezza e del bene. E Dio ci aiuti in questo giorno a rinnovare la nostra consacrazione a Lui per scegliere sempre e solamente la sua sapienza. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura di Patrizia della Parola di Dio dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versetti da 12 a 16.

Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada il peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato.

aver fatto del bene, ma in modo non conforme alle norme religiose, attirò sopra Gesù l'ira dei giudei, che lo perseguitarono e cercarono di ucciderlo. Tale è la cecità spirituale di coloro che pongono il loro pensiero e le loro tradizioni alla base del loro comportamento religioso. Oltre a questa considerazione, il testo ci offre un altro motivo di riflessione attraverso le parole che Gesù rivolse al miracolato quando lo trovò nel Tempio: non peccare più che non ti accada di peggio. Questa frase suscita subito il sospetto che la condizione quanto mai triste sofferta di quell'uomo fosse la conseguenza di un suo particolare peccato. A quel tempo era questo il concetto giudaico: a tanta sofferenza doveva corrispondere tanto peccato. In questo caso sarebbe difficile capire perché il Signore è intervenuto poi in modo così straordinario. È possibile che la condizione fisica di quell'infermo derivasse da vizi, da cattive abitudini che ne avevano minato il corpo, come nel caso di chi si ostina a fumare pur sapendo che fa male. Ma non è possibile superficialmente e frettolosamente affermare che si trattasse di una punizione divina per un peccato particolare. Più tardi il Signore si esprimerà chiaramente intorno a quest'idea nel caso del cieco fin dalla nascita. Guardiamoci pertanto dall'emettere facili giudizi davanti alla sofferenza altrui. Possiamo invece pensare che il Signore Gesù rivolgesse al malato guarito miracolosamente una santa esortazione. Chi ha un incontro con Gesù e ne riceve tutto il beneficio fisico e spirituale è chiamato a vivere una vita di devozione, una vita di riconoscenza, di servizio, di adorazione. In altre parole, una vita che esprima chiaramente la fede riposta in Dio. Sia l'apostolo Paolo che Giacomo parlano di opere che accompagnano la fede, la manifestano, la dichiarano pubblicamente. Ricevere la grazia del Signore e farne poca stima equivale ad offendere Dio, con tutte le conseguenze temporali ed eterne che questo superficiale ed ingrato atteggiamento può comportare. Nessuno pensi di potersi impunemente beffarsi di Dio, ma piuttosto, riconoscendo la grandezza e la bontà dei benefici ricevuti, e noi li riceviamo quotidianamente dal Signore anche attraverso cose che consideriamo banali e scontate, dovute, dedichiamoci a Lui con amore, con gratitudine, allontanandoci e rifuggendo dal peccato che, ricordiamo, è sempre causa di male. Così, coraggio, caro fratello o sorella, proseguiamo insieme il cammino della santificazione per onorare Dio nella nostra vita.

amici in ascolto, un saluto fraterno ed affettuoso a tutti voi. Dai microfoni di Radio Evangelo, come di consueto, leggiamo e meditiamo un brano della parola di Dio.

Questa mattina condividerò con voi la lettura di due versi. Sono i versi introduttivi di una lettera scritta dall'Apostolo Paolo a Timoteo, un giovane ministro dell'Evangelo che si trovava ad Efeso ad espletare il suo ministero pastorale. Leggerò al capitolo 1, il versetto 1 e il versetto 2. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio nostro Salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Vorrei che soffermassimo la nostra attenzione su una semplice espressione: Cristo Gesù nostra speranza. Prima di qualche riflessione su questo argomento, ascoltiamo un inno cristiano.

Cristo Gesù, nostra speranza. Speranza. Questa parola indica, secondo un noto vocabolario della lingua italiana, l'attesa viva e fiduciosa di un bene futuro. Biblicamente parlando, però, l'espressione speranza implica un significato più profondo, più ampio. La speranza cristiana è l'attesa fiduciosa di ciò che Dio ha preparato per i suoi figli, ciò di cui essi entreranno sicuramente in possesso. Infatti, l'opera dello Spirito Santo nei loro confronti e la sua presenza nei loro cuori costituisce soltanto un anticipo della gloriosa eredità che essi possiedono in cielo. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, giovane pastore della chiesa di Efeso, afferma: Cristo è la nostra speranza. Ciò significa che solo attraverso di Lui quanti ripongono la loro fede in Dio possono entrare in possesso delle benedizioni spirituali che il Signore ha preparato. Egli infatti, con la sua morte espiatoria, con la sua resurrezione ed ascensione, ha provveduto ad ogni credente tutto ciò che costituisce l'oggetto della speranza cristiana. Se Cristo non fosse morto, risorto ed asceso al cielo, vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo ancora schiavi del peccato, senza nessuna prospettiva per il presente, per il futuro e per l'eternità. In virtù del sacrificio di Cristo, invece, tutti coloro che ripongono in Lui la propria fede sono perdonati dai propri peccati, sono riconciliati con Dio, sperimentano la pace del cuore, vivono ogni giorno in obbedienza alla sua parola, confidando nella sua grazia, e possiedono la certezza che un giorno, quando l'esistenza terrena cesserà, andranno con il Signore e staranno con Lui per tutta l'eternità. Puoi dire che Cristo è la tua speranza? Riponi nel Signore Gesù la tua fede. Realizzerai che ogni giorno Egli ti è vicino, che ogni giorno Egli si prende cura di te, veglia sulla tua vita, ma soprattutto avrai la certezza di possedere i veri beni, quelli eterni, e avrai la certezza che sarai con Lui per sempre, per l'eternità.

L'errore di molti è quello di riporre la propria speranza in ciò che effettivamente non può aiutare né risolvere i problemi, le difficoltà, le situazioni nelle quali si trovano. Solo Gesù è la speranza. Fai di Cristo la tua speranza. Voglio pregare il Signore per te, caro amico, cara amica che ascolti, affinché possa trovare nel Signore la giusta risposta per il tuo bisogno spirituale, il bisogno di perdono, il bisogno di salvezza. Padre Celeste, è per i meriti di Gesù che anche questa mattina ci presentiamo a te. Signore, tu sei buono verso di noi, nonostante noi non meritiamo il tuo amore, non meritiamo la tua grazia, tu sei pronto a venirci incontro e lo hai fatto in maniera sublime, in maniera ammirabile, attraverso il dono di Cristo Gesù il Signore, colui che si è dato a morire sulla croce per noi. Ciascuno di noi doveva essere inchiodato su quella croce per subire la meritata condanna, il giusto giudizio per il proprio peccato. Ma tu hai sacrificato Gesù, il quale ha pagato al nostro posto, diventando così la nostra speranza, la nostra unica via di scampo, unica via di salvezza. Coloro che ancora non possono affermare che Cristo è la loro speranza, noi li presentiamo a te in questo momento. I nostri amici che stanno ascoltando le parole tratte dalla Scrittura, queste semplici riflessioni, Signore, raggiungi il loro cuore, che possano essere indotti mediante l'azione del tuo Spirito a decidere di donare a te la loro vita, che possano fare di Cristo la speranza del loro cuore. Tu conosci, Signore, i bisogni, le difficoltà, i problemi, talvolta le angosce, le afflizioni, le amarezze della loro vita. Soltanto tu li puoi consolare. Arriva, Signore, con il tuo Spirito, con la tua consolazione in loro favore. Supplisci ad ogni loro necessità. Nel nome di Gesù, che benedetto in eterno.

tempo a nostra disposizione è terminato, ma vi raccomando, rimanete sintonizzati sulla nostra emittente. Ci sono ancora parole di vita, di speranza per ciascuno di voi. Grazie per l'ascolto. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare.

Sì, siamo di nuovo qui con voi, cari amici, con questo programma di meditazione, e di nuovo vogliamo anche quest'oggi meditare su quello che il miglior maestro del mondo ci ha lasciato scritto. E quest'oggi, guarda un po', vogliamo farci una domanda assai strana, assai bizzarra, ma è una domanda importante. Dobbiamo noi o no mangiare Gesù? Che ne dite? Cosa dice la Bibbia? Rimanete in ascolto, ma prima eccovi un po' di musica.

Eh sì, amici, vedete come sono le cose. Per chi vuole imparare, per chi vuole conoscere Dio, le opportunità sono infinite, anche nelle cose più banali, perfino in quelle noi possiamo trovare una bella lezione. Prendete per esempio questa intera scatola di bobine che è qui davanti a me. E ne consumiamo a centinaia per incidere questi programmi? E tempo fa vidi della pubblicità di una delle ditte assai famose che svendeva questi nastri a un prezzo davvero avvantaggioso. E così ne comprai un po' e poi, quando mi occorrevano, cominciai a inciderci sopra questi nostri programmi. Ma ecco che il nostro tecnico, che mette questi programmi assieme, cominciò a rigettarne prima uno, poi un altro ancora, e non capivo la ragione, fin tanto che non ci accorgemmo che tutti questi programmi erano incisi sui nuovi nastri. I nastri non erano affatto buoni e ce n'ho ancora qui un bel po'. Cosa si fa? Beh, mi hanno detto, mandali indietro e chiedi che ti ritornino l'ammontare speso. Sì, si poteva fare benissimo, ma siccome invece di usarli subito appena li comprai e accertarmi che la qualità fosse buona, li lasciai perdere e così li usai soltanto quando ne ebbi bisogno, mesi e mesi più tardi. Ed ora ecco che il limite della garanzia è finito e non si possono più ritornare indietro. Vedete, amici, così è con la nostra salvezza. Noi non ci preoccupiamo affatto, viviamo, seguiamo gli insegnamenti che ci hanno impartito da ragazzi, senza nemmeno fare una prova, senza nemmeno accertarsi se in realtà corrispondono con la parola di Dio. E poi, quando ci troviamo davanti al suo trono di giustizia, davanti al giudizio, e allora è troppo tardi, non si può far più niente. Cari amici, ora è il momento di accertarci se le vie queste che seguiamo per la nostra salvezza sono buone o no. Ora noi dobbiamo vedere, paragonare quello che ci hanno insegnato con la parola di Dio, altrimenti sarà come queste bobine che non serviranno a niente. E vedete, aver sprecato dei soldi con delle bobine che non sono buone è male. Peggio ancora averci inciso dei programmi che poi sono dovuti essere rifatti. Ma che cosa peggiore c'è più che perdere la nostra anima senza aver poi nessuna maniera di poter riguadagnare la nostra salvezza? Ora è il momento. Amici, accertiamoci ora per la nostra salvezza.

Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Cominceremo a leggere dal versetto 41 fino al versetto 63. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura di questo importante passaggio. Giovanni 6, 41. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: non è costui Gesù, il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? E come mai dice egli ora: io sono disceso dal cielo? E Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi, nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che è disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. E i giudei dunque disputavano fra di loro dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? E perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagione del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel che era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse fra loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Possa il Signore aggiungere una benedizione, possa il suo spirito aiutarci a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola. E se noi volessimo esaminare anche brevemente gli episodi e le dottrine che troviamo in questo sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, per certo impiegheremo diverse settimane. Infatti qui troviamo la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sul mare, troviamo il bel versetto 29 in cui Gesù spiega che per fare la volontà del Padre suo uno deve credere a lui, e più giù nel 37° versetto troviamo le belle consolanti parole che dice che colui che viene a me io non lo caccerò fuori, e tanti altri consimili ed edificanti soggetti. Ma per brevità del tempo ci restringeremo a meditare per oggi soltanto sull'ultima parte di questo capitolo, quella contenuta cioè dal versetto 41 al 63 che abbiamo appena letto, e in cui troviamo che i giudei e finanche i discepoli di Gesù sono rimasti scandalizzati di lui. Gesù ha detto loro che se non mangiano la sua carne e bevono del suo sangue non possono avere vita eterna. La ragione del loro scandalo è l'interpretazione letterale che essi dettero alle parole di Gesù. Infatti i giudei disputavano:
come può colui darci da mangiare la sua carne? E quando poi Gesù aggiunse che dovevano pure bere il suo sangue, i giudei non poterono credere ai loro orecchi. Secondo la legge mosaica, tutto ciò che era toccato da sangue diveniva impuro. Ai giudei era severamente vietato di mangiare alcun cibo con sangue, ed ecco che Gesù non solo esige che per la loro salvezza questi devono mangiare la sua carne, ma pure bere il suo sangue. Amico ascoltatore, è questo in verità ciò che Gesù richiese? È questo quello che noi pure dobbiamo fare? Senz'altro quei giudei si guardarono l'un l'altro e mormorarono fra sé: che per salvarci dobbiamo divenire cannibali? Dobbiamo noi lasciare ogni sorta di religiosità e diventare barbari? Oh ascoltatore, parlava Gesù letteralmente, è proprio questo ciò che Gesù in verità richiede? Ma allora, se i cristiani adorano ciò che mangiano, come disse il filosofo Averroes, è meglio che lasciamo la religione e ci abbandoniamo alla filosofia, almeno questa fa più senso. Che qualità di Dio è questo che può essere maneggiato da uomini peccatori, che può essere mangiato e digerito e disposto dal corpo secondo i suoi usi naturali? È questo il purissimo spirito che la Bibbia ci presenta e ci descrive? È questo il creatore dell'universo, l'essere santissimo che apparve a Mosè dal pruno ardente e che egli non poté vedere né avvicinarsi, ma dové perfino togliersi le scarpe in segno di riverenza? Ma se Salomone e Paolo più tardi ci dichiarano che questo Dio non abita in tempi di mano d'uomo, se Gesù stesso ci dice che Dio è spirito e che i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, come possiamo noi conciliare queste verità con la dichiarazione di Gesù, con tutto il contesto dell'intera Bibbia? Che cosa voleva dire Gesù? Ascoltatore, noi non vogliamo interpretare questo passaggio, ma semplicemente dare ascolto al modo in cui Gesù stesso lo spiegò ai suoi discepoli. E la sua risposta la troviamo in questo sesto capitolo, al 63esimo versetto. Gesù disse loro: «È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita». Amico ascoltatore, non si tratta di un dire materiale come quei giudei avvezzi ad una religione sensualizzata e materialistica avevano assunto. Gesù parlava di se stesso, del suo vero essere, di quell'essere divino ed eterno preesistito fin dalla fondazione del mondo. La carne non giova a nulla. No, amico, anche se a te fosse stato dato il privilegio di poter in realtà mangiare del vero corpo di Gesù, ma se tu fallivi di assuefare, di ricevere in te il suo spirito, poco ti sarebbe ciò giovato. Ciò che dà vita, che salva, non è né la carne né qualsiasi altra forma sotto la quale ti si dà ad intendere che il corpo, sangue, anima e divinità di Cristo è rappresentato, ma è lo spirito. Amico, ricordati le parole di Gesù e credi più a quelle che alle parole di qualsiasi altra fonte o autorità. È lo spirito quello che vivifica. Le parole che Gesù disse furono spirito e vita. Amico, Gesù è la luce del mondo. Non intese lasciare confusione con quella sua dichiarazione, né desiderò che tu fossi nel dubbio e nell'incertezza. Egli la spiegò ai suoi discepoli e tale spiegazione vale anche per te. Il voler dare a tale dichiarazione un senso letterale vuol dire imitare quei giudei che mai videro o compresero la spiritualità di Cristo. Ascoltatore, ti ricordi, sul principio di questo Vangelo, nel secondo capitolo, troviamo un episodio un po' simile a questo. Gesù era nel Tempio e i giudei chiedevano un segno. Alle loro insistenti richieste, egli disse: «Sfate questo tempio e io lo risusciterò
in 3 giorni. Ed anche allora i giudei si risero di lui e misinterpretarono le parole di Gesù di nuovo, credendo che egli parlasse letteralmente accennando al Tempio di Gerusalemme, come se i tempi potessero risuscitare. Amico, Gesù è il pane della vita, è il pane disceso dal cielo, ma in quella forma, nella forma che discese dal cielo, noi dobbiamo accettarlo e assimilarlo in noi. Gesù è un essere spirituale e come tale non può essere né visto né toccato né sentito, ma ciò non vuol dire che non sia vivo o presente. Gesù è presente, non è inchiodato su una croce né rinchiuso in una casettina sotto chiave per essere distribuito secondo la discrezione degli uomini. Egli è libero, potente, vivo e si muove vicino a te e ti chiede il possesso del tuo cuore. Sì, egli vuole entrare in te, egli vuole abitare per sempre in te. Il tuo corpo è il tempio del suo spirito ed egli ne vuol prendere possesso. Ascoltatore, tu necessiti di essere rivestito completamente da Cristo, ma per far questo tu bisogna che prima ti svesti della tua vecchia natura, che tu deponga le vecchie abitudini, le vecchie credenze, le tradizioni e le superstizioni che tu avevi e che tu accetti per vera ed infallibile la parola di Cristo come ti è data nelle Sacre Scritture. Tu devi dare la tua completa alleanza a Cristo e sottometterti interamente senza alcuna riserva alla sua signoria. Tu devi lasciare le cose vecchie del mondo per ricevere quelle nuove di Cristo. Se tu vuoi che Cristo venga in te, tu devi prima svuotarti del mondo. Quando il Vangelo ti invita a ricevere Cristo e a dare a Lui il controllo del tuo cuore, non vuole esortarti a prendere in bocca un pezzo di pane o qualsiasi altra cosa consacrata che sia, ma ti esorta a ricevere nel tuo cuore la vera entità di Cristo nella sua forma spirituale. A questo punto, per chiarificare maggiormente questo passaggio, bisogna fare una deviazione ed esaminare nel Vangelo l'istituzione dell'ultima cena. E di nuovo troviamo certi che insegnano che quando Gesù ruppe il pane e distribuì il calice fra i suoi discepoli, egli diede loro il suo vero corpo e il suo vero sangue. Ma come poteva questo essere vero se Gesù era lì presente ancor vivo con loro? È vero che Gesù disse: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, ma domandiamoci di nuovo, dobbiamo noi imitare quei giudei e credere che parlasse letteralmente? Del resto, se tu leggi attentamente tale passaggio, noterai che Gesù non disse: quando distribuì il pane e il vino, fate questo per avere vita eterna, ma disse: fate questo in memoria di me. Gesù intendeva imprimere nella mente dei suoi fedeli un ricordo indelibile delle sue sofferenze e del prezzo con cui egli stava per riscattarli dai loro peccati. Ora, amico, a chi dobbiamo noi credere? A quelli che come i giudei materialistici interpretano questo passaggio letteralmente o alle Sacre Scritture che per diretta rivelazione ci parlano? Amico, la scelta è tua. Da parte mia io preferisco credere alle Sacre Scritture che mai cambiano, che piuttosto agli insegnamenti degli uomini che cambiano e che cambiano giorno dopo giorno e che sono stati trovati falsi volta dopo volta. È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. O ascoltatore, imprimiti bene queste parole di Gesù nella tua mente. La religione di Cristo è una religione puramente spirituale, dove cose materiali come cerimonie, riti e cose di questo genere non hanno affatto posto. Amico, come tu pure, io crebbi sotto gli insegnamenti degli uomini e quando da piccolo, dopo aver atteso con grande ansia e trepidazione il gran giorno in cui, come mi era stato insegnato, avrei ricevuto Gesù, e quel giorno venne, la cerimonia fu fatta, io non trovai in me niente di diverso, non sentii in me alcun cambiamento, le cose che facevo prima continuai a farle dopo. L'unica cosa che definitivamente ben ricordo fu che quel giorno provai la più grande delusione della mia vita. Ma
quando, obbedendo al Vangelo, abbandonai la mia vita a Cristo e lo ricevi in spirito e verità, come la Sacra Scrittura richiede che sia fatto, allora qualche cosa successe in me. Cristo in verità divenne reale, davvero lo sentii in me e tutto intorno a me, o ascoltatore, fu trasformato. La mia vita fu trasformata, egli ne prese possesso e mi diede pace, certezza e vita eterna, e la sua presenza mai, mai mi ha lasciato. Io non sarò stato fedele, ma Gesù lo è sempre stato, e la mia vita con lui val più d'ogni piacere che il mondo può offrire. O ascoltatore, è il suo spirito in me, è la certezza di vita eterna, è la fonte di pace, è l'unico modo di vivere in questo mondo sconvolto e pieno di contrizioni e contraddizioni che non valgono niente. Io ti dico che vale meglio vivere con lui che vivere nel mondo. Gesù è il pane della vita. Non vorresti pure tu lasciare che l'anima tua si saziasse in lui? Non vorresti sussaziare la tua mente, il tuo cuore con la costante presenza di Gesù in te? Oh, io sono alla porta e busso, dice Gesù, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò da lui e lui meco. Di nuovo il linguaggio è spirituale, non materiale, ma tu, amico, ben lo capisci. Non vorresti allora anche tu aprire la porta del tuo cuore a Gesù? O per certo tante volte ne hai udito la voce? Non tardar più, ma fa che lo spirito suo entri dentro di te e tu, redento dal suo sangue prezioso, diventi per mezzo di lui una nuova creatura. Questo è quello che noi abbiamo fatto, questo è quello che ti esortiamo anche tu a fare. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu col tuo buon spirito parli nel loro cuore, tu li convinca di queste verità affinché anche loro si stacchino via dal mondo, dalle tradizioni e possano ricevere Cristo e il tuo Spirito Santo. Questo nel nome suo santo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e di ammaestramento. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e cercheremo di aiutarvi in qualsiasi maniera possibile. Se avete bisogno di una copia della Sacra Scrittura di un Nuovo Testamento, saremo contenti di mandarvela. Ed ora, che altro possiamo aggiungere? Amici, ricercate Dio, egli da tempo vi sta cercando, fatevi trovare da lui oggi. Ora fate una decisione, arrendetevi completamente nelle sue mani, cercate la sua volontà, studiate la sua parola. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese sintonia e vi saluta.

Alleluia. Eh sì, la gioia del Signore è la nostra forza. In ogni tempo, qualsiasi cosa dobbiamo vivere, attraversare, in qualsiasi tempo, Gesù è la nostra forza. Ed è una gioia ancora stamattina essere insieme a voi qui su Radio Evangelo Piemonte. Grazie a Dio che abbiamo questa grande libertà veramente nel nostro paese di condividere il messaggio del Vangelo liberamente attraverso la radio, attraverso qualsiasi canale, televisione, per le strade, ovunque andiamo. Abbiamo una grande libertà. Purtroppo ci sono paesi in Asia e Africa ancora oggi dove ci sono terribili persecuzioni. Sono veramente, a volte sentiamo delle notizie incredibili che succedono ancora oggi, dopo 2000 anni. Ai tempi di Gesù, appunto, Gesù parla delle persecuzioni che dovevano affrontare i discepoli. In particolare stamattina nel Vangelo di Matteo, dal capitolo 10, no? Dove appunto parla di queste persecuzioni Gesù, e dice alcune parole, non leggo tutto il capitolo, però soprattutto mi voglio soffermare su questo verso dove Gesù diceva ai suoi discepoli, no? Mentre li avvertiva, che li preparava, li incoraggiava quindi a essere saldi, ecco così, alle sue parole, a stare fermi sulle sue parole, perché diceva: poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Non solo diceva queste parole, poi diceva anche addirittura che sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E ancora diceva poi più avanti: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. E quindi li avvertiva proprio Gesù di queste cose qui. Non è che non erano avvertiti, perché Gesù pronunciò queste parole proprio ai suoi discepoli mentre li preparava proprio alla persecuzione. Li avvertì che sarebbero stati consegnati anche alle autorità, che sarebbero stati fraintesi, maltrattati, messi in carcere, non per aver fatto qualcosa di male, ma per aver reso testimonianza a Gesù. Poteva sembrare, certo, per i discepoli un po' così intimidatorio, ma Gesù non li lasciò senza conforto o aiuto, li rassicurò. Dice: non dovete fare affidamento sulle vostre parole. Quando arriverà il momento, lo Spirito Santo parlerà attraverso di voi. E questa promessa non era solo per i suoi discepoli di quel tempo, di allora, è per ogni credente che abbiamo deciso di seguire Gesù. A volte uno si può anche sentire un pochettino così inadeguato, impreparato a parlare di Gesù, ma la verità è che non abbiamo bisogno di parole perfette, invece abbiamo bisogno di un cuore devoto. E lo Spirito di Dio continua a parlare attraverso di noi, perché noi questo dobbiamo fare: parlare ancora oggi. E lo fa, si usa di noi, quindi attraverso le persone proprio come te che sei in ascolto. Lui magari anche nelle conversazioni che a volte sembrano così per caso, tranquille, di tutti i giorni, ovunque ci troviamo, lui ci spinge. Lo Spirito Santo ci spinge, sì, e anche ci spinge anche a inviare messaggi magari premurosi sui social, ci parla attraverso di noi
lo Spirito Santo anche nei piccoli momenti, sul lavoro, per le strade magari, anche quando si è a tavola, perché Gesù quando si trovava a tavola con i suoi parlava, li ammaestrava anche quando erano a tavola. E noi oggi come oggi lo possiamo fare quando ci troviamo nei pranzi, nelle cene, certo. Quindi ecco, noi abbiamo una sfida, non ci dobbiamo trattenere, non dobbiamo aspettare di sentirci pronti, ma avere fiducia che lo Spirito che vive in noi ci darà le parole giuste al momento giusto. Quindi fatti avanti con fede, facciamoci avanti con fede a condividere la nostra storia, semplicemente quello che Gesù ha fatto nella nostra vita prima di tutto, e poi parlare di ciò che Gesù ha fatto per me, per te e per loro che ascoltano, per tutti, perché Gesù è venuto per tutti. Sicuramente oggi tanti sono che hanno bisogno di sentire la tua voce, la mia voce, non perché siamo perfetti, non perché siamo giusti, non perché siamo bravi, ma perché lo Spirito Santo è pronto a comunicare la sua verità attraverso di te e di me. Coraggio. Quindi lo Spirito Santo ci spinge, ci esorta, ma noi non dobbiamo frenarlo. Guai, come diciamo spesso nelle nostre conversazioni, non freniamo lo Spirito Santo, anzi dobbiamo veramente adoperarci e invitare lo Spirito Santo a usarsi di noi. E grazie a Dio siamo ancora qui stamattina. Allora io chiedo il vostro contributo, perché la facciamo insieme, come sapete, la diretta. Io sono qui e voi siete nelle vostre case, al lavoro, ma anche in macchina, ovunque vi trovate. E quindi iniziamo con un bellissimo canto, che è dal titolo La mia storia. Eh sì, perché dobbiamo raccontare ognuno di noi la nostra storia agli altri, perché possono veramente vedere con i loro occhi, vedere, quindi non più parole, ma

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben trovato. Sei il primo di stamattina, caro Silvano?
1: Oggi io vorrei fare anche una dedica. No, una dedica, un invito.
0: Sì.
1: Stasera c'è il nostro coro nella nostra tenda. Che tu dici? Dove si trova la tenda? La tenda si trova tra il Corso Montelungo e Galileo Ferraris. Corso,
0: sì,
1: Galileo Ferraris. È un invito per stare insieme e goderci della bella musica.
0: Certo, anzi, musica gospel.
1: Insomma, si chiama così.
0: Sì, si chiama così, è vero.
1: Bene, io oggi volevo condividere nell'epistola dei Colossesi, capitolo 3, versetto 15, che Dio se l'ho dato.
0: Alleluia.
1: La pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. Eh sì, dove regna l'amore, lì c'è pace. In una comunità in cui tutti hanno lo stesso pensiero e lo stesso spirito di appartenenza, lì in mezzo a loro si sente la presenza di Dio. Un solo corpo, una sola carne, si forma quando un uomo e una donna si promettono fedeltà eterna davanti a Dio in un matrimonio. Quando abbiamo accettato Gesù come Salvatore e Signore, nulla può sopraffare la nostra vita. Il Signore ci proteggerà da ogni male. Al contrario, quando c'è ostilità verso il Signore perché vogliamo mostrare di poter vivere senza di Lui, ecco che la nostra vita è tormentata, piena di problemi che affossano l'anima di ansia. Il nostro spirito si agita e viene meno alla presenza del Signore. Ogni credente ha bisogno della presenza di Dio nel proprio cuore, affinché lo Spirito Santo lo guidi e gli dia la forza di vivere per il Signore. Manteniamo costante comunione,
0: sì,
1: con Dio,
0: sì,
1: con preghiera e ringraziamento, e la pace di Dio regnerà in noi e ci accompagnerà nella nostra vita. Amen.
0: Amen. Eh sì, la pace di Dio è che abbiamo ricevuto grazie a Gesù.
1: Amen.
0: È così. Grazie Silvano.
1: Io saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ti salutiamo anche noi. Un abbraccio, Silvano.
1: Gino.
0: Pace.
1: Alla prossima.
0: A te, pace.
1: Pace a te, Gino.
0: Pace. E dopo il nostro Silvano liberiamo la linea. Liberiamo la linea e continuiamo ad ascoltare il canto La mia storia.

0: Eh sì, la nostra storia è parlare di Gesù e dare la gloria a Dio. Questo deve essere la nostra storia. Intanto vi do i saluti dal fratello Giuseppe Barbuzzi, che si trova ancora in ospedale. Ricordiamo anche questo fratello nelle nostre preghiere. Forse era un pochettino più tranquillo perché sa, gli hanno detto che il 22 dovrebbe tornare a casa. Preghiamo per lui. E invece lascio questo messaggio che ascoltiamo dal fratello Beppe. Beppe qui da Torino. Ascoltiamo questo messaggio.
1: Pace a tutti, sono fratello Beppe. Questa mattina non potrò partecipare alla diretta, o difficilmente penso, per cui mando questo vocale. E inizialmente volevo leggere un salmo, il Salmo 32, che ha come titolo La felicità del peccatore perdonato. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite voi tutti che siete retti di cuore. Questo salmo ci esorta a invocare il Signore. E nel versetto 8 è Dio che parla, è Lui che ci istruirà e ci insegnerà la via. Ma se non andiamo a Lui, come potremo questo? Come potremo essere perdonati? Questa mattina l'incitamento a continuare, a perseverare. Portiamo il messaggio a coloro i quali ancora non ce l'hanno, a coloro i quali si sentono peccatori e si sentono perduti, e oppure quelli che non sanno di essere peccatori e non sanno di essere perduti. Portiamo la buona novella, portiamo la parola di Dio a chi ancora non la conosce. Questa mattina vorrei anche ricordare che alle 10 si terrà una marcia a Torino, e partirà da Piazza Statuto e arriverà in Piazza Castello. Durante questa marcia ci saranno testimonianze, ci saranno canti, ci sarà gioia, ci sarà predicazione. E invito alle persone che hanno del tempo di andare. Vi saluto tutti nell'amore di Gesù, un abbraccio anche da parte di mia moglie Antonella e a risentirci presto. Pace a tutti, pace fratello Gino, Dio ti benedica.
0: Pace a te fratello Beppe, ti benedica anche a te e ovunque voi siate stamattina, quale via attraversate, piazze. Sì, noi, chi non partecipa può pregare soprattutto, perché veramente possono essere toccati tanti cuori con questo vostro evangelizzare appunto nelle vie di Torino. Preghiamo per questo. Ebbene, quindi la linea in questo momento è libera. Anche vi porto i saluti dalla sorella Tonina, che ci sta ascoltando anche lei, la sorella Tonina, come ha fatto il nostro fratello Giuseppe. A lui, a Giuseppe, l'ho sentito prima della diretta al telefono, appunto, che mi diceva di pregare per lui. E intanto ho pronto un canto, appunto, per il fratello Giuseppe Barbuzzi. Lo ascoltiamo.

Era al telefono la nostra sorella Concetta che saluta gli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Quindi adesso la linea si è liberata, 011 28 03 04. Questo canto è per la sorella Lina Colotti. Ascoltiamolo insieme, questo bellissimo canto. Il tuo grande amore, e questo è l'amore di Dio, l'amore di Gesù.

Vi porto anche i saluti della sorella Pina qui da Torino. Ricordiamo anche lei nelle nostre preghiere, purtroppo la sorella Pina, come succede spesso a tanti di noi, una caduta in casa, anche lei. E quindi sta attraversando un momento un po' così, è bloccata, ecco. E quindi ha bisogno che qualcuno la possa appunto aiutare nelle piccole cose di tutti i giorni. Preghiamo per la sorella Pina, sì, preghiamo.

0: Pronto?
1: Pacino.
0: Pace a te.
1: Volevo leggere il Salmo 73, che è quello che parlava ieri il
0: fratello Michele.
1: Appunto, perché è molto bello e non so se tutti l'hanno sentito e volevo leggerlo.
0: Sì.
1: Però mi ritorna la mia voce.
0: Pronto? Eugenia, adesso?
1: Adesso va bene, sto meglio. Va bene, allora leggo la parola di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Salmo 73, prosperità effimera dei malvagi. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quanto a me, quasi inciampavo ai miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi, perché non vi sono dolori nella loro morte, e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il loro grasso e le immaginazioni perverse dei loro cuori traboccano. Essi scherniscono e tramano perfidamente di opprimere, parlano con arroganza, dirigono la loro bocca contro il cielo, la loro lingua percorre la terra, perciò la loro gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora esso dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani.
0: Eugenia? Eugenia, non ti sentiamo.
1: Per questo, ma la cosa mi è passata molto difficile. Finché sono entrato nel santuario di Dio, ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, e così li fai cadere in rovina. Sono come distrutti in un momento, spazzati via, consumati con improvvisi terrori. Sono come un sogno a risveglio. Così tu, o Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento davanti a te ed ero come una bestia. Ma pure io sono sempre con te e tu mi hai preso per la tua mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi tutti quelli che fornicando si allontanano da te. Ma quanto a me, il mio bene è di accostarmi a Dio, e io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio, per raccontare tutte le opere tue. Amen.
0: Amen, amen. Eh sì, e noi vogliamo raccontare le cose grandi che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: Grande, bellissimo questo, veramente. Non bisogna ascoltare tutti quelli che sono perversi, che sono no. Non bisogna, lasciarli stare
0: nella loro stoltezza.
1: E noi stiamo con il Signore, che
0: sempre.
1: Non ci sentiremo mai, perché Lui è il nostro Dio, il nostro Signore.
0: Alleluia. Beh,
1: io ho dato veramente.
0: Grazie Eugenia. E ha qualche problema il telefono della sorella?
1: Sono Signore, e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Grazie,
0: sì.
1: Grazie Gesù del tuo amore verso di noi che ci hai richiamato a te. Grazie Gesù.
0: Amen.
1: Grazie
0: Amen.
1: Gesù. Grazie Padre. Boh, io volevo dirlo detto.
0: Ok, ti salutiamo
1: tutti.
0: Eugenia. Grazie.
1: Saluto tutti e pace a tutti fratelli. Pace
0: a te.
1: Ciao,
0: sorella.
1: Gino.
0: Pace. E dopo la sorella Eugenia liberiamo la linea. Ecco qui, arriva un'altra telefonata. Questo canto è per la sorella Mari che ci ascolta da cuneo davanti a te, Gesù. Arriva, eh? Eccolo qui.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrendere.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovate, sorella.
1: Grazie, vi do un abbraccio a tutti gli ascoltatori, nell'amore del Signore, e che oggi sia una giornata benedetta per ognuno di noi.
0: Amen.
1: Amen. Niente, dimmi.
0: Cosa vuoi condividere, sorella?
1: Amen. Niente, volevo condividere con voi un paio di versetti sulla seconda lettera ai Filippesi.
0: Sì.
1: Che Cristo è l'esempio di umiltà, dobbiamo imitarlo, e questa imitazione ci fa vedere cose meravigliose, anche se il mondo non li vede, noi li vediamo. A Dio sia la gloria e la lode.
0: Alleluia.
1: C'è dunque di qualcuna qualche consolazione in Cristo? Se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche di Cristo Gesù, il quale, pur essendo forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Dio Padre.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: È bellissimo quello che hai letto, sorella.
1: È un fatto veramente che ci insegna a calcare i passi di Cristo, a essere umile come lo è stato Lui, fino alla morte. E oggi veramente sono un po' triste, perché oggi è andato col Signore una sorella di 40 anni,
0: con
1: un figlio di 9 anni e l'altro di 3. La conoscevo benissimo, perché tutti i lunedì, quando ci univamo a Borgaro a parlare del Signore, era 11 anni che soffriva, poverina, che stava male con un tumore, e oggi il Signore l'ha chiamata a sé, ringraziando Dio. Era una sorella meravigliosa, fino alla fine del suo respiro è stata col Signore sempre.
0: Preghiamo per i familiari.
1: Dobbiamo veramente umiliarci davanti all'arroganza degli uomini, delle ricchezze umane, delle ricchezze materiali, che non sono niente davanti al Signore. La nostra vera ricchezza è Gesù Cristo.
0: Amen.
1: È lì che si è umiliato per ognuno di noi, e che si è fatto peccato per ognuno di noi.
0: Sì.
1: E voglio ringraziarlo per questo stamattina, il Signore, che si è rivelato in ognuno di noi per imitarlo, per amarlo e per servirlo.
0: Amen, amen, amen.
1: Grazie, Signore.
0: Preghiamo per i familiari di questa.
1: Amen. Grazie, Signore, ancora. Dino, ti do un abbraccio grande
0: per
1: la tua famiglia. Volevo salutare Lina Colotti con Romeo, Alina Fusillo, Samuele e Yolanda, Beppe, che l'ho sentito prima, al piccolo Samuele, i genitori, a Massimo, Loi, a Riccardo, Enza da Messina, Aurora, a Silvano, Concetta da Fiano e la sorella Ethel, e a tutti quelli che ci ascoltano. Un abbraccio nell'amore del Signore.
0: Un abbraccio, sorella, che il Signore ti benedica tanto.
1: Amen.
0: Pace,
1: grazie.
0: A te, sorella.
1: Pace, pace,
0: pace. E dopo la sorella Grazia da Grugliasco liberiamo la linea, e quindi ricordiamo di pregare per i familiari di questa sorella che è andata col Signore. E quindi la preghiera, noi possiamo intercedere, come pregare per quanti sono nell'ospedale, come Giuseppe, stanno male in casa, quante situazioni ci sono. Dio conosce ogni cosa e Lui interviene nella sua volontà, Lui sa ogni cosa, Dio non sbaglia mai. Davanti a te, era il canto che stavamo ascoltando, davanti a te Gesù.

0: Pronto?
1: Pace dello Gino, sono la sorella Enza.
0: Ben trovata sorella Enza da Messina.
1: Da Messina.
0: Alleluia.
1: Dalla Sicilia caliente, incomincia a fare caldo.
0: E qui invece fa freddissimo, guarda che stamattina c'erano qui a Torino 7 gradi.
1: Ma qua piovigginava stamattina, piovigginava però... Piovigina sporco, sporco, sembrava rugiada, rugiada, proprio gialla, giallo, boh, e gloria a Dio. Come diceva Giobbe, il mio Dio è quando sono ricco, il mio Dio è anche che sono povero, il mio Dio è quando sto bene, il mio Dio è quando sto male, il mio Dio è quando c'è il sole, il mio Dio è quando c'è la pioggia. Importante avere il Signore al primo posto, fratello.
0: Alleluia.
1: Gloria a Dio. Io lo ringrazio per questo giorno di vita, per l'aiuto, per la forza che mi dà. Ho incominciato la terapia del piede, fratello, sono un po' dolorose, ma grazie a Dio quando vado là ci dico: Signore, tu sei quello che mi calmi il dolore. E gloria a Dio, Dio mi sta facendo, come si dice, ogni cosa a suo tempo, mi sta facendo maturare di più, maturare, certo. E capire che il Signore non mi lascia e non mi abbandona
0: mai. Lui
1: Lui è sempre vicino a noi,
0: sì.
1: Nelle tristezze, nelle difficoltà della vita Dio ci fa sopportare, come si dice, il dolore, però non forte come ce l'hanno gli altri nel mondo,
0: sì.
1: Noi ce l'abbiamo più leggero, gloria a Dio.
0: È proprio vero, perché Lui non ci dà di più di quello che non possiamo,
1: sì,
0: sopportare.
1: Io
0: ci...
1: ho vincito di pregare per una cugina mia che, come si dice, finisce una cosa e attacca un'altra. Lei è uscita dall'ospedale, cade e si è rotto l'omero e non si può operare, perché purtroppo ha quello che ha e non si può operare. Preghiamo il Signore che Dio ci salvi l'anima, questo ci dico: Signore, salvaci l'anima e poi, se tu vuoi, salvaci pure il corpo.
0: Amen, amen.
1: Ma prima l'anima è la cosa,
0: certo,
1: meravigliosa,
0: certo.
1: Perché noi l'abbiamo gustato e fino alla fine abbiamo fatto un patto con il Signore, non lo vogliamo lasciare, perché Lui ci dà la vita eterna. Nessun uomo, nessuno ce la può dare, ma Cristo Gesù ce la dà, perché,
0: amen,
1: è morto sulla croce per noi. A Dio sia la lode e la gloria ogni giorno di più. Mettiamo il Signore al primo posto, poi tutte le altre. Quando hai, dice, di che mangiare, di che bere, l'importante è avere la pace. Quando c'è la pace nel cuore, c'è la pace, e ovunque andiamo predichiamo l'Evangelo, non ci invergogniamo. Perché se noi ci vergogniamo dell'Evangelo, un giorno il Signore si vergognerà di noi.
0: Sì.
1: Gloria a Dio. Pace, fratello Gino, pace a tutti i fratelli e sorelle di Torino e di tutto il mondo intero, ai carcerati, alle vedove, ai bisognosi, anche a quelli che non possono telefonare.
0: Un abbraccio, sorella, pace a te.
1: Pace a tutti quelli della Sicilia, pace a tutte le comunità del mondo. Pace,
0: alleluia,
1: pace,
0: alleluia.
1: Del Signore, pace a te,
0: pace,
1: e alla tua
0: pace,
1: famiglia,
0: sorella.
1: Pace di Dio, pace.
0: E grazie a Dio per la sorella Enza da Messina. Liberiamo la linea anche per te, se vuoi. 011 28 03 04. In questo momento quindi il telefono, se vuoi, è libero anche per te. Continuiamo ad ascoltare Davanti a te, Gesù.

0: davanti a te. Mi arrendo.
1: Alleluia, alleluia. Eh sì, noi ci siamo arresi, ci dobbiamo arrendere ogni giorno. Ogni giorno ci dobbiamo arrendere, perché ogni giorno il nemico ci prova per farci cadere, ogni giorno, veramente. Bene, il prossimo canto invece lo ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Ascoltiamolo. Ore 10 e 22, quindi abbiamo fatto ancora meno di un'ora. Eccolo qui che arriva.

0: Pronto?
1: Pronto? Pace a te, fratello. Sono Lina Colotti.
0: Sorella Lina Colotti, da Grugliasco anche tu.
1: Sì, sì.
0: Ben trovata,
1: sì,
0: sorella.
1: Sì. Grazie anche a te. Dunque, io volevo leggere un Giovanni. Dunque, Giovanni, perché c'ho ancora gli occhi umidi da quel canto lì. Mamma mia, come mi fa piangere quel canto. Davanti a te, Signore, bellissimo, bellissimo.
0: Allora, leggi nel Vangelo di Giovanni, capitolo?
1: Allora, Giovanni 21, verso 15.
0: 21, quindi proprio alla fine siamo. Eccolo qua.
1: Giovanni 21, verso 15.
0: Sì, leggi pure, Lina.
1: No, verso 17. Va bene. Il Signore si è lodato. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte da Dio. Il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: Io ringrazio veramente il mio Signore per quella luce, che si è fatta vedere un giorno da me. E io mi sono legata a lui con tutto il cuore e veramente con tutta l'anima. Amo il Signore, il mio Gesù, che è morto per me e mi ha preso per mano e per farmi vedere la sua luce, la sua vera luce. E lo ringrazio con tutto il cuore.
0: E allora anche noi, dice Gesù, che voi siete la luce del mondo anche a noi.
1: E certo,
0: e noi dobbiamo rappresentare Gesù.
1: Sì, sì, sì.
0: Dobbiamo rappresentarlo, cara Lina. Abbiamo
1: sì,
0: noi.
1: E io prego per questo, che Gesù mi dia le sue parole, non le mie, ma le sue parole.
0: Certo.
1: Perché le sue parole sono bellissime. E questo è il mio grande desiderio, che anche altri vedano Gesù in noi.
0: Questo. Certo,
1: Gesù
0: è questo
1: è l'amore.
0: Che deve
1: l'amore.
0: Essere la nostra missione.
1: Sì, sì, sì, è vero, così. Va bene, voglio fare i miei saluti adesso alla sorella Concetta, poi Luca e Neri da Cuneo, fratello Luca e Neri. Ti
0: Mari,
1: voglio tanto
0: Mari.
1: Bene, Luca, Luca.
0: Lina.
1: Ah, Mari, Mari.
0: Mari con la.
1: Sì, Mari. Poi la sorella Giulia e Chloe, un grande abbraccio. La sorella Enza che ha appena telefonato, Blanca. Maria Grazia, la sorella Blanca e Maria Grazia, Silvano, Grazia, Lina Fusillo, Ethel, il fratello Michele, Rosanna e il piccolo Samuele e Giuseppe Barbuti che è in ospedale. Un grande abbraccio Giuseppe, che Dio ti benedica tanto tanto tanto, veramente.
0: Preghiamo anche per lui, certo.
1: Sì, preghiamo per lui, mi dispiace tanto, stanno soffrendo lui e anche la sua famiglia.
0: Certo.
1: Va bene, il Signore è vicino, il Signore è vicino. Va bene, Gino. Un grande abbraccio a te e grazie, grazie per le tue belle parole che dici sempre, grazie.
0: Grazie anche a voi che telefonate, un saluto e un abbraccio anche a voi insieme a Romeo, a tua figlia
1: grazie,
0: e a tuo figlio
1: sì.
0: Che abbiamo incontrato in questi giorni.
1: Sì, sì, sì.
0: Che va il Signore bene. Vi benedica. Pace a voi, sorella.
1: Pace, pace.
0: Pace, pace.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina Colotti, ecco qui, siamo arrivati. Siamo arrivati alle 10:29. Continuiamo ad ascoltare il canto La tua bontà. Dio è buono. Alleluia.

0: Pronto?
1: Pronto, carissimo Gino, pace del Signore, buon sabato a te e agli amici in ascolto.
0: Pace a te, ben trovato.
1: Eccomi qua, da quelli di Aversa, il fratello Elpidio.
0: Ben trovato, fratello.
1: Per ritrovarci insieme in questo sabato, almeno qui in Campania, abbastanza uggioso, molto autunnale, piuttosto che primaverile, anche abbastanza freddino stamattina.
0: Anche qui, caro Elpidio, freddissimo, sì, qui io dico.
1: Sì, vero. Allora, è il caso di dire che lo Spirito del Signore possa riscaldare i nostri cuori per mezzo della sua parola.
0: Amen.
1: E siccome tendiamo sempre a notare quello che ci manca e quello che non ci piace, credo sia il caso di ricordare le parole dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, al verso 9, dove egli faceva conoscere la risposta che il Signore gli aveva dato: la mia grazia è tutto ciò di cui hai bisogno, la mia potenza agisce meglio nella debolezza. È importante che apprezziamo e consideriamo come merita la grazia di Dio. Veramente tutto ciò di cui abbiamo bisogno è essere avvolti dalla sua grazia. Sempre ai Corinzi, al capitolo 6, Paolo ricordava: ora essendo suoi collaboratori vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio.
0: È vero.
1: Quante volte, chissà, rendiamo vana la grazia, non l'apprezziamo completamente, forse la consideriamo un abito da indossare, qualcosa addosso di noi, e non facciamo stima del suo profondo valore. Anche l'Apostolo Pietro scriveva: grazie e pace vi siano moltiplicate, che la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Quindi la grazia di Dio è qualcosa che fortifica e potenzia la nostra vita.
0: Amen.
1: Ed è per questo che Paolo scriverà a Timoteo: fortificati nella grazia. Quindi, fratelli, sorelle, amici in ascolto, lasciamo che la grazia di Dio ci renda più forti al di là di quelle che sono le nostre debolezze. Fortifichiamoci nella grazia del Signore, perché è per grazia sua che oggi siamo stati salvati.
0: Certo.
1: È per grazia sua che questa mattina ancora possiamo rivolgerci a Lui e chiamarlo Padre. È una grazia sua se possiamo, ecco, ascoltarci alla radio, incoraggiarci, esortarci l'un l'altro. E anche questo giorno è una grazia dell'Eterno.
0: Amen.
1: Così come è una grazia sua alle sue compassioni che si rinnovano sulla nostra vita. Io credo che questi pensieri possano e siano in grado di fortificarci,
0: sì,
1: di alimentare le nostre energie vitali e farci guardare a ciò che è davanti a noi con un sorriso e con la speranza che Lui è dalla nostra parte.
0: Amen. Eh sì, Lui è per noi. E chi sarà contro di noi, se Dio è per noi?
1: Ma pur se ci saranno contro di noi, a noi non interessa. Quel che conta è che Lui è con noi.
0: Alleluia. Eh sì, quello che è importante è che abbiamo deciso di seguire Gesù, siamo figli di Dio e Lui ha cura dei Suoi figli, di sicuro.
1: E tutto questo è una grazia, non è
0: certo,
1: per
0: certo.
1: Nostra capacità, è per
0: no,
1: nostro
0: niente,
1: merito.
0: Nessuna bravura.
1: Assolutamente, noi dobbiamo fare stima e impegnarci, ecco, a camminare, a rimanere nella grazia che Egli ci ha donato, perché questo è un impegno nostro.
0: Amen, amen. Adesso, sì, no, stavo dicendo, te lo posso dire in privato, perché ti devo dare qualche notizia in privato. Vabbè,
1: certo,
0: resto un attimino, io mando in onda un canto, ok. Arriva il canto.

così, carissimi, Dio è sempre Dio, anche quando noi non comprendiamo tante cose, non comprendiamo spesso e ci chiediamo perché, perché. Ma Dio è sempre Dio, noi non possiamo comprendere come Dio opera, non lo possiamo comprendere, lo dobbiamo solo accettare. Appunto, sia fatta la tua volontà, diceva Gesù al Padre. Ebbene, siamo arrivati alle 10.39, in questo momento la linea è libera. Dio è Dio, continuiamo ad ascoltare questo canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci
1: Pace
0: qui.
1: Pace a tutti nel Signore.
0: Pace a tutti e bentrovata sorella Rosanna.
1: Amen, amen. Mi siete mancati.
0: Anche tu sorella.
1: Gloria a Dio, perché questo è un momento bellissimo, essere insieme per
0: sì.
1: parlare del Signore, per parlare della sua bontà, del suo amore, della
0: amen.
1: Sua misericordia. E quindi io voglio ringraziare il Signore con tutto il mio cuore. Sì, sono andata in Sicilia, io e mio marito siamo siciliani, quindi
0: e lo sono anch'io sorella, lo sono anch'io.
1: Sì, ma ti piace ricordare, perché
0: certo.
1: alla nostra età si dimentica facilmente. Purtroppo mio marito è 5 anni più grande di me, e ancora di più.
0: Certo.
1: E allora è bello poter ritornare nei posti dove siamo nati, dove
0: sì.
1: siamo vissuti, per ricordare. Però è stato bello, devo dire che il Signore è stato buono, anche con la temperatura ci ha aiutati, un po' c'era vento, un po' c'era il sole, ma il Signore è stato fedele e buono sempre.
0: Alleluia.
1: La sua presenza nel mio cuore non mi ha fatto mai mancare, mi ha guidata, mi ha tranquillizzata, perché purtroppo giù, fratello caro, vivono proprio un'idolatria grande, potente, ma il Signore è l'Onnipotente,
0: certo.
1: e Lui ancora giù può salvare, può guarire, può liberare, e può fare nascere anche delle comunità.
0: Anche noi eravamo così, sorella.
1: Sì, sì.
0: E quindi
1: anche
0: cosa
1: noi.
0: Ha fatto il Signore? Vedi, è ancora più grande dell'idolatria.
1: Sì.
0: Lui
1: sì.
0: è grande, capito?
1: Sì.
0: Quindi non ci scoraggiamo noi.
1: No, assolutamente, non mi scoraggio.
0: Certo.
1: Io adesso, guarda, in mezzo ai miei parenti, ai miei amici e tutto, non c'è bisogno neanche di parlare, perché lo sanno, io credo. E quindi io vado avanti, sicura,
0: certo.
1: anche se sono da sola. Non mi importa, io so che mio Dio l'Onnipotente è con me.
0: Amen.
1: E quindi io non è che dico sono diversa, no, gloria a Dio che sono diversa. Io sono diversa perché Gesù mi ha salvata, per la sua grazia Lui vive in me, e io ho questo grande privilegio che non è per merito mio, è per Gesù, la sua pace è un dono, come ha detto la sorella, la sua pace è un dono meraviglioso, che nessuno può comprare, che nessuno può eguagliare con un'altra cosa, assolutamente, non ci sono soldi per poterla pagare,
0: vero,
1: la pace di Dio, la pace che dà Gesù. Perché è una liberazione che solo Lui può fare all'anima nostra. E quindi voglio ringraziarlo con tutto il mio cuore, e voglio dire ancora a chi non ha realizzato questa pace: vai a Gesù, chiedi perdono a Gesù, e poi credi per fede che il Signore è potente, è stato potente attraverso il sacrificio, quel sangue glorioso, di perdonarti, di liberarti, e segui Gesù con tutto il tuo cuore, e vedrai che la sua pace inonderà il tuo cuore. Io voglio leggere
0: sì.
1: pochi versi che si trovano in Ebrei 4, fratello,
0: sì.
1: e che dicono che Gesù è il nostro sommo sacerdote.
0: Sì.
1: E dicono così al versetto 14: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. E infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia.

0: per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Gloria a Dio. Amen. Meravigliosa questa parola. Accostiamoci con piena fiducia. La prima io mi voglio accostare con piena fiducia e dire: Signore, anche se non vedo, io so che tu stai operando, che io vedrò, i miei occhi vedranno la tua salvezza ancora nella mia casa.
1: Amen.
0: E io lo voglio ringraziare, Signore, con tutto il mio cuore. Voglio abbracciarvi tutti uno per uno, anche se non mi ricordo i nomi, e non voglio nominare nessuno per non magari mancare contro qualcuno, ma vi voglio dire: vi amo nell'amore del Signore.
1: Alleluia.
0: E accostiamoci al trono della grazia affinché il Signore ci soccorra al momento opportuno.
1: Amen.
0: E a Dio sia la lode e la gloria, fratello Gino.
1: Alleluia, gloria a Dio. Un abbraccio anche a te,
0: sorella. Il Signore è buono e grande e misericordioso e si prende cura di ognuno di noi.
1: Amen.
0: È vero?
1: Certamente, lo farà. Lui
0: è fedele. Che il Signore controlli il cuore di questa sorella che è mancata, della famiglia, che non so chi sia, però deve essere giovane, mi è sembrato di sentire,
1: sì, sì.
0: Vero?
1: 40 anni, sì.
0: Oh, Signore, che veramente abbi pietà della sua famiglia, dei suoi figli, e che la consolazione del Signore sia potente nel loro cuore.
1: Amen.
0: Mi sono rallegrata a vedere i battesimi a Benasco e io voglio ringraziare il Signore per ognuno di loro con tutto il cuore.
1: Hai visto il video?
0: Sì, ho visto.
1: Giulia, la nostra sorella Giulia.
0: Sì, gloria a Dio.
1: Gloria a Dio.
0: Il Signore è fedele.
1: Sì.
0: Il Signore è fedele, questo ci rafforza, fratello, questa cosa ci rafforza, perché se anche noi non ci saremmo più, le nostre preghiere non saranno dimenticate dal Signore.
1: È verissimo, sorella, verissimo.
0: Addio, la lode e la gloria, un abbraccio a tutti nell'amore del Signore, pace.
1: Un abbraccio anche a te, sorella, pace a te,
0: pace.
1: E gloria a Dio, liberiamo la linea alle ore 10:49. Siamo qui e quindi su Radio Evangelo Piemonte, se non lo sai che tu stai ascoltando per le prime volte, se vuoi anche tu puoi dare la tua testimonianza, quello che Dio dice di noi.

0: Pronto?
1: Pronto? Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, sorella Angela Davigliana, ben trovata.
1: Anche a voi tutti, ben trovati. Sono contenta veramente che adesso si sente, che non si è sentito fino adesso.
0: La settimana scorsa allora ci dispiace.
1: Adesso si sente un po' disturbato, però sento un po', va bene. Voglio veramente ringraziare il Signore di ogni cosa che ha fatto per ognuno di noi,
0: sì,
1: perché il Signore è buono
0: e
1: la sua bontà
0: lui
1: dura in eterno.
0: Amen.
1: E lui è venuto veramente per salvare, per perdonare e per guarire. Lui è venuto che guarisce i nostri cuori se noi lo vogliamo.
0: Se noi lo vogliamo,
1: perché dipende da noi.
0: Hai detto bene, sorella, se noi lo vogliamo.
1: Se noi lo vogliamo, perché lui bussa nei nostri cuori.
0: Sì.
1: Però dice: io busso nei cuori, però tutti mi chiudono.
0: Purtroppo è così. In questo mondo
1: I cuori sono chiusi.
0: Sono chiusi, sono duri.
1: È tempo di aprirli, perché siamo negli ultimi tempi.
0: E noi continuiamo ad andare avanti.
1: Ad andare avanti con
0: come luce del mondo.
1: Predicare la sua parola. Chi la vuole ascoltare l'ascolta, chi non la vuole ascoltare.
0: Certo.
1: E così.
0: Non ci stanchiamo, sorella.
1: No,
0: ci scoraggiamo.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Non ci dobbiamo stancare di lui, perché lui non si è stancato di noi.
0: È vero, è vero.
1: Lui non si stanca di noi, perché lui è sempre veramente a chiamarci a fare, ma noi siamo duri, e noi lo ringraziamo di ogni cosa che lui ha fatto e farà,
0: e farà ancora per noi,
1: farà ancora, perché lui, la sua grazia veramente ci abbonda.
0: Sì, e le sue promesse sono veramente,
1: sì,
0: quelle
1: ha promesso e lui lo farà.
0: Sì.
1: Io voglio ringraziare veramente questa radio, voglio ringraziare tutti, anche per le marce che ci sono a Torino, Signore Gesù, che stanno predicando veramente l'Evangelo.
0: Sì, sabato poi nelle piazze,
1: sì,
0: e ovunque vanno, nelle carceri, dappertutto.
1: Sì, dappertutto.
0: Sotto la tenda in questo periodo.
1: Sì.
0: Anzi, finisce questa qui domani e già stasera inizia anche un'altra tenda a Rivoli. Cristo è la risposta 2.
1: Ah, ecco.
0: A Rivoli inizia dal 16 di maggio fino al 31 maggio a Rivoli.
1: Ah, ecco.
0: Sì, c'è la tenda, quindi inizia. È vicino a te, Rivoli, vicino a
1: Rivoli,
0: Milano.
1: Sì,
0: sì. È vicino, sì, a te, sorella.
1: Sì.
0: Grazie, sorella.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio.
1: Veramente Dio vi benedica grandemente, che porta avanti quello che ha cominciato ognuno di noi.
0: E lo porterà a compimento, sì.
1: A compimento lo porterà.
0: Pace, okay, sorella, pace, grazie, pace.
1: Signore, pace. Pace, pace.
0: E volevo anche dare i saluti dalla sorella Consuelo. Consuelo dal Venezuela, che scrive così: buongiorno Gino, cari saluti alla fratellanza e agli ascoltatori. Questa volta saluto alle mie sorelle Blanca e Maria Teresa. Quindi è arrivata un'altra sorella di Consuelo e di Blanca, è arrivata da Porto Rico e in questi giorni si trova a Torino con un'altra sorella, che sono venuti per visitare un po' Torino e dintorni, ecco. E quindi dice: stavolta saluto due sorelle, dice Blanca, e ti salutiamo anche noi, Blanca, insieme a Maria Grazia. E vuole condividere anche questi due versi la sorella Consuelo, che dice: infatti i miei pensieri non sono come i vostri pensieri, né le vostre vie sono come le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il Signore ci benedica insieme. Grazie. Un grande abbraccio, Consuelo. Che il Signore ti benedica tanto e possa continuare a consolare il tuo cuore. Bene, libero la linea adesso, quindi 011 28 03 04. Continuiamo ad ascoltare questo canto.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Samuele, ben trovato.
1: Grazie, ben per trovato. Me oggi è, diciamo, un piacere da una parte partecipare.
0: E per noi sì.
1: Perché sono qui chiaramente alla radio, è sempre la radio, io amo la radio, ma allo stesso tempo è anche un dispiacere perché avrei voluto certo. anche essere in carcere.
0: Certo.
1: Purtroppo ho un riposo forzato per uno strappo alla schiena e quindi non voglio mancare questa opportunità per poter dare un messaggio anch'io oggi alla radio.
0: Amen.
1: Vorrei leggere dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, dal versetto 16 al versetto 18.
0: 2 Corinzi 4, 16. Alleluia.
1: Perciò non sì. ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
0: Amen. Amen.
1: Bene, è un passo che questa mattina lo rivesto perfettamente. Ho un corpo che va disfacendosi, non risponde più, uno strappo alla schiena, però una cosa è certa. Paolo disse: conosco un uomo, non so se col corpo ma con lo spirito, ha visto cose che non potevano essere descritte, tanto erano belle e ineffabili. E quindi noi dobbiamo mirare a queste cose eterne.
0: Sì, è vero.
1: Anche in questi momenti di sofferenza la parola ci porta a fare delle riflessioni. Molti amano questa vita e a tutti i costi, pur sapendo che questa vita va terminando, pur sapendo che i dolori, dolore alle ossa, dolore alle ginocchia, insomma, che col passare degli anni il nostro corpo fa sentire il suo degrado, ma l'uomo continua a rimanere attaccato. Ma invece è così bello pensare che noi, come in Ecclesiaste Dio ci ha messo il principio dell'eternità, il pensiero dell'eternità, sapere che chi confida nel suo nome avrà vita eterna e non ci sarà più dolore, fame, pianto. Quindi l'esortazione e l'annuncio che ancora una volta, guarda, ascoltavo prima quando poco fa appena detto che ci sarà la tenda arrivo, le avete sì. appena finito voi la tenda, c'è l'evangelizzazione questa mattina. Non manca da parte di Dio attraverso i suoi figli
0: certo.
1: la chiamata verso l'uomo nel dire: volete sì. ascoltare? Volete ascoltare questo messaggio di salvezza? Alla fine abbiamo visto quanti uomini ricchi, pieni di soldi, di benessere, alla fine hanno lasciato tutto,
0: sì.
1: ma proprio tutto, non si sono portati niente dietro.
0: Nulla.
1: Mentre l'unico uomo che la parola di Dio descrive che non era ricco era Lazzaro, che davanti al ricco il giorno che poi morì fu portato nel seno di Abramo, e mentre l'altro era in sofferenza lui invece gioiva perché amava il Signore. Ascoltatore, tu che sei sintonizzato su questo canale radio, non mancare a questa chiamata, fermati un attimo e rifletti su colui che 2000 anni fa ha dato la sua vita per i nostri peccati.
0: Grazie.
1: Uomo senza peccato, si è caricato dei nostri peccati.
0: Grazie.
1: È morto ed è risuscitato e ha sconfitto la morte. E ancora la parola di Dio in Romani 3:23 dice che tutti gli uomini sono privi della gloria di Dio. Tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
0: Sì.
1: Non c'è nessuno giusto. L'unico giusto è Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Ma
0: alleluia.
1: Se tu credi nel nome del suo figliolo, tu sarai giustificato per la fede in Cristo Gesù e sarai salvato.
0: Amen.
1: Fratello Gino, approfitto ancora di questo momento per salutare io e mia moglie e tutti coloro che ci hanno salutato, e ricordiamoci sempre di pregare per Israele, per la Chiesa perseguitata, per gli ammalati, gli afflitti, per quelli che sono nel dolore, per quanti si stanno accostando alla parola. Voglio anche portare un saluto a Giulia, questa sorella, perché si è battezzata, e non voglio dimenticare nemmeno Chloe, salutiamo anche Chloe, e poi fratello, tutta la fratellanza, e chiaramente anche un saluto a te affettuoso. Il Signore ti benedica, ti continui a condurre in questa diretta e a sentirci quanto prima.
0: Pace a voi, un abbraccio insieme a Yolanda, fratello.
1: Grazie fratello, benedizioni.
0: Benedizione, pace a voi.
1: Pace, pace.
0: E grazie a Dio anche per il fratello Samuele. Sì, ha avuto questo piccolo incidente. Preghiamo anche per lui, certamente sì. Bene, intanto adesso arriva un altro canto, subito, eccolo qui. Nel nome di Gesù si piega ogni cuore e ogni ginocchio.

0: Non c'è più la radio.
1: Pronto?
0: Pronto, fratello Gino.
1: Eccoci qui, abbiamo al telefono Maripol.
0: Amen. È vero. È pronto, pace a te e a tutti.
1: Pace anche a te, carissima Maripol, insieme a Melody.
0: Grazie,
1: Se
0: grazie. Ho sentito fratello Samuele e anche gli altri un po' sentita.
1: Capito.
0: Sì.
1: Cosa vuoi dirci stamattina, Maripol? Cosa vuoi dirci?
0: Ho sentito niente, io legge Luca 5, da versetto 27 al 32.
1: Luca
0: Fratello
1: 5.
0: Giro, sì, ho
1: Dimmi.
0: sentito te che dice a Torino 7 gradi.
1: Freddissima stamattina, veramente, avevo il piumino pesante, quindi un giubbotto molto pesante avevo stamattina.
0: Capito,
1: Freddo, freddo.
0: sì, va bene, fratello Gino, leggo nel Luca 5, dal versetto 27 fino a 32.
1: Va bene, leggi pure.
0: Signore sia lodato.
1: Alleluia.
0: E dopo queste cose, egli uscì e vede un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli dice: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma i scribi e i farisiani di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo dice loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare all'avvedimento i giusti, ma i peccatori. Come
1: Amen,
0: ha
1: amen.
0: detto Gesù, lui, Gesù, è venuto per i peccatori, però questi farisei, i scribi, pensano che loro sono senza peccato, ma la parola dice: nessuno è giusto, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
1: Sì.
0: Invece i pubblicano, i peccatrici, hanno capito che loro sono senza peccato. Allora vai da Gesù, vieni da Gesù per ricevere una parola con Gesù, per ricevere perdono anche.
1: Certo.
0: Però i farisei, il pubblicano, forse perché hanno la Bibbia, il rotolo in mano, pensavano che sono senza peccato, e tutti noi siamo peccatori. Noi abbiamo bisogno di Signor Gesù, anzi Dottore Gesù, per liberarci dal nostro peccato, per liberare tutti. Ma invece i pubblicani, i peccatori, hanno capito, ma i farisei, i scribi, pensano di essere giusti, ma non c'è giusto sulla terra.
1: È
0: Tutti
1: verissimo.
0: noi siamo dei peccatori,
1: Sì.
0: e Gesù è venuto qua sulla terra a salvarci, a parlare la parola, a mettere la parola nel nostro cuore, perché come ha detto Gesù, lui è dottor Gesù, può guarire nostro anima,
1: certo,
0: cuore, mente, spirito, perché lui è il nostro salvatore. Solo Gesù che è venuto sulla terra e senza peccato, lui non ha mai peccato. E poi tutti noi abbiamo peccato e tutti noi bisogna avere il ravvedimento di Gesù.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Eh sì, tutti noi abbiamo bisogno di Gesù in questo mondo, ma purtroppo sono pochi che si sentono malati. Gesù è venuto per i malati, ma sono pochi che si sentono malati. Tutti si sentono forti, a posto, io sono bravo, non ho fatto niente di male. È così, purtroppo.
0: Vero.
1: Purtroppo è così.
0: Vero.
1: E grazie a Dio. E grazie anche a voi, Maripol.
0: Grazie, fratello Gino. E non lo so se fra 2 settimane e bisogna continuare a risolvere il problema.
1: E noi preghiamo per voi che il Signore vi riporti qui in Italia.
0: Okay. Amen. Dio volendo che fra 2 settimane
1: siete qui a Torino. Va bene. Intanto un abbraccio insieme a Melody.
0: Sarà fatto, a Melody. Io voglio salutare tutti nell'amore di Dio, anche i carcerati, tutte gente, specialmente chi ha dei problemi.
1: Amen. Preghiamo, saluto. Preghiamo, certamente.
0: Amen.
1: Pace
0: Amen.
1: A voi, Maripol. Pace, sorella.
0: Grazie, fratello Gino, grazie.
1: Pace a voi, pace, pace.
0: Pace, pace, pace.
1: E dopo Maripol e Melody, ecco, loro sono rimasti, mi dicevano in privato, ma così pochi gradi ci sono a Torino? Voi sapete che lì ci sono circa 30 gradi, 28, 27, a volte vedo qualche foto di Melody che è sudata, perché lì fa proprio caldo, alle Seychelles, immaginate, nell'Oceano Indiano. Bene, rispondo a questa telefonata, ascoltiamo ancora il canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Marli.
0: Marli,
1: pace a tutti.
0: Pace Shalom. A te, ben trovata sorella Marli, Shalom.
1: Shalom. Boh, cosa posso dire oggi?
0: Sì.
1: Sempre la solita cosa, no? In tutto dobbiamo dare grazie, perché la vita è fatta di riso, di pianto, no?
0: Sì.
1: Di tante cose, come là in Ecclesiaste 3, no? Un tempo per tutti.
0: C'è un tempo per ogni
1: cosa. Então,
0: coisa.
1: Noi diciamo così, oggi sole, domani pioggia.
0: Sì.
1: Oggi triste, domani magari... no, oggi è triste, ma domani
0: gioia,
1: allegre.
0: Allegre.
1: Gioia, e così andiamo avanti.
0: Ma per ogni cosa... Ci dice la parola di Dio, ci insegna, dobbiamo ringraziarlo ogni cosa.
1: Sì, sì, perché tutto è nella mano di Lui.
0: Amen.
1: Perché se pensiamo, non era nem per noi essere qui, vero? Ognuno.
0: Certo.
1: Abbiamo passato delle cose che se non fosse Gesù, non saremmo qua, non sarebbe oggi qui, non saremmo qua oggi a raccontare.
0: Certo, assolutamente, vero. Guai.
1: Bene.
0: Senza
1: oggi
0: Gesù.
1: Anche... Scusa?
0: No, dicevo, senza Gesù noi eravamo persi.
1: Sì, sì, siamo persi. Siamo senza
0: persi.
1: Di Lui siamo... Beh, sì, sì. Ho sentito la sorella che ha perso un'amica. Anche io ho perso in Brasília un cugino. Però è tutto nella mano di Dio. Che Dio possa confortare la sorella e tutti noi.
0: Certo. Preghiamo per quelli che si trovano nel lutto. Sono tanti.
1: Sì. E preghiamo anche per noi, né, Gino? Perché
0: certo.
1: Veramente noi cerchiamo di fare la con che la persona arrivano a salvezza,
0: ecco,
1: a conoscere
0: sì.
1: Gesù.
0: Certo, certo.
1: Però non depende di noi. Noi cerchiamo di fare, di dimostrare, tramite la parola, tramite la nostra vita.
0: Certo, tramite.
1: Ma come tu hai detto, c'è qualcuno che pensa che non è malato. Che non ha bisogno, non Gesù è venuto per tutti.
0: Per tutti.
1: Ma c'è uno che pensa che si può cavare da solo.
0: Ma solo che quelli si sentivano malati, bisognosi. Quindi malati siamo tutti, ma quanti si sentono di essere malati? E questo è il punto.
1: Ma anche quanto voglio ricevere il dottore, quello che può salvare tutte le malattie, fisica, mentale. No, psicologica.
0: Sì, sì, ma certamente malati spirituali prima di tutto, Marli.
1: Sì, sì, no, sì, con la testa, con cuore, non capisco.
0: Certo, certo, quindi...
1: Uh-huh. Sì, sì. No, ma perché una cosa tira l'altra, nel senso che se parliamo con le persone, non dico anziane, dico anche i giovani.
0: Sì.
1: Oh, male qua, male là, sempre a reclamare di dolore.
0: Sì.
1: Ma non sanno che dolore peggio è dolore eterno, no? È dolore dell'anima.
0: Certo, quello lì è il vero e grande dolore, proprio quello.
1: Sì, e quello è peggio.
0: Infatti.
1: Come la gente dice, che caldo, ai non sopporto. Comincia a fare un pochino di caldo, cominciamo anche a blasfemare, però o caldo do inferno sarà peggio perché è eterno.
0: Certo, infatti.
1: Va bene, Gino, io già preso tanto tempo, dopo se tu puoi leggere, per favore, se hai tempo ti scrivo anche, Giacomo 5, ti scrivo poi.
0: Va bene.
1: Do 16 fino alla fine, non è tanto, però, va bene?
0: Va bene, tu me lo scrivi così facciamo prima. Grazie Marli.
1: Va bene, ringrazio a tutti, che Dio benedica.
0: Un abbraccio insieme a Luca.
1: Amen. Magari andiamo oggi, hein? A tenda lì.
0: La tenda allora questa a Torino c'è ancora stasera e domani,
1: sì.
0: Ma già da oggi inizia a Rivoli Cristo è la risposta.
1: Sì, ho saputo anche un video.
0: E questa tenda lì a video, cioè a Rivoli, sta da stasera fino al 31 maggio.
1: Ok,
0: okay?
1: Va bene, grazie Gina.
0: Pace a te, un abbraccio.
1: Saluto
0: insieme a Luca.
1: Grazie a tutti che mi ha salutato, saluto a tutti che ascoltano, che Dio benedica.
0: Che Dio ci benedica, pace a voi,
1: pace.
0: Pace. E dopo la sorella Marli da Strambino, liberiamo la linea. Liberiamo la linea, siamo arrivati alle ore 11:20. Quindi in questo momento la linea, se vuoi, è libera anche per te. 011 28 03 04 è il numero della radio, della nostra radio, Radio Evangelo Piemonte.

Alleluia, alleluia. Grazie a Dio per Gesù, il nostro Signore, il nostro Redentore. La sorella Marley ha chiesto un canto che mandiamo in onda adesso. E poi, come abbiamo sentito, ha chiesto anche di leggere dei versi nella lettera di Giacomo, che ce l'ho già pronti, eccolo qui, però prima ascoltiamo il canto dal 16 fino al 20 capitolo 5. Ma intanto abbiamo il canto dal titolo Avanti io vo, e quindi questo è un incoraggiamento, una esortazione di andare avanti in questa via che ci porterà al cielo. La nostra via è Gesù, sappiamo, lui dice, sono parole di Gesù che dice: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno dice viene al Padre, nessuno senza Gesù. E noi in questa via appunto andiamo avanti, perché in nessun altro c'è salvezza, e non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, ma solo nel nome di Gesù. Quindi avanti io vo nel nome di Gesù. Ascoltiamo questo bel canto.

Mi porti i saluti dalla sorella Maria. Maria, che abbiamo sentito alcune testimonianze qualche settimana fa. Preghiamo per lei perché non sta bene, ha avuto qualche problema, fibrillazione al cuore, mi diceva. Preghiamo per lei. Sapete che lei è avanti con gli anni, sono 92 mi sembra gli anni che lei, però grazie a Dio sta bene, adesso c'è questo problemino, era un po' preoccupato. Preghiamo per lei, preghiamo per lei e per tutti quelli che si trovano in queste case di riposo. Abbiamo il fratello Massimo Loico, Riccardo, quelli che conosciamo, che andiamo a visitare. C'è Alessia anche, ricordiamo anche della sorella Alessia nelle case di riposo. E per tutti quelli che non conosciamo, che il Signore possa sostenere, consolare, dargli forza, alleviare le sofferenze a tutti quanti. Bene, continuiamo ad ascoltare il canto per le strade, questo canto alle ore 11:28. Quindi in questo momento chi vuole telefonare 011 28 03 04.

Alleluia, alleluia, grazie a Dio per Gesù. Bene, vi voglio leggere quello che mi diceva la sorella, appunto Marley. Sono questi gli ultimi cinque praticamente versetti della lettera a Giacomo, capitolo 5, che dice così: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo, il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Così questa esortazione che ci viene fatta dalla parola di Dio. Bene, siamo arrivati alle 11, quindi adesso è 32. Abbiamo un altro canto pronto. Il nome Gesù è il titolo.

Eccomi qui, sì, sono qui, grazie a Dio ancora oggi carissimi, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo ascoltato questo canto, il nome è Gesù. E ieri sera abbiamo ascoltato questo canto sotto la tenda, il messaggio di ieri sera era così, aveva questo titolo, Gesù a casa tua, e quindi si è parlato sulla famiglia. Appunto, come Dio ha creato prima di tutto una famiglia. E quindi ancora oggi Gesù bussa alle porte delle nostre dei nostri

Ecco, lo ha ricordato anche ieri sera il pastore, dice: la mia casa è un paradiso quando c'è il Signore. Ed è vero, carissimi, ed è vero, quando veramente in una casa regna poi addirittura Gesù, e quella casa è proprio il massimo. Però già essere uno, almeno un componente della famiglia, è già quella luce che c'è in quella casa, e già inizia a esserci veramente quella benedizione del Signore, veramente, che possiamo essere noi testimoni nelle nostre case, dove non tutti, ci sono tante famiglie che dicono, ognuno, ogni componente può dire: io e la mia casa serviremo il Signore, apparteniamo a Gesù. Che bello poter dire così. Ma già quando in una casa, anche uno, se sia in 4 o 5 o 6, ma almeno uno, ecco, già c'è quella luce che arriva per portare la presenza di Dio. Ed era questo ieri sera il messaggio. Eh sì, adesso è già partita la nostra sigla.

E questo canto invece era l'ultimo canto, quindi sono tutti e due canti sulla famiglia, sia questo che quello che abbiamo ascoltato prima, Il nome Gesù. Ecco, è stato un bel messaggio ieri sera, veramente.

purtroppo sappiamo che in questi ultimi tempi il nemico sta facendo veramente strage nelle famiglie, veramente qualcosa di incredibile solo a pensare. Ma noi vogliamo andare avanti fiduciosi che colui che ha iniziato in noi un'opera buona la porterà a compimento, sì, la porterà

È così che vi lascio con questa parola che leggiamo nella lettera sempre di Giacomo, però leggo nel capitolo 5 i primi versi dove appunto noi abbiamo

0: pace con Dio. Abbiamo parlato stamattina, appunto, quando abbiamo la pace nel cuore. E dice così qui, quindi, gli effetti della giustificazione ottenuta per fede. Inizia così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. E grazie a Dio noi siamo riconciliati a Lui, e tutto questo lo dobbiamo a Gesù, al nostro Signore e Salvatore. Bene carissimi, io vi saluto, un abbraccio a tutti, Dio volendo saremo insieme ancora qui sabato prossimo, stessa radio, stessa ora, e speriamo, preghiamo anzi, preghiamo di essere tutti qui di nuovo ancora sabato prossimo, anzi che se ne possono aggiungere altri, perché la preghiera, questa è la nostra preghiera della radio, che veramente tanti cuori possono essere raggiunti dalla grazia di Dio, tanti, tanti, tanti lo siamo stati raggiunti proprio attraverso la radio, e tanti noi preghiamo che si possono ancora raggiungere. Un abbraccio a tutti, il Signore ci benedica insieme. Shalom, shalom.
1: Seguendo l'insegnamento che avevo ricevuto all'Istituto Biblico e ricevemmo inviti per testimoniare e cantare in diverse chiese. Il club, con il suo carattere interdenominazionale, aveva un'influenza profonda e stimolante sulle varie unioni giovanili delle chiese sparse nella città, ed avevamo anche delle meravigliose possibilità di lavoro. Trascorsi circa un anno presso il club del Cantuccio, poi le porte della Cina si riaprirono e dovetti lasciarlo. Passai qualche mese a First, presso i signori Whipple, e potei partecipare ancora una volta alla conferenza missionaria, che fu la migliore alla quale abbia mai partecipato. Lo Spirito del Signore agì prontamente fra di noi ed ogni sera vi erano persone che si convertivano al Signore. Dopo la fine della conferenza dovetti ritornare a Vancouver e prepararmi per la mia partenza per la Cina. Non avevo ancora ricevuto i fondi che mi erano stati promessi dalla missione, ma un dono di mio fratello mi permise di pagarmi il viaggio di ritorno a casa. Ma dove avrei preso il denaro che mi sarebbe servito in seguito? Ad aumentare la mia perplessità giunse una lettera di una mia amica che mi annunciava che avrebbe fatto il viaggio insieme con me e si sarebbe fermata con noi per qualche giorno. Quando gli risposi invitandola cordialmente a casa mia, non avevo neppure di che pagarle un tassì dalla stazione a casa, e meno ancora il denaro per darle da mangiare. Poi fui chiamata nell'ufficio del signor Thompson, segretario della missione per l'interno della Cina, perché c'era del denaro che mi doveva essere consegnato. Finalmente, mi dissi giubilando. Certo, il direttore della missione aveva mantenuto la sua promessa, ma non si trattava di quello. Ben più bella era la sorpresa che mi aspettava. Il mio caro John mi mandò dalla Cina $50. Desidero contribuire alle spese del tuo equipaggiamento, egli mi scriveva, ma il denaro non è vincolato in nessun modo. puoi usarlo per qualsiasi necessità. Da quel momento in poi non ebbi più difficoltà. Le giovani del club del Cantuccio mi dettero molti doni e mi fornirono un bellissimo equipaggiamento che comprendeva pure un organo portatile. Quel piccolo organo ci ha accompagnati sino alle montagne del Salven e per diversi anni ha recato molta gioia sia a Elisu che ai missionari. Pregai a lungo per il mio ultimo messaggio al club del Cantuccio. Non sapevo, sebbene però lo intuissi, che alcune di quelle care giovani si sarebbero dimostrate poi valenti guerriere nella preghiera e che avrei ringraziato di questo il Signore durante tutti i miei giorni di missione. Il Dio mi ispirò, per loro tanto quanto per me, un messaggio tratto da Ebrei 6:1. Andiamo avanti, la ricerca non è finita, abbiamo soltanto cominciato ad inoltrarci nella conoscenza del nostro Dio eterno ed insondabile. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto e non fermiamoci solo a parlare dei fondamenti del ravvedimento, delle opere morte e della fede in Dio. Ed ora, con l'aiuto di Dio, andiamo avanti. Fu questo il testo del mio messaggio. L'11 ottobre del 1928 salpai per la Cina. Eravamo un gruppo assai numeroso. La partenza della nave era prevista per il mezzogiorno e le ragazze del club del Cantuccio trascurarono il loro pranzo e vennero in blocco al porto. Erano tanto numerose che uno dei presenti chiese a mio fratello: «Ma chi è che riceve un commiato simile?» Era soltanto una missionaria sconosciuta che partiva per la prima volta. Non era certo la risposta che egli si aspettava, ma Dio può concedere cose speciali ai suoi figliuoli sconosciuti quando lo vuole. Infine un trombettiere salì sul ponte più alto dell'imperatrice di Russia ed incominciò a suonare la Loa Oe, il bel canto hawaiano di commiato della regina Liliuokalani. Nell'originale si tratta naturalmente della separazione di due amanti. È un canto di passione, ma senza la certezza di una speranza. È la terra che si protende nel tentativo di conoscere la felicità, ma fallisce miseramente. Sono lieta che siano state adattate alla melodia per quelle occasioni parole cristiane, poiché solo i credenti possono dire «non ci separiamo per sempre». Mentre le note della tromba si diffondevano fra il brusio del porto, tra la folla si fece silenzio. Era quello il momento in cui il pensiero del glorioso ritorno del Signore dava una gran pace. Sì, egli sarebbe presto ritornato, ma prima, aveva detto, conviene che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. Le ultime note si dispersero tristi verso l'alto, furono levate le ancore che tintinnarono, le stelle filanti si lacerarono e la grande nave si staccò lentamente dalla banchina. I volti delle giovani che mi erano care erano segnati dall'emozione ed alcune di loro piangevano. «Signore», mormorai, «suggeriscimi un'ultima parola che possano non dimenticare mai». Mi chinai sul fianco della nave e scandii ad alta voce: «Andiamo avanti». La luce del cielo si aprì un varco attraverso le lacrime di alcuni volti e così seppi che mi avevano udita. Agitarono le mani in segno di assenso. Poi l'imperatrice di Russia virò la sua maestosa prua verso la Cina. Ma c'era ancora un passo da fare. A Vittoria, sull'isola di Vancouver, mio padre mi salutò e sbarcò. Dopo che egli fu partito, un fattorino mi portò un telegramma. Diceva: «Andremo avanti, le sue ragazze del club del Cantuccio». Mi si riempirono gli occhi di lacrime di riconoscenza. «Andiamo avanti, sì, andiamo avanti nella nostra ricerca di Dio e nella penetrazione della sua grandezza e della sua amorevolezza». Una cristiana ha detto: «Egli è così infinitamente benedetto che ogni percezione della sua preziosa presenza dà gioia al cuore. Ogni passo di avvicinamento a Lui è nella stessa proporzione un passo avanti nella felicità». E così andiamo avanti, cercandolo.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 13 dell'Evangelo secondo Giovanni. Con questo capitolo entriamo in una nuova sezione dell'Evangelo di Giovanni, che va fino al capitolo 17, quindi dal 13 al 17. Questi capitoli coprono un periodo di circa 36 ore, 36 ore di sicuro, più probabilmente si tratta di 24 ore, ma 36 di sicuro. Questo periodo inizia con la notte in cui Gesù viene tradito, e la sua preghiera nel capitolo 17 viene prima, in un tempo imprecisato, ma comunque antecedente rispetto all'esperienza del giardino. Quindi questi cinque capitoli coprono un tempo molto breve della vita di Gesù, ma si tratta di un tempo veramente molto molto importante, tanto che Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo a queste 24 ore. E da questa particolare cura di Giovanni nel descrivere queste 24 ore capiamo quanto sia importante quello che viene detto. Dobbiamo quindi osservare con attenzione, meditare con cura ciò che viene detto in questo breve periodo. Il libro dell'Apocalisse è il libro della rivelazione di Gesù Cristo, letteralmente del togliere il velo, dello svelare. Ma anche questi cinque capitoli ce lo mostrano, ce lo svelano, e ci mostrano in particolare il suo cuore. Leggiamo al versetto 1. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Cioè li amò completamente, in modo completo, fino alla fine. Teleios è la parola in greco, e significa anche fino al completamento della loro redenzione. Li amò fino al punto di portare a compimento la loro redenzione, cosa che sarebbe costata la sua vita. Li amò fino alla fine. Tra qualche capitolo leggeremo di Gesù che dice ai suoi discepoli: non c'è cosa più grande per un uomo che dare la sua vita per i suoi amici. Amore fino alla fine. Ed è così che Gesù ha amato i suoi discepoli. È glorioso accorgersi che noi siamo tra quelli, tra i discepoli che Gesù ama fino alla fine. Quanto ti ama Gesù? Ti ama in modo totale, perfetto, fino al compimento della tua redenzione. Quindi questo avviene poco prima della celebrazione della Pasqua da parte di Gesù e i discepoli, sapendo che l'ora era venuta. Vi ricordate che all'inizio del Vangelo di Giovanni abbiamo trattato con questo aspetto: l'ora mia non è ancora venuta. E quando volevano prenderlo per farlo re, Gesù si nascose da loro perché la sua ora non era ancora venuta. Quell'ora si riferiva sempre al momento in cui Gesù avrebbe fatto quel sacrificio supremo, necessario per la nostra redenzione. Quella era l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato, glorificato per la sua sottomissione al Padre, per aver accettato di andare sulla croce e morire per i nostri peccati. E finita la cena, cioè la cena della Pasqua, sicuramente Gesù e i suoi discepoli hanno consumato la cena secondo la tradizione ebraica. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e da Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi preso un asciugatoio se lo cinse. La cena è finita, Satana è entrato nel cuore di Giuda Iscariota, e Gesù, sapendo che la fine è giunta e che questa è l'ultima volta che cena con i suoi discepoli prende un asciugatoio e se lo mette addosso, se ne cinge. Un uomo cinto di un asciugatoio era uno schiavo. Quello era il segno distintivo di uno schiavo e per giunta di uno schiavo del più basso ordine. E Gesù appunto si cinse di questo asciugatoio e i discepoli non compresero cosa stesse facendo. Perché si è cinto di questo asciugatoio? Che significa? Gli schiavi fanno così. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Penso che l'enfasi sia sul pronome. Tu lavare i piedi a me? Aspetta un attimo. Pietro non capiva. Quell'azione non era congruente. Gesù è il Signore. E il Signore non deve lavare i miei piedi. È un po' come quando Giovanni Battista si vede arrivare Gesù che vuole essere battezzato. Aspetta un attimo. Sono io che dovrei essere battezzato da te. E Gesù rispondendo: Lascia stare così. È bene che noi adempiamo ogni giustizia. Così Pietro è scioccato. Gesù rispose e gli disse: Quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Non capisci quello che sto facendo, ma fidati. Abbi pazienza e lo capirai più tardi. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Pietro si oppone decisamente. È qualcosa che non ha senso. È qualcosa che non riesce proprio ad accettare. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Mi piace Pietro. Non capisce sempre. Non capisce tutto. Ma è sempre ben disposto con il Signore. Gesù gli disse: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Ora il lavaggio dei piedi era una pratica comune tra i romani, alle terme. Dopo che avevano lasciato le vasche, si sporcavano i piedi camminando verso gli spogliatoi. E quindi dovevano, una volta arrivati agli spogliatoi, dovevano lavarsi di nuovo i piedi, prima di vestirsi e andar via. Questa era la prima cosa che facevano, perché camminando i piedi si sporcavano nel tragitto dalle vasche agli spogliatoi. Erano completamente puliti, erano stati nelle vasche, nei bagni, per un'ora o due, ma si sporcavano i piedi nel passaggio dalle vasche agli spogliatoi. Quello che Gesù sta dicendo in sostanza è questo: mentre camminiamo attraverso il mondo, possiamo prendere un po' di sporcizia attraverso il contatto con il mondo, ma quella contaminazione è solo superficiale, non è sulla testa, sulla mente, non è nella mia vita. Quindi c'è solo bisogno di lavare i piedi. Il tuo cuore è già purificato, la tua mente è già pulita, devi solo lavarti i piedi, liberarti di quella sporcizia. Venire in chiesa, magari dopo una settimana di contatto con il mondo, in cui abbiamo ascoltato un linguaggio volgare o cose di questo tipo. Eravamo seduti al ristorante ieri e abbiamo dovuto ascoltare la donna dal linguaggio più volgare e terribile che abbia mai visto, seduta ad un tavolo vicino. Spero che stia ascoltando questa sera. Ma quanto era disgustoso il suo linguaggio. E parlava ad alta voce, gridava, e neanche si limitava a dirle sottovoce quelle cose. E io mi sono sentito: Oh Signore, lava le mie orecchie, liberami da questa sporcizia, lava la mia mente, liberami da questa sporcizia, questo inquinamento che proviene dalla sua bocca. E siamo obbligati ad incontrare queste cose camminando nel mondo. C'è questa contaminazione sulla superficie, superficiale. E quanto è bello venire in chiesa, sedersi alla presenza del Signore e farsi liberare di tutta questa sporcizia. E Gesù disse: voi siete purificati a motivo della parola che vi ho predicato. Ed è bello venire ed essere purificati dalla parola di Dio. Quindi Gesù precisa: no, no, non si tratta di una pulizia fisica. Ti ho detto che non avresti capito, Pietro. Gesù disse: voi siete purificati, ma non tutti voi. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? E sono sorpreso che Pietro non abbia risposto: sì, ho capito, ci hai lavato i piedi. Ma non avrebbe capito il punto. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Fate bene a chiamarmi signore e maestro, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ora, a causa di quello che abbiamo letto, alcune chiese praticano il rito del lavaggio dei piedi, e alcune chiese hanno delle riunioni speciali in cui c'è il lavaggio dei piedi. E queste riunioni speciali magari vengono fatte anche regolarmente, come se questo fosse un elemento basilare del culto. Io personalmente non ho nulla in contrario, non sono contro questo. Se vogliono fare il lavaggio dei piedi, sono liberi di farlo. Non mi dà fastidio. Qualche volta c'è stato pure qualcuno, un po' strano a dire il vero, che è venuto da me e voleva lavarmi i piedi. Beh, in realtà, sapete, loro usano acqua fredda. Certo, se usavano dell'acqua calda mi sarebbe pure piaciuto, ma purtroppo usano acqua fredda. Comunque è qualcosa che posso accettare. Non ho seri problemi a riguardo, ma credo che in queste riunioni in cui si fa il lavaggio dei piedi la gente rischi di perdere completamente il senso, il significato di questa azione. E il senso è servirsi l'un l'altro. Ora, all'epoca di Gesù, servire una persona era dimostrato lavandogli i piedi, ma oggi non viviamo più in quell'epoca dove c'era la schiavitù. Non viviamo più in un'epoca dove ci sono sandali aperti e sentieri o strade polverosi. Quindi lavare i piedi ad una persona non è un atto normale, non è un atto comune, non lo è affatto nella nostra cultura. Ma puoi mettere in pratica questo principio, non so, tagliando il prato del vicino o andando a buttare la spazzatura. Il senso di tutto è che io dovrei essere disponibile a servire gli altri, a prendere il posto di un servo per venire incontro a un mio fratello nei suoi bisogni, per il Signore. Non sono troppo grande, troppo importante per servirti. È semplicemente quell'atteggiamento che ti fa dire: non sono troppo importante per fare quella cosa. Ora, mio padre veniva da una famiglia aristocratica. Mio nonno era vicepresidente delle Ferrovie del Pacifico Meridionale e mio padre è cresciuto in scuole particolari, avendo la servitù in casa e altre cose di questo tipo. E quindi mio padre aveva delle opinioni particolari riguardo alcune cose. E uno Smith non faceva mai piatti, non spazzava mai a terra. non si occupava mai dell'auto, non falciava mai il prato. Queste non erano cose che uno Smith si abbassava a fare. E questo è il modo in cui è cresciuto, e questo gli è stato insegnato. Pulire a terra era troppo umile, non era una cosa degna di uno Smith. Ora mia madre divenne una Smith, ma in qualche modo questo non valeva per lei. Non era troppo umile per lei lavare a terra o pulire i piatti. Ma era abituato così, la pensava così, e c'erano cose che semplicemente non faceva. Erano indegne per lui. Aveva sempre camicia e cravatta, anche a tavola. Aveva sempre il suo tovagliolo di lino, sempre pulito. Noi altri usavamo tovaglioli di carta, ma per lui era diverso. Ora Gesù in altre parole sta dicendo: non vi sono compiti troppo umili per voi. Servitevi gli uni gli altri. Abbiate l'attitudine di un servitore, l'uno verso l'altro. Siate disposti a dare voi stessi per servire i bisogni degli altri. Non vi mettete su di un piedistallo, non vi innalzate fino al punto di esigere che gli altri vi servano. Guardate, vi ho lasciato un esempio, l'esempio di considerarvi servi l'uno dell'altro, e naturalmente stava parlando ai discepoli, che sarebbero stati i primi ministri della Chiesa. E quando sei un ministro dell'Evangelo, un servo di Dio, non puoi avere un'alta opinione di te stesso e pensare che gli altri debbano dipendere da te perché sei il ministro. Devono portarti il caffè quando arrivi, devono farsi avanti e chiederti se possono fare qualcosa per te. Io sono il ministro, io sono il pastore. È triste, ma diversi responsabili o pastori iniziano a pensare così. Io sono il pastore, devo essere servito e riverito. Non è così. Non è quello che la parola ministro significa. La parola ministro significa servo. E questa parola significa che sono io quello che dovrebbe portarti il caffè. Sono io quello che dovrebbe avvicinarti la sedia o farti sentire comodo. E quando arrivo al punto di pensare che sono io quello che deve essere servito e riverito, è meglio che mi trovi qualcos'altro da fare. Quando non sono più disposto a servire e a prendermi cura dei bisogni di qualcun altro, mi faccio più grande del mio Signore stesso. Allora sì che sono nei guai. Non ho più la stessa attitudine del mio Signore e quindi non sono più suo rappresentante. Attitudine di servo. Gesù disse: capite quello che vi ho fatto? Se dunque io che sono il Signore e il Maestro, ed è vero, io sono il Signore e il Maestro, se io vi ho lavato i piedi, non vi mettete su di un piedistallo, non vi mettete nella posizione in cui sono gli altri che debbono servire voi. Voi dovete servire i bisogni degli altri. Dio ci aiuti. C'è bisogno di più ministri che sono servitori. Questi sono i veri ministri di Gesù Cristo. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non se le sapete, ma se le fate. Perché saperle non è abbastanza. Giacomo dice: siate facitori della parola e non soltanto uditori. La gioia del servire, del servirsi l'un l'altro nel corpo di Gesù Cristo, è veramente una gioia. Ora, ammetto che ci sono momenti in cui non trovo così tanta gioia nel servire. Alcune delle riunioni che ho fatto, lo posso ammettere tranquillamente, non mi hanno dato grande gratificazione, è vero. Soprattutto quando devo raccogliere i mozziconi delle sigarette intorno alla chiesa. È uno dei compiti che più detesto. Forse perché quando ero bambino mia madre mi ha sempre detto: non toccare mai una sigaretta, e mi sembra di disubbidire ogni volta che ne raccolgo una. Ma odio toccarle. Ma poi quando tutto arrabbiato raccolgo le cicche, il Signore mi dice: per chi lo stai facendo? E io rispondo: per te, Signore. E lui: allora perché ti sei seccato? Non lo so, Signore, mi dispiace. ma nella maggior parte dei casi trovo gioia nel servire. E Gesù dice: in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. E quindi sto servendo il Signore quando servo gli altri. Tutto quello che faccio per gli altri in realtà lo faccio per Lui. Sono suo servo. E Lui mi ha comandato di servire la Chiesa, il corpo di Gesù Cristo. Quindi quando servo la Chiesa sto ubbidendo ai Suoi ordini. E quando ubbidisco ai Suoi ordini servo la Chiesa. Non si possono separare queste due cose, sono strette insieme, sono legate. E Gesù dice: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura: colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate che io sono il Cristo. E qui Gesù usa quel nome di Dio nell'Antico Testamento: affinché crediate che io sono. Io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che manderò, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Una catena dunque. Se ricevi qualcuno che il Signore ha mandato, ricevi il Signore. E se ricevi il Signore, ricevi il Padre. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. Gesù sapeva tutto di Giuda. Sapeva chi era e che cosa stava per fare. Ma lo stesso questo lo turba, che Giuda, dopo essere stato con lui, l'avrebbe tradito. E Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei suoi discepoli, e ovviamente è Giovanni che sta parlando di se stesso, è lui questo discepolo di cui si parla qui, è lui quello che sta inclinato sul petto di Gesù, uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Giovanni era senza dubbio una persona amabile. È chiaro, è evidente dai suoi stessi scritti. Egli parla sempre con amore e parla molto spesso di amore. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava.
2: Avanti, chiediglielo. Chiedigli di chi sta parlando.
1: E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Gesù rispose: è colui al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ora questo gesto dell'intingere il boccone e darlo ad una persona, in quei giorni era un po' come oggi brindare a qualcuno. È un gesto di amicizia. E a quei tempi intingere il boccone e darlo all'altra persona significava qualcosa di bello, che si era amici di quella persona. Come ad una cerimonia, ad una festa, un amico brinda a un altro amico. E credo che Gesù sta ancora dando una possibilità a Giuda. Giuda, se vuoi, puoi ancora evitare tutto ciò. Puoi ancora fermarti. Non sei obbligato a farlo. Giuda, anche se hai preso già accordi con i sacerdoti, anche se hai già trattato con loro, e siete già giunti ad un accordo, vorrei essere ancora tuo amico. Or dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Allora Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. L'ora è giunta, sto per essere glorificato. Come? Abbastanza stranamente con l'essere crocifisso. Figlioli, è l'unica volta che Gesù usa questo termine, ed è un termine molto tenero, molto affettuoso. Giovanni lo usa nelle altre sue lettere, figlioli, figlioletti. Per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il nuovo comandamento è un tipo di comandamento che include tutto. Non ti devi più preoccupare di essere attento a non rubare, non mentire, non testimoniare il falso, non commettere adulterio. Non ti devi più preoccupare di tutti questi, se ubbidisci a questo unico comandamento. Amatevi gli uni e gli altri, come io ho amato voi. Cioè, con un amore supremo, un amore disposto al sacrificio, un amore che dà. E questo è il tipo di amore che Gesù vuole che abbiamo l'uno per l'altro. E attraverso questo segno il mondo saprà che siamo veramente discepoli di Gesù Cristo, quando abbiamo questo tipo di amore. Ora non credo che noi abbiamo questo tipo di amore, ma lo vediamo in piccola misura. Vediamo a tratti delle dimostrazioni di questo tipo di amore, ma per la maggior parte del tempo abbiamo molta strada da fare, perché il suo amore per noi è un amore supremo, un amore che si sacrifica. Gesù diede se stesso per noi. È così che ci ha amato, e questo è il tipo di amore che ci chiede, come egli ci ha amato. Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 3, al versetto 14, dice: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi il nostro amore l'uno per l'altro è prima di tutto un segno per il mondo, affinché sappiano che siamo discepoli di Gesù, ma è anche un segno per noi stessi. Io so che sono passato dalla morte alla vita per questo amore che Dio ha messo nel mio cuore per la famiglia di Dio. Possa Dio operare in noi e possano i nostri cuori essere aperti a quest'opera, in modo che possiamo amare di più e sempre di più, non a parole, ma a fatti, nelle opere che facciamo l'uno per l'altro. Questo significa amore veramente. Oh, che Dio operi nei nostri cuori. Permetti al Signore di operare. Chiedigli che il suo Spirito operi in te, perché il frutto dello Spirito è amore. E abbiamo bisogno di questo tipo di amore, come testimonianza per il mondo intorno a noi, che noi siamo veramente Suoi discepoli. Io vengo spesso meno in quest'area, purtroppo. Sono spesso mancante nell'amore. Troppo spesso cerco le cose per me. Cerco di soddisfare me stesso, quando invece dovrei essere più interessato agli altri. Sono così occupato a prendermi cura di me, dei miei bisogni, mentre dovrei essere interessato ad occuparmi dei bisogni degli altri. Anch'io ho bisogno che Dio metta questo amore nel mio cuore. Apriamo tutti quanti i nostri cuori, ora, per un attimo, e chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che amiamo gli altri come amiamo noi stessi. E chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che ci amiamo gli uni gli altri come Lui ha amato noi. Padre, ti preghiamo in questo momento che tu faccia un'opera speciale attraverso il tuo Spirito Santo. Ti preghiamo che egli metta nei nostri cuori questo tipo di amore. Ci accorgiamo di non avere la capacità di produrlo in noi stessi. È più di un'emozione umana. È una capacità che viene da Dio e solo tu puoi darcela. Signore, noi vogliamo questo tipo di amore. Vogliamo che la nostra vita sia caratterizzata da questo tipo di amore. Signore, opera in noi ora. Fa che il tuo Spirito Santo ci riempia ora. Ci riempia del tuo amore. Fa che possiamo veramente amarci l'un l'altro, amarci proprio come ci hai amato tu. Grazie, Signore, per l'opera tua in questo momento. Continua ad operare in noi fino a quando il tuo amore non sarà perfetto in noi. Nel nome di Gesù. Amen. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Ora non mi puoi seguire, Pietro, ma più tardi potrai. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato tre volte. Tra poco tempo, forse meno di 24 ore, Gesù si troverà a dire a Pietro: Pietro, prega con me. Ho veramente bisogno di aiuto. Ho bisogno di qualcuno che preghi con me. Prega con me, Pietro. Ma quando tornerà da Pietro, lo troverà che dorme. E dirà a Pietro: oh Pietro, bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Ed è lo stesso qui. Io credo che Pietro fosse veramente sincero quando diceva: Signore, darò la mia vita per te. Io credo che Pietro volesse dire proprio ciò. In nessun modo metto in discussione l'amore di Pietro, la sua devozione e la sua sincerità verso il suo Signore. Il suo spirito era veramente pronto, ma la sua carne era debole. Purtroppo mi ritrovo spesso anch'io in questa condizione quando il mio spirito è veramente desideroso di fare la cosa giusta. Ora ci sono anche volte in cui il mio spirito non è affatto desideroso di fare la cosa giusta. Ma ci sono volte in cui il mio spirito desidera fare la cosa giusta. Ma la mia carne è debole. Quando certe volte dico qualcosa che non devo dire di qualcuno o a qualcuno, o sono troppo frettoloso nel parlare e dico qualcosa di cui poi devo chiedere scusa, quello è il caso in cui il mio spirito non è pronto, perché mi sembra che in qualche modo si siano meritati che io dicessi quella cosa. E il Signore inizia a parlare al mio cuore: ehi, questo è sbagliato, devi andare a chiedere scusa. E io rispondo: oh no, non voglio, Signore. Il mio spirito non vuole. Così spesso questo è il mio problema. Il Signore mi mette in cuore di fare una certa cosa e io dico: non sono pronto, non la voglio fare, non voglio fare quella cosa. Così il Signore mi deve rendere prima desideroso di essere desideroso, perché non voglio affatto fare quella cosa. Ma poi ci sono altre volte in cui il mio spirito è veramente pronto, è desideroso, ma la mia carne è debole e non riesco. Pietro era sincero, il suo amore per il Signore era genuino, la sua dedizione era autentica e Pietro era veramente convinto di poter dare la sua vita per il Signore. E forse avrebbe anche potuto farcela. Ma spesso è più difficile vivere per Gesù che morire per Gesù. Se qualcuno viene da te con una pistola e dice: rinnega il Signore o ti faccio fuori. Magari in quel momento hai anche la forza di dire: vai avanti, procedi pure, andrò col Signore, andrò in gloria. Ma il problema spesso è vivere per Gesù, e questo può risultare molto più difficile che morire per Lui. Questo è quello che Pietro ha scoperto: rimanere fedele, rimanere fermo davanti alla gente quando questa donna va da lui e dice: oh, tu sei uno dei suoi, ti ho visto con lui. Di cosa stai parlando? Io non lo conosco affatto, sto solo qui a riscaldarmi le mani davanti a questo fuoco. Oh, sì che sei uno dei suoi, ne sono sicura. No, ti dico che non lo conosco. Quindi vivere per Gesù era il problema per Pietro. Morire per lui era un'altra cosa. Nel giardino era pronto a tirar fuori la spada e ad usarla. Ma spesso il Signore ci chiama non a morire per lui, ma semplicemente a vivere per lui. Signore, sono pronto a morire per te. Ma Pietro, tu fallirai, tu verrai meno in questo tuo proposito. Il vostro cuore non sia turbato. Il cuore dei discepoli era turbato per quello che Gesù aveva detto. Possiamo leggere la fine del capitolo 13. Io vado via, e dove vado voi non potete venire. Aveva parlato della sua morte, aveva parlato del suo tradimento. Stava dicendo cose veramente dure da accettare per loro. E ora dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Voi credete in Dio? È una dichiarazione e una domanda allo stesso tempo. Voi credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. La parola dimora qui significa luoghi in cui si abita, luoghi in cui si vive. Vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, per molti anni ho sentito che questo passo della Scrittura parla di bellissime cose che Dio ha per noi lassù nel cielo. Così quando arriveremo in cielo, Pietro ci aspetterà alla porta, poi ci porterà attraverso la città santa, lungo la pianura della gloria, e poi in una meravigliosa foresta di alberi rigogliosi, dove troviamo queste stupende ville in stile coloniale, con verande, portici e dei ruscelli che passano vicino. E ho sentito queste interpretazioni riguardo a questa dimora. Ma col passare del tempo sono giunto a ritenere che quello di cui si sta parlando qui, ciò di cui parla Gesù, non è una bellissima villa che lui ha costruito in cielo per me, ma credo invece che ciò a cui si riferisca sia il nuovo corpo, quel corpo che riceverò quando lascerò questa vecchia tenda. L'apostolo Paolo in Seconda Corinzi al capitolo 5 al versetto 1 dice: sappiamo infatti che questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Ora Dio ha questo nuovo corpo per noi, di molto superiore al corpo attuale nel quale viviamo. Questo corpo in cui viviamo è paragonato ad una tenda, un luogo temporaneo in cui vivere, in contrasto con l'edificio fatto da Dio e non da mano d'uomo, che è eterno nei cieli. Questo nostro corpo attuale ha elementi meravigliosi, ma anche aspetti deboli, che non sono così meravigliosi. Questo corpo in cui viviamo subisce gli effetti dell'età, vi sono dei processi di invecchiamento in atto, e quindi noi cresciamo e invecchiamo, e più invecchiamo più le capacità di questo corpo diminuiscono, e non siamo più in grado di fare le cose che vogliamo fare o che riuscivamo a fare prima. E certe volte proviamo scioccamente a fare quelle cose che eravamo abituati a fare prima, e ci accorgiamo che l'età ha avuto degli effetti sul nostro corpo, il corpo si deteriora, il corpo è soggetto a malattie.

e di recupero delle energie. Probabilmente non ci sarà una cucina, perché forse il corpo sarà nutrito da altri tipi di cibo e forse il corpo li assimilerà completamente e quindi non serviranno bagni. Quindi quando il Signore dice che sta preparando un posto per noi in cielo, io credo che stia parlando del nuovo corpo che Egli sta preparando per noi. L'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. È là, nel regno di Dio, in quello stato perfetto, in quella nuova condizione. Là dimoreremo, lì vivremo e dimoreremo con Lui per sempre. Ora, la sua promessa è che io andrò in cielo, vi preparerò un luogo, in modo che dove sono io sarete anche voi. E il Signore ha mantenuto la promessa fatta ai Suoi discepoli. È venuto e ha preso ciascuno di loro, e ora loro stanno dimorando con Lui nel Suo regno. Egli ha mantenuto la Sua parola, e la manterrà anche con noi. E uno di questi giorni Gesù verrà e ci porterà con sé, affinché dove sono io siate anche voi. E arriva un tempo nella vita in cui lasciare questo corpo e andare col Signore diventa molto più preferibile che rimanere in questo corpo, quando il Signore verrà per riceverci presso di Lui. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Ora Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora ecco di nuovo una di quelle dichiarazioni forti e radicali fatte da Gesù. La settimana prima aveva detto: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Radicale, forte. Ora fa un'altra dichiarazione radicale: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui Gesù sta dicendo che Lui è l'unica via, l'unico modo per cui un uomo possa arrivare a Dio. Ora ci sono delle persone che dicono: tutte le strade portano a Dio, tutte le religioni portano l'uomo a Dio. No, davvero, non è così. C'è un'unica strada che porta al Padre, e questa strada è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre. La gente può provare a cercare altri dei e servire altri dei, ma non servirà il solo vero Dio se non attraverso Gesù Cristo. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Un paio di mormoni sono venuti a casa l'altro giorno e io ho detto loro: il problema è che voi parlate come parlo io, ma non credete quello che credo io. Le vostre parole sono come le mie parole, ma non significano la stessa cosa. Voi dite che credete nella salvezza per fede attraverso Gesù Cristo e la sua morte per voi. Sì, hanno detto, è vero, noi crediamo che Gesù è morto per i nostri peccati e siamo salvati perché crediamo in Lui. E io ho detto: sì, ma il Gesù in cui voi credete è un Gesù diverso da quello in cui credo io. Perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero. E voi credete che Gesù è il fratello di Lucifero, o mi sbaglio? E loro hanno risposto: sì, noi crediamo che è il fratello di Gesù. E io ho detto: allora si tratta di un Gesù diverso da quello in cui credo io, perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero, ma è l'unigenito figlio di Dio. E se fosse fratello di Lucifero, dato che Lucifero è un essere creato, allora anche Gesù dovrebbe essere un essere creato, e ciò lo metterebbe su un livello totalmente diverso dal livello in cui la Bibbia lo pone. Egli che era nel principio con Dio e non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Quindi voi dite di credere in Gesù, ma è un Gesù diverso. Voi predicate un altro Gesù, un Gesù diverso da quello che descrive la Bibbia. E voi predicate quindi un altro Dio, perché il Dio in cui credo io
Non è un uomo che è asceso in cielo.

0: e tantomeno credo che voi diventerete dei. E voi invece credete che Dio è un uomo che è sceso in cielo, così come voi quando ascenderete in cielo diventerete degli dei. E quindi anche se usate gli stessi termini, Dio e Gesù, si tratta in realtà di un diverso Dio e di un diverso Gesù di quello in cui confido io. E così Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è una dichiarazione radicale. Molti desidererebbero che Gesù non avesse mai detto una cosa simile. Siamo spesso accusati come cristiani di essere troppo stretti, troppo chiusi. Ah, dovete essere più aperti nella vita. Sicuramente Dio non può aver ristretto il sentiero ad un'unica via. Beh, questo è quello che ha detto Gesù. Se dite che ciò non è vero, allora Gesù non è più degno di fiducia. E tutta la sua parola, quindi, non è più degna di fiducia. E Gesù non ha fatto queste dichiarazioni a caso. Gesù ha fatto queste dichiarazioni radicali perché voleva obbligare le persone a decisioni radicali. Egli è l'unica via al Padre. Se ci fossero altre vie al Padre, allora ne consegue che Gesù non stava dicendo la verità. E se non stava dicendo la verità, come puoi credere ad ogni altra parola che ha detto? Allora chiamatemi pure ristretto. Chiamatemi chiuso. Chiamatemi come vi pare. Gesù ha fatto questa dichiarazione radicale e possiamo o crederci o non crederci. E Gesù continua dicendo: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono stato con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Che dichiarazione radicale! Gesù si sta avvicinando alla fine della strada e sta facendo una dichiarazione radicale dopo l'altra. Chi ha visto me ha visto il Padre. Volete vedere il Padre? Mi siete stati vicino per molto tempo. Se avete visto me, avete visto il Padre. E Gesù continua dicendo: non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Sono qui e sto rappresentando il Padre. E se avete visto me, avete visto il Padre. Oh, sarebbe stato bello se tutti noi fossimo stati in grado di dire una cosa del genere. Dio l'avrebbe gradito. Ma il problema è che nessuno di noi può. Io devo rappresentare Dio sulla terra. Io sono chiamato a fare le opere di Dio. Io sono chiamato a pronunciare le parole di Dio. Ma purtroppo spesso compio le mie proprie opere e pronuncio le mie proprie parole. E quindi è impossibile per me dire: se avete visto me, avete visto il Padre. In alcuni casi forse sì, ma non certo in tutti. Ma Gesù in ogni momento della sua intera vita è stato un perfetto rappresentante del Padre. In tutte le sue opere, in tutte le sue parole, in tutto e per tutto, egli ha rappresentato il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Beh, potete guardare Gesù Cristo, perché lo scopo della sua venuta era quello di manifestare Dio all'uomo. Ebrei 1:1 dice: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Dio si è rivelato nel passato attraverso i profeti, ma ora si rivela attraverso la sua perfetta rivelazione, attraverso il suo proprio Figlio. E se avete visto Gesù, avete visto il Padre. Che tipo di Dio ci è stato rivelato? Un Dio pieno d'amore, pieno di compassione, un Dio interessato ai bisogni dell'uomo, un Dio che piange per il fallimento dell'uomo, un Dio desideroso di redimere l'uomo perduto. Gesù disse: sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto. Che meraviglioso Dio si è rivelato a noi. E questo è il Dio che adoriamo, amiamo e serviamo. L'Iddio che si è rivelato a noi attraverso Gesù Cristo. Se avete visto me, avete visto il Padre. Ora, in un certo senso, anche noi siamo rappresentanti di Dio nel mondo, e soprattutto quelli di noi che occupano la posizione di insegnanti della parola di Dio. Noi siamo qui davanti per rappresentare Dio e per annunciare la parola di Dio a voi. Ma che enorme responsabilità è questa? Perché se sto qui per rappresentare Dio, Dio vuole che io lo rappresenti in verità. Dio vuole che lo rappresenti in modo appropriato. Mosè ha avuto grossi problemi perché è venuto meno nel rappresentare Dio ad un certo punto. Quando nel deserto rimasero senza acqua la seconda volta e il popolo iniziò a lamentarsi e a mormorare e Mosè iniziò a dire: Signore, non ce la faccio più, sono stanco di tutte queste lamentele. Questi non sono figli miei e io sono stanco di portare questo peso. Signore, stanno mormorando di nuovo, sono stanco di loro. E il Signore gli disse: calmati Mosè, vai a parlare alla roccia e uscirà dell'acqua dalla roccia. Quando Mosè andò vicino alla roccia, era ancora arrabbiato e disse al popolo: devo colpire di nuovo questa roccia e darvi da bere ancora. E prese il suo bastone e colpì la roccia con rabbia. E Dio, nel suo amore e nella sua grazia, diede l'acqua. Ma disse: Mosè, vieni un po' qui. Tu non mi hai rappresentato bene davanti a questo popolo. Tu hai agito con rabbia, con ira. Tu hai percosso la roccia. Ma io ti avevo detto solo di parlare alla roccia. E ora loro pensano che io sia arrabbiato con loro. Ma io non sono furioso, non sono arrabbiato. E loro pensano che io sia furioso perché tu mi hai rappresentato così. Mosè, non mi piace essere rappresentato male. Mi chiedo cosa pensa il Signore di tutte le persone che lo rappresentano male, in modo pessimo. Tutti quelli che lo rappresentano in bancarotta, come uno che ha bisogno di soldi. Povero Dio, è disperato. Non ha più soldi, bisogna che offriate di più. È sempre a chiedere soldi. Che misera rappresentazione di Dio. E Dio disse: Mosè, dato che tu non mi hai ubbidito e mi hai rappresentato in modo pessimo, là a Meriba, tu non entrerai nella terra promessa. O era una cosa seria. Il tuo sogno di una vita scompare ora perché? Perché sei venuto meno nel rappresentarmi correttamente. Rappresentante di Dio, oh Signore, aiutami. Aiutami a considerare quale grande responsabilità sia essere rappresentanti di Dio nel mondo. Se appaio arrabbiato, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio. Perché Dio non è arrabbiato con voi. Dio vi ama. Se sono furioso, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio. Egli non è furioso. Dio ha una tale pazienza, una tale compassione, un tale amore verso di voi. E per essere un suo rappresentante devo anch'io essere compassionevole, misericordioso. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Che meravigliose parole. Come fate a dire mostraci il Padre? Non credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che dico non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Per tutto il tempo Gesù aveva detto: le opere che faccio, esse rendono testimonianza di me. Io dico di essere il Figlio di Dio. Ora le opere che compio testimoniano che questo che ho detto è verità. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire i malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere del Padre. Se no credete a motivo delle opere stesse, a motivo della testimonianza che esse rendono verso di voi. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Dobbiamo fare le stesse opere che Gesù ha fatto. Dobbiamo mostrare la stessa compassione, lo stesso amore, la stessa tenerezza, la stessa cura, e ne farete di maggiori, e ne farete di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel nome mio, io la farò. Ora queste sono due promesse legate alla preghiera, e sono così estese, così grandi, da rimanere sbalorditi. Gesù sta dicendo: tutto quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa, qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Grandi, grandi promesse, dall'enorme estensione. Ma a chi vengono fatte queste promesse? Gesù non sta parlando ora alle moltitudini, non sta più parlando a loro, e non sta in piedi nel tempio gridando: chiedete qualunque cosa nel mio nome e io la farò. Gesù sta parlando a quegli uomini che avevano lasciato tutto per seguirlo. Sta parlando ai suoi discepoli, e ai suoi discepoli Gesù aveva detto precedentemente: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora a chi sono rivolte queste meravigliose promesse? A colui che prima di tutto ha rinunciato a se stesso. E la sua preghiera non sarà una preghiera per la sua gloria, per il suo tornaconto, per il suo arricchimento. Gesù non sta dicendo qui: chiedi una mercedes e te ne darò una. Chiedi qualunque cosa e io te la darò. Così noi possiamo iniziare a scrivere la nostra propria lista di richieste, con tutte quelle cose che vogliamo per noi stessi e per soddisfare la carne. No, no, hai capito male. Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Questo è il primo requisito per uno che vuole ricevere questa promessa. E prenda la sua croce. Questo è il secondo requisito. Significa sottomettere se stessi completamente, totalmente, alla volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E colui che ha sottomesso totalmente la sua vita alla volontà del Padre, che ha rinunciato a se stesso, che ha deciso di seguire Cristo, quello ha a disposizione questa magnifica promessa, questa enorme promessa del Signore. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Perché tutto quello che chiederò, in quel qualunque cosa, ci sarà solo e unicamente ciò che è nella volontà di Dio. Perché questo è quello che desidero vedere, questo è quello che desidero realizzare nella mia vita. Fare la volontà di Dio. Ora ci sono persone che danno scarsa importanza, che screditano la preghiera: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ma credo che sia quasi una bestemmia screditare questa preghiera, perché Gesù è stato colui che ha fatto questa preghiera. Signore, la tua volontà sia fatta. Oh, questa è mancanza di fede. No, non è mancanza di fede. È invece una grande dichiarazione di fiducia. Fiducia nel dire, nell'ammettere che io sono poco, conosco poco circa una determinata cosa. Sono uno stupido davanti ai gloriosi e immensi piani di Dio. Vedo le cose oggi in una maniera e domani in un'altra maniera. E sarebbe un dramma se Dio rispondesse ad ogni richiesta, a ogni desiderio, se dovesse stare dietro ad ogni mio cambiamento di idea, di desiderio. Oh no, no, no, no, no, Signore, ti ricordi quello che ti ho chiesto ieri? Ho cambiato idea. Ti prego. No, non lo voglio più. Mi sono sbagliato, signore. Questo è quello di cui ho davvero bisogno. Queste meravigliose promesse sono gloriose, ma sono solo per i discepoli. Sono limitate a loro. E Gesù va avanti dicendo: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E quali sono questi comandamenti? Che ci amiamo gli negli altri come Lui ha amato noi. Lo stesso Giovanni nella prima epistola parla dell'osservare i comandamenti di Gesù, ma poi dice: il suo comandamento è che ci amiamo gli uni gli altri. Se voi mi amate, disse Gesù, osserverete i miei comandamenti. Quindi io dimostro di amare Lui, Gesù, amando te. Sì, amo Gesù, e per questa ragione amo te. Perché questo è quello che Gesù mi ha comandato. E spesso è facile, perché siete così amabili. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, Paracleto, uno che ti sta a fianco per aiutarti, che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità. E qui abbiamo la Trinità. Gesù dice: io pregherò il Padre, e il Padre vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, perché stia con voi per sempre. E così abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Qui vediamo una duplice relazione tra i discepoli e lo Spirito Santo. Primo, perché dimora con voi, para, con. Lo Spirito è chiamato Paracleto, e qui abbiamo la preposizione para. Sarà con voi, a fianco a voi, e sarà in voi, cioè dentro di voi. Ora, prima di accettare Gesù Cristo, lo Spirito Santo era con te. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto rendere conto di essere un peccatore e che ti ha fatto comprendere che avevi bisogno di aiuto. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto capire che Gesù Cristo era l'unica soluzione per il tuo peccato. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha attirato a Gesù e ti ha fatto arrendere al Signore e ti ha fatto dire: oh Signore, vieni nella mia vita. Questa è l'opera dello Spirito Santo con te, che ti ha portato ad arrendere la tua vita a Gesù Cristo. E nel momento in cui hai arreso la tua vita a Gesù Cristo, allora lo Spirito Santo è venuto dentro di te ed ha iniziato a dimorare in te. Voi lo conoscete, disse Gesù, perché dimora con voi e sarà in voi, dimorerà in voi. Paolo dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che dimora in voi? Quindi non appartenete più a voi stessi, perché siete stati acquistati. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi questa duplice relazione con lo Spirito Santo. Prima abita con me e mi porta a Cristo, e poi dimora in me nel momento in cui ricevo Gesù Cristo. Non solo. Nel libro degli Atti degli Apostoli scopriremo un'ulteriore relazione. Quando Gesù in Atti 1:8 dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà epi su di voi. E quindi c'è questo potenziamento, questo rivestimento di potenza sul credente. Ma lo vedremo quando arriveremo nel libro degli Atti, non appena finiremo il libro di Giovanni. C'è una terza relazione, ma Gesù non ne parla qui. E disse: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Poiché io vivo, anche voi vivrete. Ora Gesù stava parlando della sua partenza, dove vado non potete venire, sta parlando della sua morte, ma sta anche parlando della sua vita eterna. Io sto per andar via, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E perché io vivo, anche voi vivrete. Quindi la mia speranza della vita eterna è basata sulla resurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non fosse risuscitato, allora la mia speranza sarebbe vana, la mia predicazione sarebbe vana e la mia condizione sarebbe veramente triste, ma perché Gesù è risorto dalla morte. Pietro dice: grazie a Dio abbiamo una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. Quindi questa gloriosa speranza viva che abbiamo, perché Egli vive, anche noi vivremo. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Che gloriosa relazione abbiamo ora con Dio. Cristo è nel Padre, noi siamo in Cristo e Cristo è in noi, quindi il Padre è in noi. Che bello tutto questo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Dunque a chi si manifesterà Gesù? A colui che osserva i Suoi comandamenti. E Giuda, non l'Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Giuda, non l'Iscariota, che è già andato via, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. La relazione dell'uomo con Dio si ha per obbedienza alla parola, ai comandamenti di Gesù, dimostrata e manifestata nel nostro amore. Quindi, se lo amiamo, osserveremo la sua parola, e il Padre e il Figlio verranno e dimoreranno presso di noi. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice che Dio dimori in voi attraverso la fede. Quella parola dimori è la stessa usata qui per dimoreremo, e significa letteralmente sistemarsi, essere a casa propria, nel tuo cuore. Il tuo cuore è la casa di Gesù. Ma è Gesù a suo agio? Si sente a casa sua? O ci sono delle cose che lo infastidiscono, che gli dispiacciono, dei quadri sul muro che non gli piacciono affatto? Quando ho accettato il Signore e l'ho fatto entrare all'inizio della mia conversione, sono entrato dentro casa e ho chiesto: che c'è, Signore? Qual è il problema? C'è qualcosa che non va? Quei quadri sul muro, non posso tenerli, devi liberartene. Certe volte è dura da accettare, ci costerà delle rinunce, ma dobbiamo liberarcene. Gesù non può tenerle certe cose. Cosa c'è nel tuo cuore? Oh, che Cristo possa sentirsi a casa, che possa sentirsi a casa sua lì dentro, che il mio cuore possa appartenergli completamente. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Di nuovo la Trinità. Io, Gesù, vi ho detto queste cose, ma il Consolatore, Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Qui c'è una promessa, la promessa dell'aiuto dello Spirito Santo. Egli ci aiuta insegnandoci tutte le cose e facendoci tornare alla mente, facendoci ricordare le cose che Gesù ha detto. E poi il meraviglioso dono della pace. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Così ad uno sparuto gruppo di discepoli spaventati Gesù dice, ecco, la mia pace. Io la do a voi, quel tipo di pace che aveva avuto quando la barca affondava nella tempesta e lui dormiva. Quella pace che viene dalla fiducia totale che Dio ha il controllo di ogni cosa che mi circonda. Dio ha ogni cosa sotto controllo. Pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste perché ho detto, io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. È interessante quello che dice Gesù. Se voi mi amaste, vi rallegrereste. Sto per andare a stare con il Padre, sto per morire. Se mi amaste, vi rallegrereste. Non è interessante che quando qualcuno che amiamo muore, noi piangiamo? Ma se davvero li amiamo, dovremmo gioire per loro, perché andranno a stare col Signore. In realtà è perché amiamo noi stessi che piangiamo. Noi li riporteremmo qui in questa vita triste e in questo corpo sofferente. Noi li priveremmo di quella gloria, la gloria di abitare con Dio nel suo regno, nel loro nuovo corpo, nella nuova gloria con Lui. O noi li riporteremmo qui se potessimo. Li priveremmo di tutto ciò di cui stanno godendo per stare con noi, per far piacere a noi. L'ho detto prima e lo dico di nuovo. Se il Signore mi prende con sé e qualcuno di voi si riunisce e inizia a pregare, oh Signore, fallo risuscitare, fallo tornare qui. Se poi torno, sono affari vostri. Gesù dice, se mi amaste, vi rallegrereste, perché vado al Padre. Che cosa magnifica essere con il Padre? È solo perché non sappiamo bene com'è il cielo che diciamo la terra è meravigliosa. La vita qui è stupenda. Era così giovane, che tragedia. È morto così giovane. Oh, ma che benedizione invece, che non ha dovuto passare per tutta questa sofferenza, per tutta questa miseria. La miseria di questo mondo malvagio. La realtà è che non sappiamo com'è il cielo. Anzi, spesso abbiamo idee sbagliate del cielo. Non ci rendiamo conto di quanto sia glorioso. È per questo che Paolo dice, ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Se solo sapeste cosa il Signore ha in serbo per quelli che l'amano, se solo sapeste quale gloriosa eredità è riservata ai santi, non preghereste, Signore, fa che torni qui. Ma direste, Signore, la tua volontà sia fatta. Quando mia madre era sul punto di andare col Signore, io pregavo, Signore, guariscila. Ma lei non era d'accordo con la mia preghiera. Io non voglio rimanere qui. Io voglio andare col Signore. Perché non mi lasciate andare con Lui? Invece di pregare, Dio guariscila. Non era affatto d'accordo con la mia preghiera. Se solo conoscessimo la gloria del regno di Dio. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà, crediate. Gesù aveva detto questo già al capitolo 13, al verso 19. Ed ora lo ripete qui. Uno degli scopi delle profezie nella Bibbia è proprio quello di farti credere, dicendo le cose prima che accadano, in modo che quando poi accadono veramente, tu credi. Sì, sapeva ciò di cui stava parlando. E così Gesù richiama questa profezia per far sì che diventi un pilastro per la fede. Ve l'ho detto prima che accada, così quando si realizzerà potrete credere. Ricordatevi che ve l'ho detto. Perché crediate che ho tutto sotto controllo. So quello che dico. Sta avvenendo tutto secondo i piani. Le cose non mi stanno sfuggendo di mano. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo. E Gesù sta per affrontare il principe di questo mondo, nel giardino. Nel giardino Gesù sta per combattere contro ogni forza dell'inferno. Il principe di questo mondo viene, ma non ha nulla in me. E là nel giardino, una battaglia terribile sta per essere combattuta. E Gesù arriverà a sudare gocce di sangue, mentre combatte questa terribile battaglia spirituale, mentre si avvicina alla croce. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Gesù si alza e va con i suoi discepoli verso il giardino del Getsemani. Il capitolo 15 è ciò che Gesù dice sulla strada per il Getsemani. Probabilmente è mentre passano vicino ad alcuni vigneti che Gesù insegnerà loro di questa meravigliosa e profonda relazione tra i discepoli e il Maestro, e lo farà usando l'immagine della vite e dei tralci.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Vorrei aprire oggi il nostro programma con una breve pausa. Non parlare al negativo, come forse sarà sembrato ad alcuni di voi nelle ultime trasmissioni. Infatti ho parlato contro il divorzio, contro l'aborto, contro l'omosessualità e la fornicazione, contro la pornografia. Ho spesso detto che il sesso è un dono di Dio per noi, un dono che Egli desidera che noi godiamo. Avete mai visto dare un bel regalo ad un bambino piccolo? Se il giocattolo è qualcosa che può rompersi subito se usato male, la mamma lo prenderà e gli dirà che lo userà quando sarà più grande. Questo atto può fare pensare al bambino che la mamma è crudele, che non lo vuole bene, eccetera. Ma il fatto è che la mamma ha in mente un piacere più lungo e durevole per il suo bambino, piuttosto che un passeggero gioco di 10 minuti ed il bel regalo va in frantumi. Così oggi vorrei aprire, ripeto, questa nostra trasmissione con qualcosa di positivo. Dio ci ha dato il dono del sesso e anche se oggi è usato male da molti o abusato, esso è qualcosa di bello che Dio vuole che noi godiamo. Dio ci ha creati così, ma come ho spesso detto, Egli ci ha anche dato delle istruzioni ben precise, che si possono riassumere in una sola parola: matrimonio. Sembra che oggi il matrimonio sia impiegato come una corda per il gioco del tiro della fune. Una volta troppo da una parte, poi troppo dall'altra. Chi dice che il sesso ed il matrimonio sono cattivi, bisogna evitare tutto. E chi dice che sono buoni e puoi usarli come vuoi, da un matrimonio all'altro. Dove si potrà avere un po' di sano equilibrio? Quando si va troppo da una parte, immancabilmente il pendolo andrà pure dall'altra. Forse nel passato si è esaltato troppo lo stato del celibato, per cui il matrimonio era considerato la cosa per i deboli. Così abbiamo testimoniato la rivoluzione sessuale in cui tutto è permesso. Ultimamente sembra che l'influenza mistica dell'Oriente si impadronisca di nuovo di tanti disillusi che finiscono con l'accettare certe pratiche o sette religiose che proibiscono del tutto o riducono molto il piacere del sesso. Chi seguire? La parola di Dio ci dice chiaramente che l'uomo è stato creato da Dio con il bisogno di una donna al suo fianco. Questo deve avvenire nel contesto di una decisione responsabile di due persone capaci di dirigere e provvedere per una famiglia. L'unione per la vita. Amici giovani che vi apprestate al matrimonio, seguite queste istruzioni divine e non ve ne pentirete mai. Anche nella Chiesa Dio ci dice che chi vuole essere una guida per la Chiesa bisogna che governi bene la propria famiglia, che se uno non sa governare la sua famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Forse alcuni di voi siete giovani sposi e avete molti problemi anche di comprensione. Sono sposato da poco anch'io e vi comprendo. Ma in ogni cosa portate tutto ai piedi di Gesù ed Egli vi aiuterà. Qualcuno ha detto che un matrimonio è come due fiumi che vanno lentamente e con calma finché non si incontrano. In quel momento si urtano e si scontrano. Ma quando il nuovo fiume scorre un po', esso si ritrova di nuovo calmo ed emerge più grande, più potente e più maestoso. Bene amici, adesso ci prendiamo una breve pausa per ascoltare una canzone dal complesso La Buona Novella, che è intitolata appunto Alla Mia Donna. Ascoltiamo insieme e poi parleremo di un altro problema, un problema del dopo matrimonio, cioè l'educazione dei figli.

Bene amici, eccoci di nuovo insieme per parlare del problema dell'educazione dei figli. Tutti voi in ascolto siete o figli o genitori. L'educazione è un grosso peso ed una responsabilità molto importante dei genitori. Tante famiglie rovinate altro non sono che il risultato di un'educazione mancata o sbagliata. Certamente anche i cattivi compagni e la società influenzano i nostri figli, ma questo dovrebbe spingerci ancora di più ad inculcare dei sani principi in loro. Il fatto sta, amici, che l'educazione dei figli comincia almeno 20 anni prima della loro nascita, cioè con l'educazione che gli stessi genitori hanno ricevuto. Purtroppo viviamo in una società priva di principi morali e così non possiamo che avere e riprodurre famiglie destinate a disintegrarsi sotto il peso di problemi, accuse, indifferenza e mancanza di amore. La famiglia è una istituzione divina per l'umanità. Non possiamo però lamentarci con Dio se le cose vanno male, se noi non siamo disposti a seguire le istruzioni che Egli ci ha dato nella Sua parola. Per questo gli scrittori sacri dicono come educare i figli nelle vie del Signore, per mezzo dell'istruzione e dell'esempio. Una base biblica, insieme ad un esempio irreprensibile, sono infatti una base sicura per una casa. Forse tu stai contemplando il matrimonio e non sei sicuro su cosa basare la tua vita, o forse sei già avviato e non hai controllo dei tuoi figli. Ricorda che bisogna cominciare molto presto con l'insegnamento e l'educazione, perché un bimbo è come un albero, facile da piegare e formare nei primi anni, ma in seguito sempre più duro e difficile. E questo vale soprattutto, ripeto soprattutto, per la formazione spirituale. L'idea molto comune di non influenzare il figlio con le proprie idee, con la speranza che faccia una scelta libera da grande, è una semplice illusione per evitare le proprie responsabilità, oltre che un inganno del diavolo. Nel frattempo che il ragazzo cresce, mille altre voci ed idee saranno bombardate nella sua piccola mente circa le questioni morali, sociali e spirituali. E raggiunta l'età in cui, secondo te, il ragazzo dovrebbe essere in grado di fare le sue scelte, può già trovarsi coinvolto in un mare di guai o in mezzo a cattive compagnie. Invece, come una mamma sceglie accuratamente il cibo per il suo bambino, così ella dovrebbe anche impartire lezioni di amore per Dio e per il prossimo. Chi di voi genitori, infatti, penserebbe di lasciare libero il proprio figlio di ciò che mangia, ciò che beve, ciò che legge, ciò che adopera? Potrebbe mangiare della spazzatura, o bere della candeggina, o ingoiare delle pillole, o usare degli arnesi pericolosi. La vostra responsabilità di genitori è di sorvegliare perché cresca sano e forte. Perché allora escludere la parte spirituale? Non è forse perché i genitori stessi hanno bisogno di conoscere Dio? Io penso di sì, e Dio stesso vuole venirci incontro. Nei proverbi della Sacra Bibbia abbiamo delle istruzioni d'oro che possiamo fare nostre, sia che siamo figli o genitori, e con l'aiuto di Dio potremo senz'altro riuscire come genitori o trovare forza quando avessimo fallito. Bene amici, anche per oggi il nostro programma è giunto alla conclusione. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi ripeto che siamo sempre a vostra disposizione se ci scrivete qualche riga. A risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

tu non abbia abbandonato questa frequenza e che anche oggi abbia scelto proprio questa trasmissione, questo spazio specifico in quest'ora precisa per ascoltare per l'appunto punto radio. Rieccoci col bisticcio di parole e nell'augurarmi di trovarti in splendida forma passo a preannunciarti l'argomento di questo 51esimo numero del nostro programma. La menzogna. Questo è l'argomento del numero odierno di Punto Radio. Chi di noi almeno una volta nella vita non ha raccontato una bugia? Oppure, anche più gravemente, una menzogna piuttosto pesante. Credo veramente, come non mai, di dire che il tema di questa trasmissione può essere di estrema attualità, oltre che veramente toccare tutti quanti. Ci siamo tutti coinvolti. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, dice quel passo biblico. E mai come in questa occasione va a pennello con quello che avremo da dire. Allora, se almeno una volta nella tua esistenza hai raccontato una bugia, hai mentito a qualcuno, il numero di oggi di Punto Radio è anche per te. Non spostare la sintonia, saremo insieme per mezz'ora.

fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza o desideri malvagi e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa ed è in tutti, scriveva l'apostolo Paolo ai Colossesi. Dio prende sul serio le nostre parole. Un giorno i credenti saranno davanti al tribunale di Cristo e ogni cattiva parola verrà fuori per essere esaminata. Il nono comandamento dice: non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Lo stesso comandamento è ripetuto anche nella lettera di Paolo ai Romani al capitolo 13. In Giovanni capitolo 8 ci è detto che Satana è bugiardo ed è padre della menzogna. Nel libro biblico dei Proverbi ci è detto che Dio odia i bugiardi. Infatti ancora nell'Apocalisse al capitolo 21 e poi al capitolo 22 Dio ci informa che i bugiardi finiranno all'inferno. Dio può perdonare qualsiasi peccato, lo sappiamo. L'apostolo Pietro non diceva la verità quando negò di conoscere il nostro Signore, tuttavia fu perdonato. Spesso tu ed io, per qualche motivo particolare, abbiamo ceduto alla tentazione e abbiamo raccontato quella che abbiamo definito solo una mezza bugia o una mezza verità. Poi il nostro cuore ci ha convinti e l'abbiamo confessata e Dio ci ha perdonati. Ma Dio prende sul serio la menzogna. Cerchiamo ora di rispondere a quattro domande studiando questo avvertimento: non mentite gli uni agli altri.

Allora, vediamo quali sono queste quattro domande attraverso le quali studieremo questo avvertimento, anzi questo ordine di Dio: non mentitevi gli uni gli altri. Le domande sono le seguenti: come dobbiamo dire la verità? A chi mentiamo? Perché mentiamo? Perché diciamo bugie? E soprattutto, che cos'è una bugia? Partiremo proprio da quest'ultima domanda ad analizzare questo problema che, ripeto, cosa ho detto in apertura, è di estrema attualità, oltre che purtroppo di estrema diffusione.

Penso che la definizione più semplice di bugia sia questa. Una bugia è una deliberata e consapevole alterazione della verità. Una bugia deve essere deliberata.

Una bugia rappresenta una deliberata intenzione di ingannare. Il nostro motivo è quello di ingannare. Possiamo mentire anche solo dicendo le cose in un certo modo. L'inflessione della nostra voce potrebbe far sì che le persone pensino che noi intendiamo dire qualcos'altro. Possiamo mentire con le labbra, certamente possiamo mentire anche con la nostra vita. Ciò che diciamo, perché lo diciamo, ed il modo in cui lo diciamo decide se le nostre parole sono vere o false. Una bugia è una deliberata e consapevole alterazione alla verità.

Abbiamo così visto insieme che cos'è una bugia e risposto a questa prima domanda. Passiamo adesso alla seconda. Perché mentiamo? Non sarebbe più facile dire appunto la verità? Mi sembra che fosse stato Abramo Lincoln a dire: se un uomo vuole essere un bugiardo, è bene che abbia una buona memoria. C'è molto da dire su questo consiglio. Perché mentiamo? Qualche volta mentiamo per orgoglio, vogliamo fare colpo sugli altri. In Atti, al capitolo 5, Anania e Saffira cercarono di mentire a Dio e mentirono alla Chiesa perché volevano fare colpo sulle persone. Barnaba aveva fatto un dono alla Chiesa e Anania e Saffira pensarono di poter ottenere degli onori, ma mentirono. Non so perché pensiamo di dover fare colpo sugli altri. L'unica persona alla quale dobbiamo realmente piacere è il Signore. E Lui ci ha detto: non mentire. Mentiamo dunque per orgoglio, ma qualche volta mentiamo anche per timore. Non vogliamo essere scoperti, stiamo nascondendo qualcosa e vogliamo evitare la punizione ed i guai. Il poeta Walter Scott ha detto bene: o quale ingarbugliata ragnatela te siamo quando a ingannare cominciamo. Ti ricordi quando eri bambino e dicevi una bugia? Poi dovevi raccontarne un'altra per coprire la prima. Non passava molto tempo che eri veramente nei guai. Mi ricordo di aver fatto così anch'io. A quel punto mentiamo perché abbiamo paura. Qualche volta mentiamo per odio. Vogliamo fare del male a delle persone. Se dicessimo la verità, potrebbe sembrare una cosa troppo buona. Così inventiamo qualcosa per far loro del male. Penso comunque che alla base di ogni menzogna ci sia l'incredulità. Noi non crediamo veramente che la verità sia la strada migliore. Gesù disse: io sono la verità. Lo Spirito Santo è lo Spirito di verità. La parola di Dio è verità. Dio stesso è Dio di verità. Dio benedirà la verità. Qualche volta sembra che la verità ci metta nei guai, ma è solo una cosa temporanea. Alla fine la verità vincerà. Quando dubiti della parola di Dio e dici: farei meglio a mentire per tirarmi fuori di qui, fermati. Dio benedirà la verità. Noi mentiamo per orgoglio, per timore, per odio, per incredulità.

0: Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, questo è il numero 51 del nostro programma, al microfono ci sta Mauro, come sempre. Abbiamo risposto a due delle quattro domande che nell'introduzione ti dicevo potrebbero essere i punti cardine per poter studiare insieme questo avvertimento: non mentite gli uni gli altri, che troviamo anche nella parola di Dio. Abbiamo cioè studiato e analizzato che cos'è una bugia e perché mentiamo. Adesso vedremo insieme a chi mentiamo. Ovviamente ci mentiamo gli uni gli altri. È così facile farlo, perché gli altri non possono leggere nella nostra mente e nei nostri cuori. Ci mentiamo gli uni gli altri con l'esagerazione. Dobbiamo stare molto attenti a non cadere nella trappola dell'esagerazione. Qualche volta la pubblicità è esagerata, talvolta le notizie sono esagerate. Possiamo persino esagerare le statistiche. Qualche volta ci aduliamo gli uni gli altri. Questa è una forma di menzogna. Possiamo mentire addirittura quando cantiamo in chiesa. Mi chiedo quante persone hanno cantato «Signore, andrò dove tu vuoi, sarò ciò che tu vuoi», senza tuttavia avere in cuore alcun desiderio di fare ciò che Dio vuole da loro. In una delle chiese dove sono stato, una giovane che in quel periodo disubbidiva alla volontà di Dio doveva cantare un assolo durante il culto della mattina. Le chiesi: «Che cosa canterai?» Me lo disse. Era un inno di consacrazione. E Dio a lei: «Faresti meglio a non cantare oggi, perché non puoi cantare quell'inno onestamente». Si irritò molto con me, ma sapeva che stavo dicendo la verità. Noi possiamo mentire perfino nel servizio di Dio. Potrei mentire predicando, forse anche proprio in questo momento. Com'è facile predicare e dare agli altri l'impressione che sei così spirituale, e tuttavia nel tuo intimo Dio può vedere qualcosa di molto diverso. Possiamo mentire pregando. Quante persone si sono alzate in un incontro di preghiera e hanno detto: «Oh Signore, provvedi alla necessità dei missionari», ma non hanno mai dato un centesimo per i missionari. Possiamo mentire addirittura noi stessi. In Prima Giovanni al capitolo 1 ci è detto che quando cominciamo a mentire ha inizio una progressiva degenerazione. Ed è scritto: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Stiamo mentendo ad altre persone. Il versetto 8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Stiamo ora mentendo a noi stessi. Alcuni cristiani che camminano nelle tenebre in realtà credono di essere nella luce. C'è il peccato nella loro vita, ma essi ingannano se stessi convincendosi che in realtà quello non è poi un peccato. In ultimo, nel versetto 10 di questa lettera, leggiamo: se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo. Ora stiamo cercando di mentire a Dio. Sapevi che non si può proprio mentire a Dio? Ci si può provare, certo. Anania e Saffira cercarono di mentire, ma Dio conosceva i loro cuori. Dio conosce i pensieri e gli scopi del cuore. E così ci mentiamo gli uni gli altri, mentiamo noi stessi, cerchiamo di mentire a Dio. Lies upon lies, bugie su bugie, come canterà fra poco Brian Duncan.
1: Ladies and gentlemen, how about a warm round of applause for our guest this evening at Club 440, Brian Duncan.

E dopo aver ascoltato questa bella canzone che parlava per l'appunto delle bugie, anzi delle bugie sulle bugie, perché come accennavo prima, da cosa nasce cosa, e quindi anche da bugia nasce bugia per coprire quella precedente, alla fine diventa un tale ammasso che non può che schiacciarci. E veniamo alla quarta e ultima domanda attraverso la quale analizziamo e cerchiamo di mettere a fuoco meglio questo comando di Dio: non mentitevi gli uni gli altri. Come dobbiamo dire la verità? Non chiediamoci perché dobbiamo dire la verità, noi sappiamo perché dobbiamo dirla, perché, come accennavo poco fa, essa è un comandamento di Dio. Noi siamo nuove creature, ci siamo spogliati della vecchia vita con le sue menzogne. Non mentite gli uni gli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza, dirà ancora l'apostolo Paolo ai Colossesi. Quando cresciamo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù, noi ci svestiamo del vecchio e indossiamo il nuovo. L'uomo nuovo, la nuova creatura, che gode della novità di vita, deve praticare la verità. Così non chiediamo perché dobbiamo dire la verità. Sappiamo il perché. Ma domandiamoci piuttosto, per l'appunto, come dobbiamo dire la verità. Innanzitutto, con amore. Nella lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 4 leggiamo: seguitando verità in carità, di sempre la verità con amore. Non usare la verità come un'arma per fare del male a qualcuno, usa la verità come uno strumento per edificare qualcuno. Quando vado dal dentista, di solito egli è molto cortese e gentile. Ogni tanto, quando deve lavorare in profondità, mi dà qualcosa contro il dolore. Io lo apprezzo molto. Allo stesso modo, noi dobbiamo dire la verità con amore. Secondo, dobbiamo dire la verità con grazia. Ancora l'apostolo Paolo, ma ai Colossesi, dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il parlare con grazia viene da un cuore che è pieno della grazia di Gesù, condito con sale, insomma. Non dire mai a nessuno: ora prendi quello che ti dico con un pizzico di sale. Metti tu il sale in quello che dici. Sale significa purezza. Sale vuol dire che quel che dice non contiene corruzione. Quando parliamo agli altri, dobbiamo sempre farlo con grazia e con purezza. Infine, quando parliamo, facciamolo nel nome di Gesù. Nella Bibbia sta scritto: la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni, cantici spirituali. E qualunque cosa facciate in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome di Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Non mentite gli uni gli altri, abbiamo letto. Sarebbe meraviglioso se tutti noi cominciassimo a essere onesti con Dio nelle nostre preghiere e nella nostra adorazione, e cominciassimo a essere onesti gli uni con gli altri durante le riunioni, sul lavoro, nel culto in chiesa, nelle conversazioni private. Noi dovremmo mettere in pratica l'onestà e la sincerità. I cristiani premurosi e sensibili non si mentono gli uni gli altri.

Siamo ormai alle ultime battute di questo 51esimo numero. Il tempo è sfuggito velocemente. Anche questa puntata riservata alla menzogna, nel tentativo di capire perché Dio ci abbia lasciato questo comandamento: non mentitevi gli uni gli altri. E nel tentativo anche di analizzarlo il più approfonditamente possibile, la mezz'ora è trascorsa e volata via. Ma niente paura, se lo vorrai, la prossima volta, alla stessa ora, anzi mezz'ora prima, cioè quando comincia il programma, potremo di nuovo incontrarci. E nel frattempo, carta e penna per scrivermi le tue impressioni su questo argomento. E perché no, anche le tue esperienze in relazione a questo argomento. Chi di noi, lo dicevo in apertura, non ha mai mentito almeno una volta? E chissà, forse possono essere state bugie di poco conto sulle quali ci siamo ricreduti e abbiamo fatto marcia indietro. Oppure può essersi trattato di una di quelle valanghe di menzogna che può avere in qualche maniera rovinato un rapporto, un'amicizia, o comunque creato dei problemi. Perché non parlarne insieme? Nel darti appuntamento alla prossima volta, per concludere, come sempre, io ti invio un forte, calorosissimo abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo lo studio dell'Evangelo di Matteo esaminando il quarto miracolo compiuto da Gesù. Questo quarto miracolo avvenne di sera. Vediamo però come ce ne parla l'Evangelista Matteo al versetto 16 del capitolo 8, dove leggiamo così: «Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, e Gesù con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati». Sappiamo che ci sono molti demoni, mentre il diavolo è uno solo. Permettetemi ora di richiamare la vostra attenzione sul fatto che portarono a Gesù molti di questi indemoniati. Quindi non si trattava di casi isolati, sporadici. Di nuovo ripeto che se analizziamo attentamente questo Vangelo di Matteo, l'Evangelista Matteo mostra chiaramente che quel giorno fu guarita una gran moltitudine, cioè tanta gente. Ma continuiamo con la nostra lettura del versetto 17. Così, leggo in questo versetto, si avverò quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Queste parole che l'Evangelista Matteo riporta al capitolo 8, versetto 17 del suo Evangelo, dicevo, questa è una citazione che troviamo nel versetto 4 del capitolo 53 del profeta Isaia. Probabilmente questo è il versetto più usato dai cosiddetti guaritori. Costoro sostengono che la malattia fisica possa venire guarita automaticamente per fede e si servono di questo versetto per sostenere la propria posizione. Ma andiamo un attimo a verificare nel libro di Isaia, nel profeta Isaia, questo versetto, che non credo affatto confermi questo punto di vista riguardo la guarigione. Infatti ecco ciò che dice il profeta Isaia: e non di meno erano le nostre malattie che egli portava, si riferisce a Cristo, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, cioè su Gesù Cristo, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. A questo punto mi chiedo, da che cosa siamo stati guariti? Questi versetti che ho letto nel profeta Isaia, capitolo 53, versetti 4 e 5, questi versetti affermano chiaramente che siamo stati guariti dalle nostre trasgressioni e iniquità. Potreste chiedermi se ne sono certo. Ebbene, credo fermamente che sia questo ciò che intendono dire queste parole del profeta Isaia, al quale fa eco l'apostolo Pietro quando scriveva: egli, Cristo Gesù, che ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché noi, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure, cioè mediante le lividure di Cristo, siete stati sanati. Così diceva l'apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 2, versetto 24. Guariti dunque da che cosa? Dal peccato, amici miei. L'apostolo Pietro rende ancora più chiaro che il profeta Isaia stava parlando di peccato e non di malattia fisica. E ancora, nel profeta Isaia leggiamo queste parole: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Questo è scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 53, versetto 6. Fu dunque la tua iniquità, la mia iniquità, che cadde su Cristo. Ovviamente il profeta Isaia si riferisce al fatto che Cristo avrebbe risolto l'enorme problema del peccato. Quindi voglio confutare ancora una volta che la guarigione sia legata necessariamente al perdono. So bene che un giorno noi avremo un corpo nuovo, glorificato, ma ancora questo non è avvenuto. Inoltre, dalla nuova terra, grazie al riscatto pagato da Cristo, sarà rimossa ogni maledizione. Ma è ovvio, questo non è ancora successo. Al giorno d'oggi in cui il peccato e Satana la fanno da padroni, non c'è ancora liberazione totale dalla malattia. Altrimenti, perché mai l'Apostolo Paolo inviterebbe Timoteo a prendere un po' di vino per il suo stomaco? Nel caso la malattia fosse legata all'espiazione di Cristo, l'Apostolo Paolo avrebbe fatto meglio, in quel caso, a suggerire a Timoteo di appellarsi all'espiazione dei suoi peccati. E come mai l'Apostolo Giacomo invita i malati a chiamare gli anziani della sua chiesa affinché preghino per loro? E anche l'Apostolo Paolo, come mai, menzionando il fatto di soffrire per una spina nella carne, non si appella all'espiazione di Cristo Gesù per essere guarito? Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetti 7 e 9, troviamo la risposta che dà l'Apostolo Paolo. «E affinché io non avessi a insuperbirmi, dice San Paolo, a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte, dice San Paolo, ho pregato il Signore affinché la allontanasse da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Ci sono ancora altri esempi riportati nel Nuovo Testamento riguardanti questo argomento. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi parla di Epafrodito che è malato ed egli non si appella al perdono dei peccati per ottenere la guarigione. Amici, dobbiamo renderci conto che non sempre Dio vuole la guarigione di una persona. Tuttavia, a volte può darsi che Dio voglia guarirci, ma invece di andare in un auditorium o partecipare a un culto speciale di guarigione, perché non rivolgersi direttamente al più grande medico, al Signore Gesù Cristo? Ma, prima di tutto, bisogna scoprire se la guarigione che si desidera rientra nei piani di Dio, se è cioè secondo la sua volontà. Io, amici, non vorrei essere frainteso, credo nella guarigione di Dio, ma non credo affatto nei cosiddetti guaritori. Anziché andare da un individuo qui sulla terra che sostiene di disporre di grande potenza, io preferisco sottoporre il mio caso al grande medico, a Cristo Gesù, e dire a Lui, in piena fiducia, come quel lebbroso, «Signore, se Tu vuoi, Tu puoi guarirmi». Poi, sia che siamo guariti oppure che non lo siamo, che a Lui sia veramente tutta la gloria. Continuiamo ora, amici, la nostra lettura con l'Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 18, dove leggiamo le seguenti parole. Ora Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Notiamo, amici, che una grande moltitudine di gente segue Gesù. Senz'altro, egli avrà guarito migliaia e migliaia di malati, e non soltanto quei pochi casi riferiti dall'Evangelista. Del resto anche l'Apostolo Giovanni parla di molti miracoli operati da Gesù. Difatti così scrive l'Apostolo Giovanni nel suo Evangelo, capitolo 20, versetti 30 e 31, San Giovanni così scrive: «Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». Adesso vedremo che due uomini chiedono il permesso a Gesù di seguirlo. Il primo chiede a Gesù di seguirlo mentre Gesù è pronto per attraversare il lago. Così gli si avvicina, ma sentiamo come ci descrive il fatto l'Evangelista Matteo. Leggo così nel capitolo 8, versetto 19 dell'Evangelo di Matteo. Allora uno scriba, accostatosi a Gesù, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada». Questo scriba probabilmente era un uomo giovane, perché un uomo più attempato difficilmente avrebbe agito in questa maniera. Questo scriba dunque stava tra la folla, probabilmente era combattuto tra la decisione di seguirlo o di rimanere dove stava. Poi avrà visto che Gesù si preparava per andarsene da lì, per attraversare il lago. Il Signore e i suoi discepoli si dirigevano verso la barca, perciò lo scriba avrà pensato che era il momento di muoversi, altrimenti avrebbe perso contatto con Gesù. E allora decide di agire in fretta. Si sarà fatto avanti tra la gente, si sarà gettato ai piedi di Gesù e avrà detto: Signore, Maestro, ti seguirò dovunque tu andrai. Quell'uomo, dunque, questo scriba, aveva preso la sua decisione. Una decisione importante, da non sottovalutare. Ma leggiamo cosa rispose Gesù a quest'uomo. Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 20. In parole povere, il Signore Gesù disse a questo giovane: ti rendi conto quanto ti costerà seguirmi? Ecco che il Signore rivela qui la sua povertà su questa terra. Il giovane gli ha aperto il suo cuore e anche il Signore gli parla francamente. Amici, seguire Gesù significa essere disposto a rinunciare a tutto, ma soprattutto bisogna rinunciare alla propria pretesa di salvarci da soli, con la nostra religiosità, con le nostre opere, con le nostre preghiere. Amico mio, sei disposto a questa rinuncia? Sei disposto a dire: Signore, io non ho niente da offrirti. Ti chiedo però in tutta sincerità, vieni in me e salvami. Io spero che tu sii fra queste persone. E con questa speranza ti saluto, dandoti appuntamento al prossimo Studio Biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo. Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 3. Voi siete una lettera di Cristo. E il messaggio di oggi ci parla proprio di una lettera di Cristo. I campi di grano di un agricoltore cristiano promettevano un raccolto abbondante. Tuttavia, qualche giorno prima della mietitura, una terribile tempesta di grandine si abbatté sull'intera zona. Quando la tempesta si calmò, il coltivatore prese per mano suo figlio e insieme andarono a ispezionare i campi. La messe era completamente rovinata e gli occhi del padre si riempirono di lacrime. Il ragazzo lo guardò, aspettandosi di udire da lui aspre parole di protesta. Invece lo sentì ripetere le parole di Giobbe, che si trovano nel libro di Giobbe, capitolo 1, al versetto 21. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Dopo molti anni, quel figlio, ormai diventato adulto, disse che quello era stato il sermone più solenne che avesse mai ascoltato. La fede sottomessa e irremovibile che c'era nel cuore del padre aveva avvicinato il suo cuore al Salvatore. Il padre aveva subito una grave perdita materiale, ma con la sua fede aveva guadagnato il figlio per Cristo. Amici cristiani, spesso adoperiamo molte parole per parlare della nostra fede e suscitare negli altri un interesse per Cristo, e questa è certo una buona cosa. Ricordiamoci però che tante volte più delle parole sono il nostro comportamento e il nostro modo di affrontare i problemi ad avere il maggior impatto sugli altri. Sono quelle cose che mostrano concretamente la nostra fede. Facciamo in modo che le persone che non conoscono ancora il Vangelo possano leggerlo, per così dire, nel nostro modo di agire ed essere così conquistate a Cristo, come avvenne per quel ragazzo toccato dalla condotta del Padre.

Quest'oggi abbiamo una lettera molto interessante speditaci da un'ascoltatrice che è assai confusa dal passaggio che si trova nel 9° capitolo del Vangelo di Marco fra i versetti 43 e 48. In questi versetti Gesù dice: se il tuo occhio ti fa intoppare, cavalo. Se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Poi la corrispondente mi dice: mi ricordo d'aver letto sul giornale di un giovane che si amputò un braccio perché prendeva sempre roba che apparteneva agli altri. Egli prese questi versetti alla lettera ed ora non può più lavorare né guadagnarsi da vivere. La salvezza doveva aver curato questo suo vizio di rubare, non credete? Non interpretò egli questi versetti nel modo sbagliato? Mi ricordo di un fratello che parlava di queste cose considerandole come malattie. Se il tuo occhio ti fa intoppare come se fosse un cancro, non sarebbe meglio cavarlo via che morire e andare all'inferno? Vorrei che certe scritture fossero meglio spiegate. E quindi questa signora firma il suo nome. Ebbene, quest'oggi cercherò di spiegare questo passaggio e risolvere non solo questo problema, ma anche di indicarvi un principio di consulenza che è assai vitale ed importante per ognuno di voi che cercate di sopprimere abitudini e pratiche peccaminose che si sono sviluppate nel corso della vostra vita. Il passaggio menzionato nel Vangelo di Marco è parallelo a quello trovato nel Vangelo di Matteo, dove troviamo le stesse parole che Gesù disse e che del resto, sotto differenti contesti, sono pure echeggiate qua e là, sempre ripetendo che se il nostro occhio, la nostra mano o il nostro piede o qualsiasi altra parte del nostro corpo ci induce a peccare, questa deve essere eliminata. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo capire è che questo fratello, che letteralmente ha mozzato la propria mano, commise un grave e serio errore nel leggere le scritture e nell'interpretare alla lettera come fece, e noi lo sappiamo perché la Bibbia ci ammonisce di non recare ingiuria al Tempio dello Spirito Santo, che è appunto il nostro corpo. Noi non dobbiamo quindi farci del male. L'unica ragione per cui la mutilazione di un membro del nostro corpo è ammessa è quando questa è necessaria per la salvezza della vita. Così, se un chirurgo ci mette il bisturì addosso, l'unica concepibile ragione deve essere quella di preservarci la vita. Ma qui ora noi stiamo deviando in un concetto del tutto differente. Vedete, Gesù non sta qui dicendo di cavarsi gli occhi e di gettarli via da noi. Egli sta cercando di dirci, nel modo più grafico e drammatico possibile, che noi dobbiamo fare qualche cosa per rimediare al nostro problema. Qualche cosa di drastico deve essere fatto. Non si può permettere al problema di persistere e andare avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Questo incentivo che ci induce al peccato deve essere rimosso. Ma voi sapete che Gesù spesso parlò in un linguaggio figurato. Per esempio, egli disse: io sono la porta. E se questo fratello avesse voluto prendere letteralmente tale passaggio, allora lui doveva credere che Gesù era un pezzo di legno appeso e che movente su due cardini. E noi ben sappiamo che Gesù non vuole affatto che nessuno lo consideri così. Egli disse: io sono il pane della vita. Ma Gesù non ci dice qui che egli è un impasto di farina e di acqua che può essere mangiato. Continuamente Gesù usa linguaggio figurato, e quello che è in questione è pure un linguaggio forte e drammaticamente figurativo. Cavati gli occhi e getteli via lontani. Mozzati la mano se ti induce a peccare, o mozzati il piede se ti conduce in luoghi dove puoi peccare.
Ebbene, allora se non si parla letteralmente quando dice di cavarsi gli occhi o di mozzarsi mani e piedi, e di che cosa allora Gesù sta qui parlando? Questa è la domanda e questa è la risposta. Se voi leggete il quinto capitolo di Matteo dove Gesù tratta questo problema, egli non comincia la discussione parlando della mano, ma comincia con il versetto 28 parlando di coloro che concupiscano una donna e nel loro cuore commettono adulterio con lei, e gli dice: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E poi continua e nel seguente versetto ci dice: ora se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella Geenna. Vedete come Gesù ci dice che qualsiasi sia la cosa che ci induce alla concupiscenza, questa deve essere cambiata, tale cosa deve essere radicalmente alterata. La situazione deve essere trattata così radicalmente che è come cavarsi gli occhi, di modo che non potete più vedere la persona che concupite. Ovviamente Gesù non aveva alcuna idea crassa e materialistica in vista, perché egli sapeva, come lo dice nel versetto 28, che voi potete guardare ad una donna e poi lussureggiare con lei nel vostro cuore, col vostro pensiero. Così, anche se vi fossero tolti gli occhi dalla testa, lo stesso nella vostra mente voi potreste continuare a vedere quella donna e lussureggiare con lei, immaginando cose fantastiche di lei. Così questo rende evidente che Gesù non stava affatto parlando di letterali cavature di occhi. Le cose che egli sta descrivendo sono quelle che una persona può fare per eliminare la sua lussuria, quelle cose che inducono alla tentazione e che creano occasioni di peccato. Diciamo che qualcuno passi sempre davanti a un negozio di pornografia e per caso dà di volta in volta, ogni volta che passa, un'occhiata là dentro, guarda la vetrina. Quello che deve fare è di cambiare strada e di non passarci più davanti. Se qualcuno va a vedere pellicole pornografiche e viene da esse riempito di lussuria, è meglio che non vada più a vedere quei film che creano tale problema in lui. Quello che Gesù qui raccomanda è un cambiamento radicale in quelle cose che ci inducono al peccato, come l'occhio che guarda, come la mano che commette il peccato, come il piede che ci conduce nel luogo del peccato. Così Gesù, nel parlare di cavar occhi, di mozzare mani e piedi, egli ci dice: disfatevi di queste cose che vi inducono, che vi tentano, che creano occasioni per cadere nel peccato. Questo potrebbe significare anche il rescindere amicizie e relazioni con una cara persona. Per esempio, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, 15° capitolo, ci viene detto che cattive compagnie corrompono la buona condotta. E così molto spesso quello che succede quando cercate di cambiare, quando cercate di divenire sempre più simili a Gesù, è che si deve erigere impedimenti e barriere contro le vecchie abitudini. E questo è come il cavar gli occhi diverrebbe una barriera al vedere e per conseguenza alla lussuria. Voi necessitate di interrompere le relazioni col passato che in un modo o nell'altro contribuirebbero a farvi cadere nei vecchi peccati, come il mozzare una mano o un piede diverrebbe impedimento per andare in giro e peccare. Così dovete erigere delle barriere, degli impedimenti contro di essi, delle barriere, delle pareti in questi punti critici, dove facilmente vi troverete tentati di tornare per cadere di nuovo nelle vie del mondo.
Così teniamo questo in mente mentre consideriamo la nostra vita. Non mozziamoci le mani o i piedi, ma eliminiamo quelle cose che nella nostra vita ci indurrebbero al peccato e nelle tentazioni e in quelle occasioni dove il peccato potrebbe facilmente coglierci. O Signore, aiutaci ad esaminare bene le nostre vite, le cose e le persone che ci circondano. Aiutaci ad esaminare la nostra condotta, i luoghi che frequentiamo, per eliminare quelle cose che costituiscano peccato per noi. Aiutaci ad ottenere la forza di strapparle dalla nostra vita e gettarle lontane da noi e di creare quegli impedimenti contro il peccato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina che vi saluta e vi ringrazia.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Tesori fra la neve.

0: Seconda parte.
1: Devo riconoscere che quest'anno i lavoretti sono veramente eccezionali. E sono sicuro che tutti i genitori presenti saranno orgogliosi dei loro ragazzi.
2: Quello lì è di mia sorella,
3: Danny.
1: Sul serio?
2: Secondo me è il più bello, lei non crede?
1: Non male. Adesso che mi ci fai pensare, sì, credo proprio di sì.
2: Hai vinto il premio, Annette, hai vinto il premio!
1: Visto che sono stato validamente aiutato a decidere, passiamo ora ai ragazzi. Anche qui i lavori sono ottimi, ma devo confessare che ce n'è uno che risalta in particolar modo. Credo che il premio per il miglior lavoro realizzato da un ragazzo debba andare a Bernard Pilet.

0: che giochi? Vattene via! Gioco con gli animali fatati. Ma dici a Netta che non devo parlarci con te.
1: Non voglio farti male. E mi è dispiaciuto per la tua gamba. Perciò ti ho fatto con gli animali.
0: No, non li hai fatti tu. Li ho trovati io nella legnaia.
2: Danny! Il pranzo è pronto! Danny!
0: Sì, vengo subito! Andiamo, Klaus!

0: Danny, forza, vieni a tavola.
1: Su, che si raffredda.
2: Annette, lo sai, dice che li ha fatti lui i miei animali fatati, ma non è stato lui, vero?
0: Ti ho detto che non ci devi parlare con lui, ti farà solo del male.
1: Annette, non è bello quel che dici.
2: Ma io ci ho parlato soltanto un pochino, sta tranquilla. Comunque, non è stato lui a farli.
0: Li hai trovati tra la legna, quindi che c'entra lui? Che stupido.
2: È stato lui a dirlo. Ma secondo me sono state le fatine, tu non credi?
0: Adesso smettila, Danny, e mangia la minestra.
1: Annette!

0: Ma dove va Ned?
1: Credo che sia in difficoltà con la sua coscienza.
0: Cos'è?
1: È una cosina che abbiamo dentro e che ci segue sempre dovunque andiamo.

Devo intendere che è stato veramente Lucien a portare quegli animaletti. Oh, Annette, non so che sta succedendo tra voi due, ma secondo te ne vale la pena? Non vedi che cosa ti sta capitando, mia cara? Hai tagliato fuori Lucien e il signore. Ora, come non bastasse, inizi a ferire anche tuo fratello. Pensaci su, mia cara. Pensaci molto bene.

Mr. Verdos! Signor Verdos!

0: Signore. Signore Gesù. Ma perché non mi fanno entrare? Perché?
1: Sono caduta!

0: Non riesci a camminare? Senti, conviene che aspetti qui. Intanto io vado giù a casa a prendere la slitta. Sta tranquilla, farò in un batter d'occhio.
1: Non avrai freddo.
0: Ritorno subito!
1: Ma perché di tutti proprio lui? Perché? Perché? Oh, Gesù! Oh, Signore Gesù! Grazie di aver mandato Lucien, il mio aiuto. Perdonami, Gesù, se ti ho tenuto lontano da me in questi mesi, ma volevo odiare Lucien. Volevo in qualche modo punirlo. Mi dispiace. Mi dispiace tanto.

0: Questo no. Non chiedermi questo. Ti prego. No. No. Ti prego. No. No. Vuoi davvero che glielo dica?
1: Ecco qua.
0: No, aspetta. Voglio dirti una cosa prima che andiamo a casa. Ti ricordi quando il tuo cavallo cadde dal balcone? Fu colpa mia. Sì, lo feci apposta perché non volevo che vincessi il premio. Ti chiedo scusa.
1: Andiamo.

0: Annette! Oh, ma che cosa ti è successo? Tuo padre è appena uscito per venire a cercarti, cara.
1: Sì, l'abbiamo visto. Ora è andato a prendere delle bende.
0: Lucien, vieni dentro. Sì, il benvenuto. Vieni. Siedi accanto ad Annette. Vado subito a prepararvi qualcosa di caldo. Annette, ho cercato di non intervenire, ma non è tempo che tu perdoni Lucien.
1: L'ho già fatto.
0: Gli hai detto anche tutto il resto?
1: Sì, prima, su in montagna.
0: E si può sapere come ti sei convinta?
2: Coraggio, su, mettiti sul divano. Piano. Ecco qua. Allunga. Diamo un po' un'occhiata.

0: Ecco fatto.
1: Aio.
0: È qui?
1: Sì. Io volevo solo fare due passi e pensare a quello che è stato detto ieri in chiesa. Sì, a proposito dell'albergatore che non fece entrare Maria e Giuseppe. E alle persone che non accolgono Gesù. Così, dai! Oh. Ero davanti alla casa dei Berdoz e sono caduta. Dentro non c'era nessuno, ma avevo la sensazione che non mi aprissero di proposito. Anche Dio prova qualcosa di simile, ho pensato.

0: È stato tremendo. E poi di tutti è arrivato proprio Lucien. A quel punto non ce l'ho fatta più. E così ho dovuto dirglielo.
1: Dirgli cosa?
0: È un segreto.
1: Oh.
0: Un giorno te lo dirò.
2: Entra pure, Annette. Allora, che cosa posso fare per te?
0: Ecco, questi li ha fatti Lucien.
2: Ma sono dei lavori veramente belli. Eccezionali. Non avevo la più pallida idea che Lucien... Perché mai allora non si è iscritto alla gara?
0: Si era iscritto. È di questo che sono venuta a parlarle. Aveva fatto un cavallino di legno. Gliel'ho distrutto io perché ero arrabbiata per via di Danny. Ma mi sono pentita e mi chiedevo se poteva dargli un premio. Ora che è al corrente di tutto.
2: Ma io non dispongo di un altro premio. Ne avevo solo due. Uno è stato assegnato a Bernard, l'altro l'hai preso tu.
0: E allora dovrebbe dargli il premio di Bernard. Il suo lavoro era più bello.
2: No, Annette, questo non posso farlo. In fin dei conti, Bernard il premio se l'è meritato. E ora non posso portarglielo via. Ma se tu veramente desideri che anche Lucien abbia un premio, ebbene, la mia opinione è che dovresti cedergli il tuo. Dopotutto la colpa è stata tua, giusto, Annette? A quanto pare abbiamo un'iscrizione in ritardo per i lavoretti fatti a mano. E ammetto che la cosa ha stupito me almeno quanto voi. Normalmente non l'avrei neanche presa in considerazione. Tuttavia, durante le vacanze, ho adocchiato delle sculture in legno talmente belle che mi hanno convinto ad aggiudicare un ulteriore riconoscimento.
3: Chissà chi la vincerà questa volta. Non sa niente.
2: Lucien, vuoi venire qui a ritirare il tuo premio?
4: Grazie.
2: Complimenti. Te lo sei meritato.
4: Grazie.
3: Hai visto che l'avrebbe venuto?
4: Davvero? Devi tenerlo tu, tieni. È tuo questo.
3: Neanche per sogno è tuo. L'ha detto anche il maestro. E spetta a te tenerlo.
4: Facciamo così. Questo mese me lo tengo io e il prossimo tu.
3: E ce lo passiamo ogni mese, d'accordo. Danny, che ci fai tu qui?
5: La nonna ha detto che potevi uscire, perché il pranzo è pronto e io ho già mangiato.
3: Non dovevi allontanarti
5: tanto. Io ero convinto di incontrarti prima.
3: Andiamo. Vieni.
5: Ahi, mi fa male la gamba.
4: E se lo porto io?
3: Ti va, Danny?

0: A cosa pensi?
1: A Danny.
0: Non ti sembra ora di lasciar perdere il passato?
1: Andava tutto così bene. E invece...
0: Cosa?
1: Davvero non c'è niente che si può fare per lui?
0: No, credo proprio di no, purtroppo.
2: Ah, non ce la facevo più.
0: Siediti. Sarai intirizzita. Che roba è?
2: Soldi, direi.
0: E come li hai avuti?
2: Diciamo una lauta mancia.
0: Davvero?
2: Il dottor Gibe, un medico che viene giù dal lago. Rinomato, credo.
0: Generoso da parte sua.
2: Madame mi stava dicendo che ha una clinica. Ci arriva gente da tutto il mondo. Pare sia uno specialista delle ossa. È stato sempre molto gentile.
1: Cura anche le gambe rotte.
2: Direi proprio di sì. Oh, Lucien, non starai ancora pensando a Danny, vero?
1: Lo può guarire?
2: Immagino di sì. Hai idea di quanto può costare?
1: No.
2: Nemmeno io. Ma senz'altro i Bournier non possono permetterselo.
0: Dimentica questa storia, Lucien. È acqua passata ormai.
1: Ma non verrebbe a dare un'occhiata a Danny?
2: E che cosa servirebbe?
1: Niente, perlomeno potremmo sapere se può guarire.
2: Ma parte domani mattina presto.
1: Allora andiamoci adesso.
2: Adesso?
1: Con il treno.
2: È già troppo tardi.
1: Se ci sbrighiamo?
2: Lucien, non essere sciocco.

0: Ma chi è? Ragazzo mio, come mai qui con questo tempo? Lucien, stai bene?
1: Tu una volta hai detto che conservavi quei soldi per qualcosa di veramente valido.
0: Sì?
1: Beh, io ho trovato qualcuno che ne ha veramente bisogno. Se li dai a me, quei soldi, credo che la gamba del piccolo Danny potrà guarire del tutto.
0: Ma com'è possibile?
1: C'è un dottore giù all'albergo, dove lavora mia sorella. Lui riaggiusta le ossa rotte. Mia sorella dice che ci vogliono tanti soldi. Ora voglio attraversare il valico per andarlo a chiamare e portarlo da Danny.
0: Tu vuoi attraversare il valico? Con questo tempo? Ma andiamo, devi essere matto. Non si può attraversare il valico in queste condizioni.
1: Ma io posso farcela, andrò con gli sci. La neve fresca non sarà troppo alta se mi sbrigo. Ma non serve a niente che ci vada senza i soldi.
0: Io i soldi te li darei se fossi sicuro di quell'uomo. Però noi che sappiamo di lui? E se per caso è un ciarlatano?
1: Mia sorella dice che è un medico molto famoso. È un certo dottor Givet, credo.
0: Dottor Givet? Non sai nient'altro di lui?
1: So che ha una clinica giù vicino al lago. Sembra che arrivi gente da ogni parte del mondo.
0: Dunque, prendili tutti e dalli a questo dottor Givet. E digli anche che è il pagamento di un debito.
1: Non so come ringraziarti.
0: Ma non dimenticarti il messaggio, eh?
1: No, gli devo dire che è il pagamento di un debito.
0: Senti, però non parlargli di me.
1: No.
0: Non dirgli il mio nome.
1: No, e poi non lo so nemmeno.
0: E nemmeno dove abito.
1: No, gli dirò solo che è il pagamento di un debito. Ora vado.
0: Arrivederci. E sta attento. Sta attento.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

Dio, aiutami. Non ce la farò mai senza una lanterna. Mi senti, Dio? Mi senti? Ti importa almeno un po' di me? Oh, Signore, che aiutasti a me quando resta bloccata nella neve. Aiuta anche me. Per favore. Per favore. Non lo feci cadere apposta, Danny. Te lo assicuro, credimi. Per favore, aiutami. Aiutami ad arrivare dal dottore. Aiutami ad arrivare dal dottore. Aiutami. Ti supplico, oppure fa che venga qualcuno e mi trovi.

0: Sì?
1: Mi scusi, dottor Givet, scusi se la disturbo, ma per caso stava aspettando qualcuno?
0: Qualcuno io? Ma a quest'ora?
1: Sì, per l'appunto, dottore, all'incirca, sì, un quarto d'ora fa ho udito un colpetto alla porta e quando sono andato a vedere, là in piedi sul gradino c'era un ragazzo con gli sci, più o meno avrà avuto 12 anni, bianco come un lenzuolo che sembra quasi un fantasma. Voglio parlare col dottor Givet, mi dice, senza nemmeno salutarmi. Subito dopo cade in ginocchio e appoggia la testa sullo stipite. Beh, gli dico io, non si disturbano le persone a quest'ora del mattino. Il dottore sarà ancora a letto. In tal caso aspetto, fa lui. E si rannicchia col capo sulle ginocchia. Sa com'è? Fa pena un bambino in quelle condizioni. Così gli ho preso io gli sci, poi li ho trascinato dentro e l'ho sistemato su una sedia. Di un po', ma da dove vieni? Gli domando. Vengo da Pré-Doré, risponde lui. Come, dico io, il primo treno non è ancora arrivato. Sono venuto attraverso il valico, fa lui. Sì, dottore, attraverso il valico. E in effetti più lo guardo, più mi rendo conto che può essere vero. E quando ho sentito che lei era già in piedi, ho pensato di venirglielo a dire.
2: D'accordo, un'occhiata gliela do senz'altro. Ma quanto alla storia del valico, non credo ad una sola parola. Deve essere stato tremendo lassù stanotte.
1: Non credo, non credo. Beh, vedrà lei stesso.

0: Ora lo porto in camera mia.
1: Poveretto.
0: Mi porti una bottiglia d'acqua calda?
1: Sì.
0: E un po' di brandy?
1: Sì.
0: E anche del caffè caldo?
1: Sì.
0: E faccia più presto che può.
1: Subito, dottore.

0: dottore, la bottiglia d'acqua calda.
1: Molto bene.
0: Ecco qua il brandy che ha chiesto.
1: Grazie.
0: Povero ragazzo.
1: Ne basta un cucchiaio?
0: Sì. Intanto vado a prendere il caffè, dottore.
1: Sì. Su, questo ti farà bene.

0: Chi è lei?
1: Sono il dottor Givet. Il portiere mi ha detto che volevi parlarmi.
0: Lei è un dottore molto in gamba e famoso.
1: No, sono solo un dottore.
0: Ed è in grado di far camminare i bambini zoppi?
1: Beh, dipende dalla causa del disturbo. Qualche volta ci riesco.
0: Lui è caduto da un precipizio e ora deve camminare con le stampelle.
1: Chi?
0: Si chiama Danny Bournier. Abita nella casa accanto alla mia. Così sono venuto a domandargli se può farlo guarire.
2: Il caffè, dottore.
1: Ah, sì, grazie.
2: Forza. Ecco fatto.
1: A posto. Allora. Coraggio. Com'è che hai saputo di me?
0: Mia sorella fa la cameriera qui, me l'ha detto lei.
1: Ma come hai fatto ad arrivare con quella tempesta?
0: Sono venuto attraverso il valico con gli sci.
1: Oh. Oh, andiamo, è impossibile, con quel tempaccio.
0: Eppure è così. Per favore, dottore, questi saranno abbastanza per far guarire Danny.
1: Con permesso, dottore. Come ti chiami?
0: Lucien Morel.
1: Lucien, prima di andare avanti devo assolutamente sapere dove hai preso questi soldi. Hai idea di che cifra c'è qui?
0: No, ma mia sorella ha detto che lei era caro. Basteranno quelli.
1: Oh, questa è buona. Beh, dipende se vuoi comprarti anche la clinica. Lucien, dove li hai presi?
0: Li ho avuti da un vecchio signore. Siamo amici io e lui. Mi ha anche dato un messaggio. Ha detto che è il pagamento di un debito e di darli tutti a lei.
1: E chi è questo vecchio? Come si chiama?
0: Non ne ho idea.
1: Dov'è che abita?
0: Per favore, m'ha fatto promettere di non dirglielo. Lui vuole tenerlo segreto. Nessun altro va a trovarlo tranne me.
1: E va bene. Non voglio farti altre domande per ora. Ma dimmi un po' dell'incidente del piccolo Danny. Com'è successo? Quando?
0: Veramente fu colpa mia. Io lo punzecchiavo. E allora, per fargli dispetto, facevo finta di buttargli il gattino in un burrone. E alla fine, per sbaglio, lo feci sul serio. Danny gli corse dietro, cadde giù e si ruppò una gamba. E da quella volta lui non riesce più a camminare bene. Così ho pensato che...
1: Va bene, va bene. Ci andremo insieme a visitare Danny. Può anche darsi che Dio si stia servendo proprio di te per farlo guarire. Lo sai, tu hai parecchio per cui ringraziare il Signore. Sono convinto che deve aver vegliato su di te in modo del tutto particolare stanotte, o non avresti mai attraversato quel valico da solo. E ora, è meglio che tu faccia un sonnellino prima che ti porti a casa. Giù.
3: Ma come è successo?
4: Dottor Givet, dottor Givet.
3: Dottore, il portiere dice che mio fratello è da lei. Sta bene?
1: Sì, è esausto, ma grazie a Dio sta bene.
3: Oh, se sapesse, l'ho cercato tutta la notte.
1: Non preoccuparti, mia cara, non corre più alcun rischio ora. Avviseresti piuttosto i genitori di Danny che andrò a visitarlo, per favore?
3: Sì, certo, dottore.
1: Grazie infinite, sei molto gentile, grazie.
4: Bisogna riconoscere che quel ragazzo ha sette vite come i gatti.
1: Una tempra incredibile, già.

0: Danny, ti va una caramella?
1: Avanti, coraggio.
0: Ti fa male la gamba?
2: No.
1: No, signore.
2: No, signore. Solo qualche volta, quando provo a camminare senza stampelle. Ah, vuole vedere le mie stampelle?
0: Ma certo, stavo per chiedertelo io.

Sei bravissimo, salti quasi come un canguro. Adesso lascia a me le stampelle e fammi vedere come cammini senza.

0: Ti va di preparare del caffè, Annette?
1: Subito, nonna.
2: Ecco fatto. Sediamoci qui. Allora. Dunque. Ma sicuro.
0: Ebbene?
2: Ti piacerebbe poter correre a perdifiato come tutti gli altri ragazzini?
1: Sì.
2: Danny, che fine ha fatto quel bel gattino?
1: È nella legnaia. Vuole che glielo porti qui?
2: Sì, perché no? Oh, issa! Dunque, io credo di potervi aiutare, per quanto prima debba vedere le lastre. L'osso rotto non è stato sistemato correttamente, così si è saldato nel modo sbagliato. Io potrei romperlo di nuovo e vedere di raddrizzarlo. Ma ciò comporta un'operazione e una lunga degenza in ospedale. Voi lo lascereste venire?
3: Beh, ecco, ma quanto ci può costare?
2: A voi non costerebbe proprio niente, ci ha pensato Lucien. Ma adesso non posso spiegarvi. Dobbiamo decidere prima che torni Danny. Lo lasciate venire?
0: Sì.
1: Quando?
2: Domani. Devo partire con il primo treno e porterò Danny con me.
1: Con il treno? Dov'è che si va? Dove, Annette?
2: Danny, non ci vuoi venire con me giù al lago? Rimetterò a posto la tua gamba malata.
1: Sì, ma Annette? E poi Klaus e poi la mia nonna e il mio papà?
4: Ma Danny, non possiamo venirci tutti.
1: Ma...
2: La ragazza, Annette, è in grado di badare ai bambini, perlomeno?
0: Ha cresciuto il fratellino.
2: E allora, venga anche Annette. Dunque, voglio vedervi tutti e due alla stazione domani mattina alle 8:30 e con bagaglio sufficiente per 2 o 3 mesi, d'accordo?
4: Sì.
2: E ora riporto il povero Lucien a casa. Dopodiché mi rimane ancora un'altra piccola faccenda da sbrigare.
5: Ma chi è quell'uomo?
2: Ehi, ferma! Lo conosci? Quei soldi? Mi scusi, signore! Scusi, signore! Signore! Scusi, signore, mi scusi tanto. So che può sembrarle strano, ma questa... questa calza, le dice niente
5: no,
2: questa calza?
5: No,
2: e
5: no.
2: Lo conosce per caso quel ragazzo?
5: No, lui non ha niente a che fare con me. No, ora la prego, mi lasci andare.
2: Un momento! No, non è possibile.
5: No, no.
2: Sì, invece.

0: Dimmi che non è un sogno.
1: Vieni con me, coraggio, ma dove sei stato?
0: È passato di tempo.
1: Che fine avevi fatto?
0: Ma mi vergognavo solo al pensiero.
1: Oh, ma perché? Potevo. A noi non hai pensato, noi ti abbiamo cercato da
0: dappertutto. Non mi lo sarei mai fatto vivo, avrei rovinato la vostra
1: ma
0: vita,
1: no,
0: le vostre
1: ma
0: carriere.
1: Che dici?
0: Sì, me ne è sempre disperati. Mancato il coraggio.
1: Oddio,
0: comunque sono felice di rivederti.
1: Gli
0: sembra
1: sì.
0: Un sogno.
1: Ho il piacere di presentarti mio padre. Anche lui tornerà a casa con me. Coraggio, papà. Sali sulla slitta. Eccomi. Che giornata, eh? Andiamo, forza. Andiamo.

0: Ciao Lucien, dove vai di bello?
1: Vado alla stazione, oggi arrivano Danny e Annette.
0: Ah, salutameli tanto.
1: Va bene.
2: Ciao Lucien.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Come vai?
0: Bene, bene, si lavora.
3: Di, saranno cambiati.
4: Ah, mamma, com'è possibile in 3 mesi?
3: Quando avevi anche tu la loro età.
4: Sì, questo lo so. E poi per tutto questo tempo sono stati insieme a un estraneo.
3: La casa è stata un'altra senza loro.
4: Sì, questo è vero.

0: Vedi qualcuno?
1: No. Fu colpa tua. Fu tutta colpa tua.
0: Eccoli, guarda, li vedi?
1: Sì! Fu colpa tua, fu tutta colpa tua.
2: Ciao papà, ciao nonna.
3: Ciao papà.
0: Finalmente, era ora.
2: Ciao,
4: bentornati. Forza.
0: Giù, prendete i bagagli.
5: Può anche darsi che Dio si stia servendo proprio di te per farlo guarire.
2: Luciano!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Proprio nel periodo in cui gli israeliti subivano la più feroce oppressione da parte degli egiziani, in una famiglia ebrea nacque un bambino bellissimo. Questa famiglia apparteneva alla tribù di Levi, discendente dal figlio di Giacobbe che portava lo stesso nome. Faraone aveva ordinato di gettare nel fiume tutti i bambini maschi di Israele subito dopo la loro nascita, ma la mamma di quel bel bambino voleva evitare ad ogni costo che suo figlio subisse quella sorte crudele. Riuscì a tener nascosto il bimbo per 3 mesi, ma dopo quel periodo le cose cominciarono a diventare difficili, perché il bambino era cresciuto e ogni giorno correva il pericolo di venire scoperto ed ucciso. Prese allora la mamma un canestro di giunchi, lo spalmò di pece per renderlo impermeabile e depose il suo figlioletto in questa specie di culla. Lo portò poi in riva al fiume e lo adagiò sull'acqua in mezzo al canneto, vicino alla sponda, dove non c'era pericolo che venisse trascinato via dalla corrente. Il bambino aveva una sorellina di 12 anni, a cui la mamma disse di nascondersi un po' in disparte per vedere quello che sarebbe successo. Di lì a poco la figlia di Faraone scese nel fiume per bagnarsi, accompagnata dalle sue ancelle. Quando ebbe raggiunto l'acqua, si avvide del canestro. Questo destò la sua curiosità e mandò una cameriera a prenderlo. Quale sorpresa dovette provare nel vedere che conteneva un bimbo bellissimo. Il piccino cominciò a piangere e la principessa ne fu commossa. «Questo è uno dei figli degli ebrei», disse. La sorella del bambino, che aveva osservato ogni cosa tenendosi nascosta, si fece avanti. «Vuoi che vada a chiamarti una balia ebrea che ti allatti il bambino?» chiese. La principessa consentì e la ragazzina corse a chiamare la madre. La donna si presentò alla figlia di Faraone, la quale le disse: «Prendi questo fanciullo e allattalo per mio conto, e io ti darò il salario che ti è dovuto». Pensate alla felicità che dovette provare quella donna nel portarsi a casa il suo bimbo per nutrirlo ed allevarlo, e pensate a quanto sarà stato lodato e ringraziato il Signore in quella famiglia. Quando il bambino fu cresciuto, sua madre, secondo gli accordi, lo condusse al palazzo del re della figlia di Faraone, che da quel momento lo tenne presso di sé come un figlio e gli diede il nome di Mosè. Mosè crebbe nella casa della principessa e venne curato come un principe. Ricevette la stessa educazione riservata ai principi e divenne un giovane istruito. Malgrado fosse vissuto alla corte del re fin dalla sua prima infanzia, il cuore di Mosè era ancor tutto per il suo popolo, che amava. Divenuto adulto, andava spesso a visitare i suoi fratelli e soffriva nel vederli così oppressi e gravati di lavori faticosissimi. Un giorno vide un egiziano che percuoteva un ebreo e si lasciò prendere dall'ira. Si guardò rapidamente intorno e, vedendo che non c'era nessuno ad osservarlo, uccise l'egiziano e ne nascose il cadavere sotto la sabbia. Il giorno seguente uscì di nuovo e trovò 2 ebrei che litigavano tra loro. «Perché percuoti il tuo compagno?» domandò a quello che aveva torto. «Chi ti ha stabilito, principe e giudice sopra di noi?» ribatté l'altro. «Vuoi forse uccidere anche me come hai ucciso l'egiziano?» Mosè capì che quanto aveva fatto il giorno prima si era risaputo, perciò cominciò ad aver paura. Aveva ragione di temere, perché non appena il faraone lo venne a sapere, cercò di farlo uccidere. Ma Mosè riuscì a sfuggirgli e lasciò il paese cercando rifugio nel deserto di Madian. Dopo aver camminato a lungo, si sedette vicino a un pozzo per riposare. Ad un certo momento vide arrivare 7 sorelle, figlie di un sacerdote di Madian, che venivano ad abbeverare le greggi del padre. Poco dopo giunse un gruppo di pastori dai modi rudi e violenti che scacciò le ragazze con la forza. Nel vedere quell'ingiustizia, Mosè insorse in difesa delle ragazze e abbeverò lui stesso il loro gregge. Più tardi, quando le 7 ragazze fecero ritorno a casa, il loro padre, che si chiamava Jethro o Reuel, chiese: «Come mai siete tornate così presto oggi?» «Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori e poi ci ha attinto l'acqua e ha abbeverato il gregge». «Dov'è ora?» chiese ancora il padre. «Perché avete lasciato quell'uomo? Andate a chiamarlo, che venga a prendere qualcosa da mangiare». Mosè venne. Jethro gli propose di restare presso di lui e Mosè accettò. In seguito sposò una delle figlie del sacerdote di Madian, di nome Sefora, da cui ebbe un figlio che fu chiamato Gershom. E Mosè rimase con Jethro e si prese cura delle sue greggi. Dio intanto non si era dimenticato del popolo di Israele e lo vedeva gemere sotto la dura schiavitù degli egiziani.
Le grida di dolore e le invocazioni degli israeliti salivano fino a lui, ed egli, ricordandosi delle promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe, stava preparando la loro liberazione.

Mosè aveva 40 anni quando era fuggito dall'Egitto. Giunto a Madian, aveva sposato una delle figlie di Jetro e si era fermato presso di lui, prendendosi cura delle greggi di proprietà del suocero. Dalla vita movimentata delle città egiziane si trovava ora a vivere la vita tranquilla e solitaria del pastore del deserto, e qui vi rimase per altri 40 anni. Un giorno, mentre Mosè si trovava fuori col gregge vicino alla montagna di Dio a Horeb, la stessa che in seguito troveremo sotto il nome di Sinai, gli accadde di vedere una cosa stranissima: un cespuglio era in fiamme e continuava a bruciare senza consumarsi. «Voglio proprio andare a vedere di che si tratta», disse tra sé, «e come mai il cespuglio brucia senza consumarsi?» In mezzo alle fiamme del pruno c'era il Signore, e quando vide che Mosè si avvicinava per guardare, lo chiamò. «Mosè! Mosè!» «Eccomi», rispose Mosè. «Non t'avvicinare», lo avvertì il Signore, «e togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è suolo sacro». Dio aveva un compito importante da affidare a Mosè. Durante i suoi primi 40 anni in Egitto lo aveva preparato per questo, e nei successivi 40 anni nel deserto aveva perfezionato la preparazione. «Io sono l'Iddio dei tuoi padri», disse il Signore, «l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i suoi lamenti. Voglio perciò liberarlo dagli egiziani e condurlo in un buon paese, il paese di Canaan. Tu dunque ti presenterai a Faraone e porterai via il mio popolo, e quando sarete usciti dall'Egitto vi fermerete ad adorarmi su questo monte». Il Signore aggiunse ancora che gli israeliti gli avrebbero dato ascolto, ma che Faraone si sarebbe rifiutato di lasciarli partire. Egli avrebbe dovuto perciò affliggere ripetutamente l'Egitto finché gli egiziani avrebbero permesso ad Israele di andarsene. Gli avrebbero dato anche oro, argento e vesti, e in tal modo il popolo di Dio non sarebbe uscito dall'Egitto a mani vuote. Mosè aveva un certo timore e obiettò al Signore che difficilmente gli israeliti avrebbero prestato fede alle sue parole. Allora Dio gli domandò: «Che cos'hai in mano?» «Un bastone», rispose Mosè. «Gettalo in terra», ordinò il Signore. Non appena il bastone toccò il suolo, si trasformò in un serpente. Mosè si ritrasse spaventato, ma il Signore aggiunse: «Stendi la tua mano e prendilo per la coda». Mosè obbedì e il serpente tornò ad essere un bastone. «Se farai questo davanti a loro, crederanno in te», disse ancora il Signore. Poi decise di dargli un altro segno prodigioso. «Mettiti una mano in seno», disse. Mosè lo fece, e quando la ritirò era bianca e recava i segni dell'orribile malattia della lebbra. Il Signore gli disse ancora di ripetere il gesto, e quando Mosè la tolse, vide che era tornata sana come prima. «Se non ti crederanno dopo il primo e il secondo segno», riprese il Signore, «farai quest'altro. Prendi dell'acqua del Nilo e versala sulla terra asciutta, e quell'acqua presa dal fiume diventerà sangue a contatto col terreno asciutto». Mosè non era ancora convinto di essere in grado di assolvere il compito. «Ma io non sono un buon parlatore», protestò. «Non lo sono mai stato». «Chi ha dato la bocca all'uomo?» ribatté il Signore. «Chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Ma Mosè non era ancora pronto a ubbidire e disse: «Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Iddio si adirò per quest'altra protesta di Mosè, tuttavia decise di mettergli a fianco suo fratello Aronne, perché parlasse per lui. Mosè avrebbe detto ad Aronne quello che c'era da dire, e Aronne avrebbe poi parlato in vece sua. Dopo queste cose, Mosè tornò a casa e chiese a Jetro il permesso di tornare dai suoi fratelli, e partì per l'Egitto. Prese con sé anche la moglie e i due figli che aveva avuto da lei durante il suo soggiorno a Madian, ma più tardi decise di rimandarli indietro. Il Signore intanto aveva parlato ad Aronne e gli aveva ordinato di andare incontro a Mosè nel deserto. Così i due fratelli si rividero all'altezza del monte Sinai. Mosè riferì al fratello tutte le parole del Signore. Poi, rientrati in Egitto, si recarono insieme dagli anziani di Israele. Comunicarono quanto il Signore aveva ordinato di fare
e appoggiarono le loro parole coi segni che il Signore aveva detto a Mosè di usare per convincere il popolo. Allora gli israeliti credettero e compresero che il Signore aveva udito i loro lamenti. Felici di sapere che la liberazione di Dio era vicina, si prostrarono a terra e adorarono l'Eterno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Quando ero piccola, insieme alla mia famiglia, visitavo spesso il ranch dello zio Ted a Tie Siding nel Wyoming. Che avventura! Era un vero e proprio ranch funzionante con moltissimi compiti per le cowgirl del Maryland. Le mie sorelle ed io aiutavamo persino a marchiare alcuni vitelli. Lo zio Ted mi metteva su un vecchio cavallo da tiro e il mio incarico consisteva nel tenere le mucche dentro il recinto, mentre dall'altro lato i cowboy avrebbero separato i vitelli da marchiare. Anche se io e il mio cavallo stavamo fermi per quasi tutto il tempo, osservando semplicemente ciò che avveniva, mi sentivo importante nel badare a quelle mucche. Poiché il ranch era situato vicino ad un centro turistico, i villeggianti venivano spesso a dare un'occhiata alla vita del ranch. Stavano ad opportuna distanza, osservando con noncuranza ciò che avveniva, a volte puntando il dito o la macchina fotografica. Ero molto piccola allora, ma ricordo che mi sistemavo il cappello da cowboy e mi sedevo bene sul mio cavallo per mettermi in posa, quasi fossi una figura caratteristica del luogo. Non mi passò mai per la testa che anch'io ero solo di passaggio, come quei turisti, che sarei stata al ranch soltanto per un breve periodo. Tuttavia, anche se il ranch dello zio non era la mia residenza fissa, ero molto più impegnata del turista medio, anche se per un breve periodo almeno facevo parte del ranch. Sono ormai anni che non visito il ranch, ma fino ad oggi ho rigettato l'etichetta di turista. Quando visito un luogo in giro per il mondo, non sono soddisfatta di stare ad una certa distanza a scattare foto. Mi piace essere coinvolta, fare le cose, parlare con chi vive in quelle zone, imparare i loro costumi. Non voglio essere considerata una turista con un abbigliamento strano e una macchina fotografica. Voglio partecipare alle cose. Come cristiana che vive la realtà di Dio sulla terra, mi sento allo stesso modo. È vero che la Bibbia ci dice che siamo pellegrini in questo pianeta, cioè che non possiamo scambiare questo mondo per la nostra patria, ma non penso che la Scrittura ci incoraggi ad essere turisti, che osservano con noncuranza, ad una distanza sicura, tutto ciò che avviene. «Voi siete il sale della terra», disse Gesù in Matteo 5, «siete la luce del mondo». Dio vuole che ci impegniamo, ci immedesimiamo nelle persone che ci circondano, anche se staremo qui solo per una stagione. Abbiamo del lavoro da sbrigare proprio qui e solamente poco tempo per farlo. Ti consideri un pellegrino quando si tratta di vivere la vita di Cristo? O sei più un turista che si tiene ad una certa distanza da ogni genere di coinvolgimento nella Chiesa, nella società o nei rapporti col vicinato? Ci sono troppi turisti che affollano la vita. Dio non vuole altri spettatori. Egli ha bisogno di pellegrini, seri e con una mente sobria, che possano agire incisivamente per Lui in questa vita. Quindi metti via la macchina fotografica e sali su un cavallo. C'è spazio anche per te nel recinto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Questa mattina vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 11, da versetto 37. Ora, mentre egli parlava, un certo fariseo lo invitò a pranzo a casa sua, ed entrò e si mise a tavola. Il fariseo notò questo e si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse: ora voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno. Ma date nell'elemosina quel che c'è dentro, ed ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi farisei, poiché voi pagate la decima della rutta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dovevate fare queste cose senza trascurare le altre. Guai a voi farisei, perché amate il primo posto nella sinagoga, i saluti nella piazza. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete come i sepolcri che non si vedono, e gli uomini vi camminano sopra senza accorgersene. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: maestro, dicendo queste cose tu offendi anche noi. Ed egli disse: guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate gli uomini di pesi difficili da portare, e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché voi edificate i sepolcri dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi. Così facendo voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Infatti essi uccisero i profeti e voi edificate i loro sepolcri. Per questa ragione anche la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e dei apostoli, e essi ne uccideranno alcuni ed altri li perseguiteranno, affinché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti che è stato sparso fin dalla fondazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi dottori della legge, perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e ne avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Ora, mentre egli diceva loro queste cose, i scribi e i farisei cominciarono ad irritarsi grandemente contro di lui ed assalirlo con molte domande, tenendogli tranelli per coglierlo in fallo e poterlo accusare per qualche sua parola. Quindi già dal testo un testo duro, ma il Signore parlava duro. Parlava dell'amore di Dio, ma gli ipocriti il Signore li prendeva per l'orecchio. L'ipocrisia è una cosa che Dio odia, forse più di tutti gli altri peccati. Il Signore odia l'ipocrisia, più della prostituzione, più dell'omosessualità, più dell'adulterio, più del rubare. L'ipocrisia. L'ipocrita è da una parola greca che vuol dire attore. Ipocriti nell'antica Greca.

quello che Dio intendeva anche dalla legge di Dio, no? E dico una cosa questa mattina, duro, ci sono anche i farisei in mezzo a noi, fratelli. Amen? No, pochi amen. Chi sono? No? Come i discepoli con Gesù nell'ultima cena, sono io e lui? Allora, guardate a destra, la persona al tuo destra, fatelo, guardalo, dai, guarda quello sulla tua destra. No, c'è Silvana alla tua destra. Guarda la tua sinistra e fai questa domanda, è lui o lei uno dei farisei? È meglio guardare nello specchio. Ha detto Edoardo, sono io. E infatti non dobbiamo guardare questo testo e dire, ma quelli ipocriti, quelli di 2000 anni fa, hanno ucciso il Signore, i profeti, no? E tipo appartarci da loro, staccarci. Quelli erano cattivi, hanno ammazzato il nostro Signore che noi amiamo, no? È facile che prendiamo questo atteggiamento. Ma io credo che il Signore vuole anche riprendere quel fariseo e dottore della legge che è dentro di noi, no? Perché io, almeno nella mia vita, io posso parlare solo per me stesso, riscontro tante volte queste caratteristiche dei farisei anche nella mia vita. E vediamo in questo testo 8 caratteristiche dei farisei, quindi vogliamo guardarli questa mattina. Versetto 37, questo fariseo aveva invitato Gesù, ma vediamo in versetto 39 quando Gesù riprende e dice voi farisei. Quindi non è che questo fariseo ha invitato Gesù da solo a casa sua, lui ha invitato Gesù e i suoi discepoli, ha invitato tutti i suoi amici farisei. E abbiamo visto, abbiamo letto alla fine del testo, loro volevano mettere un tranello. Tutto questo invito era un protesto per intrappolare il Signore, trovare qualche difetto in Lui. In versetto 38 il fariseo notò questo e si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse, o voi farisei, pulite l'esterno della coppa del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di malvagità. Quindi la prima cosa che noi vediamo dei farisei, la prima caratteristica, è che loro trascorrevano tutto il loro tempo guardando gli altri. Se tu sei un credente che guarda sempre quello che fanno gli altri, davanti a Dio sei un fariseo, sei un ipocrita. Questa è la prima cosa che loro fanno. Stanno sempre a guardare gli altri, a trovare difetti. Loro cercavano i difetti anche nel nostro Signore. Gesù aveva i difetti, fratelli. Neanche uno. Eppure non ha lavato le mani. Perché per questi farisei era molto importante la pulizia esterna, no? Nel Vangelo di Matteo non leggeremo questa mattina, ma potete leggere nel Vangelo di Matteo capitolo 15, versetto 1 a 20, no? Che anche lì i farisei accusavano i discepoli. I vostri discepoli mangiano con mani sporche. E Gesù ha detto, non è quello che entra nella bocca che contamina un uomo, ma quello che esce dalla bocca. Bugie, omicidi, ipocrisie, sparlare, criticare. Questo è quello Gesù disse che contamina l'uomo, quello che esce dalla sua bocca, non quello che entra. E anche qui, questi farisei guardavano Gesù, vediamo, no? Per quanto era perfetto, per tutti i miracoli che ha fatto, tutte le belle parole che ha pronunciato, ma loro dovevano trovare qualcosa che non andava, no? Così potevano accusarlo e dire va bene, noi mettiamo un X su questo Gesù, lui non è il Messia. E tante volte il fariseo, lui fa così per sentirsi meglio,

Perché un fariseo è uno che cammina secondo la legge, secondo le sue regole, e come nel suo cuore lui sa di essere molto mancante, anche secondo il suo standard, allora lui cerca i difetti nei altri, e sapete perché? Per farsi sentire meglio, no? Ah, ma Giussi e Vincenzo, loro fanno quello, allora io non sono così cattivo, no? Allora io sono abbastanza santo e consacrato a Dio. Quindi la prima cosa che fanno i farisei, trascorrono tutto il loro tempo a guardare gli altri, a trovare difetti negli altri. La seconda cosa che vediamo in versetto 39, e il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Quindi la seconda caratteristica di un fariseo, loro si interessano solo dell'apparenza esterna, no? Bisogna dare l'apparenza. E abbiamo visto in questi giorni, no? È morto il Papa e l'Italia ha fatto questa apparenza per una settimana, no? Niente film malvagi, niente parolacci, tutti i politici sono diventati santi, tutti santi per una settimana, no? Perché bisogna dare l'apparenza. Ma adesso è passato, c'è un nuovo Papa e quindi tutto come sempre, no? E io non critico gli italiani, perché io ritengo di essere un italiano ormai. Perché anche in me c'è quella, sai, voler apparire agli altri. Magari alcuni di voi, è il pastore, ma parli con Silvana, lei dice, è il pastore. No? Loro amano apparire davanti agli altri. Loro si curavano tutto l'aspetto esterno. Ma Gesù disse in versetto 40, stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Ma date in elemosina quel che c'è dentro ed ogni cosa sarà pura per voi. Cosa stava dicendo Gesù? Concentratevi, farisei, su quello che è dentro la tua vita. E poi l'esterno verrà naturalmente, no? Quando Chuck Smith c'era questo risveglio fra i hippie nei ultimi anni 60, no? Ricordate che questa era una chiesa pentecostale, tante persone, anche anziani nella chiesa, che erano abituati, no, alla chiesa in un certo modo, tutto l'organo e quanto, e poi cominciarono ad arrivare questi hippie, capelli lunghi, senza scarpe, questi vestiti così strambe, si dice? Strani? No? Quei magliette tie-dye, sai, quella che legavi e facevi colore come un'esplosione, no? E avevano questi jeans. E all'inizio c'erano tante opposizioni anche nella comunità contro questi hippie. Nella comunità avevano messo anche un moquette nuovo nella comunità, nella chiesa. E Chuck arrivò una domenica mattina prima del solito e trovò sulla porta scritto: nessuno può entrare scalze. Se non hai scarpe non puoi entrare in chiesa. Lui pensando, ma chi ha scritto questa cosa? Subito ha strappato questa cosa, lui ha chiamato gli anziani della chiesa e ha detto, ma chi ha scritto questa cosa? Come vi siete permessi di mettere una cosa del genere? E questo che ha scritto ha detto, ah ma Chuck, sai, quello che ci ha venduto il moquette, ha detto che i piedi scalzi, come la pelle umana c'hai dell'olio, lui ha detto i piedi scalzi rovinano il moquette. E Chuck ha detto, allora strappiamo il moquette e la buttiamo nella mondizia, perché quella, la porta di quella chiesa non sarà chiusa a nessuno.
Lascia che vengano questi tipi con i capelli lunghi, con i vestiti strani, senza scarpe. Lascia che il Signore li cambia. Infatti poi dopo, quando questi hippie, poi erano tipo metà della congregazione erano hippie, metà erano queste famiglie, tipo, diciamo i vecchi della chiesa, questi vecchi della chiesa hanno visto l'amore che questi hippie avevano per Dio, loro zelo, loro passione per il Signore, e quindi anche loro si sono ammorbiditi e sono diventati una grande famiglia del Signore. Che adesso la chiesa lì sono 25.000 membri, pensate un po', una sola comunità che ha la popolazione di Montebelluna. Ma questi farisei, loro interessavano l'esterno. Versetto 42, ma guai a voi farisei, poiché voi pagate la decima della ruta, della menta e di ogni erba, e poi trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dovevate fare questo così. Dovevate fare queste cose senza trascurare le altre. Quindi i farisei erano così pignoli nel più minimo dettaglio. Davano la decima addirittura delle spezie. No? Le spezie cosa sono? È una povera, è piccola, no? Io do la decima del pepe al Signore. Erano così pignoli nel loro esterno, nel seguire le regole, seguire la legge di Mosè. Ma Gesù disse: avete dimenticato due cose, la giustizia. La giustizia che cos'è? Che magari alcuni intendono in un certo modo. C'è la giustizia che Cristo ci ha dato, no? Ma non sta parlando di questa giustizia. La giustizia non è altro che fare quello che è giusto, no? Gesù diceva a questi: avete dimenticato la giustizia e l'amore di Dio. Poi lui disse: pagate pure la decima, non lasciate neanche quello, non fate. Quindi Gesù non, nel Nuovo Testamento c'è l'insegnamento anche della decima, però lui ha detto: ci sono cose molto più importanti di questo, no? Magari noi, no, un spicciolo diamo al Signore e ci sentiamo giustificati come farisei. Ma Gesù disse: la giustizia è l'amore di Dio, la giustizia è fare quello che è giusto, farti guidare dallo Spirito Santo, no? Non seguire un libro di regole della Chiesa nel tuo comportamento, ma di fare quello che è giusto davanti a Dio, perché lo Spirito Santo ti darà testimonianza di quello che è giusto. È l'amore di Dio. Guai a voi farisei, 43. E scribi ipocriti. No, scusate. Guai a voi farisei, perché amate il primo posto nelle sinagoghe e il saluto nelle piazze. Quindi la terza cosa, loro amavano la lode dei uomini più che la lode di Dio. Loro volevano essere vista, apparire davanti agli uomini, e loro volevano la lode dei uomini. E abbiamo visto, io ripeterò, no? In queste ultime settimane, tutti santi, no? Perché hanno fatto questa apparenza? Per avere la lode dei uomini. Per una cosa di, sai, fare il santone, e poi la settimana dopo magari passi una legge che legalizza l'omosessualità, no? Ma quale santo? Ipocrisia. Fare il santo lì in chiesa e poi vai fuori e fai cose abominevoli davanti a Dio. Loro amano le lode degli altri uomini invece delle lode del Signore.
E poi in versetto 44, guai a voi scribi farisei ipocriti, perché siete come sepolcri che non si vedono, e gli uomini vi camminano sopra senza accorgersene. Per un ebreo era una cosa impura, una tomba. In altri passi nella scrittura Gesù ha detto ai farisei, voi siete come i sepolcri, no? Siete marmi bianchi, belli fuori, ma dentro putrificazione, ossa di uomini morti, una cosa contaminata per un ebreo. Qui Gesù li insultava in modo più forte che poteva. Per un ebreo un cadavere era la cosa più sporca, più schifosa e contaminata che esisteva. E Gesù disse a questi farisei, voi siete come sepolcri nascosti. Quando tu cammini sopra una cosa nascosta, ti accorgi. No, qui Gesù dice, gli uomini camminano sopra di voi e non se ne accorgono neanche. In Numeri capitolo 19, girate lì un secondo, versetto 16, vogliamo leggere questa legge che riguardava un ebreo che si avvicinava a una tomba.

0: Versetto 16. Chiunque nei campi tocca un ucciso per la spada, o morto di morte naturale, o un osso di uomo, o un sepolcro, sarà impuro per 7 giorni. E per una persona impura si prenderà della cenere della vittima arsa per purificare il peccato, e si verserà su di esse dell'acqua corrente in un vaso. Poi un uomo puro prenderà del isoppo, lo intingerà nell'acqua, ne spruzzerà la tenda, tutti i utensili, tutte le persone che si trovano là, e colui che ha toccato un osso, o l'ucciso, o il morto di morte naturale, o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno. Nel settimo giorno l'uomo impuro si purificherà, laverà le sue vesti, laverà se stesso nell'acqua e alla sera sarà puro. Magari uno che non è familiare con la parola di Dio dice: ma che leggi strane avevano il Vecchio Testamento, no? Però chi ha seguito un po' il fatto del tsunami, qual era la preoccupazione più maggiore dopo questa terribile catastrofe? I corpi fuori all'aria aperta. Immaginate che Mosè ha scritto questo libro 4000 anni fa, prima che era scoperto i microbi, prima che era scoperto infezione. Sapete che queste cose sono state scoperte dai scienziati occidentali solo nell'Ottocento. 150 anni fa hanno scoperto il fatto delle batteri, e Gianni che è chirurgo, poi lui saprà, il dottor Lister ha scoperto questo fatto. Prima si operavano anche senza avere un ambiente pulito. Nella guerra civile americana molti soldati non morivano dall'intervento chirurgico, ma morivano dalla gangrena perché gli strumenti non erano puliti. Quindi 4000 anni fa Dio ha dato ordine a Mosè che un cadavere non doveva essere avvicinato dalla gente, perché Dio sapeva che spandeva malattie. I farisei conoscevano bene questa legge. Non si potevano neanche camminare sopra una tomba, o erano contaminati per 7 giorni. E Gesù disse a loro: voi siete quello. Voi non siete neanche i sepolcri che si vedono, voi siete i sepolcri che gli uomini, quando passano vicino a voi, vengono contaminati. E questa è la quarta caratteristica di un fariseo. Loro contaminano gli altri. Il loro parlare, il loro agire contaminano le anime. Io sono stato contaminato e ho contaminato. Ma spero che per la grazia di Dio non potrei farlo più. E noi sappiamo, no? Anche credenti. No, la differenza fra uno che è guidato dallo Spirito, no? Tu stai con quella persona, dopo lo lasci e dice: ah, come aria fresca quella persona per la mia vita. Come acqua limpida col fratello, quella sorella, no? Invece a volte stiamo con altri e abbiamo toccato un cadavere, no? Mamma mia, ho parlato con quello, abbiamo cominciato a sparlare dei fratelli in chiesa, mi sento contaminato. Vi è mai capitato? Versetto 46-45. Allora uno dei dottori della legge, rispondendo, gli disse: maestro, dicendo queste cose tu offendi anche noi. E Gesù: va bene, adesso vi offenderò ancora di più. I dottori della legge erano i scribi, nella Bibbia inglese avvocati, erano quelli che, no, ogni puntino della legge. E Gesù comincia a riprendere anche loro in versetto 46. Ed egli disse: guai anche a voi dottori della legge, perché caricate uomini di pesi difficili da portare e voi non toccate questi pesi neppure con un dito. Quindi la quinta caratteristica di un fariseo è che loro caricano gli altri con pesi. La loro religione è pesante, no? Ah no, tu devi fare questo, tu devi seguire questa regola, tu devi fare questa legge, e così sarai santo davanti a Dio. no? Loro caricano pesi. Magari c'è un giovane credente pieno della gioia del Signore, i farisei sono veloci a spegnerlo. Ah no, tu devi seguire la mia lista di cose religiose che devi fare per essere vicino a Dio. No? Alcuni di voi sapete, io non dovevo esserci questa mattina. Perché come Silvana i bambini vanno via a giugno per quasi 2 mesi, perché devo lavorare sulla casa, volevamo andare via per un weekend. E quindi dovevamo andare via. Quando io ho detto a qualcuno della chiesa, ho visto nella loro faccia quasi scandalizzato, no? Ma come, non vieni in chiesa domenica? No? E sicuramente non farò mai l'abitudine di andare via domenica, perché il mio posto è qui. Amen. Infatti il Signore non mi ha promesso di andare via. Ma comunque, gloria a Dio. Mi ha mandato le nuvole lì a Cortina, e quindi non potevo andare alla casa di Silvana. Ma comunque sono contento. Se lo Spirito Santo vuole che sono qui questa mattina, così sia. E sono anche gioioso. Quando qualcuno tipo mi ha guardato, ho visto la loro faccia che... Oh, no? Potete andare via anche un weekend con la famiglia, fratelli. Pregate dove andate. Leggete la parola dove andate. Non fate un'abitudine di mancare la radunanza del Signore, perché questo non sarebbe giusto. Però sai, non è un peccato di mancare alla chiesa qualche volta. Puoi lodare il Signore in montagna o al mare. Però magari deve mettere le bende sugli occhi al mare, non lo so. È meglio la montagna. Ci sono le scoiattole che non ti faranno inciampare. Ma i farisei no, vogliono mettere carico. No, tu devi fare questo. Tu. Il nostro cammino con Cristo non è una cosa pesante, fratelli. È gioioso. Amen. Il cristianesimo non è una religione. Sai, sto portando la croce. È gioioso. La gioia del Signore è la nostra forza. Per me è una gioia di conoscere Gesù. Per me non è pesante di venire in chiesa domenica. È bello. È bello venire qui a lodare il Signore, a vedere i miei fratelli. È una cosa gioiosa. E se per noi non è gioioso, ci siamo persi. Per strada, da qualche parte. In versetto 47... Guai a voi perché edificate i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. E poi Gesù parla del fatto che i vostri padri hanno ucciso questi uomini di Dio e voi edificati, voi li onorate, no? Come anche qui in Italia, molti dei santi a loro volta erano perseguitati. Sapevate questo? Molte delle figure, San Francesco di Assisi era perseguitato ai suoi tempi. E Gesù disse, i vostri padri li hanno ucciso e voi, credendo che amate Dio, no, fate i sepolcri, ma voi sarete giudicati. La stessa caratteristica dei farisei, loro credono di amare Dio. Loro credono che servendo le loro regole, la loro legge, che loro amano Dio, ma loro sono lontani da Dio. Ma lontani, lontani, lontani. Poi in versetto 52, guai a voi dottori della legge perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati né avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Queste chiavi della scienza o chiave della conoscenza, in alcune versioni è tradotto così, secondo voi il chiave della conoscenza e la scienza che cos'è? discernimento? Sì. Conoscenza di Cristo? La parola di Dio? Cristo stesso? No? Quando Gesù fu risuscitato dai morti e camminava sulla strada per Emmaus, no? Con i discepoli, cosa ha detto? Lui ha raccontato tutto quello che i profeti e tutto quello che i profeti e Mosè hanno scritto riguardo a me. Gesù è la chiave della conoscenza. E Gesù dichiara che, perché loro credevano di avere la conoscenza, loro credevano noi siamo scribi, siamo dottori della legge, noi abbiamo la parola di Dio, abbiamo esaminato ogni puntino, ogni virgoletta. Ma qui la vera conoscenza di Dio era davanti a loro. Quando Filippo disse al Signore, mostraci il Padre, mostraci Geova, mostraci Yahweh, l'Eterno. E Gesù cosa ha detto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto chi è Dio. Voi volete conoscere chi è Dio? Leggi i Vangeli. Gesù dimostra in ogni parola, in ogni atteggiamento, in ogni azione, il carattere di Dio. Chi è Dio? Gesù è chiave della scienza. Gesù è chiave di entrare e avere la vita eterna. E Gesù ha dichiarato che questi farisei, questi scribi, non solo non entravano loro nella salvezza, ma impedivano altri di entrare. E quindi un fariseo è uno che impedisce le persone di venire a Cristo. Se tu sei un fariseo, posso assicurarti, tu non porterai mai un'anima a Cristo. Perché il mondo non ha bisogno di una nuova religione con tante regole e legge. Loro hanno bisogno di Cristo risuscitato dai morti. Loro hanno bisogno della vita. Loro hanno bisogno di vedere nella tua vita e nella mia una dimostrazione di questa vita. Quindi un fariseo impedisce le persone di venire a Cristo. In questa chiesa noi non predichiamo regole e legge. È capitato nel passato, anche qui nella nostra comunità, qualche persona nuova veniva, si stava avvicinando al Signore, alla sua parola, e qualcuno, ah ma tu non devi fare questo, tu non devi fare quello, tu non devi fare questo, e cosa, no? Ma lascia che si convertano al Signore prima. E lo Spirito Santo dentro farà, no? E purtroppo questi fratelli sono stati sguidati, non guidati, è una parola sguidati? No. Un giorno scriverò un vocabolario mio. Avevano delle buone intenzioni, no? Tu non devi fumare, tu non devi andare in discoteca. È giusto che non devi fare queste cose perché ti fanno male. Ma noi non predichiamo regole. Non predichiamo andare, noi predichiamo Cristo crocifisso. Venite a Gesù. E infatti questa tecnica ha solo respinto le persone che stavano venendo qua. Stavano ascoltando la parola del Signore ogni domenica. E se noi avessimo lasciatoli stare per un po', forse si sarebbero convertiti al Signore. Ma noi magari siamo un po' farisei anche noi, vogliamo subito caricarli dei nostri fardelli. Ma lasciamo che vengano a Gesù. Gesù farà pulizia. E poi l'ultima cosa che fanno i farisei è fanno discepoli di loro stessi. No? Anche Paolo, scrivendo ai Galati e anche ai Filippesi, diceva di questi falsi dottori che volevano introdurre di nuovo la legge di Mosè nella Chiesa del Nuovo Testamento. Questi vogliono fare bella figura davanti agli uomini, vogliono fare discepoli di voi e di loro stessi. I farisei vogliono fare discepoli loro stessi, non discepoli di Cristo. E c'è una bella differenza. Io non voglio far di voi dipendenti di Craig. Guai! Io voglio farvi discepoli di Cristo, dipendente su Cristo, che ogni giorno voi potete nutrirvi di Cristo e della sua parola, che voi potete camminare in un certo senso da solo con Cristo e scoprire la sua potenza nella tua vita e scoprire la sua sufficienza e abbondanza per la tua vita. Ma i farisei vogliono fare discepoli di loro stessi. Loro vogliono fare uomini dipendenti su loro stessi. No, che voi dovete avere me per forza. Ma questo non è cristianesimo. E sapete perché fanno così? I farisei predicano la legge, predicano regole. Vedi Vincenzo, tu devi fare così come me. Come io sono santo, io faccio tutte queste cose, io non manco nel domenica, io faccio quello, faccio pellegrinaggi, faccio questo. Vedi, fai come me. E poi quella persona sarà un nostro discepolo e sarà legato a noi. Il suo cammino con Dio, o la sua religione, sarà legato a noi. E questo è sbagliato. Il nostro cammino deve essere legato con Cristo. Io non ho le parole di vita eterna. Io non ho le potenze di Dio di offrirvi. L'uomo può offrirci una religione, ma Cristo può offrirci la potenza. Cristo può offrirci la vita. E spero che in questa chiesa saremo discepoli di Cristo. Che ogni giorno ci faremo guidare da Cristo. Che le nostre parole saranno guidate da Cristo. Un ultimo versetto e poi pregheremo in Giovanni capitolo 8. Giovanni 8, versetto 31. I farisei vogliono legare le persone con le loro religiosità, ma Gesù vuole fare liberi uomini. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Quindi questi farisei, la loro fiducia era nel Messia? No, la loro fiducia era nel fatto che loro erano progenie di Abramo. Loro erano seguaci di uomini. Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. E se noi siamo nati di nuovo figlioli di Dio, siamo liberi. Amen. Anche qualche domenica di andare in montagna. Alleluia! Non siamo guidati di leggi e regole, ma siamo guidati di Cristo Gesù. Questa è la nostra religione, se vogliamo chiamarla così. Siete liberi, fratelli. Camminate nella libertà.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari ascoltatori, ancora una volta vi salutiamo con piacere e vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. La parola, la possibilità di comunicare, di stringere legami, è uno dei grandi doni che Dio ha dato all'uomo. Ma come usiamo questo dono? Il peccato ha rovinato anche questo. Così usiamo la parola per insultarci, per bestemmiare Dio, per creare nuvole di fumo intorno al nostro vero pensiero, per diffondere idee false e rovinose. Ma c'è qualcuno che usa la parola nel modo giusto? Dio si è rivelato attraverso il Signore Gesù Cristo, la sua parola incarnata, e attraverso la Bibbia, la sua parola scritta. I discepoli una volta, rivolgendosi al Signore Gesù, hanno detto: «Tu hai parole di vita eterna». Questa è la differenza fra le nostre parole e quelle di Dio. Se vogliamo conoscere Dio, ricevere la sua vita, avere la possibilità di un'esistenza eterna in comunione con Lui, dobbiamo ascoltare le sue parole. Ma non solo ascoltarle, ma anche prenderle sul serio, ubbidendo ai suoi comandi, impadronendoci delle sue promesse. Perché possiate conoscere queste parole di vita eterna, vi invitiamo a seguire questi programmi per studiare la Bibbia insieme a noi e vi invitiamo anche a leggerla voi stessi. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Il Signore, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. Siete mai stati accusati a torto di qualcosa? Questo vi ha fatto vedere rosso e vi ha fatto giurare di prendervi la rivincita. A proposito di una situazione del genere, un cristiano racconta: quando un pettegolezzo falso è stato messo in giro su di me, ho reagito con rabbia. Ho scritto una lettera infuocata alla persona colpevole della chiacchiera. Ma Dio è pieno di grazia. Era domenica, l'ufficio postale era chiuso e non avevo francobolli. Sono sicuro che potete immaginare com'è andata a finire. Prima che fossi in grado di spedire la lettera, Dio è intervenuto con il versetto che abbiamo letto. Mi sono reso conto che Dio era al mio fianco e che avrebbe combattuto le mie battaglie se glielo avessi permesso. Ho strappato la lettera e Dio certamente mi ha difeso perché la falsa storia fu smentita clamorosamente. Sono contento di aver lasciato la faccenda nelle mani di Dio. I suoi metodi sono migliori e più efficaci dei miei. Quando qualcuno dice bugie su di te, passa il problema a Dio, non lo rimpiangerai.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Parliamo della conferma data all'Antico Testamento dall'archeologia. L'archeologia biblica costituisce un ramo specializzato nel seno della scienza archeologica, ora in fase di sviluppo, la quale è stata definita un universo in espansione. Essa comprende lo studio dei resti materiali delle antichità in Palestina e di quei paesi che dai primissimi tempi fino al primo secolo dell'era cristiana furono messi in contatto con essa. Questi resti comprendono gli avanzi di edifici, di opere d'arte, di iscrizioni e di ogni opera che porti a una conoscenza della storia e della vita, non semplicemente degli ebrei o della Palestina, ma di quei paesi, particolarmente l'Egitto, la Siria, la Giordania, l'Asia Minore, la Mesopotamia, Sumer, Babilonia e Assiria e la Persia, che sono in rapporto più o meno diretto con la narrazione biblica.
1: Veniamo alla natura dell'archeologia dell'Antico Testamento. Risale a poco più di un secolo il periodo in cui ebbe inizio l'esplorazione fatta in superficie ed in forma organizzata di questi paesi. Dapprima essa fu diretta principalmente all'identificazione di ben noti luoghi sulla base della Bibbia stessa. Usanze, costumi, lingue, tradizioni vennero accuratamente annotate prima che andassero perdute sotto l'avanzare delle influenze occidentali. La geografia delle terre della Bibbia e i resti visibili dell'antichità vennero gradualmente esaminati, cosicché oggi sono state identificate più di 25.000 località nell'ambito di questa regione e risalenti, nel loro senso più ampio, ai tempi dell'Antico Testamento. Sono stati eseguiti sondaggi in parecchie centinaia di queste rovine da lungo tempo sepolte, ma sono meno di un centinaio quelle accuratamente esplorate e nessuna di esse in maniera esauriente.
0: Tra i ritrovamenti vi sono circa 500.000 di documenti a caratteri cuneiformi su tavolette d'argilla che datano dal 3320 Cristo al 50 d.C., ampiamente in uso nella regione. In aggiunta a ciò vi sono numerosi papiri e iscrizioni su cocci di vasi di pietra e su altre sostanze. I tipi di colonie stabili esaminati vanno dai primi accampamenti e caverne a villaggi e città regie. Questa abbondanza di materiali senza precedenti non dovrebbe tuttavia distogliere l'attenzione da certe limitazioni che si accompagnano al progresso dell'archeologia in quanto scienza. La conoscenza di certi periodi e luoghi resta ancora molto imprecisa, a indicare l'inattendibilità di tutte le ipotesi e gli argomenti basati sul silenzio. Diversamente dal costante aumento della nostra conoscenza dovuto ai documenti scritti, solo recentemente sono stati sviluppati metodi di scavo che possono far considerare attendibili la stratigrafia, la successione dei livelli di occupazione, la tipologia, lo studio dei gruppi di oggetti relativi.
1: Così, molti precedenti rapporti di scoperte necessitano una rivalutazione. In tal modo, le mura cadute di Gerico, spesso citate, sia come prova eminente della veridicità degli avvenimenti storici della Bibbia, che come prova per stabilire la data dell'ingresso degli Israeliti in Canaan, sono state, in base a metodi più moderni, fatte risalire con altrettanta sicurezza ai tempi di Abramo. Nondimeno, gran parte del progresso nella comprensione dell'Antico Testamento, della sua lingua e della sua storia, dei suoi luoghi e popoli, può essere attribuito alle scoperte archeologiche. La maggior parte delle prove da confrontare con le scritture è da rinvenirsi senz'altro nelle iscrizioni dell'antico vicino Oriente. Pochi sono i documenti contemporanei risalenti ai tempi dell'Antico Testamento ritrovati finora nella Palestina stessa, cosicché gli esempi si devono trarre dagli scritti dei paesi vicini.

Amici carissimi che siete in ascolto, proseguiamo la nostra trasmissione con la nostra conversazione e vogliamo subito iniziarla invitando a riflettere su alcune parole di Gesù. Mentre era su questa terra, egli ha insegnato molte cose, ma in alcuni casi ha pure rivolto degli avvertimenti. Ed infatti questi sono altrettanto necessari degli insegnamenti positivi. È un po' come quando guidiamo su di una strada. Ci fa piacere spostarci velocemente da una località all'altra, avere la possibilità di ammirare panorami diversi, ma questo non ci esime dallo stare continuamente attenti ai pericoli che possono improvvisamente presentarsi davanti a noi. Tutti quanti, ascoltando programmi dedicati alla guida, avremo notato che vengono dati alcuni consigli. A volte possono sembrare banali, ma guai a noi se non vi prestiamo attenzione. Per esempio, bisogna adeguare la velocità dell'auto alla condizione della strada, mantenere la distanza di sicurezza da chi ci precede, ricordare che se l'asfalto è bagnato bisogna stare molto attenti nell'uso dei freni e via di seguito. Guai a noi se non prestassimo attenzione a questi avvertimenti. Gli incidenti mortali aumenterebbero paurosamente. Ebbene, anche dal punto di vista morale e spirituale abbiamo bisogno di avvertimenti. Per questo motivo, un giorno Gesù ha detto: sorgeranno falsi profeti, state attenti, vigilate. Chi è un profeta? Questa è la prima domanda che dobbiamo farci. Si pensa di solito che si tratti di uno che predice il futuro, ma non è soltanto questo. Un profeta è anche chi presenta un'idea, una spiegazione della realtà che va al di là della nostra possibilità di spiegazione logica e razionale, e pretende che questa sia la verità. Il vero profeta parla da parte del Signore e in nome suo. Il falso profeta parla nel suo nome e presenta una sua pretesa rivelazione. Ci sono falsi profeti che affermano di aggiungere nuove rivelazioni alla Bibbia, e abbiamo allora le più strane sette pseudocristiane. Oppure si tratta di fantasiose nuove religioni, che nella maggior parte dei casi non sono affatto nuove, ma rielaborazioni di teorie che spesso affondano nel Medioevo e anche più indietro. Ai nostri giorni pensiamo di essere molto logici e scientifici, eppure i falsi profeti pullulano e la gente li segue. Dal cartomante al mago, dal propagatore di miti fantascientifici a chi propugna il ritorno alla natura. E troppi ci credono e vanno dietro a queste proposte pensando di essere a posto. E non ci si accorge che in questa maniera si è trascinati verso il baratro della perdizione eterna. Ecco il motivo per cui il Signore Gesù metteva in guardia i suoi ascoltatori. Tante persone non vogliono credere al Figlio di Dio, ma sono pronte a credere e a tirare fuori i loro soldi per il primo ciarlatano che si presenta alla porta. Ricordiamo, è in gioco la nostra salvezza eterna. Per evitare tutti questi inganni ed essere quindi portate fuori strada, dobbiamo assolutamente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio. È sorprendente vedere quante persone non sono in grado di credere alla buona notizia di Gesù Cristo, anche se gli avvenimenti riportati negli Evangeli parlano un linguaggio chiaro. La testimonianza di Dio, le sue rivelazioni, i miracoli e particolarmente la risurrezione di Gesù appartengono ai fatti storici più affidabili. L'Apostolo Paolo scrisse su questo argomento dicendo: in seguito apparve in una sola volta più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita. Se vi fossero stati dei dubbi quanto all'autenticità della risurrezione, l'Apostolo avrebbe esitato non poco a chiamare in causa dei testimoni oculari.
Ciò che ha poi maggiore importanza è che Dio stesso nelle intere pagine delle Sacre Scritture svela il suo amore, il suo piano di salvezza per gli uomini. Qualcuno ha scritto che più di 3000 versetti biblici contengono profezie che sono già state adempiute. Tutto si è avverato come Dio aveva annunciato, o meglio, preannunciato, secoli o millenni prima ai profeti. Poi, quando suo figlio è venuto,

contenenti numerosi errori e falsità. Forse molti di noi hanno avuto notizia di libri o di articoli in cui si mettono in evidenza le profezie sbagliate, ma questo non si può dire della profezia biblica. Non di meno constatiamo che intorno di noi c'è molta incredulità e falsa fede. Gli uomini mostrano una strana tendenza alla superstizione. Per questa ragione, molto spesso ci si pone la domanda: ma allora, a che cosa dobbiamo credere? Prima di rispondere a questo interrogativo, ci fermiamo per la nostra consueta pausa musicale.

Abbiamo detto prima che molto spesso siamo posti di fronte alla domanda: a che cosa dobbiamo credere? A questo proposito possiamo essere aiutati dalla seguente illustrazione. Se io arrivo al confine di uno stato che richiede il passaporto, senza possedere un passaporto valido non mi lasciano entrare. Non ci sono scuse che valgano. Così pure, se io credo a idoli privi di vita, a immagini o sculture, se innalzo persone e ne faccio degli idoli, o anche se innalzo me stesso, non ho accesso alla vita eterna. Tutte queste cose costituiscono degli ostacoli invalicabili. La Bibbia indica molto chiaramente che cosa è la fede che veramente salva. Abramo credette al Signore, ciò significa al Dio vivente, che gli contò questo come giustizia. Significa che mediante questa fiducia nel Signore egli fu salvato e divenne beneficiario delle promesse divine e della grazia. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, leggiamo infatti di una schiera di testimoni i quali dimostrano come la fede smosse monti nella loro vita. Che cosa hanno fatto? Molte volte quando leggiamo questi episodi restiamo meravigliati di fronte alle loro realizzazioni. In realtà non sono loro ad aver fatto qualcosa di speciale. Piuttosto, essi hanno creduto. Infatti è scritto che senza la fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Perciò quei personaggi accettarono ubbidienti l'opera di salvezza che Dio aveva preparato per loro. Avevano fiducia nella guida di Dio. Aprirsi, mettersi nelle mani del Signore, non aggiungendoci alcun proprio sforzo, questa è la fede che dobbiamo esercitare. Accettare ciò che è invisibile, ma che si può percepire grazie agli effetti che produce, questa è fede. Seguire Gesù Cristo, che crea la fede e la rende perfetta, non ciecamente, ma nell'ubbidienza della conoscenza, questa è la fede che porta molto frutto alla gloria di Dio. Approfondiremo questa importante argomento in una prossima trasmissione. Adesso andiamo avanti leggendo da un libro dell'Antico Testamento, esattamente dal libro dell'Esodo. Capitolo primo. Questi sono i nomi dei figli di Israele che vennero in Egitto. Essi ci vennero con Giacobbe,

0: Cobbe, ciascuno con la sua famiglia, Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe era già in Egitto. Giuseppe morì, come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Carissimi ascoltatori, con questa trasmissione vorrei iniziare una rubrica di cultura biblica, leggendo e riflettendo sul secondo libro della Bibbia. È un libro affascinante, perché ricco di avvenimenti e di autentici miracoli che fanno scoprire la grandezza e l'onnipotenza del vero Dio. Perciò vorrei raccomandarvi, quando ci occupiamo di questo argomento, di tenere una copia della Bibbia accanto a voi per seguire direttamente il testo e scoprire le ricchezze in esso contenute. Ricordiamo subito che la parola Esodo vuol dire uscita, emigrazione, partenza, liberazione. Infatti è il libro che racconta l'uscita dagli ebrei dall'Egitto, il paese dove erano sottoposti a schiavitù. Ma dobbiamo subito aggiungere che l'Esodo non è solo un libro storico, ma un nuovo tassello nella rivelazione di Dio. Nel primo libro della Bibbia, cioè nella Genesi, abbiamo la descrizione dell'inizio dell'umanità, la caduta, il giudizio, il patto di Dio con un uomo, Abramo, la formazione di una famiglia, l'era patriarcale. Nell'Esodo, invece, vediamo che le tribù si compattano e diventano un popolo con cui Dio rinnova e stabilisce un patto. Questa è la differenza. Dio tratta sempre con gli individui, ma adesso li vede come popolo di cui si occupa e per il quale ha un progetto straordinario: usarlo per far conoscere la sua bontà a tutti gli uomini. In questo senso l'Esodo diviene parabola di quanto Dio fa ancora ai nostri giorni: liberare, redimere degli individui per raccoglierli in un popolo che vive una vita nuova e diversa, così da poter essere di benedizione e di stimolo per gli altri. Per questa ragione nell'Esodo troviamo disposizioni che riguardano l'insieme delle persone. Primo, il piano di Dio per la liberazione. Secondo, la guida e gli interventi di Dio per creare una coscienza morale ed etica. Terzo, l'ordine e le disposizioni di Dio per l'adorazione e il culto. L'uomo non può accostarsi a Dio secondo i suggerimenti del suo cuore, ma deve ascoltare Dio e lasciarsi guidare da Lui. Infatti, nel progetto salvifico troviamo sempre lo stesso schema: dalla schiavitù Dio porta alla liberazione, dal peccato conduce alla comunione, dalla solitudine e dall'emarginazione conduce ad una famiglia. In questa prospettiva si può aggiungere che esiste uno stretto collegamento fra Genesi ed Esodo. Infatti, i primi versetti, nel citare il nome delle diverse tribù di cui i figli di Israele erano discendenti, rivelano che siamo di fronte alla continuazione della storia che si narra nella Genesi. Una storia che è nelle mani di un Dio sovrano. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché possiamo ascoltare la tua parola, studiarla, meditarla e raccogliere tutti quegli insegnamenti che sono utili per noi. Così siamo certi che anche lo studio di questo libro dell'Esodo sarà di arricchimento, perché ci farà ammirare la tua grandezza, la tua potenza, il fatto che tu sei veramente il Signore della storia e non deludi nessuno di tutti quelli che pongono la loro fiducia in te. Signore, che anche noi, ciascuno di noi personalmente, possa mettere la propria fede in te per essere condotti, per essere guidati, per avere una vita soddisfacente, con uno scopo che glorifichi il tuo nome. Signore, benedici ciascuno dei nostri ascoltatori e sii con loro con la tua grazia e la tua benedizione. Te lo chiediamo, riconoscenti, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse capitolo 17. E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: vieni, e io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con le quali hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati dal vino della sua fornicazione. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e aveva sette teste e 10 corna. E la donna, che era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome: Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. E l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che porta, la quale ha sette teste e le 10 corna. La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è, e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono monti sui quali la donna sede, e sono anche sette re. 5 sono caduti, uno è, e l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ha da durar poco. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re, e viene dai sette, e se ne va in perdizione. E le 10 corna che hai veduto sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno podestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai veduto e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue, e le 10 corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda, e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché il Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto. Un benvenuto da parte mia e vi invito a restare con me per i prossimi 30 minuti. Ci faremo come sempre buona compagnia, almeno questo è il mio desiderio più grande, essere con voi per 30 minuti e farvi veramente buona compagnia e darvi qualche cosa su cui pensare, su cui riflettere. Per cominciare però lasciamo spazio alla musica e oggi a una bella, veramente bella canzone, una canzone di Phil Keaggy che si intitola Still Waters, cioè Acque Tranquille. Dopo vedremo anche cosa dice la canzone. Intanto ce l'ascoltiamo insieme. Buon ascolto.

0: Prego che il Signore conservi la mia anima vicino alle acque tranquille e profonde. Tutto inizia nel silenzio e sento il battito delle ali degli angeli. Le risposte che cerco e le ragioni che mi sfuggono le posso sentire vicino alle acque tranquille. Spingo sempre più forte, ma corro a vuoto. Un miglio dopo l'altro, osservo i dettagli mano a mano che aumenta la pressione e perdo di vista le cose che contano davvero. È difficile trovare un momento tranquillo, siamo tutti troppo occupati, non c'è mai tempo. Diciamo che ci stiamo occupando di faccende, ma in mezzo al rumore e alla fretta la vita scorre via. Io andrò vicino ad acque tranquille per trovare la pace che tanto desidero conoscere. E attraverso il silenzio dell'abbraccio dell'amore trovo in Gesù il mio luogo di riposo. Ecco queste le belle parole di Still Waters, Acque Tranquille, la bella canzone di Phil Keaggy che abbiamo appena ascoltato. E mi auguro, ecco, che questa possa essere una realtà per voi che mi state ascoltando, ma lo desidero sinceramente anche per me. Ma adesso andiamo avanti.
1: State ascoltando
2: Contrappunti.
1: Al microfono
2: Mario Pieri.

perché spesso i nostri figli, ma potrei dire non solo i nostri figli, a volte lo siamo anche noi, ecco perché siamo così vulnerabili di fronte ai giudizi degli altri. Ecco, a volte chi ha dei figli lo sa, capita spesso di sentirsi dire: ma mi prendono in giro, mi chiamano, che ne so io, Dumbo per via delle orecchie, oppure non voglio andare a scuola perché mi dicono che sono un cicciabomba, e così via. Ecco, quanti genitori prima o poi si sentono piovere addosso queste lamentele. In realtà la cosa più importante in questi casi è osservare come essi reagiscono agli apprezzamenti dei coetanei, dove finisca il dispiacere e dove comincino invece disagi più profondi. Ecco, la bellezza è sicuramente legata a canoni estetici, ma anche alla percezione interiore che si ha di se stessi, cioè all'autostima. Una percezione positiva di sé che viene dal profondo e che, cosa ancora più importante, è scarsamente influenzabile dagli attacchi esterni. Un buon livello di autostima deriva dal fatto che fin dai primi anni di vita il bambino si è sempre sentito accettato e riconosciuto dalle figure di riferimento. Le prese in giro dei coetanei potranno sì ferirlo, ma non intaccheranno la percezione positiva che egli ha di sé. E cosa accade invece se i genitori, ipercritici prima di tutto verso se stessi, proiettano tutte le loro insoddisfazioni verso il figlio, aspettandosi casomai quel bambino capolavoro che lavi via appunto queste insoddisfazioni, le lavi via proprio come una brutta macchia? Ecco, in questo caso è facile che il piccolo deluda queste aspettative. È molto probabile che si ritrovi ad essere oggetto di atteggiamenti di rifiuto da parte di chi sente di avere fallito in un progetto essenziale. La sua autostima sarà fragile, sarà pronta a crollare di fronte a una semplice burla di altri bambini. Ecco, allora cosa fare? Un basso livello di autostima, con conseguente timore di non essere abbastanza belli, può diventare l'anticamera di una percezione distorta di sé, del proprio corpo. Si tratta di rabbie profondissime che la persona non riesce a esprimere. Ecco perché gli adulti dovrebbero fare in modo che le proprie frustrazioni non ricadano sui bambini, alimentando invece la loro autostima e rimandandogli appunto come uno specchio, un'immagine di sé positiva da tutti i punti di vista. Ecco perché se il bambino all'interno della famiglia ha ricevuto la giusta dose di, potremmo dire, anticorpi, cioè di amore, di riconoscimento fisico, di apprezzamento, di approvazione, di consenso, ecco, le osservazioni altrui potranno sì ferirlo, ma mai potranno scalfire la sua autostima, tanto da predisporlo ad altre esperienze frustranti. Ecco, in chiusura di questo breve spazio volevo lasciarvi la lettura di una parte di un salmo. Si tratta di alcuni versetti tratti dal Salmo 139, ed è bene che i genitori possano così trasmettere ai propri figli quanto Dio stesso dice in proposito di chi siamo, di come siamo fatti, di chi ci ha fatti. Ecco, leggo dal versetto 13. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso e stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non t'erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio! Quanto è grande la somma d'essi! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia del mare, e quando mi sveglio sono ancora con te.
Ecco questi alcuni versetti tratti dal Salmo 139. E adesso ne ascolteremo una versione in musica di alcuni altri versetti sempre tratti dal Salmo 139 dalla voce di Kelly Willard.

0: Siamo al traffico sulle nostre strade.
1: Attenzione perché in A14 abbiamo ora code non più tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale verso nord, verso Milano, ma tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la A13, code causate dal traffico intenso. E ancora in direzione nord, tra Pesaro e Rimini.
0: Scrive Maurizio Veneziani su un numero della rivista Ethos di qualche tempo fa. Le calde giornate estive erano ormai solo un ricordo. Nella mia memoria però è rimasta ben impressa la giornata per me più calda dell'estate. Era il 7 di agosto. Viaggiando in macchina assieme ad altri milioni di persone sulle autostrade italiane mi sono trovato bloccato in una fila nelle vicinanze di Verona. Sentendo alla radio che il traffico era rallentato fino a Trento, ho pensato bene di uscire e viaggiare sulla strada statale dove non c'erano problemi di file. Arrivato nelle vicinanze poi di Trento, mi sono trovato di fronte alla decisione: rientrare in autostrada oppure rimanere sulla strada statale fino a Bolzano, dove ero diretto. La radio continuava ad annunciare problemi di code in autostrada solo fino a Trento. Io però, ecco, mi sono fidato più di quello che ho visto. Una bella strada statale larga a due corsie senza traffico e accanto l'autostrada con un traffico intenso. Ho preferito quindi rimanere sulla strada statale e ho avuto modo di rimpiangere amaramente la mia decisione. Dopo 2 o 3 chilometri la bella strada libera senza traffico è diventata una strada stretta e piena di macchine. Bloccato in fila con gli altri, viaggiando a passo d'uomo sotto il sole cocente d'agosto, vedendo il traffico scorrevole dell'autostrada accanto a noi, ho avuto 2 ore di tempo per pentirmi della mia decisione e per raggiungere l'entrata successiva dell'autostrada. Ecco, non succede spesso la stessa cosa anche a noi nella nostra vita e nelle nostre decisioni morali? Prendiamo le decisioni in base a quello che vediamo, che tocchiamo, che sperimentiamo, senza curarci di dare ascolto alla voce di Dio. È per questo motivo che preferiamo credere a quello che casomai ci dicono i maghi, gli astrologi, i cosiddetti santoni, oppure ricercare la nostra armonia e soddisfazione in presunti poteri magici di pietre oppure nell'esercizio di pratiche meditative. Ci adattiamo alle circostanze. I più casomai non pagano, che ne so, il parcheggio, ecco perché devo pagarlo io. I più non mantengono la parola data, e allora perché devo farlo io? Ci consideriamo capaci di giudicare, di sapere che cosa sia giusto e cosa sia sbagliato per le nostre vite. Influenzati dal pensiero umanista, poniamo la razionalità al centro della nostra vita come mezzo supremo per riconoscere la verità. Ci riesce difficile sottomettere la nostra ragione a qualsiasi autorità. Non ci rendiamo conto però, ecco, che in quanto uomini con una conoscenza limitata e distorta dall'egoismo e dalla presunzione, siamo incapaci di avere una visione obiettiva dell'insieme. Ecco, sull'autostrada potevo vedere il tratto davanti a me fino alla curva seguente. Ero totalmente all'oscuro di quello che veniva dopo. Anche se avessi già percorso decine di volte quella strada, la mia passata esperienza mi sarebbe stata di ben poco aiuto in quell'occasione. La cosa migliore che avrei potuto fare sarebbe stata quella di dare ascolto alla radio. Con la collaborazione della polizia e del servizio autostrade, il programma radiofonico aveva il quadro d'insieme completamente aggiornato. Dare ascolto a qualcuno presuppone un atto di fiducia da parte nostra. Ad esempio, se devo risolvere una questione legale, cercherò un avvocato competente che mi possa dimostrare di conoscere il suo mestiere e del quale possa fidarmi completamente. E la stessa cosa succede nella nostra vita, nel nostro rapporto con Dio, il Creatore, che è degno della nostra fiducia. Guardiamoci intorno, nella natura che ci circonda, la sua creazione, e connotiamo la bellezza, la maestà, l'armonia, la potenza. E inoltre Dio si è manifestato all'uomo attraverso suo figlio, Gesù Cristo. attraverso Lui, le sue parole, la sua vita, la sua morte e resurrezione, capiamo che Dio ci ama, che vuole avere comunione con noi, che si vuole fare conoscere. Ecco, non sono queste le prove migliori che Lui e solo Lui è degno di essere ascoltato? Solo se abbiamo questa fiducia saremo disposti a lasciargli la guida della nostra vita e accettare il fatto che Lui sa quale sia il meglio per noi. Il saggio re Salomone disse: confida nel Signore con tutto il tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. È scritto nel libro dei Proverbi. Ecco, fin tanto che continueremo a vivere prendendo la nostra ragione come metro di misura per le nostre scelte, vivremo sempre con il dubbio e l'incertezza di non sapere cosa viene al bivio successivo. Se daremo ascolto alla parola di Dio nella sua interezza, ecco, sapremo di poter guidare senza aver paura su un'autostrada libera da code e file di macchine.

E ancora parlando di strade, vi propongo adesso una canzone, una vecchia canzone del 1984 di Claudio Tassan. Si intitola proprio La strada.

0: contrappunti.
1: È interessante ripescare nel nostro archivio anche queste vecchie canzoni. Questa che abbiamo appena ascoltato, come dicevo, è di Claudio Tassan, è del 1984. Ecco, un sound forse un pochino datato, però ecco, il messaggio è sempre valido, vero, attuale ancora oggi. Avevo preparato un'altra cosa da condividere con voi, ma vedo che il tempo stringe. E allora, prima di concludere, una perla di saggezza. Se volti le spalle al sole, hai costantemente l'ombra davanti a te e qualunque sforzo di sfuggirle è inutile. Ma se ti rivolgi verso il sole, allora l'ombra scompare. Ecco, l'applicazione è più che ovvia. Andare verso la luce, e cioè verso Cristo.

tra di noi e che ci guarda dentro, in fondo più che mai. Cammina in questo mondo, cammina intorno a te e vede cosa c'è.

0: è venuto in questo mondo. Cosa ne
1: farai? E su questa canzone di Albino Montisci, amici, vi saluto. Vi do appuntamento, amici, per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Noi comunque ci risentiremo come sempre molto presto, sempre qui, e nel frattempo vi auguro un buon ascolto e vi invito come sempre a restare con noi. Buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione che ci riservate, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura di Patrizia della Parola di Dio dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versetti da 12 a 16.

Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada il peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato.

aver fatto del bene, ma in modo non conforme alle norme religiose, attirò sopra Gesù l'ira dei giudei, che lo perseguitarono e cercarono di ucciderlo. Tale è la cecità spirituale di coloro che pongono il loro pensiero e le loro tradizioni alla base del loro comportamento religioso. Oltre a questa considerazione, il testo ci offre un altro motivo di riflessione attraverso le parole che Gesù rivolse al miracolato quando lo trovò nel Tempio: non peccare più che non ti accada di peggio. Questa frase suscita subito il sospetto che la condizione quanto mai triste e sofferta di quell'uomo fosse la conseguenza di un suo particolare peccato. A quel tempo era questo il concetto giudaico: a tanta sofferenza doveva corrispondere tanto peccato. In questo caso sarebbe difficile capire perché il Signore è intervenuto poi in modo così straordinario. È possibile che la condizione fisica di quell'infermo derivasse da vizi, da cattive abitudini che ne avevano minato il corpo, come nel caso di chi si ostina a fumare pur sapendo che fa male. Ma non è possibile superficialmente e frettolosamente affermare che si trattasse di una punizione divina per un peccato particolare. Più tardi il Signore si esprimerà chiaramente intorno a quest'idea nel caso del cieco fin dalla nascita. Guardiamoci pertanto dall'emettere facili giudizi davanti alla sofferenza altrui. Possiamo invece pensare che il Signore Gesù rivolgesse al malato guarito miracolosamente una santa esortazione. Chi ha un incontro con Gesù e ne riceve tutto il beneficio fisico e spirituale è chiamato a vivere una vita di devozione, una vita di riconoscenza, di servizio, di adorazione. In altre parole, una vita che esprima chiaramente la fede riposta in Dio. Sia l'apostolo Paolo che Giacomo parlano di opere che accompagnano la fede, la manifestano, la dichiarano pubblicamente. Ricevere la grazia del Signore e farne poca stima equivale ad offendere Dio, con tutte le conseguenze temporali ed eterne che questo superficiale ed ingrato atteggiamento può comportare. Nessuno pensi di potersi impunemente beffarsi di Dio, ma piuttosto, riconoscendo la grandezza e la bontà dei benefici ricevuti, e noi li riceviamo quotidianamente dal Signore anche attraverso cose che consideriamo banali e scontate, dovute, dedichiamoci a Lui con amore, con gratitudine, allontanandoci e rifuggendo dal peccato che, ricordiamo, è sempre causa di male. Così, coraggio, caro fratello o sorella, proseguiamo insieme il cammino della santificazione per onorare Dio nella nostra vita.

0: risparmiarsi. Marcel Proust, un romanziere francese nato nel 1871, vissuto fino al 1922, ci insegna qualcosa di interessante: la saggezza non la riceviamo, non la possiamo comprare, non la possiamo ricevere da altri, non la possiamo ricevere nemmeno in eredità, ma dobbiamo scoprirla, scoprirla da soli, scoprirla nel viaggio della nostra vita, in questo viaggio che nessuno può vivere al posto nostro. La saggezza non è qualcosa che si compra al mercato, ma è qualcosa che possiamo imparare vivendo. L'inizio della saggezza, dice nei Proverbi, il principio della saggezza, l'inizio è, come dire, la radice, il seme di ogni saggezza sta nel timore, nel rispetto, nel nostro rapporto con Dio. Ebbene, vivendo la nostra vita e vivendola insieme al Signore, noi impareremo dalle esperienze della nostra vita e troveremo la capacità di evitare il male, perché questa è la saggezza. La saggezza è evitare il male e vivere nel bene, fare le cose giuste al momento giusto. Ebbene, questa saggezza noi non la riceviamo da altri, ma possiamo impararla vivendola ogni giorno, e vivendo ogni giorno, e come diceva Salomone: Signore, dammi saggezza. Ma non solo lui chiedeva saggezza, anche noi possiamo chiedere saggezza. Mosè stesso chiedeva a Dio e diceva: oh Dio, dammi saggezza, dammi intelligenza, dammi saggezza che io possa avere un cuore saggio, che io sappia contare i miei giorni, che io sappia quanto sono fragile, quanto i miei giorni sono volatili. E quando noi siamo consapevoli dei nostri limiti e della nostra fragilità, acquistiamo saggezza. E il Signore riversa su di noi, attraverso il suo Spirito, attraverso la sua parola, una saggezza, ma anche questa va maturata attraverso l'esperienza. Non basta sapere le cose, abbiamo bisogno di viverle, e queste provocano in noi, producono in noi ancora qualcosa di importante. Questa saggezza è saggezza di esperienza e esperienza di vita, è qualcosa che cresce dentro di noi man mano che la viviamo. La saggezza è un dono che il Signore ci fa se sappiamo vivere ogni giorno imparando. Se viviamo la nostra vita come un regalo e come un dono, impareremo a contare i nostri giorni, impareremo e riceveremo saggezza nell'intimo del nostro cuore, così che non è qualcosa che va, come dire, messo in evidenza, ma è qualcosa che ci protegge e protegge la nostra vita dal male. Possa il Signore benedirti, possa il Signore darti la sua saggezza e che tu possa scoprirla vivendo ogni giorno. Un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al Parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Sì, siamo di nuovo qui con voi, cari amici, con questo programma di meditazione, e di nuovo vogliamo anche quest'oggi meditare su quello che il miglior maestro del mondo ci ha lasciato scritto. E quest'oggi, guarda un po', vogliamo farci una domanda assai strana, assai bizzarra, ma è una domanda importante. Dobbiamo noi o no mangiare Gesù? Che ne dite? Cosa dice la Bibbia? Rimanete in ascolto, ma prima eccovi un po' di musica.

Eh sì, amici, vedete come sono le cose. Per chi vuole imparare, per chi vuole conoscere Dio, le opportunità sono infinite, anche nelle cose più banali, perfino in quelle noi possiamo trovare una bella lezione. Prendete per esempio questa intera scatola di bobine che è qui davanti a me. E ne consumiamo a centinaia per incidere questi programmi? E tempo fa vidi della pubblicità di una delle ditte assai famose che svendeva questi nastri a un prezzo davvero avvantaggioso. E così ne comprai un po' e poi, quando mi occorrevano, cominciai a inciderci sopra questi nostri programmi. Ma ecco che il nostro tecnico, che mette questi programmi assieme, cominciò a rigettarne prima uno, poi un altro ancora, e non capivo la ragione, fin tanto che non ci accorgemmo che tutti questi programmi erano incisi sui nuovi nastri. I nastri non erano affatto buoni, e ce n'ho ancora qui un bel po'. Cosa si fa? Beh, mi hanno detto, mandali indietro e chiedi che ti ritornino l'ammontare speso. Sì, si poteva fare benissimo, ma siccome invece di usarli subito appena li comprai e accertarmi che la qualità fosse buona, li lasciai perdere e così li usai soltanto quando ne ebbi bisogno, mesi e mesi più tardi. Ed ora ecco che il limite della garanzia è finito e non si possono più ritornare indietro. Vedete, amici, così è con la nostra salvezza. Noi non ci preoccupiamo affatto, viviamo, seguiamo gli insegnamenti che ci hanno impartito da ragazzi, senza nemmeno fare una prova, senza nemmeno accertarsi se in realtà corrispondono con la parola di Dio. E poi, quando ci troviamo davanti al suo trono di giustizia, davanti al giudizio, e allora è troppo tardi, non si può far più niente. Cari amici, ora è il momento di accertarci se le vie queste che seguiamo per la nostra salvezza sono buone o no. Ora noi dobbiamo vedere, paragonare quello che ci hanno insegnato con la parola di Dio, altrimenti sarà come queste bobine che non serviranno a niente. E vedete, aver sprecato dei soldi con delle bobine che non sono buone è male. Peggio ancora averci inciso dei programmi che poi sono dovuti essere rifatti. Ma che cosa peggiore c'è più che perdere la nostra anima senza aver poi nessuna maniera di poter riguadagnare la nostra salvezza? Ora è il momento. Amici, accertiamoci ora per la nostra salvezza.

Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Giovanni, capitolo 6. Cominceremo a leggere dal versetto 41 fino al versetto 63. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura di questo importante passaggio. Giovanni 6, 41. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: non è costui Gesù, il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? E come mai dice egli ora: io sono disceso dal cielo? E Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi, nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che è disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. E i giudei dunque disputavano fra di loro, dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? E perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagione del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel che era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse fra loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. Possa il Signore aggiungere una benedizione, possa il suo spirito aiutarci a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola. E se noi volessimo esaminare anche brevemente gli episodi e le dottrine che troviamo in questo sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, per certo impiegheremmo diverse settimane. Infatti qui troviamo la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sul mare, troviamo il bel versetto 29 in cui Gesù spiega che per fare la volontà del Padre suo uno deve credere a lui, e più giù nel 37° versetto troviamo le belle consolanti parole che dice che colui che viene a me io non lo caccerò fuori, e tanti altri consimili ed edificanti soggetti. Ma per brevità del tempo ci restringeremo a meditare per oggi soltanto sull'ultima parte di questo capitolo, quella contenuta cioè dal versetto 41 al 63 che abbiamo appena letto, e in cui troviamo che i giudei e finanche i discepoli di Gesù sono rimasti scandalizzati di lui. Gesù ha detto loro che se non mangiano la sua carne e bevono del suo sangue non possono avere vita eterna. La ragione del loro scandalo è l'interpretazione letterale che essi dettero alle parole di Gesù. Infatti i giudei disputavano:
come può colui darci da mangiare la sua carne? E quando poi Gesù aggiunse che dovevano pure bere il suo sangue, i giudei non poterono credere ai loro orecchi. Secondo la legge mosaica, tutto ciò che era toccato da sangue diveniva impuro. Ai giudei era severamente vietato di mangiare alcun cibo con sangue, ed ecco che Gesù non solo esige che per la loro salvezza questi devono mangiare la sua carne, ma pure bere il suo sangue. Amico ascoltatore, è questo in verità ciò che Gesù richiese? È questo quello che noi pure dobbiamo fare? Senz'altro quei giudei si guardarono l'un l'altro e mormorarono fra sé: che per salvarci dobbiamo divenire cannibali? Dobbiamo noi lasciare ogni sorta di religiosità e diventare barbari? Oh ascoltatore, parlava Gesù letteralmente, è proprio questo ciò che Gesù in verità richiede? Ma allora, se i cristiani adorano ciò che mangiano, come disse il filosofo Averroes, è meglio che lasciamo la religione e ci abbandoniamo alla filosofia, almeno questa fa più senso. Che qualità di Dio è questo che può essere maneggiato da uomini peccatori, che può essere mangiato e digerito e disposto dal corpo secondo i suoi usi naturali? È questo il purissimo spirito che la Bibbia ci presenta e ci descrive? È questo il creatore dell'universo, l'essere santissimo che apparve a Mosè dal pruno ardente e che egli non poté vedere né avvicinarsi, ma dové perfino togliersi le scarpe in segno di riverenza? Ma se Salomone e Paolo più tardi ci dichiarano che questo Dio non abita in tempi di mano d'uomo, se Gesù stesso ci dice che Dio è spirito e che i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità, come possiamo noi conciliare queste verità con la dichiarazione di Gesù, con tutto il contesto dell'intera Bibbia? Che cosa voleva dire Gesù? Ascoltatore, noi non vogliamo interpretare questo passaggio, ma semplicemente dare ascolto al modo in cui Gesù stesso lo spiegò ai suoi discepoli. E la sua risposta la troviamo in questo sesto capitolo, al 63esimo versetto. Gesù disse loro: «È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita». Amico ascoltatore, non si tratta di un dire materiale come quei giudei avvezzi ad una religione sensualizzata e materialistica avevano assunto. Gesù parlava di se stesso, del suo vero essere, di quell'essere divino ed eterno preesistito fin dalla fondazione del mondo. La carne non giova a nulla. No, amico, anche se a te fosse stato dato il privilegio di poter in realtà mangiare del vero corpo di Gesù, ma se tu fallivi di assuefare, di ricevere in te il suo spirito, poco ti sarebbe ciò giovato. Ciò che dà vita, che salva, non è né la carne né qualsiasi altra forma sotto la quale ti si dà ad intendere che il corpo, sangue, anima e divinità di Cristo è rappresentato, ma è lo spirito. Amico, ricordati le parole di Gesù e credi più a quelle che alle parole di qualsiasi altra fonte autorità. È lo spirito quello che vivifica. Le parole che Gesù disse furono spirito e vita. Amico, Gesù è la luce del mondo. Non intese lasciare confusione con quella sua dichiarazione, né desiderò che tu fossi nel dubbio, nell'incertezza. Egli la spiegò ai suoi discepoli e tale spiegazione vale anche per te. Il voler dare a tale dichiarazione un senso letterale vuol dire imitare quei giudei che mai videro o compresero la spiritualità di Cristo. Ascoltatore, ti ricordi, sul principio di questo Vangelo, nel secondo capitolo, troviamo un episodio un po' simile a questo. Gesù era nel Tempio e i giudei chiedevano un segno. Alle loro insistenti richieste, egli disse:
fate questo tempio e io lo risusciterò in 3 giorni. Ed anche allora i giudei si risero di lui e misinterpretarono le parole di Gesù di nuovo, credendo che egli parlasse letteralmente accennando al tempio di Gerusalemme, come se i tempi potessero risuscitare. Amico, Gesù è il pane della vita, è il pane disceso dal cielo, ma in quella forma, nella forma che discese dal cielo, noi dobbiamo accettarlo e assimilarlo in noi. Gesù è un essere spirituale e come tale non può essere né visto né toccato né sentito, ma ciò non vuol dire che non sia vivo o presente. Gesù è presente, non è inchiodato su una croce né rinchiuso in una casettina sotto chiave per essere distribuito secondo la discrezione degli uomini. Egli è libero, potente, vivo e si muove vicino a te e ti chiede il possesso del tuo cuore. Sì, egli vuole entrare in te, egli vuole abitare per sempre in te. Il tuo corpo è il tempio del suo spirito ed egli ne vuol prendere possesso. Ascoltatore, tu necessiti di essere rivestito completamente da Cristo, ma per far questo tu bisogna che prima ti svesti della tua vecchia natura, che tu deponga le vecchie abitudini, le vecchie credenze, le tradizioni e le superstizioni che tu avevi e che tu accetti per vera ed infallibile la parola di Cristo come ti è data nelle sacre scritture. Tu devi dare la tua completa alleanza a Cristo e sottometterti interamente e senza alcuna riserva alla sua signoria. Tu devi lasciare le cose vecchie del mondo per ricevere quelle nuove di Cristo. Se tu vuoi che Cristo venga in te, tu devi prima svuotarti del mondo. Quando il Vangelo ti invita a ricevere Cristo e a dare a Lui il controllo del tuo cuore, non vuole esortarti a prendere in bocca un pezzo di pane o qualsiasi altra cosa consacrata che sia, ma ti esorta a ricevere nel tuo cuore la vera entità di Cristo nella sua forma spirituale. A questo punto, per chiarificare maggiormente questo passaggio, bisogna fare una deviazione ed esaminare nel Vangelo l'istituzione dell'ultima cena. E di nuovo troviamo certi che insegnano che quando Gesù ruppe il pane e distribuì il calice fra i suoi discepoli, egli diede loro il suo vero corpo e il suo vero sangue. Ma come poteva questo essere vero se Gesù era lì presente ancor vivo con loro? È vero che Gesù disse: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, ma domandiamoci di nuovo, dobbiamo noi imitare quei giudei e credere che parlasse letteralmente? Del resto, se tu leggi attentamente tale passaggio, noterai che Gesù non disse: quando distribuì il pane e il vino, fate questo per avere vita eterna, ma disse: fate questo in memoria di me. Gesù intendeva imprimere nella mente dei suoi fedeli un ricordo indelibile delle sue sofferenze e del prezzo con cui egli stava per riscattarli dai loro peccati. Ora, amico, a chi dobbiamo noi credere? A quelli che come i giudei materialistici interpretano questo passaggio letteralmente o alle sacre scritture che per diretta rivelazione ci parlano? Amico, la scelta è tua. Da parte mia, io preferisco credere alle sacre scritture che mai cambiano, che piuttosto agli insegnamenti degli uomini che cambiano e che cambiano giorno dopo giorno e che sono stati trovati falsi volta dopo volta. È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. O ascoltatore, imprimiti bene queste parole di Gesù nella tua mente. La religione di Cristo è una religione puramente spirituale, dove cose materiali come cerimonie, riti e cose di questo genere non hanno affatto posto. Amico, come tu pure, io crebbi sotto gli insegnamenti degli uomini e quando da piccolo, dopo aver atteso con grande ansia e trepidazione il gran giorno in cui, come mi era stato insegnato, avrei ricevuto Gesù, e quel giorno venne, la cerimonia fu fatta, io non trovai in me niente di diverso, non sentii in me alcun cambiamento. Le cose che facevo prima continuai a farle dopo. L'unica cosa che definitivamente ben ricordo fu che quel giorno provai la più grande delusione della mia vita. Ma
Quando, obbedendo al Vangelo, abbandonai la mia vita a Cristo e lo ricevi in spirito e verità, come la Sacra Scrittura richiede che sia fatto, allora qualche cosa successe in me. Cristo in verità divenne reale, davvero lo sentì in me e tutto intorno a me, o ascoltatore, fu trasformato. La mia vita fu trasformata, egli ne prese possesso e mi diede pace, certezza e vita eterna, e la sua presenza mai, mai mi ha lasciato. Io non sarò stato fedele, ma Gesù lo è sempre stato, e la mia vita con lui val più d'ogni piacere che il mondo può offrire. O ascoltatore, è il suo spirito in me, è la certezza di vita eterna, è la fonte di pace, è l'unico modo di vivere in questo mondo sconvolto e pieno di contrizioni e contraddizioni che non valgono niente. Io ti dico che vale meglio vivere con lui che vivere nel mondo. Gesù è il pane della vita. Non vorresti pure tu lasciare che l'anima tua si saziasse in lui? Non vorresti sussaziare la tua mente, il tuo cuore con la costante presenza di Gesù in te? Oh, io sono alla porta e busso, dice Gesù, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò da lui e lui meco. Di nuovo il linguaggio è spirituale, non materiale, ma tu, amico, ben lo capisci. Non vorresti allora anche tu aprire la porta del tuo cuore a Gesù? Oh, per certo tante volte ne hai udito la voce? Non tardar più, ma fa che lo spirito suo entri dentro di te e tu, redento dal suo sangue prezioso, diventi per mezzo di lui una nuova creatura. Questo è quello che noi abbiamo fatto, questo è quello che ti esortiamo anche tu a fare. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu col tuo buon spirito parli nel loro cuore, tu li convinca di queste verità affinché anche loro si stacchino via dal mondo, dalle tradizioni e possano ricevere Cristo e il tuo Spirito Santo. Questo nel nome suo santo. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma e nostra viva speranza che vi sia stato di edificazione e di ammaestramento. Se noi possiamo esservi di aiuto, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente e cercheremo di aiutarvi in qualsiasi maniera possibile. Se avete bisogno di una copia della Sacra Scrittura, di un Nuovo Testamento, saremo contenti di mandarvela. Ed ora, che altro possiamo aggiungere? Amici, ricercate Dio, egli da tempo vi sta cercando, fatevi trovare da lui oggi. Ora fate una decisione, arrendetevi completamente nelle sue mani, cercate la sua volontà, studiate la sua parola. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese sintonia e vi saluta.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed è bello di nuovo trovarsi, è bello di nuovo stare insieme, è bello che insieme siamo tornati puntuali all'appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un grazie sincero, proprio così, dal profondo del cuore, sento di ringraziarti per aver scelto ancora una volta di trascorrere una mezz'ora insieme al libro più letto, insieme al sottoscritto, insieme alla famiglia di questo programma. Benvenuto all'ascolto, un benvenuto naturalmente tanto più particolare e speciale se questa è la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora.

Come sai, siamo alle prese con il 32esimo capitolo del libro dell'Esodo. Un capitolo che purtroppo contiene pagine molto tristi e tragiche della storia del popolo di Israele. Perché? Beh, abbiamo letto tutto il capitolo la volta scorsa, quindi non credo sia il caso di leggerlo di nuovo. Quindi cosa faremo? Prenderemo un pezzettino alla volta e lo esamineremo da vicino. 32esimo capitolo, quindi. Perché capitolo triste? Ma ti ricordo innanzitutto che Mosè si trova sulla montagna di Dio, sul monte Sinai, tanto per capirci. Lì Mosè ha ricevuto ordinanze, ha ricevuto delle regole, delle istruzioni che riguardano il tabernacolo, cioè quella tenda che sarebbe stata eretta e che sarebbe servita come punto d'incontro fra Israele e il proprio Dio, Yahweh, l'Eterno. Mosè era andato sulla montagna insieme a Giosuè, ma stando al testo sembra che Giosuè si sia fermato da qualche parte, forse a metà strada, e soltanto Mosè abbia proseguito per arrivare fino al punto d'incontro con Dio. Nel frattempo, mentre Mosè riceveva le ultime istruzioni da parte di Dio, come abbiamo letto proprio alla fine del 31esimo capitolo, quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole dei suoi insegnamenti. Erano due tavole di pietra scritte da Dio stesso. Nel frattempo, ecco, immagina che stiamo guardando un film e dalla scena sul monte Sinai ci spostiamo all'accampamento. Gli israeliti videro che Mosè tardava a scendere dalla montagna. Allora si riunirono intorno ad Aronne e gli dissero. Ora, ovviamente Mosè è stato via per un bel po' di tempo, perché tutte le istruzioni che Dio doveva dare, tutte le leggi che Dio doveva dare, erano abbastanza complesse e lunghe, e non poteva essere fatto tutto in 4 e 4-8. Quindi si attardava. Ora, il periodo di tempo può essere stato più o meno lungo, il problema però non sta qui. Il problema sta nell'atteggiamento degli israeliti che erano in attesa nel campo. Cosa fecero? Diventarono impazienti. Si saranno detti, questo Mosè o si è perso o è scappato dopo averci portati fin qui, lui adesso se l'è data a gambe, magari è ritornato in Egitto a godersi la sua vecchiaia. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, è morto. Quindi noi qui aspettiamo, ma cosa aspettiamo? Se questo non si fa più vedere, noi cosa facciamo? Non stiamo né qui né lì. Siamo usciti dall'Egitto, va bene perché eravamo schiavi. Ma adesso dove andiamo? Non possiamo mica star qua per sempre, praticamente in un posto deserto e desolato. E fin qui sembra quasi che abbiano ragione. Mosè non aveva dato segni di vita, non aveva mandato o rimandato Giosuè al campo per dire non preoccupatevi per me, io sto bene, fra tot giorni ci rivedremo. No, niente. Era sparito, era andato via, era andato su quel monte, dietro le nuvole, eccetera, eccetera, e alle Mosè. Al che gli israeliti dicono, noi qui non possiamo starcene con le mani in mano. Vanno da Aronne, fratello di Mosè, e gli dicono, costruisci per noi un Dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto. Si respira proprio aria di durezza qui. Questa gente è impaziente. Ne ha abbastanza di aspettare, sembra che ne abbia abbastanza anche di Mosè, e se Aronne non sta attento potrebbe anche lui fare una brutta fine come fratello di colui che presumibilmente le aveva messi nei guai. Ma la cosa triste è non è che dicono ad Aronne, senti, tuo fratello non si vede più,
Noi siamo qui. Vedi un po' tu quello che devi fare. Insomma, tu sei stato un po' il vice capo. Adesso diventa capo tu e guidaci. No. Costruisci per noi un Dio che ci guidi. In altre parole, sparito Mosè, sparisce pure Yahweh. Scusa l'involontaria rima. Mosè non c'è più, gli israeliti prendono per scontato che anche Dio li abbia abbandonati. Come vedi, gli israeliti a questo punto hanno ancora un concetto di Dio molto primitivo, oserei dire pagano. A loro difesa potremmo dire che per secoli hanno vissuto spalla a spalla, intimo contatto con uno dei popoli più pagani di quei terre, di quei tempi, il popolo egizio. Quindi hanno assorbito una mentalità pagana. Quindi se un Dio ci ha lasciati, poco male, ne prendiamo un altro, ne scegliamo un altro. Ovviamente hanno ancora tanto da imparare. L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non può essere messo in un angolo o gettato nel cassetto, così come si sarebbe potuto fare con uno dei tanti idoli statuette di quei tempi. L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è l'eterno Io Sono. Non si può mettere da parte. Ma questo gli israeliti ancora o non l'hanno capito, o se l'hanno capito lo ignorano, e lo ignorano a loro rischio e pericolo. L'altra cosa che è molto deludente è l'atteggiamento di Aronne. Piuttosto che dire fermi tutti, al tempo, chi si muove, fermi tutti, come sarebbe a dire ci costruiamo un Dio? Insomma, io sono sacerdote, fratello di Mosè, io sono stato accanto a mio fratello e ho visto le opere grandi e meravigliose che Dio ha fatto. Nessun altro Dio potrebbe compiere le opere che l'Iddio di Israele ha compiuto, l'Iddio dei nostri padri. Io non posso farvi un Dio come volete voi e un Dio che assomigli all'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E poi questo Dio ci ha fatto delle promesse. E visto che fino adesso le sue promesse l'ha mantenute, non abbiamo ragione di dubitare che non mantenga anche le altre. È vero. Mosè si è allontanato, è via da tanto tempo, ma io sono certo che tornerà. Tornerà con specifiche istruzioni per il resto del viaggio, quindi abbiate pazienza, non vi affannate e vedrete che Mosè fra poco tornerà. Questo è il discorso che Aronne avrebbe potuto e dovuto fare al popolo di Israele. Invece no. Vuoi per timore, per paura della folla? Vuoi perché forse lui stesso non era troppo sicuro e certo di questi eventi, della piega che avevano preso le cose? Vuoi perché era un uomo senza spina dorsale? Chissà. Ma lui stesso dice: raccogliete gli anelli d'oro che le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie portano agli orecchi e dateli a me. Così avvenne, egli li prese, li fece fondere e fabbricò la statua di un vitello. Allora dissero, qui perlomeno non è Aronne che pronuncia questa frase, almeno stando al testo non sembra, ma questo non è che lo scagioni. O israeliti, ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Assurdità delle assurdità. In pochissimo tempo, gli israeliti
hanno messo da parte Yahweh, l'Io Sono, l'Eterno, l'Iddio che aveva fatto loro tante magnifiche promesse, alcune delle quali erano già state mantenute, mettono da parte colui che li aveva liberati e guidati fuori dalla schiavitù e piegano le loro ginocchia davanti ad una statua che si sono costruiti con le proprie mani. Una statua cieca, muta e sorda. E riconoscono in quella statua l'Iddio che li ha fatti uscire dall'Egitto. Sono praticamente in preda alla follia. Non sembra esserci altra spiegazione.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio. Fra qualche istante, dopo un'altra breve

Prima di puntare troppo il dito nei confronti del popolo di Israele, vorrei, se mi permetti, suonare un po' un campanello d'allarme. Sicuramente le domande che ci siamo posti, come mai questo popolo, questa gente, dopo aver visto Dio all'opera in modo così straordinario, possa voltargli le spalle in modo così spudorato, la domanda rimane e la risposta è difficile da trovarsi. D'altra parte, succede ancora oggi. Tante cosiddette chiese cristiane, che nel passato sono state chiese che fedelmente hanno portato il messaggio biblico, il messaggio dell'Evangelo, chiese che fedelmente hanno avuto cura dei propri fedeli, nel corso del tempo, spesso in modo quasi impercettibile, hanno subito dei cambiamenti. Oggi in tante cosiddette chiese cristiane la Bibbia la domenica mattina non viene praticamente neanche aperta. Qualche volta, raramente, si fa riferimento ad essa, spesso in modo critico. Cosiddetti ministri o sacerdoti o pastori non credono più nel messaggio della Bibbia. Rimpiazzano il messaggio biblico con bei discorsi di ordine sociale, a volte addirittura politico, come se il pulpito fosse diventato un palco di piazza dal quale esprimere le proprie vedute politiche. La Bibbia non è più parola di Dio, è un libro tutt'al più interessante che contiene alcune storie degne di nota, altre non sono altro che miti e leggende, a detta di questi cosiddetti ministri e sacerdoti. I miracoli sono storie inventate dalla fantasia popolare. Gesù Cristo, un uomo sicuramente valido, un modello di alto valore morale, ma non certo il figlio di Dio. Un rivoluzionario, ecco. Una persona che ha operato dei cambiamenti radicali fra la gente del suo tempo, ma insomma, lì rimane. Come vedi, anche tante chiese cosiddette cristiane hanno compiuto gli stessi passi che hanno compiuto gli israeliti nel 32esimo capitolo del libro dell'Esodo. Hanno messo da parte il vero Dio, si sono costruiti degli dèi con le proprie mani, dèi che hanno acquisito la fisionomia di filosofie, falsa religione, falso insegnamento.

Ed ora non rimane altro che un messaggio non certo di vita, il messaggio di colui che ha detto di essere la via, la verità e la vita, ma un messaggio di morte. Non un messaggio di speranza, ma un messaggio di perdizione. Lo so, sono parole forti, mi rendo conto. Ma questa situazione, purtroppo comune, è una situazione che nella Bibbia stessa è stata predetta. Nel caso che tu facessi parte di uno di questi gruppi, mi permetto di chiederti: sei sicuro che quello è il posto giusto per te? Forse, anzi senz'altro, avrai degli amici, delle persone care all'interno di queste chiese, chiamiamole così. Ma se il messaggio di vita non viene fedelmente predicato da persone, da uomini che sono convinti che l'Iddio della Bibbia è vivente e vero e che Gesù Cristo, suo figlio, è vivente e risorto e potente oggi come era potente allora, allora mi permetto di suggerirti, mi permetto di dirti che quello non è posto per te. Ti incoraggio a riflettere, a pensare, a meditare e a pregare, se forse non è il caso che tu ti trovi un altro gruppo di persone, un'altra chiesa, dove la Bibbia è letta, onorata, insegnata, proclamata con fedeltà, dove Gesù Cristo è riconosciuto per ciò che è, figlio di Dio, Signore e Salvatore, potente ad operare oggi come allora, dove potrai di nuovo ascoltare un messaggio di salvezza, di vita, di certezza per il futuro, e non discorsi socio-filosofici che, per quanto interessanti, non fanno nulla per la per lo stato interiore del tuo animo e del tuo cuore. Io non posso certo darti ordini, è però un suggerimento che così mi viene dal cuore.

Tornando al testo, leggiamo una strana frase di Aronne. Probabilmente Aronne si sta rendendo conto di quanto è accaduto. Cerca di porre rimedio alla situazione, ma a mio modesto modo di vedere non fa che complicarla ulteriormente. Perché? Ascolta cosa dice. Quando Aronne vide tutto questo, cioè il vitello e la reazione degli israeliti che gridano «Ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto», quando Aronne vide questo costruì un altare davanti al vitello, poi proclamò, ascolta bene, «Domani è festa in onore di chi? Del vitello? No. Domani è festa in onore del Signore». Aronne cerca di porre rimedio, ma affonda sempre di più nelle sabbie mobili del compromesso. Pretende di costruire un altare davanti al vitello, costruisce un altare davanti al vitello, ma dice domani è festa in onore del Signore. Aronne osa mischiare il culto al vitello, ad un idolo sordo, muto, cieco, ad un oggetto inanimato, osa affiancare questa assurdità al Signore, all'Eterno. Il giorno dopo, al mattino presto, gli israeliti bruciarono sacrifici completi e ne offrirono altri per il banchetto sacro. Poi si sedettero per mangiare e per bere. Alla fine si misero a far festa. Il senso letterale di queste frasi significa che si dettero veramente alle bassezze più assurde dopo aver mangiato e bevuto a volontà. Altro che festa in onore del Signore. Divennero tale e quali come i pagani di quei tempi. Quindi lungi dal risolvere la situazione, Aronne l'ha complicata ancora di più. E qui per adesso mi fermo e sottolineo la gravità della situazione.

Per adesso non mi rimane altro tempo se non per salutarti, per ringraziarti, per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Vediamo come Mosè reagirà e vedremo anche come Dio reagirà davanti a questa assurda, tragica situazione. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. A contrastare il fatto della risurrezione fisica di Gesù vi è anche la teoria dell'allucinazione. Questa teoria è più o meno simile ad altre precedenti, tranne che secondo questa teoria l'illusione non era qualcosa di verificatosi nel mondo esterno, ma nella mente dei discepoli. La differenza fra illusione ottica, visione ed allucinazione è che mentre le prime due si verificano nel mondo esteriore, quest'ultima avviene completamente nella mente dell'individuo. Un ubriaco crede di vedere serpenti, ma essi esistono solo nella sua mente. La condizione di sconvolgimento mentale causata dall'isterismo o dall'alienazione mentale, temporanea o permanente, produce l'idea per la quale si vede un oggetto che non esiste affatto nel mondo esterno, ma soltanto nella mente che attraversa tale stato.
2: Una delle grandi difficoltà che incontra questa teoria è il fatto che 500 persone videro tutti insieme Gesù. È possibile che due o tre persone abbiano la stessa allucinazione allo stesso momento, ma non 500. Ciò forzerebbe le probabilità al punto limite. In un manicomio i pazienti hanno delle allucinazioni allo stesso momento, ma queste sono diverse da un soggetto all'altro. Quindi, al pari delle altre teorie che abbiamo esaminato, questa teoria crolla davanti alla tomba vuota. Fino a quando ci dimenticheremo della tomba vuota, potremo continuare ad ideare teorie, ma questo freddo fatto sgretola ogni teoria. Allora, quando i cristiani cominciarono a predicare la risurrezione di Cristo, i giudei avrebbero rimosso cielo e terra per mostrare il cadavere di Gesù, ed il fatto che non poterono farlo costituisce una confutazione valida di queste teorie.
1: Abbiamo esaminato tutte le possibilità logiche del caso e trovato obiezioni insormontabili a ciascuna teoria. La sola ipotesi restante è che il Nuovo Testamento abbia ragione e che realmente Gesù risuscitò corporalmente dalla tomba. Un certo numero di elementi accidentali di conferma attestano la verità del racconto. Il sudario era piegato da un lato. Se i nemici avessero portato via il cadavere, avrebbero preso anche il sudario, oppure non si sarebbero curati di piegare accuratamente il sudario. Se portare via il corpo fossero stati i discepoli, non avrebbero tolto i panilini. Se un semplice Gesù uomo si fosse ripreso da un deliquio, non avrebbe lasciato la tomba senza i panilini, poiché il pudore gli avrebbe impedito di uscire nudo. Ma se il figliuolo di Dio risuscitò in un corpo incorruttibile, rivestito di potenza dall'alto, gli abiti erano inutili e la solenne maestà della divinità avrebbe potuto attardarsi a piegare il sudario che mani amorevoli avevano avvolto intorno al suo capo. Era un atto che si addiceva al figliuolo di Dio che risuscitava nella potenza e nella gloria e costituisce uno dei maggiori elementi incidentali a conferma del racconto.
2: Dopo aver esaminato tutte le possibilità, è chiaro che la sola conclusione possibile è che Cristo realmente risuscitò dai morti. Se risuscitò realmente, quel fatto comporta tutte le possibili conseguenze logiche di un cristianesimo soprannaturale. È un fatto che lascia strascichi di gloria nel nostro cristianesimo. Un Salvatore che è risuscitato dai morti non può essere che soprannaturale. La sua risurrezione stabilisce, al di là dell'ombra di ogni dubbio, la veridicità del cristianesimo. E ciò non prova soltanto che il cristianesimo è la sola vera religione, prova anche che tutto quello che Cristo ha detto e fatto è vero, e ciò prova a sua volta che la Bibbia è la parola di Dio scritta.

0: Come è stato detto in precedenza, le due prove più determinanti che la Bibbia è la parola di Dio e che il cristianesimo è vero si trovano nella risurrezione di Cristo e nell'adempimento della profezia. La prima è già stata presentata e la sua certezza è tanto grande che l'intera discussione in favore del cristianesimo e della Bibbia potrebbe benissimo fondarsi su quella sola prova. Per rendere tale certezza doppiamente sicura, presenteremo qui la seconda linea di prove convincenti.
1: Già in precedenza abbiamo visto che esistono due maniere nelle quali Dio potrebbe autenticare la rivelazione fatta all'uomo, e cioè mediante il miracolo e l'adempimento della profezia. I miracoli sono importanti soprattutto per le persone davanti ai quali si verificano. La profezia è importante soprattutto per le persone di epoche successive che possono vederne l'adempimento. Ora, per poter apprezzare che cosa proverebbe l'adempimento della profezia, vediamo se sarebbe possibile ad un uomo di spiccato intuito e di grande intelletto predire gli avvenimenti futuri con un certo grado di accuratezza.
0: Cerchiamo di risalire nella storia al tempo che precedette il sorgere del comunismo e la prima guerra mondiale, cioè verso gli inizi del 1900. Quale possibilità vi sarebbe stata di predire accuratamente gli avvenimenti del periodo 1940-50? Consideriamo parecchi avvenimenti di rilievo del periodo 40-60, un arco di soli 20 anni. Primo, la prima guerra mondiale fu una guerra per por fine alla guerra. E tuttavia, solo meno di 25 anni dopo, si verificava un conflitto ancora più grande, la Seconda Guerra Mondiale. Secondo, nel periodo 1900-1910 in Russia, lo zar era onnipotente. L'intero bilancio di provvigione degli Stati Uniti superava per la prima volta $1 miliardo. La marina degli Stati Uniti solcava tutti i mari del mondo. Il Kaiser Guglielmo faceva schioccare la sua frusta davanti a tutto il resto dell'Europa. Chi avrebbe potuto profetizzare che la Germania sarebbe stata sconfitta in una grande guerra mondiale o che lo zar di Russia sarebbe stato detronizzato, che la sua caduta sarebbe avvenuta ad opera dei menscevichi, ma che il governo di Kerensky sarebbe stato a sua volta rovesciato da un pugno di comunisti chiamati bolscevichi, che avrebbero istituito la dittatura del proletariato e assassinato infine lo zar e la famiglia reale? Chi avrebbe potuto profetizzare che uno dei dirigenti, Trotsky, sarebbe andato in esilio e decenni dopo sarebbe stato assassinato da un sicario comunista?
1: Terzo, chi avrebbe potuto profetizzare il sorgere di Hitler e di Mussolini? Chi avrebbe potuto profetizzare che dopo che Hitler aveva gettato il mondo nella guerra, la Russia comunista sarebbe divenuto un alleato degli Stati Uniti? Chi avrebbe potuto profetizzare che alla guerra avrebbe posto fine la creazione della bomba atomica e la distruzione di Hiroshima e Nagasaki? Chi avrebbe potuto profetizzare che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Berlino sarebbe stata libera ma circondata dalle potenze della Russia comunista? Quarto, chi avrebbe potuto profetizzare la creazione della bomba atomica ad opera degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, che i comunisti avrebbero raggiunto il potere in Cina, che la Russia comunista sarebbe stata la prima a porre infine in orbita un uomo intorno alla Terra?
0: Nello scorrere questo modesto elenco di importanti eventi possiamo vedere che anche in un periodo tanto recente come quello del 1900-1910 nessuno avrebbe potuto predire quei pochi avvenimenti. All'uomo è impossibile la vera profezia di avvenimenti futuri. Nel mondo scientifico della prima metà del XX secolo, la radio, la televisione, l'automobile, l'elettronica, gli aeroplani sono conquiste di spicco che non sarebbe stato possibile profetizzare 100 anni or sono.

0: Parliamo della profezia come prova della veridicità della parola di Dio. Supponiamo ora che all'inizio del 1900 fossero state fatte profezie precise riguardanti tutti gli avvenimenti che sarebbero venuti in seguito. Non dovremmo dire che solo una conoscenza soprannaturale le avrebbe rese possibili? Tuttavia, i profeti della Bibbia profetizzarono ripetutamente avvenimenti che si sarebbero verificati centinaia di anni dopo. Essi li predissero in maniera tanto particolareggiata che sarebbe stato assolutamente impossibile che le loro profezie si adempissero senza che essi avessero ricevuto una rivelazione da Dio. Solo Dio conosce il futuro, ed il futuro può essere rivelato solo da Dio.
1: Quando perciò troviamo un libro scritto senza ombra di dubbio centinaia di anni prima che si adempissero le profezie in esso riportate, può esservi ombra di dubbio che questi avvenimenti futuri vennero rivelati da Dio stesso? Citeremo quelle profezie tanto particolareggiate da non lasciar dubbio che esse furono realmente profezia, e dimostreremo che nessuno avrebbe potuto conoscere o perfino supporre che gli avvenimenti profetizzati si sarebbero avverati, a meno che non avesse parlato come portavoce di Dio.
0: Per poter rendere convincente l'argomento, ci soffermeremo brevemente sugli avvenimenti che circondarono la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, e quindi più estesamente su profezie meno familiari che devono essere state scritte secoli prima del loro adempimento e circa l'epoca del cui adempimento non può esservi dubbio. Le profezie riguardanti Gesù Cristo non sono meno meravigliose, benché la realtà del loro adempimento è relativamente ben conosciuta. Considerate la profezia della sua nascita da una vergine e il fatto che sarebbe stato chiamato Emanuele, Dio con noi. Benché i modernisti abbiano cercato di tradurre alma con giovane anziché vergine, la parola comune nell'Antico Testamento per giovane donna era Betulah, mentre alma viene usata solo due volte nell'Antico Testamento, in Genesi nel Cantico dei Cantici, e in ambedue i casi il significato è chiaramente quello di vergine. Gesù Cristo fu realmente Dio con noi sulla terra allorché nacque dalla Vergine Maria.
1: Vediamo ora il luogo della sua nascita, Betlemme. Fu profetizzato dal profeta Michea. Secondo, la spartizione dei suoi indumenti e che si sarebbe tratto a sorte per la sua veste senza cucitura vennero profetizzati nel Salmo 22. Terzo, che le sue mani e i suoi piedi sarebbero stati forati vennero profetizzati al Salmo 22, versetto 16. Benché fiaccassero le gambe dei due ladroni, come era l'uso per la crocifissione dei criminali, i soldati non fiaccarono le gambe di Gesù, adempiendo così la profezia che diceva «Non ne spezzate alcun osso». Quinto, forando il costato di Gesù appeso alla croce, vennero adempiute le parole «Ed essi riguarderanno a colui che hanno trafitto». Zaccaria capitolo 12. Sesto, la sua risurrezione venne profetizzata nel Salmo 16. Settimo, il 33° capitolo del libro di Isaia è pieno delle profezie su Cristo che trovarono adempimento nel suo ministero terreno e nella sua morte.
0: Ottavo, si è detto che sono più di 300 le profezie sul Cristo che trovarono adempimento nel suo ministero terreno, nella sua morte e nella sua risurrezione. Nella realtà non si esagera dicendo che Gesù Cristo è il centro stesso della profezia dell'Antico Testamento, come diceva Giovanni l'angelo, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Come l'ha ben espresso il Gebelein, un fattore vitalizzante della profezia, lo spirito che ne è alla base, è il testimoniare di Gesù. Ebbene, nell'esaminare questa verità, riandare al significato originale del nome del nostro Signore. Gesù significa Salvatore. La testimonianza del Salvatore, la storia della salvezza, quindi è il tema centrale della profezia. Gesù stesso ha espresso questo fatto nelle parole che troviamo in Giovanni 5. Investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna.

0: Nel capitolo 26 di Ezechiele vi sono un certo numero di profezie riparticolareggiate su Tiro. Vi viene profetizzata la sua distruzione totale e vengono graficamente preannunciati i particolari dell'assedio avvenuto sotto Nabucodonosor. Benché questa abbia ogni apparenza di essere vera e propria profezia, e benché la data tradizionalmente attribuita ad Ezechiele risalga a qualche tempo prima dell'assedio di Tiro da parte di Nabucodonosor, molti critici sogliono dire che questa immagine dell'assedio venne scritta dopo l'avvenimento e non prima, di modo che sorvoleremo i particolari dell'assedio e non insisteremo sull'affermazione di quello che, non ne abbiamo alcun dubbio, fu il caso, e cioè che questi avvenimenti erano vere e proprie profezie. Ma diversi versetti sparsi attraverso il capitolo meritano particolare attenzione. Al 12° versetto troviamo le parole: «E getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere».
1: Ai tempi di Nabucodonosor, la città principale che costituiva Tiro era sulla terraferma, benché sembra che vi fosse una cittadella fortificata sull'isola, posta a poco meno d'un chilometro dalla riva. Nabucodonosor assediò per 13 anni la città sulla terraferma, catturandola infine, benché prima della sua caduta i Tiri trasferissero la maggior parte dei loro beni sulla città insulare. La vecchia città venne distrutta dagli eserciti vittoriosi di Nabucodonosor, ma le sue rovine restano là per 2 secoli e mezzo. Poiché i Tiri decisero di vivere solo sull'isola, dove poterono godere la protezione della loro flotta, e perciò la città sulla terraferma non venne ricostruita. Per 2 secoli e mezzo le rovine rimasero sulla riva del Mediterraneo, visibili alla prosperosa città insulare. Non v'era apparentemente nessun segno che faceva pensare ad un avverarsi delle parole sopra citate. Chi sarebbe stato tanto sciocco da faticarsi inutilmente per gettare queste rovine nelle acque del mare?
0: Ma infine Alessandro Magno condusse i suoi eserciti vittoriosi sulla costa e cercò di attaccare la città. Non avendo navi capaci di misurarsi con la grande flotta dei Tiri e non sembrandovi esservi mezzo col quale prendere la città, dopo consultazioni con i generali dell'esercito, fu deciso di costruire una diga attraverso il profondo braccio di mare e attaccare direttamente le alte mura della città. E allora si adempirono alla lettera le profezie che avevano tanto atteso il loro avverarsi. Le pietre e la polvere della città in rovina vennero portate sulla spiaggia e gettate in mezzo alle acque. La diga era quasi completata quando i Tiri attaccarono con la loro flotta i lavoratori e distrussero l'opera che era costata tanto tempo ad Alessandro.
1: Ancora una volta l'indomito conquistatore si pose al lavoro per quel compito quasi impossibile. Radunato una flotta delle città vicine, pose il blocco al porto di Tiro per impedire un'altra sortita e sotto la protezione delle sue navi cominciò a ricostruire la diga. Venne gettato in mare quanto restava delle rovine dell'antica città e la polvere delle strade venne raschiata per essere gettata in mare, adempiendo alla lettera la profezia di Ezechiele.
0: Ma questo non adempiva ancora alla lettera tutta la profezia. Era anche scritto: «E ti ridurrò ad essere una roccia nuda. Tu sarai un luogo per stendervi le reti. Tu non sarai più riedificata». Altre città distrutte dal nemico erano state ricostruite. Gerusalemme distrutta molte volte e sempre risorta dalle sue rovine. Quale ragione v'era per dire che l'antica Tiro non poteva essere ricostruita? Ma 25 secoli fa un ebreo, esule in Babilonia, vide nel futuro per ordine di Dio e scrisse le parole: «Tu non sarai più riedificata». Dio ha fatto udire la sua voce e l'antica Tiro è oggi, come lo è da 25 secoli, una roccia nuda inabitata dall'uomo. Chiunque voglia oggi vedere il luogo dove era l'antica città può farselo mostrare lungo la spiaggia, ma non v'è nessuna rovina a indicarne il punto. Essa è stata letteralmente rasa al suolo e non è stata mai più ricostruita.
1: Parliamo di Sidone, un'altra città, anch'essa fenicia, più antica di Tiro, di cui era rivale, era Sidone. Ed Ezechiele profetizzò anche a proposito di essa. «Così parla il Signore, l'Eterno. Eccomi contro di te, o Sidon, e si conoscerà che io sono l'Eterno quando avrò eseguito i miei giudizi contro di lei. Io manderò contro di lei la peste e ci sarà del sangue nelle sue strade, e in mezzo ad essa cadranno gli uccisi dalla spada, che piomberà su di lei da tutte le parti.
0: È da notare qui che non è detto che Sidone sarebbe stata distrutta e mai più ricostruita, come nel caso di Tiro, ma che la città sarebbe stata in modo particolare teatro di scene di sangue e di massacro. Come si adempì la profezia? Nel 351 a.C. i Sidoni, che erano vassalli del re di Persia, si ribellarono e resistettero con successo ai suoi attacchi. Infine il loro stesso re, per aver salva la vita, tradì, consegnando la città al nemico. Ben sapendo quale sarebbe stata la vendetta del re di Persia, 40.000 cittadini si rinchiusero nelle loro case, vi appiccarono il fuoco e perirono fra le fiamme, piuttosto che sottostare alle torture dei loro nemici. Ci fu realmente sangue nelle loro strade. Sidone fu tuttavia ben presto ricostruita, e benché sia stata occupata ripetutamente, i suoi cittadini massacrati e le sue case rase al suolo a più riprese, la città è stata sempre ricostruita. Oggi è una città popolosa. Il sangue è scorso ripetutamente nelle sue strade, ma la città ha continuato ad esistere ed è oggi ancora in piedi, monumento testimoniante l'adempimento della profezia.
1: Supponendo che Tiro e Sidone avessero cambiato posto nella profezia, quale cambiamento vi sarebbe stato? Supponendo che vi fosse stato detto di Sidone che essa non sarebbe stata più ricostruita, che cosa ne sarebbe stato della profezia? Come avvenne che queste profezie si sono così esattamente adempiute in ciascun caso e che nella profezia non vennero scambiati i loro nomi? Può esservi altra spiegazione al di fuori di quella che era Dio a parlare attraverso Ezechiele?
0: Volgiamoci ora al paese che fu uno dei più antichi e sede di una delle civiltà più elevate del mondo antico. La storia dell'Egitto risale per un periodo di 6.000 anni e più agli albori stessi della storia ed è stata sempre centro di una civiltà altamente evoluta. La qualità dei suoi prodotti era tale che anche oggi, malgrado tutti i progressi compiuti nel campo della scienza e dell'abilità produttiva, è quasi impossibile riprodurre la qualità degli oggetti fabbricati dagli artigiani di questo magnifico paese. Esiste ancora oggi, per esempio, tessuto di lino fabbricato dagli antichi egiziani di tale qualità da avere 540 fili per pollice. Nella filatura anche erano insuperabili e Plinio dice alcune delle reti erano tanto delicate da passare attraverso l'anello di un uomo ed una sola persona poteva portare un numero di esse sufficiente ad attorniare un intero bosco. Giulio Lupo, morto governatore d'Egitto, aveva alcune di queste reti, di cui ciascuna corda aveva 150 fili. Gli abitanti di Rodi conservano fino al giorno d'oggi nel tempio di Minerva un corsetto di lino loro offerto in dono da Amasire d'Egitto e i cui fili sono composti ciascuno di 365 fibre.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi qui per raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra parecchi anni fa, quando i bambini, che erano ancora abbastanza piccoli, e avevamo spesso degli ospiti abbastanza eccezionali in casa. A noi ha sempre fatto piacere avere ospiti, perché pensiamo che si imparano tante cose dalle persone che ci visitano, e avere persone di varie razze, varie nazioni, provenienze, classe sociale, è un pochino come avere una enciclopedia vivente che passa per casa. I nostri ragazzi, senza accorgersene, hanno imparato tanti usi e costumi di paesi diversi. A noi faceva piacere quando venivano degli ospiti stranieri che loro potessero fare delle domande e si interessassero dei vari paesi da cui venivano. Per esempio, ricordo quando abbiamo avuto un indonesiano che lavorava all'ambasciata dell'Indonesia qui a Roma, e un giorno lui ha raccontato tutto sui funerali e ha un po' mimato addirittura i piagnoni, e i bambini lo guardavano come se fosse venuto dall'altro mondo. Poi da un missionario in Africa hanno imparato come si va a caccia di ippopotami. Sapevano esattamente che cosa si deve offrire a un tedesco, che cosa non si offre a un americano, come si serve il tè agli inglesi e poi come si salutano gli indiani. Un giorno ho detto loro: oggi avremo a pranzo un uomo di Singapore con sua moglie. Dov'è Singapore? Abbiamo guardato sulla carta geografica la collocazione di Singapore e i bambini erano tutti eccitati, domandavano: mangeremo riso? No, no, ho detto, gli faremo un cibo italiano, così anche lui sentirà quanta roba buona mangiamo. E che farai, mamma, come cucina? Beh, ho detto, farò la pasta, gli spaghetti con tre salse diverse, così avranno un pochino un campionario della cucina italiana. E come saranno queste salse? Il pesto alla genovese, il sugo alla bolognese e gli spaghetti alla carbonara. Approvato il menù. Quando è arrivato l'ospite di Singapore, veramente era interessante, perché è sembrato che arrivasse l'allegoria della cortesia. Faceva inchini davanti a tutti noi, come se fossimo stati il Presidente della Repubblica. E i bambini cominciarono a fare inchini anche loro. La moglie si limitava a sorridere e stava zitta zitta. I problemi però sono venuti a tavola. ho portato le mie tre zuppiere con la pasta fumante e gli ospiti si sono serviti con grande piacere. Ma l'indonesiano ha fatto un miscuglio vergognoso dei tre tipi di pasta, ha mischiato il pesto col sugo alla bolognese, poi ci ha messo sopra la carbonara e poi ha cominciato a sorbire, a far schioccare la lingua e a far certi rumori che non vi posso neanche spiegare. I bambini li guardavano proprio esterrefatti. E poi hanno offerto tutti di aiutarmi a portare i piatti in cucina, così hanno potuto ridere quanto gli piaceva. State calmi, ho spiegato, quei rumori che fa quel signore, che erano proprio rutti, sonori, quello è il suo modo di far vedere che il cibo gli piace. Al suo paese fanno tutti così. Non ci potevano credere. E io ho spiegato che le abitudini cambiano di paese in paese e non bisogna veramente meravigliarsi di niente. Avere ospiti è un gran bene spirituale anche per la famiglia. Prima di tutto si impara a vivere civilmente, si impara ad essere gentili, a rinunciare a volte al proprio letto, a non guardare un programma che piace alla televisione se si deve chiacchierare tranquillamente. E poi a testimoniare della propria fede in modo pratico quando è possibile. Per esempio, noi avevamo sempre l'abitudine di leggere un passo della Bibbia e di pregare alla fine del pasto. Una volta c'era una ragazza con noi che ha assistito alla lettura, ha ascoltato le preghiere e poi ha detto: quando avrò bambini li farò pregare anch'io come fate voi. E uno dei nostri figli, con grande franchezza, le ha domandato a bruciapelo: ma tu hai mai imparato a pregare? Hai mai imparato ad amare Gesù? La ragazza rimase piuttosto interdetta, ma questo ci ha dato la possibilità di spiegarle la salvezza offerta dal Signore Gesù e il vero significato della preghiera.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 3. Voi siete una lettera di Cristo. E il messaggio di oggi ci parla proprio di una lettera di Cristo. I campi di grano di un agricoltore cristiano promettevano un raccolto abbondante. Tuttavia, qualche giorno prima della mietitura, una terribile tempesta di grandine si abbatté sull'intera zona. Quando la tempesta si calmò, il coltivatore prese per mano suo figlio e insieme andarono a ispezionare i campi. La messe era completamente rovinata e gli occhi del padre si riempirono di lacrime. Il ragazzo lo guardò, aspettandosi di udire da lui aspre parole di protesta. Invece lo sentì ripetere le parole di Giobbe, che si trovano nel libro di Giobbe, capitolo 1, al versetto 21. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il

padre aveva avvicinato il suo cuore al Salvatore. Il padre aveva subito una grave perdita materiale, ma con la sua fede aveva guadagnato il figlio per Cristo. Amici cristiani, spesso adoperiamo molte parole per parlare della nostra fede e suscitare negli altri un interesse per Cristo, e questa è certo una buona cosa. Ricordiamoci però che tante volte più delle parole sono il nostro comportamento e il nostro modo di affrontare i problemi ad avere il maggior impatto sugli altri. Sono quelle cose che mostrano concretamente la nostra fede. Facciamo in modo che le persone che non conoscono ancora il Vangelo possano leggerlo, per così dire, nel nostro modo di agire ed essere così conquistate a Cristo, come avvenne per quel ragazzo toccato dalla condotta del padre.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 13 dell'Evangelo secondo Giovanni. Con questo capitolo entriamo in una nuova sezione dell'Evangelo di Giovanni, che va fino al capitolo 17, quindi dal 13 al 17. Questi capitoli coprono un periodo di circa 36 ore, 36 ore di sicuro. Più probabilmente si tratta di 24 ore, ma 36 di sicuro. Questo periodo inizia con la notte in cui Gesù viene tradito. E la sua preghiera nel capitolo 17 viene prima, in un tempo imprecisato, ma comunque antecedente rispetto all'esperienza del giardino. Quindi questi cinque capitoli coprono un tempo molto breve della vita di Gesù, ma si tratta di un tempo veramente molto molto importante, tanto che Giovanni dedica quasi un quarto del suo Vangelo a queste 24 ore. E da questa particolare cura di Giovanni nel descrivere queste 24 ore capiamo quanto sia importante quello che viene detto. Dobbiamo quindi osservare con attenzione, meditare con cura ciò che viene detto in questo breve periodo. Il libro dell'Apocalisse è il libro della rivelazione di Gesù Cristo, letteralmente del togliere il velo, dello svelare. Ma anche questi cinque capitoli ce lo mostrano, ce lo svelano. E ci mostrano in particolare il suo cuore. Leggiamo al versetto 1. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Cioè li amò completamente, in modo completo, fino alla fine. Teleios è la parola in greco. E significa anche fino al completamento della loro redenzione. Li amò fino al punto di portare a compimento la loro redenzione, cosa che sarebbe costata la sua vita. Li amò fino alla fine. Tra qualche capitolo leggeremo di Gesù che dice ai suoi discepoli: «Non c'è cosa più grande per un uomo che dare la sua vita per i suoi amici». Amore fino alla fine. Ed è così che Gesù ha amato i suoi discepoli. È glorioso accorgersi che noi siamo tra quelli, tra i discepoli che Gesù ama fino alla fine. Quanto ti ama Gesù? Ti ama in modo totale, perfetto, fino al compimento della tua redenzione. Quindi questo avviene poco prima della celebrazione della Pasqua da parte di Gesù e i discepoli, sapendo che l'ora era venuta. Vi ricordate che all'inizio del Vangelo di Giovanni abbiamo trattato con questo aspetto: l'ora mia non è ancora venuta. E quando volevano prenderlo per farlo re, Gesù si nascose da loro perché la sua ora non era ancora venuta. Quell'ora si riferiva sempre al momento in cui Gesù avrebbe fatto quel sacrificio supremo, necessario per la nostra redenzione. Quella era l'ora in cui egli sarebbe stato glorificato, glorificato per la sua sottomissione al Padre, per aver accettato di andare sulla croce e morire per i nostri peccati. E finita la cena, cioè la cena della Pasqua, sicuramente Gesù e i suoi discepoli hanno consumato la cena secondo la tradizione ebraica. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e da Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi preso un asciugatoio se lo cinse. La cena è finita, Satana è entrato nel cuore di Giuda Iscariota. E Gesù, sapendo che la fine è giunta e che questa è l'ultima volta che cena con i suoi discepoli, prende un asciugatoio e se lo mette addosso, se ne cinge. Un uomo cinto di un asciugatoio era uno schiavo. Quello era il segno distintivo di uno schiavo e per giunta di uno schiavo del più basso ordine. E Gesù appunto si cinse di questo asciugatoio e i discepoli non compresero cosa stesse facendo. Perché si è cinto di questo asciugatoio? Che significa? Gli schiavi fanno così. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Penso che l'enfasi sia sul pronome. Tu lavare i piedi a me? Aspetta un attimo. Pietro non capiva. Quell'azione non era congruente. Gesù è il Signore. E il Signore non deve lavare i miei piedi. È un po' come quando Giovanni Battista si vede arrivare Gesù che vuole essere battezzato. Aspetta un attimo. Sono io che dovrei essere battezzato da te. E Gesù rispondendo: Lascia stare così. È bene che noi adempiamo ogni giustizia. Così Pietro è scioccato. Gesù rispose e gli disse: Quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. Non capisci quello che sto facendo, ma fidati. Abbi pazienza e lo capirai più tardi. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Pietro si oppone decisamente. È qualcosa che non ha senso. È qualcosa che non riesce proprio ad accettare. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Mi piace Pietro. Non capisce sempre. Non capisce tutto. Ma è sempre ben disposto con il Signore. Gesù gli disse: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Ora il lavaggio dei piedi era una pratica comune tra i romani, alle terme. Dopo che avevano lasciato le vasche, si sporcavano i piedi camminando verso gli spogliatoi. E quindi dovevano, una volta arrivati agli spogliatoi, dovevano lavarsi di nuovo i piedi, prima di vestirsi e andar via. Questa era la prima cosa che facevano, perché camminando i piedi si sporcavano nel tragitto dalle vasche agli spogliatoi. Erano completamente puliti, erano stati nelle vasche, nei bagni, per un'ora o due, ma si sporcavano i piedi nel passaggio dalle vasche agli spogliatoi. Quello che Gesù sta dicendo in sostanza è questo: mentre camminiamo attraverso il mondo, possiamo prendere un po' di sporcizia attraverso il contatto con il mondo, ma quella contaminazione è solo superficiale, non è sulla testa, sulla mente, non è nella mia vita. Quindi c'è solo bisogno di lavare i piedi. Il tuo cuore è già purificato, la tua mente è già pulita, devi solo lavarti i piedi, liberarti di quella sporcizia. Venire in chiesa, magari dopo una settimana di contatto con il mondo, in cui abbiamo ascoltato un linguaggio volgare o cose di questo tipo. Eravamo seduti al ristorante ieri e abbiamo dovuto ascoltare la donna dal linguaggio più volgare e terribile che abbia mai visto, seduta ad un tavolo vicino. Spero che stia ascoltando questa sera. Ma quanto era disgustoso il suo linguaggio. E parlava ad alta voce, gridava, e neanche si limitava a dirle sottovoce quelle cose. E io mi sono sentito: Oh Signore, lava le mie orecchie, liberami da questa sporcizia, lava la mia mente, liberami da questa sporcizia, questo inquinamento che proviene dalla sua bocca. E siamo obbligati ad incontrare queste cose camminando nel mondo. C'è questa contaminazione sulla superficie, superficiale. E quanto è bello venire in chiesa, sedersi alla presenza del Signore e farsi liberare di tutta questa sporcizia. E Gesù disse: voi siete purificati a motivo della parola che vi ho predicato. Ed è bello venire ad essere purificati dalla parola di Dio. Quindi Gesù precisa: no, no, non si tratta di una pulizia fisica. Ti ho detto che non avresti capito, Pietro. Gesù disse: voi siete purificati, ma non tutti voi. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? E sono sorpreso che Pietro non abbia risposto: sì, ho capito, ci hai lavato i piedi. Ma non avrebbe capito il punto. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Fate bene a chiamarmi signore e maestro, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio, affinché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ora, a causa di quello che abbiamo letto, alcune chiese praticano il rito del lavaggio dei piedi, e alcune chiese hanno delle riunioni speciali in cui c'è il lavaggio dei piedi. E queste riunioni speciali magari vengono fatte anche regolarmente, come se questo fosse un elemento basilare del culto. Io personalmente non ho nulla in contrario, non sono contro questo. Se vogliono fare il lavaggio dei piedi, sono liberi di farlo. Non mi dà fastidio. Qualche volta c'è stato pure qualcuno, un po' strano a dire il vero, che è venuto da me e voleva lavarmi i piedi. Beh, in realtà, sapete, loro usano acqua fredda. Certo, se usavano dell'acqua calda mi sarebbe pure piaciuto, ma purtroppo usano acqua fredda. Comunque è qualcosa che posso accettare. Non ho seri problemi a riguardo, ma credo che in queste riunioni in cui si fa il lavaggio dei piedi la gente rischi di perdere completamente il senso, il significato di quest'azione. E il senso è servirsi l'un l'altro. Ora, all'epoca di Gesù, servire una persona era dimostrato lavandogli i piedi, ma oggi non viviamo più in quell'epoca dove c'era la schiavitù. Non viviamo più in un'epoca dove ci sono sandali aperti e sentieri o strade polverosi. Quindi lavare i piedi ad una persona non è un atto normale, non è un atto comune, non lo è affatto nella nostra cultura. Ma puoi mettere in pratica questo principio, non so, tagliando il prato del vicino o andando a buttare la spazzatura. Il senso di tutto è che io dovrei essere disponibile a servire gli altri, a prendere il posto di un servo per venire incontro a un mio fratello nei suoi bisogni, per il Signore. Non sono troppo grande, troppo importante per servirti. È semplicemente quell'atteggiamento che ti fa dire: non sono troppo importante per fare quella cosa. Ora, mio padre veniva da una famiglia aristocratica. Mio nonno era vicepresidente delle Ferrovie del Pacifico Meridionale. E mio padre è cresciuto in scuole particolari, avendo la servitù in casa e altre cose di questo tipo. E quindi mio padre aveva delle opinioni particolari riguardo alcune cose. E uno Smith non faceva mai piatti, non spazzava mai a terra, non si occupava mai dell'auto, non falciava mai il prato. Queste non erano cose che uno Smith si abbassava a fare. E questo è il modo in cui è cresciuto, e questo gli è stato insegnato. Pulire a terra era troppo umile, non era una cosa degna di uno Smith. Ora mia madre divenne una Smith, ma in qualche modo questo non valeva per lei. Non era troppo umile per lei lavare a terra o pulire i piatti. Ma era abituato così, la pensava così, e c'erano cose che semplicemente non faceva. Erano indegne per lui. Aveva sempre camicia e cravatta, anche a tavola. Aveva sempre il suo tovagliolo di lino, sempre pulito. Noi altri usavamo tovaglioli di carta, ma per lui era diverso. Ora Gesù in altre parole sta dicendo: non vi sono compiti troppo umili per voi. Servitevi gli uni gli altri. Abbiate l'attitudine di un servitore, l'uno verso l'altro. Siate disposti a dare voi stessi per servire i bisogni degli altri. Non vi mettete su di un piedistallo, non vi innalzate fino al punto di esigere che gli altri vi servano. Guardate, vi ho lasciato un esempio, l'esempio di considerarvi servi l'uno dell'altro, e naturalmente stava parlando ai discepoli, che sarebbero stati i primi ministri della Chiesa. E quando sei un ministro dell'Evangelo, un servo di Dio, non puoi avere un'alta opinione di te stesso e pensare che gli altri debbano dipendere da te perché sei il ministro. Devono portarti il caffè quando arrivi, devono farsi avanti e chiederti se possono fare qualcosa per te. Io sono il ministro, io sono il pastore. È triste, ma diversi responsabili o pastori iniziano a pensare così. Io sono il pastore, devo essere servito e riverito. Non è così. Non è quello che la parola ministro significa. La parola ministro significa servo, e questa parola significa che sono io quello che dovrebbe portarti il caffè. Sono io quello che dovrebbe avvicinarti la sedia o farti sentire comodo. E quando arrivo al punto di pensare che sono io quello che deve essere servito e riverito, è meglio che mi trovi qualcos'altro da fare. Quando non sono più disposto a servire e a prendermi cura dei bisogni di qualcun altro, mi faccio più grande del mio Signore stesso. Allora sì che sono nei guai. Non ho più la stessa attitudine del mio Signore e quindi non sono più suo rappresentante. Attitudine di servo. Gesù disse: capite quello che vi ho fatto? Se dunque io che sono il Signore e il Maestro, ed è vero, io sono il Signore e il Maestro, se io vi ho lavato i piedi, non vi mettete su di un piedistallo, non vi mettete nella posizione in cui sono gli altri che debbono servire voi. Voi dovete servire i bisogni degli altri. Dio ci aiuti. C'è bisogno di più ministri che sono servitori. Questi sono i veri ministri di Gesù Cristo. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non se le sapete, ma se le fate. Perché saperle non è abbastanza. Giacomo dice: siate facitori della parola, e non soltanto uditori. La gioia del servire, del servirsi l'un l'altro nel corpo di Gesù Cristo, è veramente una gioia. Ora, ammetto che ci sono momenti in cui non trovo così tanta gioia nel servire. Alcune delle riunioni che ho fatto, lo posso ammettere tranquillamente, non mi hanno dato grande gratificazione, è vero. Soprattutto quando devo raccogliere i mozziconi delle sigarette intorno alla chiesa. È uno dei compiti che più detesto. Forse perché quando ero bambino mia madre mi ha sempre detto: non toccare mai una sigaretta, e mi sembra di disubbidire ogni volta che ne raccolgo una. Ma odio toccarle. Ma poi, quando tutto arrabbiato raccolgo le cicche, il Signore mi dice: per chi lo stai facendo? E io rispondo: per te, Signore. E lui: allora perché ti sei seccato? Non lo so, Signore, mi dispiace. ma nella maggior parte dei casi trovo gioia nel servire. E Gesù dice: in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. E quindi sto servendo il Signore quando servo gli altri. Tutto quello che faccio per gli altri in realtà lo faccio per Lui. Sono suo servo. E Lui mi ha comandato di servire la Chiesa, il corpo di Gesù Cristo. Quindi quando servo la Chiesa sto ubbidendo ai Suoi ordini. E quando ubbidisco ai Suoi ordini servo la Chiesa. Non si possono separare queste due cose. Sono strette insieme, sono legate. E Gesù dice: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura: colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate che io sono il Cristo. E qui Gesù usa quel nome di Dio nell'Antico Testamento: affinché crediate che io sono. Io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che manderò, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Una catena dunque. Se ricevi qualcuno che il Signore ha mandato, ricevi il Signore. E se ricevi il Signore, ricevi il Padre. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. Gesù sapeva tutto di Giuda, sapeva chi era e che cosa stava per fare, ma lo stesso questo lo turba, che Giuda, dopo essere stato con lui, l'avrebbe tradito. E Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'un l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei suoi discepoli, e ovviamente è Giovanni che sta parlando di se stesso, è lui questo discepolo di cui si parla qui, è lui quello che sta inclinato sul petto di Gesù, uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava. Giovanni era senza dubbio una persona amabile, è chiaro, è evidente dai suoi stessi scritti. Egli parla sempre con amore e parla molto spesso di amore. Or uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava.
2: Avanti, chiediglielo. Chiedigli di chi sta parlando.
1: E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese: Signore, chi è? Gesù rispose: è colui al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ora questo gesto dell'intingere il boccone e darlo ad una persona, in quei giorni era un po' come oggi brindare a qualcuno. È un gesto di amicizia. E a quei tempi intingere il boccone e darlo all'altra persona significava qualcosa di bello, che si era amici di quella persona. Come ad una cerimonia, ad una festa, un amico brinda a un altro amico. E credo che Gesù sta ancora dando una possibilità a Giuda. Giuda, se vuoi, puoi ancora evitare tutto ciò. Puoi ancora fermarti. Non sei obbligato a farlo. Giuda, anche se hai preso già accordi con i sacerdoti, anche se hai già trattato con loro e siete già giunti ad un accordo, vorrei essere ancora tuo amico. Or dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Allora Gesù gli disse: quello che fai, fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. L'ora è giunta, sto per essere glorificato. Come? Abbastanza stranamente con l'essere crocifisso. Figlioli, è l'unica volta che Gesù usa questo termine, ed è un termine molto tenero, molto affettuoso. Giovanni lo usa nelle altre sue lettere, figlioli, figlioletti. Per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il nuovo comandamento è un tipo di comandamento che include tutto. Non ti devi più preoccupare di essere attento a non rubare, non mentire, non testimoniare il falso, non commettere adulterio. Non ti devi più preoccupare di tutti questi, se ubbidisci a questo unico comandamento. Amatevi gli uni e gli altri, come io ho amato voi. Cioè, con un amore supremo, un amore disposto al sacrificio, un amore che dà. E questo è il tipo di amore che Gesù vuole che abbiamo l'uno per l'altro. E attraverso questo segno il mondo saprà che siamo veramente discepoli di Gesù Cristo, quando abbiamo questo tipo di amore. Ora non credo che noi abbiamo questo tipo di amore, ma lo vediamo in piccola misura. Vediamo a tratti delle dimostrazioni di questo tipo di amore, ma per la maggior parte del tempo abbiamo molta strada da fare, perché il suo amore per noi è un amore supremo, un amore che si sacrifica. Gesù diede se stesso per noi. È così che ci ha amato, e questo è il tipo di amore che ci chiede, come egli ci ha amato. Giovanni, nella sua prima epistola, al capitolo 3, al versetto 14, dice: sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi il nostro amore l'uno per l'altro è prima di tutto un segno per il mondo, affinché sappiano che siamo discepoli di Gesù, ma è anche un segno per noi stessi. Io so che sono passato dalla morte alla vita per questo amore che Dio ha messo nel mio cuore, per la famiglia di Dio. Possa Dio operare in noi e possano i nostri cuori essere aperti a quest'opera, in modo che possiamo amare di più e sempre di più, non a parole, ma a fatti, nelle opere che facciamo l'uno per l'altro. Questo significa amore veramente. Oh, che Dio operi nei nostri cuori. Permetti al Signore di operare. Chiedigli che il suo Spirito operi in te, perché il frutto dello Spirito è amore. E abbiamo bisogno di questo tipo di amore, come testimonianza per il mondo intorno a noi, che noi siamo veramente Suoi discepoli. Io vengo spesso meno in quest'area, purtroppo. Sono spesso mancante nell'amore. Troppo spesso cerco le cose per me. Cerco di soddisfare me stesso, quando invece dovrei essere più interessato agli altri. Sono così occupato a prendermi cura di me, dei miei bisogni, mentre dovrei essere interessato ad occuparmi dei bisogni degli altri. Anch'io ho bisogno che Dio metta questo amore nel mio cuore. Apriamo tutti quanti i nostri cuori, ora, per un attimo, e chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che amiamo gli altri come amiamo noi stessi. E chiediamo a Dio che per mezzo del suo Spirito Santo, che opera in noi, possiamo ricevere questo tipo di amore, in modo che ci amiamo gli uni e gli altri come Lui ha amato noi. Padre, ti preghiamo in questo momento che tu faccia un'opera speciale attraverso il tuo Spirito Santo. Ti preghiamo che egli metta nei nostri cuori questo tipo di amore. Ci accorgiamo di non avere la capacità di produrlo in noi stessi. È più di un'emozione umana. È una capacità che viene da Dio e solo tu puoi darcela. Signore, noi vogliamo questo tipo di amore. Vogliamo che la nostra vita sia caratterizzata da questo tipo di amore. Signore, opera in noi ora. Fa che il tuo Spirito Santo ci riempia ora. Ci riempia del tuo amore. Fa che possiamo veramente amarci l'un l'altro, amarci proprio come ci hai amato tu. Grazie, Signore, per l'opera tua in questo momento. Continua ad operare in noi fino a quando il tuo amore non sarà perfetto in noi. Nel nome di Gesù. Amen. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Ora non mi puoi seguire, Pietro, ma più tardi potrai. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose: darai la tua vita per me? In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. Tra poco tempo, forse meno di 24 ore, Gesù si troverà a dire a Pietro: Pietro, prega con me. Ho veramente bisogno di aiuto. Ho bisogno di qualcuno che preghi con me. Prega con me, Pietro. Ma quando tornerà da Pietro, lo troverà che dorme e dirà a Pietro: oh Pietro, bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Ed è lo stesso qui. Io credo che Pietro fosse veramente sincero quando diceva: Signore, darò la mia vita per te. Io credo che Pietro volesse dire proprio ciò. In nessun modo metto in discussione l'amore di Pietro, la sua devozione e la sua sincerità verso il suo Signore. Il suo spirito era veramente pronto, ma la sua carne era debole. Purtroppo mi ritrovo spesso anch'io in questa condizione, quando il mio spirito è veramente desideroso di fare la cosa giusta. Ora, ci sono anche volte in cui il mio spirito non è affatto desideroso di fare la cosa giusta. Ma ci sono volte in cui il mio spirito desidera fare la cosa giusta, ma la mia carne è debole. Quando certe volte dico qualcosa che non devo dire di qualcuno o a qualcuno, o sono troppo frettoloso nel parlare e dico qualcosa di cui poi devo chiedere scusa, quello è il caso in cui il mio spirito non è pronto, perché mi sembra che in qualche modo si siano meritati che io dicessi quella cosa. E il Signore inizia a parlare al mio cuore: ehi, questo è sbagliato, devi andare a chiedere scusa. E io rispondo: oh no, non voglio, Signore, il mio spirito non vuole. Così spesso questo è il mio problema. Il Signore mi mette in cuore di fare una certa cosa e io dico: non sono pronto, non la voglio fare, non voglio fare quella cosa. Così il Signore mi deve rendere prima desideroso di essere desideroso, perché non voglio affatto fare quella cosa. Ma poi ci sono altre volte in cui il mio spirito è veramente pronto, è desideroso, ma la mia carne è debole e non riesco. Pietro era sincero. Il suo amore per il Signore era genuino. La sua dedizione era autentica. E Pietro era veramente convinto di poter dare la sua vita per il Signore. E forse avrebbe anche potuto farcela. Ma spesso è più difficile vivere per Gesù che morire per Gesù. Se qualcuno viene da te con una pistola e dice: rinnega il Signore o ti faccio fuori. Magari in quel momento hai anche la forza di dire: vai avanti, procedi pure, andrò col Signore, andrò in gloria. Ma il problema spesso è vivere per Gesù, e questo può risultare molto più difficile che morire per Lui. Questo è quello che Pietro ha scoperto: rimanere fedele, rimanere fermo davanti alla gente quando questa donna va da lui e dice: oh, tu sei uno dei suoi, ti ho visto con lui. Di cosa stai parlando? Io non lo conosco affatto, sto solo qui a riscaldarmi le mani davanti a questo fuoco. Oh, sì che sei uno dei suoi, ne sono sicura. No, ti dico che non lo conosco. Quindi vivere per Gesù era il problema per Pietro, morire per lui era un'altra cosa. Nel giardino era pronto a tirar fuori la spada e ad usarla. Ma spesso il Signore ci chiama non a morire per Lui, ma semplicemente a vivere per Lui. Signore, sono pronto a morire per Te. Ma Pietro, tu fallirai, tu verrai meno in questo tuo proposito. Il vostro cuore non sia turbato. Il cuore dei discepoli era turbato per quello che Gesù aveva detto. Possiamo leggere la fine del capitolo 13. Io vado via, e dove vado voi non potete venire. Aveva parlato della sua morte, aveva parlato del suo tradimento. Stava dicendo cose veramente dure da accettare per loro. E ora dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Voi credete in Dio? È una dichiarazione e una domanda allo stesso tempo. Voi credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. La parola dimora qui significa luoghi in cui si abita, luoghi in cui si vive. Vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ora, per molti anni ho sentito che questo passo della Scrittura parla di bellissime cose che Dio ha per noi lassù nel cielo. Così quando arriveremo in cielo, Pietro ci aspetterà alla porta, poi ci porterà attraverso la città santa, lungo la pianura della gloria, e poi in una meravigliosa foresta di alberi rigogliosi, dove troviamo queste stupende ville in stile coloniale, con verande, portici e dei ruscelli che passano vicino. E ho sentito queste interpretazioni riguardo a questa dimora. Ma col passare del tempo sono giunto a ritenere che quello di cui si sta parlando qui, ciò di cui parla Gesù, non è una bellissima villa che Lui ha costruito in cielo per me, ma credo invece che ciò a cui si riferisca sia il nuovo corpo, quel corpo che riceverò quando lascerò questa vecchia tenda. L'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi al capitolo 5, al versetto 1 dice: sappiamo infatti che questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Ora Dio ha questo nuovo corpo per noi, di molto superiore al corpo attuale nel quale viviamo. Questo corpo in cui viviamo è paragonato ad una tenda, un luogo temporaneo in cui vivere, in contrasto con l'edificio fatto da Dio e non da mano d'uomo, che è eterno nei cieli. Questo nostro corpo attuale ha elementi meravigliosi, ma anche aspetti deboli, che non sono così meravigliosi. Questo corpo in cui viviamo subisce gli effetti dell'età, vi sono dei processi di invecchiamento in atto, e quindi noi cresciamo e invecchiamo, e più invecchiamo più le capacità di questo corpo diminuiscono, e non siamo più in grado di fare le cose che vogliamo fare o che riuscivamo a fare prima. E certe volte proviamo scioccamente a fare quelle cose che eravamo abituati a fare prima, e ci accorgiamo che l'età ha avuto degli effetti sul nostro corpo, Il corpo si deteriora. Il corpo è soggetto a malattie, a debolezze. Ora Dio ha un nuovo corpo per me. È di gran lunga superiore a questo corpo. Non avrà bisogno di dormire per recuperare le forze. E se avessi una villa, non avrei bisogno di un letto nella villa, perché il corpo non avrà bisogno di quel tempo di riposo e di recupero delle energie. Probabilmente non ci sarà una cucina, perché forse il corpo sarà nutrito da altri tipi di cibo, e forse il corpo li assimilerà completamente, e quindi non serviranno bagni. Quindi quando il Signore dice che sta preparando un posto per noi in cielo, io credo che stia parlando del nuovo corpo che Egli sta preparando per noi, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. È là, nel regno di Dio, in quello stato perfetto, in quella nuova condizione. Là dimoreremo, lì vivremo e dimoreremo con Lui per sempre. Ora, la sua promessa è che io andrò in cielo, vi preparerò un luogo, in modo che dove sono io sarete anche voi. E il Signore ha mantenuto la promessa fatta ai Suoi discepoli. È venuto e ha preso ciascuno di loro, e ora loro stanno dimorando con Lui nel Suo regno. Egli ha mantenuto la Sua parola, e la manterrà anche con noi. E uno di questi giorni Gesù verrà e ci porterà con sé, affinché dove sono io siate anche voi. E arriva un tempo nella vita in cui lasciare questo corpo e andare col Signore diventa molto più preferibile che rimanere in questo corpo, quando il Signore verrà per riceverci presso di Lui. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai, come dunque possiamo conoscere la via? Ora Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora ecco di nuovo una di quelle dichiarazioni forti e radicali fatte da Gesù. La settimana prima aveva detto: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Radicale, forte. Ora fa un'altra dichiarazione radicale. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui Gesù sta dicendo che Lui è l'unica via, l'unico modo per cui un uomo possa arrivare a Dio. Ora ci sono delle persone che dicono: tutte le strade portano a Dio, tutte le religioni portano l'uomo a Dio. No, davvero, non è così. C'è un'unica strada che porta al Padre, e questa strada è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre. La gente può provare a cercare altri dei e servire altri dei, ma non servirà il solo vero Dio se non attraverso Gesù Cristo. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Un paio di mormoni sono venuti a casa l'altro giorno e io ho detto loro: il problema è che voi parlate come parlo io, ma non credete quello che credo io. Le vostre parole sono come le mie parole, ma non significano la stessa cosa. Voi dite che credete nella salvezza per fede attraverso Gesù Cristo e la sua morte per voi. Sì, hanno detto, è vero, noi crediamo che Gesù è morto per i nostri peccati e siamo salvati perché crediamo in Lui. E io ho detto: sì, ma il Gesù in cui voi credete è un Gesù diverso da quello in cui credo io. Perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero. E voi credete che Gesù è il fratello di Lucifero, o mi sbaglio? E loro hanno risposto: sì, noi crediamo che è il fratello di Gesù. E io ho detto: allora si tratta di un Gesù diverso da quello in cui credo io. Perché il Gesù in cui credo io non è il fratello di Lucifero, ma è l'unigenito figlio di Dio. E se fosse fratello di Lucifero, dato che Lucifero è un essere creato, allora anche Gesù dovrebbe essere un essere creato. E ciò lo metterebbe su un livello totalmente diverso dal livello in cui la Bibbia lo pone. egli che era nel principio con Dio e non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Quindi voi dite di credere in Gesù, ma è un Gesù diverso. Voi predicate un altro Gesù, un Gesù diverso da quello che descrive la Bibbia. E voi predicate quindi un altro Dio, perché il Dio in cui credo io non è un uomo che è asceso in cielo, e tantomeno credo che voi diventerete dei. E voi invece credete che Dio è un uomo che è asceso in cielo, così come voi quando ascenderete in cielo diventerete degli dei. E quindi anche se usate gli stessi termini, Dio e Gesù, si tratta in realtà di un diverso Dio e di un diverso Gesù di quello in cui confido io. E così Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa è una dichiarazione radicale. Molti desidererebbero che Gesù non avesse mai detto una cosa simile. Siamo spesso accusati come cristiani di essere troppo stretti, troppo chiusi. Ah, dovete essere più aperti nella vita. Sicuramente Dio non può aver ristretto il sentiero ad un'unica via. Beh, questo è quello che ha detto Gesù. Se dite che ciò non è vero, allora Gesù non è più degno di fiducia. E tutta la sua parola, quindi, non è più degna di fiducia. E Gesù non ha fatto queste dichiarazioni a caso. Gesù ha fatto queste dichiarazioni radicali perché voleva obbligare le persone a decisioni radicali. Egli è l'unica via al Padre. Se ci fossero altre vie al Padre, allora ne consegue che Gesù non stava dicendo la verità. E se non stava dicendo la verità, come puoi credere ad ogni altra parola che ha detto? Allora chiamatemi pure ristretto. Chiamatemi chiuso. Chiamatemi come vi pare. Gesù ha fatto questa dichiarazione radicale e possiamo o crederci o non crederci. E Gesù continua dicendo: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono stato con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Che dichiarazione radicale! Gesù si sta avvicinando alla fine della strada e sta facendo una dichiarazione radicale dopo l'altra. Chi ha visto me ha visto il Padre. Volete vedere il Padre? Mi siete stati vicino per molto tempo. Se avete visto me, avete visto il Padre. E Gesù continua dicendo: non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Sono qui e sto rappresentando il Padre. E se avete visto me, avete visto il Padre. Oh, sarebbe stato bello se tutti noi fossimo stati in grado di dire una cosa del genere. Dio l'avrebbe gradito. Ma il problema è che nessuno

impossibile per me dire se avete visto me, avete visto il Padre. In alcuni casi forse sì, ma non certo in tutti. Ma Gesù in ogni momento della sua intera vita è stato un perfetto rappresentante del Padre, in tutte le sue opere, in tutte le sue parole, in tutto e per tutto, egli ha rappresentato il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Beh, potete guardare Gesù Cristo, perché lo scopo della sua venuta era quello di manifestare Dio all'uomo. Ebrei 1:1 dice: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Dio si è rivelato nel passato attraverso i profeti, ma ora si rivela attraverso la sua perfetta rivelazione, attraverso il suo proprio Figlio. E se avete visto Gesù, avete visto il Padre. Che tipo di Dio ci è stato rivelato? Un Dio pieno d'amore, pieno di compassione, un Dio interessato ai bisogni dell'uomo, un Dio che piange per il fallimento dell'uomo, un Dio desideroso di redimere l'uomo perduto. Gesù disse: «Sono venuto per cercare e per salvare ciò che era perduto». Che meraviglioso Dio si è rivelato a noi. E questo è il Dio che adoriamo, amiamo e serviamo. L'Iddio che si è rivelato a noi attraverso Gesù Cristo. Se avete visto me, avete visto il Padre. Ora, in un certo senso, anche noi siamo rappresentanti di Dio nel mondo, e soprattutto quelli di noi che occupano la posizione di insegnanti della parola di Dio. Noi siamo qui davanti per rappresentare Dio e per annunciare la parola di Dio a voi. Ma che enorme responsabilità è questa? Perché se sto qui per rappresentare Dio, Dio vuole che io lo rappresenti in verità. Dio vuole che lo rappresenti in modo appropriato. Mosè ha avuto grossi problemi perché è venuto meno nel rappresentare Dio ad un certo punto. Quando nel deserto rimasero senza acqua la seconda volta, e il popolo iniziò a lamentarsi e a mormorare, e Mosè iniziò a dire: «Signore, non ce la faccio più, sono stanco di tutte queste lamentele. Questi non sono figli miei, e io sono stanco di portare questo peso. Signore, stanno mormorando di nuovo, sono stanco di loro». E il Signore gli disse: «Calmati, Mosè, vai a parlare alla roccia e uscirà dell'acqua dalla roccia». Quando Mosè andò vicino alla roccia, era ancora arrabbiato e disse al popolo: «Devo colpire di nuovo questa roccia e darvi da bere ancora?» E prese il suo bastone e colpì la roccia con rabbia. E Dio, nel suo amore e nella sua grazia, diede l'acqua. Ma disse: «Mosè, vieni un po' qui. Tu non mi hai rappresentato bene davanti a questo popolo. Tu hai agito con rabbia, con ira. Tu hai percosso la roccia, ma io ti avevo detto solo di parlare alla roccia. E ora loro pensano che io sia arrabbiato con loro. Ma io non sono furioso, non sono arrabbiato. E loro pensano che io sia furioso perché tu mi hai rappresentato così. Mosè, non mi piace essere rappresentato male. Mi chiedo cosa pensa il Signore di tutte le persone che lo rappresentano male, in modo pessimo, tutti quelli che lo rappresentano in bancarotta, come uno che ha bisogno di soldi. Povero Dio, è disperato, non ha più soldi, bisogna che offriate di più, è sempre a chiedere soldi. Che misera rappresentazione di Dio. E Dio disse: Mosè, dato che tu non mi hai ubbidito e mi hai rappresentato in modo pessimo, là a Meriba, tu non entrerai nella terra promessa. Oh, era una cosa seria. Il tuo sogno di una vita scompare ora perché? Perché sei venuto meno nel rappresentarmi correttamente. Rappresentante di Dio, oh Signore, aiutami. Aiutami a considerare quale grande responsabilità sia essere rappresentanti di Dio nel mondo. Se appaio arrabbiato, vi trasmetto

0: un'immagine sbagliata di Dio, perché Dio non è arrabbiato con voi, Dio vi ama. Se sono furioso, vi trasmetto un'immagine sbagliata di Dio, egli non è furioso. Dio ha una tale pazienza, una tale compassione, un tale amore verso di voi, e per essere un suo rappresentante devo anch'io essere compassionevole, misericordioso. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Che meravigliose parole. Come fate a dire mostraci il Padre? Non credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che dico non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me. Egli fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no credetemi a motivo delle opere stesse. Per tutto il tempo Gesù aveva detto: le opere che faccio, esse rendono testimonianza di me. Io dico di essere il figlio di Dio. Ora le opere che compio testimoniano che questo che ho detto è verità. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire i malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere di Dio. E quali sono le opere di Dio? Guarire i malati, rialzare quelli che sono caduti. Questa è l'opera di Dio in un mondo bisognoso. Sto compiendo le opere del Padre. Se no credete a motivo delle opere stesse, a motivo della testimonianza che esse rendono verso di voi. In verità vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio. Dobbiamo fare le stesse opere che Gesù ha fatto. Dobbiamo mostrare la stessa compassione, lo stesso amore, la stessa tenerezza, la stessa cura, e ne farete di maggiori, e ne farete di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa nel nome mio, io la farò. Ora queste sono due promesse legate alla preghiera, e sono così estese, così grandi, da rimanere sbalorditi. Gesù sta dicendo: tutto quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualcosa, qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Grandi, grandi promesse, dall'enorme estensione. Ma a chi vengono fatte queste promesse? Gesù non sta parlando ora alle moltitudini, non sta più parlando a loro, e non sta in piedi nel tempio gridando: chiedete qualunque cosa nel mio nome e io la farò. Gesù sta parlando a quegli uomini che avevano lasciato tutto per seguirlo. Sta parlando ai suoi discepoli, e ai suoi discepoli Gesù aveva detto precedentemente: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora a chi sono rivolte queste meravigliose promesse? A colui che prima di tutto ha rinunciato a se stesso. E la sua preghiera non sarà una preghiera per la sua gloria, per il suo tornaconto, per il suo arricchimento. Gesù non sta dicendo qui: chiedi una mercedes e te ne darò una. Chiedi qualunque cosa e io te la darò. Così noi possiamo iniziare a scrivere la nostra propria lista di richieste, con tutte quelle cose che vogliamo per noi stessi e per soddisfare la carne. No, no, hai capito male. Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Questo è il primo requisito per uno che vuole ricevere questa promessa. E prenda la sua croce. Questo è il secondo requisito. Significa sottomettere se stessi completamente, totalmente, alla volontà del Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E colui che ha sottomesso totalmente la sua vita alla volontà del Padre, che ha rinunciato a se stesso e ha deciso di seguire Cristo, quello ha a disposizione questa magnifica promessa, questa enorme promessa del Signore. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Perché tutto quello che chiederò, in quel qualunque cosa, ci sarà solo e unicamente ciò che è nella volontà di Dio. Perché questo è quello che desidero vedere, questo è quello che desidero realizzare nella mia vita, fare la volontà di Dio. Ora ci sono persone che danno scarsa importanza, che screditano la preghiera, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ma credo che sia quasi una bestemmia screditare questa preghiera, perché Gesù è stato colui che ha fatto questa preghiera. Signore, la tua volontà sia fatta. Oh, questa è mancanza di fede. No, non è mancanza di fede, è invece una grande dichiarazione di fiducia. Fiducia nel dire, nell'ammettere che io sono poco, conosco poco circa una determinata cosa. Sono uno stupido davanti ai gloriosi e immensi piani di Dio. Vedo le cose oggi in una maniera e domani in un'altra maniera. E sarebbe un dramma se Dio rispondesse ad ogni richiesta, a ogni desiderio, se dovesse stare dietro ad ogni mio cambiamento di idea, di desiderio. Oh no, no, no, no, no, signore, ti ricordi quello che ti ho chiesto ieri? Ho cambiato idea, ti prego. No, non lo voglio più. Mi sono sbagliato, signore. Questo è quello di cui ho davvero bisogno. Queste meravigliose promesse sono gloriose, ma sono solo per i discepoli, sono limitate a loro. E Gesù va avanti dicendo: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E quali sono questi comandamenti? Che ci amiamo gli negli altri come Lui ha amato noi. Lo stesso Giovanni nella prima epistola parla dell'osservare i comandamenti di Gesù, ma poi dice: il suo comandamento è che ci amiamo gli uni gli altri. Se voi mi amate, disse Gesù, osserverete i miei comandamenti. Quindi io dimostro di amare Lui, Gesù, amando te. Sì, amo Gesù, e per questa ragione amo te. Perché questo è quello che Gesù mi ha comandato, e spesso è facile, perché siete così amabili. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, Paracleto, uno che ti sta a fianco per aiutarti, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. E qui abbiamo la Trinità. Gesù dice: io pregherò il Padre, e il Padre vi darà un altro consolatore, lo Spirito della verità, perché stia con voi per sempre. E così abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Qui vediamo una duplice relazione tra i discepoli e lo Spirito Santo. Primo, perché dimora con voi, para, con. Lo Spirito è chiamato Paracleto, e qui abbiamo la preposizione para, sarà con voi, a fianco a voi, e sarà in voi, cioè dentro di voi. Ora, prima di accettare Gesù Cristo, lo Spirito Santo era con te. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto rendere conto di essere un peccatore e che ti ha fatto comprendere che avevi bisogno di aiuto. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha fatto capire che Gesù Cristo era l'unica soluzione per il tuo peccato. È stato lo Spirito Santo quello che ti ha tirato a Gesù e ti ha fatto arrendere al Signore e ti ha fatto dire: oh Signore, vieni nella mia vita. Questa è l'opera dello Spirito Santo con te, che ti ha portato ad arrendere la tua vita a Gesù Cristo. E nel momento in cui hai arreso la tua vita a Gesù Cristo, allora lo Spirito Santo è venuto dentro di te ed ha iniziato a dimorare in te. Voi lo conoscete, disse Gesù, perché dimora con voi e sarà in voi, dimorerà in voi. Paolo dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che dimora in voi? Quindi non appartenete più a voi stessi, perché siete stati acquistati Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi questa duplice relazione con lo Spirito Santo. Prima abita con me e mi porta a Cristo, e poi dimora in me nel momento in cui ricevo Gesù Cristo. Non solo, nel libro degli Atti degli Apostoli scopriremo un'ulteriore relazione, quando Gesù in Atti 1:8 dice: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà epi su di voi». E quindi c'è questo potenziamento, questo rivestimento di potenza sul credente. Ma lo vedremo quando arriveremo nel libro degli Atti, non appena finiremo il libro di Giovanni. C'è una terza relazione, ma Gesù non ne parla qui. E disse: «Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Poiché io vivo, anche voi vivrete». Ora Gesù sta parlando della sua partenza, dove vado non potete venire, sta parlando della sua morte, ma sta anche parlando della sua vita eterna. Io sto per andar via, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. E perché io vivo, anche voi vivrete. Quindi la mia speranza della vita eterna è basata sulla resurrezione di Gesù Cristo. Se Cristo non fosse risuscitato, allora la mia speranza sarebbe vana, la mia predicazione sarebbe vana e la mia condizione sarebbe veramente triste, ma perché Gesù è risorto dalla morte. Pietro dice: «Grazie a Dio abbiamo una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte». Quindi questa gloriosa speranza viva che abbiamo, perché Egli vive, anche noi vivremo. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Che gloriosa relazione abbiamo ora con Dio. Cristo è nel Padre, noi siamo in Cristo e Cristo è in noi, quindi il Padre è in noi. Che bello tutto questo. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Dunque a chi si manifesterà Gesù? A colui che osserva i suoi comandamenti. E Giuda, non l'Iscariota, gli disse: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Giuda, non l'Iscariota, che è già andato via, gli disse: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Gesù rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui». La relazione dell'uomo con Dio si ha per obbedienza alla parola, ai comandamenti di Gesù, dimostrata e manifestata nel nostro amore. Quindi, se lo amiamo, osserveremo la sua parola, e il Padre e il Figlio verranno e dimoreranno presso di noi. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice che Dio dimori in voi attraverso la fede. Quella parola «dimori» è la stessa usata qui per «dimoreremo», e significa letteralmente sistemarsi, essere a casa propria nel tuo cuore. Il tuo cuore è la casa di Gesù. Ma è Gesù a suo agio? Si sente a casa sua? O ci sono delle cose che lo infastidiscono, che gli dispiacciono, dei quadri sul muro che non gli piacciono affatto? Quando ho accettato il Signore e l'ho fatto entrare all'inizio della mia conversione, sono entrato dentro casa e ho chiesto: «Che c'è, Signore? Qual è il problema? C'è qualcosa che non va?» Quei quadri sul muro, non posso tenerli. Devi liberartene. Certe volte è dura da accettare. Ci costerà delle rinunce. Ma dobbiamo liberarcene. Gesù non può tenerle certe cose. Cosa c'è nel tuo cuore? Oh, che Cristo possa sentirsi a casa. Che possa sentirsi a casa sua lì dentro. Che il mio cuore possa appartenergli completamente. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Di nuovo la Trinità. Io, Gesù, vi ho detto queste cose, ma il Consolatore, Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Qui c'è una promessa, la promessa dell'aiuto dello Spirito Santo. Egli ci aiuta insegnandoci tutte le cose e facendoci tornare alla mente, facendoci ricordare le cose che Gesù ha detto. E poi il meraviglioso dono della pace. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Così ad uno sparuto gruppo di discepoli spaventati, Gesù dice: ecco, la mia pace. Io la do a voi, quel tipo di pace che aveva avuto quando la barca affondava nella tempesta e lui dormiva. Quella pace che viene dalla fiducia totale che Dio ha il controllo di ogni cosa. Di ogni cosa che mi circonda. Dio ha ogni cosa sotto controllo. Pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste perché ho detto: io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. È interessante quello che dice Gesù. Se voi mi amaste, vi rallegrereste. Sto per andare a stare con il Padre, sto per morire. Se mi amaste, vi rallegrereste. Non è interessante che quando qualcuno che amiamo muore, noi piangiamo? Ma se davvero li amiamo, dovremmo gioire per loro, perché andranno a stare col Signore. In realtà è perché amiamo noi stessi che piangiamo. Noi li riporteremmo qui in questa vita triste e in questo corpo sofferente. Noi li priveremmo di quella gloria, la gloria di abitare con Dio nel suo regno, nel loro nuovo corpo, nella nuova gloria con Lui. O noi li riporteremmo qui se potessimo. Li priveremmo di tutto ciò di cui stanno godendo per stare con noi, per far piacere a noi. L'ho detto prima e lo dico di nuovo. Se il Signore mi prende con sé e qualcuno di voi si riunisce e inizia a pregare: oh Signore, fallo risuscitare, fallo tornare qui. Se poi torno, sono affari vostri. Gesù dice: se mi amaste, vi rallegrereste, perché vado al Padre. Che cosa magnifica essere con il Padre? È solo perché non sappiamo bene com'è il cielo che diciamo la terra è meravigliosa, la vita qui è stupenda. Era così giovane, che tragedia. È morto così giovane. Oh, ma che benedizione invece, che non ha dovuto passare per tutta questa sofferenza, per tutta questa miseria, la miseria di questo mondo malvagio. La realtà è che non sappiamo com'è il cielo. Anzi, spesso abbiamo idee sbagliate del cielo. Non ci rendiamo conto di quanto sia glorioso. È per questo che Paolo dice: ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Se solo sapeste cosa il Signore ha in serbo per quelli che l'amano. Se solo sapeste quale gloriosa eredità è riservata ai santi. Non preghereste: Signore, fa che torni qui. Ma direste: Signore, la tua volontà sia fatta. Quando mia madre era sul punto di andare col Signore, io pregavo: Signore, guariscila. Ma lei non era d'accordo con la mia preghiera. Io non voglio rimanere qui. Io voglio andare col Signore. Perché non mi lasciate andare con Lui? Invece di pregare, Dio guariscila. Non era affatto d'accordo con la mia preghiera. Se solo conoscessimo la gloria del regno di Dio. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà, crediate. Gesù aveva detto questo già al capitolo 13, al verso 19. Ed ora lo ripete qui. Uno degli scopi delle profezie nella Bibbia è proprio quello di farti credere, dicendo le cose prima che accadano, in modo che quando poi accadono veramente, tu credi. Sì, sapeva ciò di cui stava parlando. E così Gesù richiama questa profezia per far sì che diventi un pilastro per la fede. Ve l'ho detto prima che accada, così quando si realizzerà potrete credere. Ricordatevi che ve l'ho detto. Perché crediate che ho tutto sotto controllo. So quello che dico. Sta avvenendo tutto secondo i piani. Le cose non mi stanno sfuggendo di mano. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo. E Gesù sta per affrontare il principe di questo mondo, nel giardino. Nel giardino Gesù sta per combattere contro ogni forza dell'inferno. Il principe di questo mondo viene, ma non ha nulla in me. E là nel giardino, una battaglia terribile sta per essere combattuta. E Gesù arriverà a sudare gocce di sangue, mentre combatte questa terribile battaglia spirituale, mentre si avvicina alla croce. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui. Gesù si alza e va con i suoi discepoli verso il giardino del Getsemani. Il capitolo 15 è ciò che Gesù dice sulla strada per il Getsemani. Probabilmente è mentre passano vicino ad alcuni vigneti che Gesù insegnerà loro di questa meravigliosa e profonda relazione tra i discepoli e il Maestro, e lo farà usando l'immagine della vite e dei tralci.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi inizieremo lo studio dell'Evangelo di Matteo esaminando il quarto miracolo compiuto da Gesù. Questo quarto miracolo avvenne di sera. Vediamo però come ce ne parla l'Evangelista Matteo al versetto 16 del capitolo 8, dove leggiamo così: «Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, e Gesù con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati». Sappiamo che ci sono molti demoni, entri il diavolo e uno solo. Permettetemi ora di richiamare la vostra attenzione sul fatto che portarono a Gesù molti di questi indemoniati. Quindi non si trattava di casi isolati, sporadici. Di nuovo ripeto che se analizziamo attentamente questo Vangelo di Matteo, l'Evangelista Matteo mostra chiaramente che quel giorno fu guarita una gran moltitudine, cioè tanta gente. Ma continuiamo con la nostra lettura del versetto 17. Così, leggo in questo versetto, si avverò quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Queste parole che l'Evangelista Matteo riporta al capitolo 8, versetto 17 del suo Evangelo, dicevo, questa è una citazione che troviamo nel versetto 4 del capitolo 53 del profeta Isaia. Probabilmente questo è il versetto più usato dai cosiddetti guaritori. Costoro sostengono che la malattia fisica possa venire guarita automaticamente per fede e si servono di questo versetto per sostenere la propria posizione. Ma andiamo un attimo a verificare nel libro di Isaia, nel profeta Isaia, questo versetto, che non credo affatto confermi questo punto di vista riguardo la guarigione. Infatti ecco ciò che dice il profeta Isaia: e non di meno erano le nostre malattie che egli portava, si riferisce a Cristo, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui, cioè su Gesù Cristo, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. A questo punto mi chiedo, da che cosa siamo stati guariti? Questi versetti che ho letto nel profeta Isaia, capitolo 53, versetti 4 e 5, questi versetti affermano chiaramente che siamo stati guariti dalle nostre trasgressioni e iniquità. Potreste chiedermi se ne sono certo. Ebbene, credo fermamente che sia questo ciò che intendono dire queste parole del profeta Isaia, al quale fa eco l'apostolo Pietro quando scriveva: egli, Cristo Gesù, che ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché noi, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure, cioè mediante le lividure di Cristo, siete stati sanati. Così diceva l'apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 2, versetto 24. Guariti dunque da che cosa? Dal peccato, amici miei. L'apostolo Pietro rende ancora più chiaro che il profeta Isaia stava parlando di peccato e non di malattia fisica. E ancora, nel profeta Isaia leggiamo queste parole: noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Questo è scritto nel libro del profeta Isaia al capitolo 53, versetto 6. Fu dunque la tua iniquità, la mia iniquità, che cadde su Cristo. Ovviamente il profeta Isaia si riferisce al fatto che Cristo avrebbe risolto l'enorme problema del peccato. Quindi voglio confutare ancora una volta che la guarigione sia legata necessariamente al perdono. So bene che un giorno noi avremo un corpo nuovo, glorificato, ma ancora questo non è avvenuto. Inoltre, dalla nuova terra, grazie al riscatto pagato da Cristo, sarà rimossa ogni maledizione. Ma è ovvio, questo non è ancora successo. Al giorno d'oggi, in cui il peccato e Satana la fanno da padroni, non c'è ancora liberazione totale dalla malattia. Altrimenti, perché mai l'apostolo Paolo inviterebbe Timoteo a prendere un po' di vino per il suo stomaco? Nel caso la malattia fosse legata all'espiazione di Cristo, l'apostolo Paolo avrebbe fatto meglio, in quel caso, a suggerire a Timoteo di appellarsi all'espiazione dei suoi peccati. E come mai l'apostolo Giacomo invita i malati a chiamare gli anziani della sua chiesa affinché preghino per loro? E anche l'apostolo Paolo, come mai, menzionando il fatto di soffrire per una spina nella carne, non si appella all'espiazione di Cristo Gesù per essere guarito? Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetti 7 e 9, troviamo la risposta che dà l'apostolo Paolo. E affinché io non avessi a insuperbirmi, dice San Paolo, a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte, dice San Paolo, ho pregato il Signore affinché la allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ci sono ancora altri esempi riportati nel Nuovo Testamento riguardanti questo argomento. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Filippesi, parla di Epafrodito, che è malato ed egli non si appella al perdono dei peccati per ottenere la guarigione. Amici, dobbiamo renderci conto che non sempre Dio vuole la guarigione di una persona. Tuttavia, a volte può darsi che Dio voglia guarirci, ma invece di andare in un auditorium o partecipare a un culto speciale di guarigione, perché non rivolgersi direttamente al più grande medico, al Signore Gesù Cristo? Ma, prima di tutto, bisogna scoprire se la guarigione che si desidera rientra nei piani di Dio, se è cioè secondo la sua volontà. Io, amici, non vorrei essere frainteso, credo nella guarigione di Dio, ma non credo affatto nei cosiddetti guaritori. Anziché andare da un individuo qui sulla terra che sostiene di disporre di grande potenza, io preferisco sottoporre il mio caso al grande medico, a Cristo Gesù, e dire a Lui, in piena fiducia, come quel lebbroso: Signore, se Tu vuoi, Tu puoi guarirmi. Poi, sia che siamo guariti oppure che non lo siamo, che a Lui sia veramente tutta la gloria. Continuiamo ora, amici, la nostra lettura con l'Evangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 18, dove leggiamo le seguenti parole. Ora Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Notiamo, amici, che una grande moltitudine di gente segue Gesù. Senz'altro, egli avrà guarito migliaia e migliaia di malati, e non soltanto quei pochi casi riferiti dall'Evangelista. Del resto anche l'Apostolo Giovanni parla di molti miracoli operati da Gesù. Difatti così scrive l'Apostolo Giovanni nel suo Evangelo, capitolo 20, versetti 30 e 31, San Giovanni così scrive: «Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome». Adesso vedremo che due uomini chiedono il permesso a Gesù di seguirlo. Il primo chiede a Gesù di seguirlo mentre Gesù è pronto per attraversare il lago. Così gli si avvicina, ma sentiamo come ci descrive il fatto l'Evangelista Matteo. Leggo così nel capitolo 8, versetto 19 dell'Evangelo di Matteo. Allora uno scriba, accostatosi a Gesù, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu vada». Questo scriba probabilmente era un uomo giovane, perché un uomo più attempato difficilmente avrebbe agito in questa maniera. Questo scriba dunque stava tra la folla, probabilmente era combattuto tra la decisione di seguirlo o di rimanere dove stava. Poi avrà visto che Gesù si preparava per andarsene da lì, per attraversare il lago. Il Signore e i suoi discepoli si dirigevano verso la barca, perciò lo scriba avrà pensato che era il momento di muoversi, altrimenti avrebbe perso contatto con Gesù. E allora decide di agire in fretta. Si sarà fatto avanti tra la gente, si sarà gettato ai piedi di Gesù e avrà detto: «Signore, Maestro, ti seguirò dovunque tu andrai». Quell'uomo, dunque, questo scriba, aveva preso la sua decisione. Una decisione importante, da non sottovalutare. Ma leggiamo cosa rispose Gesù a quest'uomo. Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Questo è scritto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 20. In parole povere, il Signore Gesù disse a questo giovane: «Ti rendi conto quanto ti costerà seguirmi?» Ecco che il Signore rivela qui la sua povertà su questa terra. Il giovane gli ha aperto il suo cuore e anche il Signore gli parla francamente. Amici, seguire Gesù significa essere disposto a rinunciare a tutto, ma soprattutto bisogna rinunciare alla propria pretesa di salvarci da soli, con la nostra religiosità, con le nostre opere, con le nostre preghiere. Amico mio, sei disposto a questa rinuncia? Sei disposto a dire: Signore, io non ho niente da offrirti. Ti chiedo però in tutta sincerità, vieni in me e salvami. Io spero che tu sii fra queste persone, e con questa speranza ti saluto dandoti appuntamento al prossimo studio di

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Proprio nel periodo in cui gli israeliti subivano la più feroce oppressione da parte degli egiziani, in una famiglia ebrea nacque un bambino bellissimo. Questa famiglia apparteneva alla tribù di Levi, discendente dal figlio di Giacobbe che portava lo stesso nome. Faraone aveva ordinato di gettare nel fiume tutti i bambini maschi di Israele subito dopo la loro nascita, ma la mamma di quel bel bambino voleva evitare ad ogni costo che suo figlio subisse quella sorte crudele. Riuscì a tener nascosto il bimbo per 3 mesi, ma dopo quel periodo le cose cominciarono a diventare difficili, perché il bambino era cresciuto e ogni giorno correva il pericolo di venire scoperto ed ucciso. Prese allora la mamma un canestro di giunchi, lo spalmò di pece per renderlo impermeabile e depose il suo figlioletto in questa specie di culla. Lo portò poi in riva al fiume e lo adagiò sull'acqua in mezzo al canneto, vicino alla sponda, dove non c'era pericolo che venisse trascinato via dalla corrente. Il bambino aveva una sorellina di 12 anni, a cui la mamma disse di nascondersi un po' in disparte per vedere quello che sarebbe successo. Di lì a poco la figlia di Faraone scese nel fiume per bagnarsi, accompagnata dalle sue ancelle. Quando ebbe raggiunto l'acqua si avvide del canestro. Questo destò la sua curiosità e mandò una cameriera a prenderlo. Quale sorpresa dovette provare nel vedere che conteneva un bimbo bellissimo. Il piccino cominciò a piangere e la principessa ne fu commossa. «Questo è uno dei figli degli ebrei», disse. La sorella del bambino, che aveva osservato ogni cosa tenendosi nascosta, si fece avanti. «Vuoi che vada a chiamarti una balia ebrea che ti allatti il bambino?» chiese. La principessa consentì e la ragazzina corse a chiamare la madre. La donna si presentò alla figlia di Faraone, la quale le disse: «Prendi questo fanciullo e allattalo per mio conto, e io ti darò il salario che ti è dovuto». Pensate alla felicità che dovette provare quella donna nel portarsi a casa il suo bimbo per nutrirlo ed allevarlo, e pensate a quanto sarà stato lodato e ringraziato il Signore in quella famiglia. Quando il bambino fu cresciuto, sua madre, secondo gli accordi, lo condusse al palazzo del re della figlia di Faraone, che da quel momento lo tenne presso di sé come un figlio e gli diede il nome di Mosè. Mosè crebbe nella casa della principessa e venne curato come un principe. Ricevette la stessa educazione riservata ai principi e divenne un giovane istruito. Malgrado fosse vissuto alla corte del re fin dalla sua prima infanzia, il cuore di Mosè era ancor tutto per il suo popolo, che amava. Divenuto adulto, andava spesso a visitare i suoi fratelli e soffriva nel vederli così oppressi e gravati di lavori faticosissimi. Un giorno vide un egiziano che percuoteva un ebreo e si lasciò prendere dall'ira. Si guardò rapidamente intorno e, vedendo che non c'era nessuno ad osservarlo, uccise l'egiziano e ne nascose il cadavere sotto la sabbia. Il giorno seguente uscì di nuovo e trovò 2 ebrei che litigavano tra loro. «Perché percuoti il tuo compagno?» domandò a quello che aveva torto. «Chi ti ha stabilito, principe e giudice, sopra di noi?» ribatté l'altro. «Vuoi forse uccidere anche me come hai ucciso l'egiziano?» Mosè capì che quanto aveva fatto il giorno prima si era risaputo, perciò cominciò ad aver paura. Aveva ragione di temere, perché non appena il faraone lo venne a sapere, cercò di farlo uccidere. Ma Mosè riuscì a sfuggirgli e lasciò il paese cercando rifugio nel deserto di Madian. Dopo aver camminato a lungo, si sedette vicino a un pozzo per riposare. Ad un certo momento vide arrivare 7 sorelle, figlie di un sacerdote di Madian, che venivano ad abbeverare le greggi del padre. Poco dopo giunse un gruppo di pastori dai modi rudi e violenti che scacciò le ragazze con la forza. Nel vedere quell'ingiustizia, Mosè insorse in difesa delle ragazze e abbeverò lui stesso il loro gregge. Più tardi, quando le 7 ragazze fecero ritorno a casa, il loro padre, che si chiamava Jethro o Reuel, chiese: «Come mai siete tornate così presto oggi?» «Un egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori e poi ci ha attinto l'acqua e ha abbeverato il gregge». «Dov'è ora?» chiese ancora il padre. «Perché avete lasciato quell'uomo? Andate a chiamarlo, che venga a prendere qualcosa da mangiare». Mosè venne. Jethro gli propose di restare presso di lui e Mosè accettò. In seguito sposò una delle figlie del sacerdote di Madian, di nome Sefora, da cui ebbe un figlio che fu chiamato Gershom. E Mosè rimase con Jethro e si prese cura delle sue greggi. Dio intanto non si era dimenticato del popolo di Israele e lo vedeva gemere sotto la dura schiavitù degli egiziani.
le grida di dolore e le invocazioni degli israeliti salivano fino a lui, ed egli, ricordandosi delle promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe, stava preparando la loro liberazione.

Mosè aveva 40 anni quando era fuggito dall'Egitto. Giunto a Madian, aveva sposato una delle figlie di Jetro e si era fermato presso di lui, prendendosi cura delle greggi di proprietà del suocero. Dalla vita movimentata delle città egiziane si trovava ora a vivere la vita tranquilla e solitaria del pastore del deserto, e qui vi rimase per altri 40 anni. Un giorno, mentre Mosè si trovava fuori col gregge vicino alla montagna di Dio a Horeb, la stessa che in seguito troveremo sotto il nome di Sinai, gli accadde di vedere una cosa stranissima. Un cespuglio era in fiamme e continuava a bruciare senza consumarsi. «Voglio proprio andare a vedere di che si tratta», disse tra sé, «e come mai il cespuglio brucia senza consumarsi?» In mezzo alle fiamme del pruno c'era il Signore, e quando vide che Mosè si avvicinava per guardare, lo chiamò. «Mosè! Mosè!» «Eccomi», rispose Mosè. «Non t'avvicinare», lo avvertì il Signore, «e togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è suolo sacro». Dio aveva un compito importante da affidare a Mosè. Durante i suoi primi 40 anni in Egitto lo aveva preparato per questo, e nei successivi 40 anni nel deserto aveva perfezionato la preparazione. «Io sono l'Iddio dei tuoi padri», disse il Signore, «l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i suoi lamenti. Voglio perciò liberarlo dagli egiziani e condurlo in un buon paese, il paese di Canaan. Tu dunque ti presenterai a Faraone e porterai via il mio popolo, e quando sarete usciti dall'Egitto vi fermerete ad adorarmi su questo monte». Il Signore aggiunse ancora che gli israeliti gli avrebbero dato ascolto, ma che Faraone si sarebbe rifiutato di lasciarli partire. Egli avrebbe dovuto perciò affliggere ripetutamente l'Egitto finché gli egiziani avrebbero permesso ad Israele di andarsene. Gli avrebbero dato anche oro, argento e vesti, e in tal modo il popolo di Dio non sarebbe uscito dall'Egitto a mani vuote. Mosè aveva un certo timore e obiettò al Signore che difficilmente gli israeliti avrebbero prestato fede alle sue parole. Allora Dio gli domandò: «Che cosa hai in mano?» «Un bastone», rispose Mosè. «Gettalo in terra», ordinò il Signore. Non appena il bastone toccò il suolo, si trasformò in un serpente. Mosè si ritrasse spaventato, ma il Signore aggiunse: «Stendi la tua mano e prendilo per la coda». Mosè obbedì e il serpente tornò ad essere un bastone. «Se farai questo davanti a loro, crederanno in te», disse ancora il Signore. Poi decise di dargli un altro segno prodigioso. «Mettiti una mano in seno», disse. Mosè lo fece e quando la ritirò era bianca e recava i segni dell'orribile malattia della lebbra. Il Signore gli disse ancora di ripetere il gesto e quando Mosè la tolse vide che era tornata sana come prima. «Se non ti crederanno dopo il primo e il secondo segno», riprese il Signore, «farai quest'altro. Prendi dell'acqua del Nilo e versala sulla terra asciutta, e quell'acqua presa dal fiume diventerà sangue a contatto col terreno asciutto». Mosè non era ancora convinto di essere in grado di assolvere il compito. «Ma io non sono un buon parlatore», protestò. «Non lo son mai stato». «Chi ha dato la bocca all'uomo?» ribatté il Signore. «Chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Ma Mosè non era ancora pronto a ubbidire e disse: «Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Iddio si adirò per quest'altra protesta di Mosè, tuttavia decise di mettergli a fianco suo fratello Aronne perché parlasse per lui. Mosè avrebbe detto ad Aronne quello che c'era da dire e Aronne avrebbe poi parlato in vece sua. Dopo queste cose, Mosè tornò a casa e chiese a Jetro il permesso di tornare dai suoi fratelli e partì per l'Egitto. Prese con sé anche la moglie e i due figli che aveva avuto da lei durante il suo soggiorno a Madian, ma più tardi decise di rimandarli indietro. Il Signore intanto aveva parlato ad Aronne e gli aveva ordinato di andare incontro a Mosè nel deserto. Così i due fratelli si rividero all'altezza del monte Sinai. Mosè riferì al fratello tutte le parole del Signore. Poi, rientrati in Egitto, si recarono insieme dagli anziani di Israele. Comunicarono quanto il Signore aveva ordinato di fare
e appoggiarono le loro parole coi segni che il Signore aveva detto a Mosè di usare per convincere il popolo. Allora gli israeliti credettero e compresero che il Signore aveva udito i loro lamenti. Felici di sapere che la liberazione di Dio era vicina, si prostrarono a terra e adorarono l'Eterno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Tesori fra la neve.

0: Seconda parte.
1: Devo riconoscere che quest'anno i lavoretti sono veramente eccezionali. E sono sicuro che tutti i genitori presenti saranno orgogliosi dei loro ragazzi.
2: Quello lì è di mia sorella,
3: Danny.
1: Sul serio?
2: Secondo me è il più bello, lei non crede?
1: Non male. Adesso che mi ci fai pensare, sì, credo proprio di sì.
2: Hai vinto il premio, Annette, hai vinto il premio!
1: Visto che sono stato validamente aiutato a decidere, passiamo ora ai ragazzi. Anche qui i lavori sono ottimi, ma devo confessare che ce n'è uno che risalta in particolar modo. Credo che il premio per il miglior lavoro realizzato da un ragazzo debba andare a Bernard Pilet.

0: che giochi? Vattene via! Gioco con gli animali fatati. Ma dici a Netta che non devo parlarci con te.
1: Non voglio farti male. E mi è dispiaciuto per la tua gamba. Perciò ti ho fatto quegli animali.
0: No, non li hai fatti tu. Li ho trovati io nella legnaia.
2: Danny! Il pranzo è pronto! Danny!
0: Sì, vengo subito!

0: Ti ho detto che non ci devi parlare con lui. Ti farà solo del male.
1: Annette, non è bello quel che dici.
2: Ma io ci ho parlato soltanto un pochino, sta tranquilla. Comunque, non è stato lui a farli.
0: Li hai trovati tra la legna, quindi che c'entra lui? Che stupido.
2: È stato lui a dirlo. Ma secondo me sono state le fatine, tu non credi?
0: Adesso smettila, Danny, e mangia la minestra.
1: Annette!

0: Ma dove va Ned?
1: Credo che sia in difficoltà con la sua coscienza.
0: Cos'è?
1: È una cosina che abbiamo dentro e che ci segue sempre dovunque andiamo.

Devo intendere che è stato veramente Lucien a portare quegli animaletti. Oh, Annette, non so che sta succedendo tra voi due, ma secondo te ne vale la pena? Non vedi che cosa ti sta capitando, mia cara? Hai tagliato fuori Lucien e il signore. Ora, come non bastasse, inizi a ferire anche tuo fratello. Pensaci su, mia cara. Pensaci molto bene.

Per Verdos! Signor Verdos!

Signore. Signore Gesù. Ma perché non mi fanno entrare? Perché? Perché non mi fanno entrare? Perché? Signore, ti prego, aiutami. Aiutami. Ti prego, aiutami. Per favore, ti prego. Non posso muovermi di qui, mi fa male un piede!

0: Non riesci a camminare? Senti, conviene che aspetti qui. Intanto io vado giù a casa a prendere la slitta. Sta tranquilla, farò in un batter d'occhio.
1: Non avrai freddo.
0: Ritorno subito!
1: Ma perché di tutti proprio lui? Perché? Perché? Oh, Gesù! Oh, Signore Gesù! Grazie di aver mandato Lucien, il mio aiuto. Perdonami, Gesù, se ti ho tenuto lontano da me in questi mesi, ma volevo odiare Lucien. Volevo in qualche modo punirlo. Mi dispiace. Mi dispiace tanto.

0: Questo no. Non chiedermi questo. Ti prego. No. No. Ti prego. No. No. Vuoi davvero che glielo dica?
1: Ecco qua.
0: No, aspetta. Voglio dirti una cosa prima che andiamo a casa. Ti ricordi quando il tuo cavallo cadde dal balcone? Fu colpa mia. Sì, lo feci apposta perché non volevo che vincessi il premio. Ti chiedo scusa.
1: Andiamo.

0: Annette! Oh, ma che cosa ti è successo? Tuo padre è appena uscito per venire a cercarti, cara.
1: Sì, l'abbiamo visto. Ora è andato a prendere delle bende.
0: Lucien, vieni dentro. Sì, il benvenuto. Vieni. Siedi accanto ad Annette. Vado subito a prepararvi qualcosa di caldo. Annette, ho cercato di non intervenire, ma non è tempo che tu perdoni Lucien.
1: L'ho già fatto.
0: Gli hai detto anche tutto il resto?
1: Sì, prima, su in montagna.
0: E si può sapere come ti sei convinta?
2: Coraggio, su, mettiti sul divano. Piano. Ecco qua. Allunga. Diamo un po' un'occhiata.

0: Ecco fatto.
1: Oh. Ah, io.
0: È qui?
1: Sì. Io volevo solo fare due passi e pensare a quello che è stato detto ieri in chiesa. Sì, a proposito dell'albergatore che non fece entrare Maria e Giuseppe. E alle persone che non accolgono Gesù. Così, dai! Ero davanti alla casa dei Berdoce. Sono caduta. Dentro non c'era nessuno, ma avevo la sensazione che non mi aprissero di proposito. Anche Dio prova qualcosa di simile, ho pensato. È stato tremendo. E poi di tutti è arrivato proprio Lucien. A quel punto non ce l'ho fatta più. E così ho dovuto dirglielo.
0: Dirgli cosa?
1: È un segreto.
0: Oh.
1: Un giorno te lo dirò.
2: Entra pure, Annette. Allora, che cosa posso fare per te?
1: Ecco, questi li ha fatti Lucien.
2: Ma sono dei lavori veramente belli. Eccezionali. Non avevo la più pallida idea che Lucien... Perché mai allora non si è iscritto alla gara?
1: Si era iscritto. È di questo che sono venuta a parlarle. Aveva fatto un cavallino di legno. Gliel'ho distrutto io perché ero arrabbiata per via di Danny. Ma mi sono pentita e mi chiedevo se poteva dargli un premio. Ora che è al corrente di tutto.
2: Ma io non dispongo di un altro premio. Ne avevo solo due. Uno è stato assegnato a Bernard, l'altro l'hai preso tu.
1: E allora dovrebbe dargli il premio di Bernard. Il suo lavoro era più bello.
2: No, Annette, questo non posso farlo. In fin dei conti, Bernard il premio se l'è meritato. E ora non posso portarglielo via. Ma se tu veramente desideri che anche Lucien abbia un premio... Ebbene, la mia opinione è che dovresti cedergli il tuo. Dopotutto la colpa è stata tua, giusto, Annette? Mm? A quanto pare abbiamo un'iscrizione in ritardo per i lavoretti fatti a mano. E ammetto che la cosa ha stupito me almeno quanto voi. Normalmente non l'avrei neanche presa in considerazione. Tuttavia, durante le vacanze, ho adocchiato delle sculture in legno talmente belle che mi hanno convinto ad aggiudicare un ulteriore riconoscimento.
3: Chissà chi lo vincerà questa volta. L'insegnante.
2: Lucien, vuoi venire qui a ritirare il tuo premio?
1: Grazie.
2: Complimenti. Te lo sei meritato.
1: Grazie.
4: Hai visto che l'avrebbe venuto?
1: Davvero? Devi tenerlo tu, tieni. È tuo questo.
4: Neanche per sogno è tuo. L'ha detto anche il maestro. E spetta a te tenerlo.
1: Facciamo così. Questo mese me lo tengo io e il prossimo tu.
4: E ce lo passiamo ogni mese. D'accordo. Danny, che ci fai tu qui?
5: La nonna ha detto che potevi uscire perché il pranzo è pronto e io ho già mangiato.
4: Non dovevi allontanarti
5: tanto. Io ero convinto di incontrarti prima.
4: Andiamo. Vieni.
5: Ahi, mi fa male la gamba.
1: E se lo porto io?
4: Ti va, Danny?

0: A cosa pensi?
1: A Danny.
0: Non ti sembra ora di lasciar perdere il passato?
1: Andava tutto così bene. E invece...
0: Cosa?
1: Davvero non c'è niente che si può fare per lui?
0: No, credo proprio di no, purtroppo.
2: Ah, non ce la facevo più.
0: Siediti. Sarai intirizzita. Che roba è?
2: Soldi, direi.
0: E come li hai avuti?
2: Diciamo una lauta mancia.
0: Davvero?
2: Il dottor Gibe, un medico che viene giù dal lago. Rinomato, credo.
0: Generoso da parte sua.
2: Madame mi stava dicendo che ha una clinica. Ci arriva gente da tutto il mondo. Pare sia uno specialista delle ossa. È stato sempre molto gentile.
1: Cura anche le gambe rotte.
2: Direi proprio di sì. Oh, Lucien, non starai ancora pensando a Danny, vero?
1: Lo può guarire?
2: Immagino di sì. Hai idea di quanto può costare?
1: No.
2: Nemmeno io. Ma senz'altro i Bournier non possono permetterselo.
0: Dimentica questa storia, Lucien. È acqua passata ormai.
1: Ma non verrebbe a dare un'occhiata a Danny?
2: E che cosa servirebbe?
1: Niente, perlomeno potremmo sapere se può guarire.
2: Ma parte domani mattina presto.
1: Allora andiamoci adesso.
2: Adesso?
1: Con il treno.
2: È già troppo tardi.
1: Se ci sbrighiamo?
2: Lucien, non essere sciocco.

0: Ma chi è? Ragazzo mio, come mai qui con questo tempo? Lucien, stai bene?
1: Tu una volta hai detto che conservavi quei soldi per qualcosa di veramente valido.
0: Sì?
1: Beh, io ho trovato qualcuno che ne ha veramente bisogno. Se li dai a me, quei soldi, credo che la gamba del piccolo Danny potrà guarire del tutto.
0: Ma com'è possibile?
1: C'è un dottore giù all'albergo, dove lavora mia sorella. Lui riaggiusta le ossa rotte. Mia sorella dice che ci vogliono tanti soldi. Ora voglio attraversare il valico per andarlo a chiamare e portarlo da Danny.
0: Tu vuoi attraversare il valico? Con questo tempo? Ma andiamo, devi essere matto. Non si può attraversare il valico in queste condizioni.
1: Ma io posso farcela, andrò con gli sci. La neve fresca non sarà troppo alta se mi sbrigo. Ma non serve a niente che ci vada senza i soldi.
0: Io i soldi te li darei se fossi sicuro di quell'uomo. Però noi che sappiamo di lui? E se per caso è un ciarlatano?
1: Mia sorella dice che è un medico molto famoso. È un certo dottor Givet, credo.
0: Dottor Givet? Non sai nient'altro di lui?
1: So che ha una clinica giù vicino al lago. Sembra che arrivi gente da ogni parte del mondo.
0: Dunque. Prendili tutti e dalli a questo dottor Givet. E digli anche che è il pagamento di un debito.
1: Non so come ringraziarti.
0: Ma non dimenticarti il messaggio, eh?
1: No, gli devo dire che è il pagamento di un debito.
0: Senti, però non parlargli di me.
1: No.
0: Non dirgli il mio nome.
1: No, e poi non lo so nemmeno.
0: E nemmeno dove abito.
1: No, gli dirò solo che è il pagamento di un debito. Ora vado.
0: Arrivederci. E sta attento. Sta attento.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

piedi gelati. Che freddo.

Dio, aiutami. Non ce la farò mai senza una lanterna. Mi senti, Dio? Mi senti? Ti importa almeno un po' di me? Oh, Signore, che aiutasti a me quando resta bloccata nella neve. Aiuta anche me. Per favore. Per favore. Non lo feci cadere apposta, Danny. Te lo assicuro, credimi. Per favore, aiutami. Aiutami ad arrivare dal dottore. Aiutami ad arrivare dal dottore. Aiutami. Ti supplico, oppure fa che venga qualcuno e mi trovi.

0: Sì?
1: Mi scusi, dottor Givet, scusi se la disturbo, ma per caso stava aspettando qualcuno?
0: Qualcuno io? Ma a quest'ora?
1: Sì, per l'appunto, dottore, all'incirca, sì, un quarto d'ora fa ho udito un colpetto alla porta e quando sono andato a vedere, là in piedi sul gradino c'era un ragazzo con gli sci, più o meno avrà avuto 12 anni, bianco come un lenzuolo che sembra quasi un fantasma. Voglio parlare col dottor Givet, mi dice, senza nemmeno salutarmi. Subito dopo cade in ginocchio e appoggia la testa sullo stipite. Beh, gli dico io, non si disturbano le persone a quest'ora del mattino, il dottore sarà ancora a letto. In tal caso aspetto, fa lui, e si rannicchia col capo sulle ginocchia. Sa com'è, fa pena un bambino in quelle condizioni. Così gli ho preso io gli sci, poi li ho trascinato dentro e l'ho sistemato su una sedia. Di un po', ma da dove vieni? Gli domando. Vengo da Pré-Doré, risponde lui. Come, dico io, il primo treno non è ancora arrivato. Sono venuto attraverso il valico, fa lui. Sì, dottore, attraverso il valico. E in effetti più lo guardo, più mi rendo conto che può essere vero. E quando ho sentito che lei era già in piedi, ho pensato di venirglielo a dire.
2: D'accordo, un'occhiata gliela do senz'altro. Ma quanto alla storia del valico, non credo ad una sola parola. Deve essere stato tremendo lassù stanotte.
1: Non credo, non credo. Beh, vedrà lei stesso.

0: Ora lo porto in camera mia.
1: Poveretto.
0: Mi porti una bottiglia d'acqua calda?
1: Sì.
0: E un po' di brandy?
1: Sì.
0: E anche del caffè caldo?
1: Sì.
0: E faccia più presto che può.
1: Subito, dottore. Dottore, la bottiglia d'acqua calda.
0: Molto bene.
1: Ecco qua. Il brandy che ha chiesto.
0: Grazie.
1: Povero ragazzo.
0: Ne basta un cucchiaio.
1: Sì. Intanto vado a prendere il caffè, dottore.
0: Sì. Su, questo ti farà bene.

0: Chi è lei?
1: Sono il dottor Givet. Il portiere mi ha detto che volevi parlarmi.
0: Lei è un dottore molto in gamba e famoso.
1: No, sono solo un dottore.
0: Ed è in grado di far camminare i bambini zoppi?
1: Beh, dipende dalla causa del disturbo. Qualche volta ci riesco.
0: Lui è caduto da un precipizio e ora deve camminare con le stampelle.
1: Chi?
0: Si chiama Danny Bournier. Abita nella casa accanto alla mia. Così sono venuto a domandargli se può farlo guarire.
2: Il caffè, dottore.
1: Ah, sì, grazie.
2: Forza. Ecco fatto.
1: A posto. Allora. Coraggio. Com'è che hai saputo di me?
0: Mia sorella fa la cameriera qui, me l'ha detto lei.
1: Ma come hai fatto ad arrivare con quella tempesta?
0: Sono venuto attraverso il valico con gli sci.
1: Andiamo, è impossibile, con quel tempaccio.
0: Eppure è così. Per favore, dottore, questi saranno abbastanza per far guarire Danny.
1: Con permesso, dottore. Come ti chiami?
0: Lucien Morel.
1: Lucien, prima di andare avanti devo assolutamente sapere dove hai preso questi soldi. Hai idea di che cifra c'è qui?
0: No, ma mia sorella ha detto che lei era caro. Basteranno quelli.
1: Oh, questa è buona. Beh, dipende se vuoi comprarti anche la clinica. Lucien, dove li hai presi?
0: Li ho avuti da un vecchio signore. Siamo amici io e lui. Mi ha anche dato un messaggio. Ha detto che è il pagamento di un debito e di darli tutti a lei.
1: E chi è questo vecchio? Come si chiama?
0: Non ne ho idea.
1: Dov'è che abita?
0: Per favore, mi ha fatto promettere di non dirglielo. Lui vuole tenerlo segreto. Nessun altro va a trovarlo tranne me.
1: E va bene. Non voglio farti altre domande per ora. Ma dimmi un po' dell'incidente del piccolo Danny. Com'è successo? Quando?
0: Veramente fu colpa mia. Io lo punzecchiavo. E allora, per fargli dispetto, facevo finta di buttargli il gattino in un burrone. E alla fine, per sbaglio, lo feci sul serio. Danny gli corse dietro, cadde giù e si ruppò una gamba. E da quella volta lui non riesce più a camminare bene. Così ho pensato che...
1: Va bene, va bene. Ci andremo insieme a visitare Danny. Può anche darsi che Dio si stia servendo proprio di te per farlo guarire. Lo sai, tu hai parecchio per cui ringraziare il Signore. Sono convinto che deve aver vegliato su di te in modo del tutto particolare stanotte, o non avresti mai attraversato quel valico da solo. E ora, è meglio che tu faccia un sonnellino prima che ti porti a casa. Su.
3: Ma come è successo?
4: Dottor Givet, dottor Givet.
3: Dottore, il portiere dice che mio fratello è da lei. Sta bene?
1: Sì, è esausto, ma grazie a Dio sta bene.
3: Oh, se sapesse, l'ho cercato tutta la notte.
1: Non preoccuparti, mia cara, non corre più alcun rischio ora. Avviseresti piuttosto i genitori di Danny che andrò a visitarlo, per favore?
3: Sì, certo, dottore.
1: Grazie infinite, sei molto gentile, grazie.
4: Bisogna riconoscere che quel ragazzo ha sette vite come i gatti.
1: Una tempra incredibile, già.

0: Jenny, ti va una caramella?
1: Avanti, coraggio.
0: Ti fa male la gamba?
2: No.
1: No, signore.
2: No, signore. Solo qualche volta, quando provo a camminare senza stampelle. Ah, vuole vedere le mie stampelle?
0: Ma certo, stavo per chiedertelo io.

Sei bravissimo. Salti quasi come un canguro. Adesso lascia a me le stampelle e fammi vedere come cammini senza.

0: Ti va di preparare del caffè, Annette?
1: Subito, nonna.
2: Ecco fatto. Sediamoci qui. Allora. Dunque. Ma sicuro.
0: Ebbene?
2: Ti piacerebbe poter correre a perdifiato come tutti gli altri ragazzini?
1: Sì.
2: Danny, che fine ha fatto quel bel gattino?
1: È nella legnaia. Vuole che glielo porti qui?
2: Sì, perché no? Oh, issa! Dunque, io credo di potervi aiutare, per quanto prima debba vedere le lastre. L'osso rotto non è stato sistemato correttamente, così si è saldato nel modo sbagliato. Io potrei romperlo di nuovo e vedere di raddrizzarlo. Ma ciò comporta un'operazione e una lunga degenza in ospedale. Voi lo lascereste venire?
3: Beh, ecco. Ma quanto ci può costare?
2: A voi non costerebbe proprio niente, ci ha pensato Lucien. Ma adesso non posso spiegarvi. Dobbiamo decidere prima che torni Danny. Lo lasciate venire?
0: Sì.
1: Quando?
2: Domani. Devo partire con il primo treno e porterò Danny con me.
1: Con il treno? Dov'è che si va? Dove, Annette?
2: Danny, non ci vuoi venire con me giù al lago? Rimetterò a posto la tua gamba malata.
1: Sì, ma Annette? E poi Klaus e poi la mia nonna e il mio papà?
4: Ma Danny, non possiamo venirci tutti.
1: Ma...
2: La ragazza, Annette, è in grado di badare ai bambini, perlomeno?
0: Ha cresciuto il fratellino.
2: E allora, venga anche Annette. Dunque, voglio vedervi tutti e due alla stazione domani mattina alle 8:30 e con bagaglio sufficiente per 2 o 3 mesi, d'accordo?
4: Sì.
2: E ora, riporto il povero Lucien a casa. Dopodiché mi rimane ancora un'altra piccola faccenda da sbrigare.
5: Ma chi è quell'uomo?
2: Ehi, ferma! Lo conosci? Quei soldi? Mi scusi, signore! Scusi, signore! Signore! Scusi, signore, mi scusi tanto. So che può sembrarle strano, ma questa... No. Questa calza, le dice niente
5: no,
2: questa calza?
5: No, no,
2: e
5: no.
2: Lo conosce per caso quel ragazzo?
5: No, lui non ha niente a che fare con me. No, ora la prego, mi lasci andare.
2: Un momento! No, non è possibile.
5: No, no.
2: Sì, invece.

0: Dimmi che non è un sogno.
1: Vieni con me, coraggio, ma dove sei stato?
0: È passato di tempo.
1: Che fine avevi fatto?
0: Ma mi vergognavo solo al pensiero.
1: Ma non perché? Potevo. A noi non hai pensato, noi ti abbiamo cercato da
0: tempo. Non mi lo sarei mai fatto vivo. Avrei rovinato la vostra
1: ma
0: vita,
1: no,
0: le vostre
1: ma
0: carriere.
1: Che dici?
0: Sì, me ne è sempre disperati. Mancato il coraggio. Comunque sono felice di rivederti. Mi sembra un sogno.
1: Ho il piacere di presentarti mio padre. Anche lui tornerà a casa con me. Coraggio, papà. Sali sulla slitta. Eccomi.
0: Che avventura.
1: Che giornata, eh? Andiamo, forza. Andiamo.

0: Ciao Lucien, dove vai di bello?
1: Vado alla stazione, oggi arrivano Danny e Annette.
0: Ah, salutameli tanto.
1: Va bene.
2: Ciao Lucien.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Come vai?
0: Bene, bene, si lavora.
3: Di, saranno cambiati.
4: Ah, mamma, com'è possibile in 3 mesi?
3: Quando avevi anche tu la loro età.
4: Sì, questo lo so. E poi per tutto questo tempo sono stati insieme a un estraneo.
3: La casa è stata un'altra senza loro.
4: Sì, questo è vero.

0: vedi qualcuno?
1: No.
2: Fu colpa tua. Fu tutta colpa tua.
0: Eccoli, guarda, li vedi?
1: Sì!
2: Fu colpa tua, fu tutta colpa tua.
3: Ciao papà, ciao nonna.
4: Ciao papà.
0: Finalmente, era ora.
4: Ciao, bentornati, forza.
0: Su, prendete i bagagli.
5: Può anche darsi che Dio si stia servendo proprio di te per farlo guarire.
3: Lucia!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri come sempre in vostra compagnia, la conduzione di questa rubrica, però come sempre non solo, ma in compagnia di Nino Ciniello. Ecco, vi lascio subito con lui, fra pochissimo scoprirete qual è il soggetto del suo intervento di quest'oggi. Noi, voi e Dio, ci risentiremo come sempre al termine.
3: Con vero piacere rieccomi a voi, cari e carissimi affezionati di Controluce. Vi pongo un piccolo quesito, ecco, poi ci ragioniamo insieme. Quando si è trattato di fare o di ricevere dei regali, avete mai detto voi stessi o sentito rivolgervi frasi del genere? Faccio qualche esempio. È giusto un pensierino per te, oppure un semplice piccolo pensiero, e via dicendo, fino a frasi forse un po' più complicate, come è solo un pensiero, non ho avuto tempo per comprare un vero regalo. Ora, se riflettiamo su queste espressioni, che sono diventate frasi molto comuni, addirittura frasi fatte in tante circostanze, è difficile non notare una certa loro ambiguità e contraddizione. Cosa voglio dire? Cerchiamo di ragionare, faccio alcune domande. Ciò che conta è solo l'intenzione, cioè il pensiero, quando si dà un regalo? Se il vero regalo è il pensiero, l'oggetto regalato che cos'è? Perché ci sono i pensieri da un lato e i veri regali dall'altro, dove poi quest'ultimi hanno l'aria di essere ben più importanti dei pensieri? E poi, che cos'è un vero regalo? È quello che ha un certo valore economico, oppure quello che si confà ai nostri gusti, alla nostra personalità e alle nostre aspettative? Anche quando si riceve un regalo inadeguato, spesso si dice, diciamo, ma non importa, basta il pensiero. Ma basta davvero? Può essere inadeguato quel dono che, anche se non ha un grosso valore economico, è stato fatto comunque col cuore, cioè modellato sulla persona a cui è rivolto, cioè un regalo pensato? Ora, come vedete, anche in un gesto così bello come può essere quello di fare un dono, si possono celare in colui che lo fa o anche in colui che lo riceve sentimenti, diciamo, ambigui e spesso cattivi, o pensieri doppi, a volte micidiali. Un regalo può essere un mezzo per ricattare o creare un'aspettativa e quindi creare un senso di obbligo in colui che lo ha ricevuto. Può anche diventare il pagamento non dichiarato di un debito morale, ecco. Oggi il dono è anche diventato una sorta di tassa culturale da pagare. Cosa voglio dire? Quasi ogni mese, faccio un esempio, i miei figli ricevono l'invito per la festa di compleanno da parte dei loro compagni di scuola. Mi chiedo tutte le volte, posso mandarli a mani vuote o con lo stesso regalo dell'anno precedente? Non parliamo poi dei regali da fare in occorrenze come il Natale, gli anniversari, feste di fine anno, eccetera. In queste occasioni andare senza un regalo è come presentarsi nudi. Forse proprio a causa di questa ambiguità, ecco, esistono i regali riciclati, eterni orfani di quella pigra mentalità del basta il pensiero. Ora, sono certo che queste considerazioni sono state anche oggetto dei vostri pensieri, forse spesso anche un motivo di disagio, di frustrazione, eccetera. Personalmente non ho potuto fare a meno di confrontare queste forme di ambiguità e di strumentalizzazione che spesso accompagnano i regali con un'affermazione che troviamo nella Bibbia, che è dell'Apostolo Giovanni. L'affermazione è questa, molto semplice: l'amore è da Dio. Con questa frase Giovanni ci dice che non solo Dio è l'unica sorgente del vero amore, ma che l'amore stesso rappresenta la prova più evidente che una persona conosce Dio. Infatti poco dopo egli dirà: chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In altre parole, solo chi ha conosciuto e creduto in Cristo è capace di amare veramente. Quindi è la presenza dell'amore che dimostra quando una persona è stata rigenerata da Dio. Ovviamente l'amore di cui parla l'Apostolo Giovanni, ma la Bibbia in generale, è un amore diverso da quello che si vede comunemente fra le persone. Poiché esso non scaturisce dal cuore umano, non è un amore ambiguo, interessato, semplicemente romantico. L'amore di Dio invece è perfetto, puro, santo, che può essere conosciuto solo da chi è stato rigenerato da Dio. Ora, se torniamo al discorso di prima, se nemmeno quando pensiamo e facciamo un dono siamo esenti da ambiguità, da calcoli e da interessi personali, ciò sottolinea con forza la necessità che ogni persona, ogni essere umano ha di conoscere Dio. Se nel donare non riusciamo a tenere uniti in modo coerente l'intenzione, cioè il pensiero e il regalo, è evidente che abbiamo bisogno di sperimentare l'amore di Dio. A tale scopo mi limito a presentare brevemente tre caratteristiche dell'amore di Dio che in qualche modo ci aiutano a capire il discorso. Molto velocemente, la Bibbia ci dice che l'amore di Dio è, prima di tutto, spontaneo. Quando Dio ha pensato e voluto il sacrificio di Gesù, né beneficiari, cioè in coloro che hanno usufruito, che usufruiranno della grazia e del perdono che scaturiscono dalla morte atroce del Signore Gesù, ora in questi beneficiari non c'era e non ci sarà mai nulla che sia degno del sacrificio di Dio. Cioè, libero da qualsiasi costrizione, Dio non solo ha scelto di amare persone non amabili, ma anche persone che erano attivamente suoi nemici e che quindi avevano ogni motivo per essere condannate. L'Apostolo Paolo afferma chiaramente questo fatto quando dice nella lettera ai Romani: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio non ha iniziato, in altre parole, ad amarci o ad amare le persone quando queste hanno cominciato a migliorare la loro condotta, la loro vita, oppure quando hanno ammesso i loro sbagli, o quando hanno cominciato a sforzarsi di fare del bene. La Bibbia dice no, assolutamente no. Paolo ribadisce questo fatto: mentre eravamo ancora peccatori, cioè nemici di Dio, Cristo è morto per noi. L'amore di Dio quindi nasce dalla sua volontà, ha origine in Lui, dalla sua volontà di amare, non dal valore o dall'amabilità del beneficiario. Esso quindi è spontaneo e libero. Esso non è il risultato di qualche merito o della dignità del suo oggetto. Al contrario, poiché nasce dalla libertà di Dio di amare, conferisce dignità alla persona che ama. Secondo luogo, un'altra caratteristica, l'amore di Dio è integro. Se da un lato la Bibbia dice che Dio è amore, dice anche che Dio è luce. Cioè vuol dire che l'amore di Dio è santo e puro, quindi l'idea sentimentale che il suo amore equivalga ad una, non so, una sorta di benevolenza sdolcinata che chiude un occhio davanti alle esigenze della verità e della giustizia non ha nessun fondamento. Il Dio che Gesù ha rivelato non è un Dio indifferente alle distinzioni morali, ma un Dio che ama la giustizia e odia l'iniquità. La Bibbia quindi non ci permette di credere che, poiché Dio è amore, possiamo rivolgerci a Lui affinché doni la felicità a chi non vuole cercare la santità. E infine, l'amore di Dio è concreto. Esso cioè non è un semplice sentimento che rimane nascosto, né si limita ad esprimersi solo con le parole, ma è un amore che fornisce delle prove. In che modo? Bene, la prova massima, più grande, più evidente, è stata l'incarnazione e la morte del Figlio di Dio. L'Apostolo Giovanni infatti dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. L'Apostolo Paolo, che sperimentò questo fatto per se stesso, disse: egli mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'amore di Dio, in altre parole, non è rimasto nei buoni propositi, ma questi testi ci dicono che lui, che Dio ha dato, quindi è un amore che ha scelto, è un amore specifico, un amore rivolto a persone reali in termini reali. Per coloro che ne beneficiano di questo amore è tangibile, ovviamente. Quindi, in conclusione, quando facciamo un regalo, non è solo un tanto un'occasione per testare la qualità della nostra relazione con le persone, con la persona che riceve il nostro dono, ma è anche un'occasione per testare la nostra relazione con Dio. Chi ama nei termini voluti da Dio attesta di dipendere dalla fonte dell'amore che è Dio e di sentirsi quindi amato da Lui. Dirà sempre l'Apostolo Giovanni: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. L'amore quindi diventa anche la verifica della propria salvezza, l'essere cioè passati dalla morte alla vita. Quando una persona diventa quindi credente, ha finalmente questa libertà, possibilità di amare, diventa quindi creativo e spontaneo nel suo amore, non gli può più bastare il pensiero.

Ecco, un argomento sicuramente molto importante, quello trattato quest'oggi, non tanto l'argomento dei regali, quanto piuttosto l'argomento dell'amore di Dio. E su questo punto, amici, vale la pena di pensarci seriamente, di rifletterci. Bene, non mi resta, amici, che ringraziarvi per aver prestato attenzione quest'oggi qui alla rubrica Controluce. Vi do appuntamento al prossimo numero e, come sempre, vi invito a restare ancora con noi. Fra poco seguiranno altre interessanti proposte.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Quest'oggi abbiamo una lettera molto interessante speditaci da un'ascoltatrice che è assai confusa dal passaggio che si trova nel 9° capitolo del Vangelo di Marco fra i versetti 43 e 48. In questi versetti Gesù dice: se il tuo occhio ti fa intoppare, cavalo. Se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Poi la corrispondente mi dice: mi ricordo d'aver letto sul giornale di un giovane che si amputò un braccio perché prendeva sempre roba che apparteneva agli altri. Egli prese questi versetti alla lettera ed ora non può più lavorare né guadagnarsi da vivere. La salvezza doveva aver curato questo suo vizio di rubare, non credete? Non interpretò egli questi versetti nel modo sbagliato? Mi ricordo di un fratello che parlava di queste cose considerandole come malattie. Se il tuo occhio ti fa intoppare come se fosse un cancro, non sarebbe meglio cavarlo via che morire e andare all'inferno? Vorrei che certe scritture fossero meglio spiegate. E quindi questa signora firma il suo nome. Ebbene, quest'oggi cercherò di spiegare questo passaggio e di risolvere non solo questo problema, ma anche di indicarvi un principio di consulenza che è assai vitale ed importante per ognuno di voi che cercate di sopprimere abitudini e pratiche peccaminose che si sono sviluppate nel corso della vostra vita. Il passaggio menzionato nel Vangelo di Marco è parallelo a quello trovato nel Vangelo di Matteo, dove troviamo le stesse parole che Gesù disse e che del resto, sotto differenti contesti, sono pure echeggiate qua e là, sempre ripetendo che se il nostro occhio, la nostra mano o il nostro piede o qualsiasi altra parte del nostro corpo ci induce a peccare, questa deve essere eliminata. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo capire è che questo fratello, che letteralmente ha mozzato la propria mano, commise un grave e serio errore nel leggere le scritture e nell'interpretare alla lettera come fece, e noi lo sappiamo perché la Bibbia ci ammonisce di non recare ingiuria al Tempio dello Spirito Santo, che è appunto il nostro corpo. Noi non dobbiamo quindi farci del male. L'unica ragione per cui la mutilazione di un membro del nostro corpo è ammessa è quando questa è necessaria per la salvezza della vita. Così, se un chirurgo ci mette il bisturì addosso, l'unica concepibile ragione deve essere quella di preservarci la vita. Ma qui ora noi stiamo deviando in un concetto del tutto differente. Vedete, Gesù non sta qui dicendo di cavarsi gli occhi e di gettarli via da noi. Egli sta cercando di dirci, nel modo più grafico e drammatico possibile, che noi dobbiamo fare qualche cosa per rimediare al nostro problema. Qualche cosa di drastico deve essere fatto. Non si può permettere al problema di persistere e andare avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Questo incentivo che ci induce al peccato deve essere rimosso. Ma voi sapete che Gesù

Noi ben sappiamo che Gesù non vuole affatto che nessuno lo consideri così. Egli disse: io sono il pane della vita. Ma Gesù non ci dice qui che egli è un impasto di farina e di acqua che può essere mangiato. Continuamente Gesù usa linguaggio figurato, e quello che è in questione è pure un linguaggio forte e drammaticamente figurativo. Cavati gli occhi e gettali via lontani. Mozzati la mano se ti induce a peccare, o mozzati il piede se ti conduce in luoghi dove puoi peccare. Ebbene, allora se non si parla letteralmente quando dice di cavarsi gli occhi o di mozzarsi mani e piedi, e di che cosa allora Gesù sta qui parlando? Questa è la domanda e questa è la risposta. Se voi leggete il quinto capitolo di Matteo, dove Gesù tratta questo problema, egli non comincia la discussione parlando della mano, ma comincia con il versetto 28 parlando di coloro che concupiscano una donna e nel loro cuore commettono adulterio con lei, e gli dice: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E poi continua e nel seguente versetto ci dice: ora se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella Geenna. Vedete come Gesù ci dice che qualsiasi sia la cosa che ci induce alla concupiscenza, questa deve essere cambiata. Tale cosa deve essere radicalmente alterata. La situazione deve essere trattata così radicalmente che è come cavarsi gli occhi, di modo che non potete più vedere la persona che concupite. Ovviamente, Gesù non aveva alcuna idea crassa e materialistica in vista, perché egli sapeva, come lo dice nel versetto 28, che voi potete guardare ad una donna e poi lussureggiare con lei nel vostro cuore, col vostro pensiero. Così, anche se vi fossero tolti gli occhi dalla testa, lo stesso nella vostra mente, voi potreste continuare a vedere quella donna e lussureggiare con lei, immaginando cose fantastiche di lei. Così, questo rende evidente che Gesù non stava affatto parlando di letterali cavature di occhi. Le cose che egli sta descrivendo sono quelle che una persona può fare per eliminare la sua lussuria, quelle cose che inducono alla tentazione e che creano occasioni di peccato. Diciamo che qualcuno passi sempre davanti a un negozio di pornografia e per caso dà di volta in volta, ogni volta che passa, un'occhiata là dentro, guarda la vetrina. Quello che deve fare è di cambiare strada e di non passarci più davanti. Se qualcuno va a vedere pellicole pornografiche e viene da esse riempito di lussuria, è meglio che non vada più a vedere quei film che creano tale problema in lui. Quello che Gesù qui raccomanda è un cambiamento radicale in quelle cose che ci inducono al peccato. Come l'occhio che guarda, come la mano che commette il peccato, come il piede che ci conduce nel luogo del peccato. Così Gesù, nel parlare di cavar occhi, di mozzare mani e piedi, egli ci dice: disfatevi di queste cose che vi inducono, che vi tentano, che creano occasioni per cadere nel peccato. Questo potrebbe significare anche il rescindere amicizie e relazioni con una cara persona. Per esempio, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, 15° capitolo, ci viene detto che cattive compagnie corrompono la buona condotta. E così molto spesso quello che succede quando cercate di cambiare, quando cercate di divenire sempre più simili a Gesù, è che si deve erigere impedimenti e barriere contro le vecchie abitudini, e questo è come il cavar gli occhi diverrebbe una barriera al vedere e per conseguenza alla lussuria.
voi necessitate

di interrompere le relazioni col passato che in un modo o nell'altro contribuirebbero a farvi cadere nei vecchi peccati, come il mozzare una mano o un piede diverrebbe impedimento per andare in giro e peccare. Così dovete erigere delle barriere, degli impedimenti contro di essi, delle barriere, delle pareti in questi punti critici, dove facilmente vi troverete tentati di tornare per cadere di nuovo nelle vie del mondo. Così teniamo questo in mente mentre consideriamo la nostra vita. Non mozziamoci le mani o i piedi, ma eliminiamo quelle cose che nella nostra vita ci indurrebbero al peccato e nelle tentazioni e in quelle occasioni dove il peccato potrebbe facilmente coglierci. O Signore, aiutaci ad esaminare bene le nostre vite, le cose e le persone che ci circondano. Aiutaci ad esaminare la nostra condotta e i luoghi che frequentiamo per eliminare quelle cose che costituiscano peccato per noi. Aiutaci ad ottenere la forza di strapparle dalla nostra vita e gettarle lontane da noi e di creare quegli impedimenti contro il peccato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina che vi saluta e vi ringrazia.

Vorrei aprire oggi il nostro programma con una breve pausa. Non parlare al negativo, come forse sarà sembrato ad alcuni di voi nelle ultime trasmissioni. Infatti ho parlato contro il divorzio, contro l'aborto, contro l'omosessualità e la fornicazione, contro la pornografia. Ho spesso detto che il sesso è un dono di Dio per noi, un dono che Egli desidera che noi godiamo. Avete mai visto dare un bel regalo ad un bambino piccolo? Se il giocattolo è qualcosa che può rompersi subito se usato male, la mamma lo prenderà e gli dirà che lo userà quando sarà più grande. Questo atto può fare pensare al bambino che la mamma è crudele, che non lo vuole bene, eccetera. Ma il fatto è che la mamma ha in mente un piacere più lungo e durevole per il suo bambino, piuttosto che un passeggero gioco di 10 minuti, ed il bel regalo va in frantumi. Così oggi vorrei aprire, ripeto, questa nostra trasmissione con qualcosa di positivo. Dio ci ha dato il dono del sesso, e anche se oggi è usato male da molti o abusato, esso è qualcosa di bello che Dio vuole che noi godiamo. Dio ci ha creati così, ma come ho spesso detto, Egli ci ha anche dato delle istruzioni ben precise, che si possono riassumere in una sola parola: matrimonio. Sembra che oggi il matrimonio sia impiegato come una corda per il gioco del tiro della fune. Una volta troppo da una parte, poi troppo dall'altra. Chi dice che il sesso ed il matrimonio sono cattivi, bisogna evitare tutto. E chi dice che sono buoni e puoi usarli come vuoi, da un matrimonio all'altro. Dove si potrà avere un po' di sano equilibrio? Quando si va troppo da una parte, immancabilmente il pendolo andrà pure dall'altra. Forse nel passato si è esaltato troppo lo stato del celibato, per cui il matrimonio era considerato la cosa per i deboli. Così abbiamo testimoniato la rivoluzione sessuale in cui tutto è permesso. Ultimamente sembra che l'influenza mistica dell'Oriente si impadronisca di nuovo di tanti disillusi, che finiscono con l'accettare certe pratiche o sette religiose che proibiscono del tutto o riducono molto il piacere del sesso. Chi seguire? La parola di Dio ci dice chiaramente che l'uomo è stato creato da Dio con il bisogno di una donna al suo fianco. Questo deve avvenire nel contesto di una decisione responsabile di due persone capaci di dirigere e provvedere per una famiglia. L'unione è per la vita. Amici giovani che vi apprestate al matrimonio, seguite queste istruzioni divine e non ve ne pentirete mai. Anche nella Chiesa Dio ci dice che chi vuole essere una guida per la Chiesa bisogna che governi bene la propria famiglia, che se uno non sa governare la sua famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Forse alcuni di voi siete giovani sposi e avete molti problemi anche di comprensione. Sono sposato da poco anch'io e vi comprendo. Ma in ogni cosa portate tutto ai piedi di Gesù ed Egli vi aiuterà. Qualcuno ha detto che un matrimonio è come due fiumi che vanno lentamente e con calma finché non si incontrano. In quel momento si urtano e si scontrano. Ma quando il nuovo fiume scorre un po', esso si ritrova di nuovo calmo ed emerge più grande, più potente e più maestoso. Bene amici, adesso ci prendiamo una breve pausa per ascoltare una canzone dal complesso La Buona Novella, che è intitolata appunto Alla mia donna. Ascoltiamo insieme e poi parleremo di un altro problema, un problema del dopo matrimonio, cioè l'educazione dei figli.

Bene amici, eccoci di nuovo insieme per parlare del problema dell'educazione dei figli. Tutti voi in ascolto siete o figli o genitori, e l'educazione è un grosso peso ed una responsabilità molto importante dei genitori. Tante famiglie rovinate altro non sono che il risultato di un'educazione mancata o sbagliata. Certamente anche i cattivi compagni e la società influenzano i nostri figli, ma questo dovrebbe spingerci ancora di più ad inculcare dei sani principi in loro. Il fatto sta, amici, che l'educazione dei figli comincia almeno 20 anni prima della loro nascita, cioè con l'educazione che gli stessi genitori hanno ricevuto. Purtroppo viviamo in una società priva di principi morali, e così non possiamo che avere e riprodurre famiglie destinate a disintegrarsi sotto il peso di problemi, accuse, indifferenza e mancanza di amore. La famiglia è una istituzione divina per l'umanità. Non possiamo però lamentarci con Dio se le cose vanno male, se noi non siamo disposti a seguire le istruzioni che Egli ci ha dato nella Sua parola. Per questo gli scrittori sacri dicono come educare i figli nelle vie del Signore, per mezzo dell'istruzione e dell'esempio. Una base biblica, insieme ad un esempio irreprensibile, sono infatti una base sicura per una casa. Forse tu stai contemplando il matrimonio e non sei sicuro su cosa basare la tua vita, o forse sei già avviato e non hai controllo dei tuoi figli. Ricorda che bisogna cominciare molto presto con l'insegnamento e l'educazione, perché un bimbo è come un albero, facile da piegare e formare nei primi anni, ma in seguito sempre più duro e difficile. E questo vale soprattutto, ripeto soprattutto, per la formazione spirituale. L'idea molto comune di non influenzare il figlio con le proprie idee, con la speranza che faccia una scelta libera da grande, è una semplice illusione per evitare le proprie responsabilità, oltre che un inganno del diavolo. Nel frattempo che il ragazzo cresce, 1000 altre voci ed idee saranno bombardate nella sua piccola mente circa le questioni morali, sociali e spirituali. E raggiunta l'età in cui, secondo te, il ragazzo dovrebbe essere in grado di fare le sue scelte, può già trovarsi coinvolto in un mare di guai o in mezzo a cattive compagnie. Invece, come una mamma sceglie accuratamente il cibo per il suo bambino, così ella dovrebbe anche impartire lezioni di amore per Dio e per il prossimo. Chi di voi genitori, infatti, penserebbe di lasciare libero il proprio figlio di ciò che mangia, ciò che beve, ciò che legge, ciò che adopera? Potrebbe mangiare della spazzatura, o bere della candeggina, o ingoiare delle pillole, o usare degli arnesi pericolosi. La vostra responsabilità di genitori è di sorvegliare perché cresca sano e forte. Perché allora escludere la parte spirituale? Non è forse perché i genitori stessi hanno bisogno di conoscere Dio? Io penso di sì, e Dio stesso vuole venirci incontro. Nei proverbi della Sacra Bibbia abbiamo delle istruzioni d'oro che possiamo fare nostre, sia che siamo figli o genitori, e con l'aiuto di Dio potremo senz'altro riuscire come genitori o trovare forza quando avessimo fallito. Bene amici, anche per oggi il nostro programma è giunto alla conclusione. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi ripeto che siamo sempre a vostra disposizione se ci scrivete qualche riga. A risentirci.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ho dinanzi a me il testo del profeta Ezechiele, capitolo 33. Leggeremo i primi 11 versi di questo capitolo, il cui contesto è da collocarsi nel periodo dell'esilio babilonese. Quindi abbiamo il popolo che dal 597 al 587 è fuori dei suoi territori, lontani dal tempio, hanno perduto la terra, hanno perduto il tempio, e in molti si insinua anche il pensiero che l'Iddio di Israele sia stato sconfitto dal Dio di Babilonia. Ma per grazia del Signore, anche in contesti di deportazione, anche in periodi di cattività, e quindi anche in momenti di difficoltà, la parola di Dio trova il modo per giungere al suo popolo. Ed è per questo che nei nostri culti, nelle nostre riunioni, la scrittura è la parte centrale, perché crediamo che per mezzo di essa Dio può parlare e parla ai nostri cuori. Leggiamo dal verso primo, dicevo, del capitolo 33, libro del profeta Ezechiele. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: quando farò venire la spada contro un paese, il popolo di quel paese prende un uomo dai suoi confini e lo pone come sentinella, se vede la spada venire contro il paese e suona la tromba e avverte il popolo, chiunque ode il suono della tromba e non fa caso all'avvertimento, se la spada viene e lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Egli ha udito il suono della tromba, ma non ha fatto caso all'avvertimento, il suo sangue sarà su di lui. Chi invece ha fatto caso all'avvertimento salverà la sua vita. Ma se la sentinella vede la spada venire, non suona la tromba, il popolo non è avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla sentinella. Così, figlio d'uomo, io ti ho stabilito sentinella per la casa di Israele. Perciò ascolta la parola della mia bocca e avvertili da parte mia. Quando dico all'empio: empio, tu morirai sicuramente, e tu non parli per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla tua mano. Se però tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, ed egli non si allontana dalla sua via, egli morirà per la sua iniquità, ma tu salverai la tua anima. Ora tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele. Voi dite così: se le nostre trasgressioni, i nostri peccati sono sopra di noi, a motivo di essi languiamo, come potremo vivere? Di loro: come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi. Convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché mai dovreste morire, o casa di Israele? Io mi fermo qui e lascio a voi la possibilità di continuare la lettura di questo interessante testo da collocare nel periodo storico che vi dicevo poc'anzi, ma che è un testo di responsabilità per lo stesso profeta, il quale riceve dal Signore una parola, una illuminazione, una ispirazione. Dio gli fa comprendere qual è il suo ruolo, rapportandolo a quello di una sentinella. Dice: in un periodo di difficoltà, quando un popolo è assalito, quando un popolo sta per combattere una guerra contro un altro popolo, cosa fa questo popolo? Prende qualcuno e lo mette su un luogo alto e gli dice: quando vedi arrivare il nemico, squilla la tromba, suona affinché noi possiamo essere avvertiti. Siamo in un contesto storico dove non c'erano i radar, dove non c'erano i cannocchiali, dove non c'erano i droni da poter alzare in volo, ma dove le guerre si combattevano con gli occhi e con le mani, e lo squillo di tromba serviva a dare l'allarme. Ricordiamo altri passaggi della scrittura dove la voce del profeta è chiamata a suonare la tromba in Sion, a tener desto il popolo. Ma questo popolo è un popolo che è stato già assalito, aggredito, sconfitto e deportato. Ma non è questa la battaglia a cui è chiamato il profeta. Il profeta non è chiamato a difendere i confini di Gerusalemme. Il profeta è chiamato a tenere deste le anime di queste persone, del popolo di Dio. Il Signore gli dice: se la sentinella grida, suona l'allarme e chi lo ascolta non gli dà retta, nel momento in cui ci sarà la battaglia e lui sarà ucciso, la sentinella non ha nessuna colpa. Ma se invece il nemico arriva e la sentinella si distrae, non suona, non avverte, poverino colui che perderà la vita, ma io me la prenderò. È la sentinella che dovrà render conto della sua disattenzione. Ci rendiamo conto quindi che fare la sentinella è qualcosa di pericoloso, ma è anche qualcosa di molto oneroso, ma nello stesso tempo di grande responsabilità e di grande onore. Perché far la sentinella vuol dire avere la possibilità di salvare la vita a qualcuno, vedere il pericolo e gridare: attenzione, salvati, mettiti in fuga. Sono dei gridi di salvezza, sono degli allarmi di salute. Poi il Signore dice al profeta: tu sei la sentinella che io ho stabilito, tu sei colui che deve avvertire del pericolo. Anche se siete già in Babilonia, anche se siete già lontani dal Tempio, anche se non avete più Gerusalemme come vostro riferimento, tu sei chiamato a gridare, a dire una parola. E qual è la parola che viene affidata al profeta? Signore gli dice: di a questa gente, di a queste persone che stanno languendo, di a costoro che hanno perso la speranza, di a questi che stanno facendo i conti con i propri peccati, con le proprie trasgressioni, che si stanno battendo il petto e stanno dicendo: per noi non c'è alcuna speranza, fa sapere a questa gente che io, l'Eterno, il Signore vivente, come è vero che io vivo. Quanto mi piace questa espressione, mi ricorda il profeta Elia che annuncia l'Eterno che vive. Come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte. A tutte le persone, a tutti gli amici che spesso dicono: ma se Dio esiste, ma perché non fa qualcosa? La scrittura è chiara: Dio non vuole la morte di nessuno. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, neanche il malvagio. Se la scrittura ci dice che è preziosa agli occhi del Signore la morte del giusto, il profeta Ezechiele ci fa sapere che Dio non si compiace della morte di alcuno. Anzi, il suo unico desiderio è che l'empio, il malvagio, si converta, prenda coscienza della sua situazione, della sua condizione e gridi aiuto al Signore. Si rivolga all'Iddio vivente, colui che è vivo, come è vero che io vivo. Quanti sono disposti ad essere sentinelle? La sentinella è sveglia quando gli altri dormono. La sentinella è sulle spine mentre gli altri si distraggono. La sentinella non può guardare a se stessa, non può guardare a sua moglie, non può guardare ai suoi figli, deve avere gli occhi verso l'orizzonte, deve avere sempre lo sguardo attento al minimo movimento. Essere sentinella vuol dire rinunciare a tutto quello che fanno gli altri e ammettere la propria vita non per salvare se stessi, ma per salvare gli altri. Perché è salvando gli altri che la sentinella salva se stessa. Se la sentinella fa bene il suo lavoro, il Signore dice: io non gliene chiederò conto. Ma se la sentinella fa male il suo lavoro, io chiederò conto del sangue altrui alla sentinella. Allora, davanti a questa situazione, uno potrebbe dire: Signore, non voglio far la sentinella, non mi conviene. Ma Dio ha posto delle sentinelle nel suo popolo. Dio ha donato alla sua Chiesa, per il suo perfetto adunamento, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. E gli ha posto dei ministeri affinché la Chiesa non solo si aduni, ma affinché la Chiesa sia tenuta viva, sia tenuta vigile, perché da un momento all'altro lo sposo arriverà e tutti dovranno destarsi dal sonno, e i primi a gridare dovranno essere le sentinelle. Ma la sentinella ha come suo principale compito quello di segnalare il pericolo, e non è facile scrutare da lontano e discernere il pericolo dall'amico, discernere il male dal bene. E può succedere che per errore la sentinella, presa dal timore e anche dalla paura di sbagliare, a un lontano movimento gridi: al lupo, al lupo. Ricordate la storia di quello che gridava sempre al lupo, al lupo, ma non era vero? Quando poi invece era vero che era arrivato il lupo, nessuno lo credette e il lupo fece razzia nel gregge. La responsabilità della sentinella è quella di essere vigile e credibile, di fare attenzione a quando apre la bocca per gridare al lupo, al lupo. Se hai una parola buona da dire, dilla, ma se non sai quello che devi dire, è meglio tacere. A me piace il suggerimento popolare che una parola è poca e due sono troppe. Riuscire a trovare quell'equilibrio spirituale che ci aiuta a discernere ciò che viene da Dio da ciò che non viene da Dio. È facile in tempi come i nostri che ci siano sentinelle a destra e manca che gridano al lupo, al toro, alla mucca, alla capra, che danno le segnalazioni più sparate e disparate. E se la sentinella è il profeta, la Scrittura mi ha anche insegnato a riconoscere il profeta dal fatto che se quando apre la bocca le cose che lui dice accadono, allora è realmente un profeta di Dio. Ma se quello che lui dice, se l'allarme che lui dà poi non accade, perché poi quando si cominciano a dire menzogne, per coprire e rimediare alle menzogne se ne dicono altre, menzogna più menzogna. Ma per grazia di Dio noi abbiamo un Dio di verità, e le sentinelle di Dio devono essere uomini e donne di verità, che quando aprono la bocca, segnalano qualcosa, lo devono fare realmente con il timore di Dio. Dobbiamo discernere quelli che sono i pericoli spirituali da quelli che sono i nostri timori, le nostre paure, le nostre ansie. Siamo esseri umani e spesso le nostre ansie, i nostri timori, le nostre paure possono condizionare la nostra predicazione, possono condizionare il nostro annuncio dell'Evangelo. Ma Gesù ci ha raccomandato a dire un sì che sia sì e un no che sia no. che quando apriamo la nostra bocca non ci deve essere possibilità per chi ci ascolta di confondersi. Dobbiamo essere chiari, ma se non abbiamo capacità di discernere quello che sta accadendo, è meglio che rimaniamo in silenzio. A che cosa serve fare i profeti della sventura o gli interpreti dei segni dei tempi quando non ci ricordiamo neanche il numero civico di casa nostra? Lasciamo far le sentinelle a chi ha avuto l'incarico di far la sentinella. Tutti gli altri, come credenti, badiamo alla lampada, che ci sia l'olio. Badiamo alla nostra salute spirituale. Poi i tempi, i segni dei tempi, prima o poi ci ritroveremo tutti al cospetto di Dio. Preoccupiamoci di arrivarci come salvati, come quelli che saranno alla destra del trono del Signore e testimonieranno la sua grazia e la sua misericordia. E parlando di sentinelle, è importante anche che la sentinella abbia la sua moralità, è importante che la sentinella abbia la sua buona testimonianza, che la sentinella sia riconosciuta come tale, non che si improvvisi. Per la serie l'abito non fa il monaco, o fa il monaco, ma l'abito fa anche la sentinella. E vi racconto una storia, forse ve l'ho raccontata anche in qualche altra circostanza, ed è un apologo del filosofo ma credente danese Kierkegaard. La storiella del clown e del circo che va a fuoco. In un villaggio di campagna un circo arriva, monta la tenda, si prepara per lo spettacolo, gli artisti si truccano, si preparano, ma prima dello spettacolo, verso l'ora dello spettacolo, scoppia un incendio. Un incendio comincia a mettere in pericolo tutta la struttura, ma con il rischio di estendersi ai campi vicino, campi di grano, e quindi poi di arrivare fino al villaggio. Quando scoppia questo incendio, il proprietario del circo, la prima persona che incontra davanti, gli dice: corri al villaggio ad avvisare che è scoppiato un incendio, abbiamo bisogno di aiuto. La prima persona che il proprietario incontrò era il clown, il pagliaccio, truccato per far la sua rappresentazione al circo. E quando il pagliaccio arriva al villaggio, sudato, preoccupato, ansimante, gridando: il circo va a fuoco, abbiamo bisogno di aiuto, la gente che lo vede e giudica il suo grido di aiuto come una bella performance, dice: oh, questi con la scusa dell'incendio ci vogliono far andare tutti al circo. E questo gridava, piangeva, e la gente gli applaudiva, gli batteva le mani. E lui era disperato e non riusciva a capire perché la gente non lo credeva, semplicemente perché era vestito da pagliaccio. E mentre lui gridava, piangeva e implorava aiuto, e le persone lo guardavano, ridevano e battevano le mani, il fuoco dal circo prese i campi e arrivò al villaggio, bruciando tutto quanto. Cosa ci dice questa storia? Che per gridare aiuto non puoi vestirti da pagliaccio, o per gridare aiuto non puoi essere un pagliaccio. Se oggi sei una persona non credibile, se oggi sei una persona che cerca l'audience, che cerca l'applauso, che fa spettacolo, quando domani griderai per la salvezza delle anime, sarai considerato una persona di spettacolo. Gesù non ha fatto spettacolo. Gesù, mediante il suo sacrificio, ha fatto spettacolo dei demoni e delle schiere avverse. Li ha umiliati attraverso la sua morte e la sua resurrezione. Gridiamo, ma non da pagliacci. Predichiamo, ma non da pagliacci. Testimoniamo, ma non da pagliacci, ma con il sentimento della sentinella, di chi ci tiene a salvare la vita altrui. E questo lo possiamo imparare da Gesù, che ha dato la sua vita per salvare la nostra. E ricordiamoci che Dio non vuole la morte di nessuno, E questa è per noi un'altra lezione, che non dobbiamo scegliere chi salvare e chi buttare a mare. Andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non dividiamo i simpatici degli antipatici. Non dividiamo le persone tra quelli che reputiamo belli e quelli che reputiamo brutti, ma agiamo per quelli che lo Spirito di Dio ci mette davanti. E quando sentiamo il momento di gridare alle persone: svegliatevi, perché il pericolo incombe, perché il diavolo sta facendo la sua opera, ma Dio è interessato alla tua vita. Dio ti ama, e se oggi io sto qui per dirti una parola è per dirti che Dio ti ama. Tutto il resto non conta niente. Fratelli, sorelle, meno male che Dio ci ha amati, se no né io né voi staremmo qua. Forza sentinelle, facciamo un turno, così come si faceva al militare, facciamo il calendario, una notte per una. Quando a me mi dicono, almeno quelli della mia età, che cosa significa far la guardia, io ho fatto il militare quando si faceva ancora il militare, quando non era ancora una vacanza, e del mio anno di militare ho fatto una guardia ogni 3 giorni, quindi so che cosa significa far la sentinella. Cioè facevo una notte interamente sveglio, 2 di riposo e poi un'altra notte sveglia. E che cosa significa avere la responsabilità di stare sopra una garitta e di monitorare un territorio? Che se arrivava e si intrufolava qualcuno, e da me lo facevano, dopo rischiavi di finire realmente in prigione. Far la sentinella non è salire sul pulpito, non è predicare la parola la domenica o durante la settimana. Far la sentinella è sviluppare il dono di discernimento, imparare la sensibilità per discernere quando è Dio che parla e quando invece sono gli uomini, e avvertire il pericolo e poi allarmare le persone prima che il pericolo possa arrivare. Che il Signore ci aiuti ad essere sentinelle sensibili, ad essere sentinelle sveglie, ad essere sentinelle che onorano il compito che Lui ci ha dato. Non è per tutti. Nel Regno dei Cieli ci saranno premi e corone diverse, ma la Scrittura ci assicura che la nostra fatica non è vana. A seconda di quello che facciamo, il Signore poi ci sa trattare. Il Signore è uno che paga bene e paga sempre, onora gli impegni. Non è che quando ci presentiamo là, Signore, qualcuno il Vangelo lo dice, potrebbe dire: io non ti ho mai conosciuto, e tu dici: ma come, io ho lavorato, ho fatto. Signore, quel che facciamo non lo vogliamo fare per avere qualcosa in cambio, ma lo vogliamo fare per essere strumenti di salvezza. Gesù è morto per dar la vita. A noi il compito di gridare alle persone: convertitevi. Perché se non c'è chi predica, come crederanno? Dice l'Apostolo Paolo ai Romani. A noi questa responsabilità. Che Dio ci aiuti. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Stiamo facendo una panoramica delle parabole di Gesù. Abbiamo concluso la scorsa puntata con la parabola del tesoro nascosto e quella della perla di gran valore, che presentano il regno di Dio come la cosa più importante che un essere umano possa incontrare nella sua vita. Oggi vedremo diverse parabole che invitano le persone a porre la giusta attenzione alle parole di Gesù. Vedremo anche che spesso erano le persone apparentemente più lontane da Dio quelle che erano disposte a ricevere il Vangelo, mentre chi pensava di essere giusto, chi pensava di essere a posto con Dio, chi pensava di meritare qualcosa da Lui, non traeva giovamento dalle parole di Gesù. Cominciamo dalla parabola del seminatore che si trova in Matteo 13, ma anche in Marco 4 e Luca 8. Leggo la versione in Luca capitolo 8. Ora, come si riuniva una gran folla e la gente di ogni città accorreva a lui e gli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza. E mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia. Appena fu germogliato, seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine. Le spine, crescendo insieme con esso, lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno e, quando fu germogliato, produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose, esclamava: chi ha orecchi per udire, oda. Prima di leggere la spiegazione della parabola che Gesù stesso diede, soffermiamoci sull'ultima frase: chi ha orecchi per udire, oda. C'era una gran folla intorno a Gesù mentre parlava e Gesù li esorta a trarre vantaggio dalle cose che stavano ascoltando. È un po' come dire: aprite le orecchie, approfittate di quello che vi sto dicendo, perché è molto importante per la vostra vita. Questo è il giusto atteggiamento di fronte agli insegnamenti di Gesù. Proseguo la lettura in Luca 8, versetti 11 a 15, in cui Gesù spiegò ai suoi discepoli il senso della parabola. Or, questo è il significato della parabola. Il seme è la parabola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Come avevo detto nella prima puntata sulle parabole, alcune parabole hanno tratti allegorici, anche se non sono vere e proprie allegorie. Questa parabola ne è l'esempio. Ha alcuni tratti allegorici perché Gesù stesso dà un significato ai vari elementi della parabola: il seme, che è la parola di Dio, e i quattro tipi di terreno che ricevono il seme. Tuttavia, non è un'allegoria elaborata perché ha un unico insegnamento molto semplice e preciso. La buona notizia del regno di Dio viene predicata a molte persone diverse, ma solo alcune ricevono il messaggio in un modo che trasforma la loro vita per sempre. Da qui l'esortazione di Gesù ad ascoltare con attenzione. Tutta quella folla che lo circondava stava ricevendo seme buono, ma Gesù sapeva che solo una parte del seme sarebbe finita in un terreno buono. Gesù sta quindi responsabilizzando i suoi ascoltatori. Cosa ne avrebbero fatto delle sue parole? Ciò che Gesù descrive è facilmente riconoscibile anche oggi, nell'esperienza comune. Ci sono diversi modi di ascoltare. Qualcuno ascolta, ma non accade nulla nella sua vita. Altri ascoltano e sembrano avere un interesse, ma si scoraggiano di fronte alle difficoltà. Altri hanno priorità che prendono il sopravvento. Così quel messaggio passa in secondo piano e viene dimenticato. E poi ci sono persone che ascoltano, ponderano il messaggio, ne afferrano l'importanza, magari continuano le loro indagini e pian piano quel messaggio penetra sempre più in loro e li trasforma, portando un cambiamento evidente e duraturo nella loro vita. Il seme è lo stesso, ha in sé il potenziale di portare i medesimi risultati in chiunque, ma occorre prestare attenzione: chi ha orecchi da udire, oda. Il messaggio della parabola del seminatore viene rinforzato sia in Marco che in Luca
con un'altra piccola parabola che la segue, quella della lampada sul candeliere. Leggiamola in Luca capitolo 8, versetti 16 a 18. Nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi, la mette sul candeliere perché chi entra veda la luce. Poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere, gli sarà tolto. Alla fine della parabola del seminatore abbiamo l'esortazione «Chi ha orecchi da udire, oda». Ebbene, allo stesso modo alla fine della parabola della lampada sul candeliere Gesù dice la stessa cosa in modo diverso. Attenti dunque a come ascoltate. Come avevamo già detto in una scorsa puntata, attraverso le sue parabole Gesù stava dicendo cose importanti sul regno di Dio. Stava gettando luce su aspetti che fino a quel momento erano rimasti nascosti ai più. Che cosa ne avrebbero fatto di quella luce? Come avrebbero risposto al messaggio di Gesù? L'avrebbero ricevuta e a loro volta l'avrebbero fatta risplendere per raggiungere altri? C'erano sostanzialmente due modi di rispondere all'appello di Gesù. Chi cercava di comprendere, chi ci metteva impegno per capire, chi dava il giusto peso, la giusta misura alle parole di Gesù, insomma, chi ha, avrebbe anche ricevuto molto. E quella luce avrebbe trasformato la sua vita. Chi invece prestava scarsa attenzione, chi non ha, sarebbe rimasto con nulla in mano, sarebbe rimasto al buio. Gesù metteva seme buone, metteva la luce sul candeliere, in bella vista. Ciò che i suoi interlocutori ne avrebbero fatto, era loro responsabilità. Questa è la prima grande lezione importante da comprendere. Qualcuno potrebbe pensare che i più religiosi, quelli che sembravano i più timorati di Dio in quella società, i più stimati dal popolo, farisei, scribi, sadducei, sarebbero stati i primi a trarre vantaggio dall'insegnamento di Gesù. Ma sappiamo che non fu così. Anzi, coloro che ritenevano di essere i migliori, i primi davanti a Dio, criticavano Gesù perché si rivolgeva agli ultimi della società. Leggiamo Luca 15, versetti 1-2. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». La risposta di Gesù a questa critica nel Vangelo di Luca avviene con l'inserimento di tre parabole che illustrano proprio la seconda lezione importante per noi. Gesù non è venuto per chi pensa a torto di essere già a posto con Dio, ma proprio per chi riconosce la sua inadeguatezza, il suo peccato e si rende conto di avere bisogno di Lui. Gesù era spesso circondato da persone che non erano le più religiose, non erano quelle che sembravano le più vicine a Dio, non erano i primi, ma gli ultimi. Ma Gesù cercava e cerca anche oggi persone pronte a mettersi in discussione, pronte a ravvedersi, cosa che molti non sono disposti a fare. Le prime due parabole in Luca 15 sono più semplici e introducono il tema che viene poi sviluppato in modo più ampio nella terza parabola. In Luca 15, versetti 1 a 7, leggiamo la prima di queste parabole. Egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». La parabola è semplice, chiara, diretta. Così come il pastore va in cerca della pecora perduta, così Gesù vuole ritrovare l'essere umano che si è allontanato da lui. E Dio stesso gioisce per ogni peccatore che si ravvede. Ecco perché Gesù stava con gli ultimi della società. I farisei e gli scribi si consideravano invece giusti che non avevano bisogno di ravvedimento. Cosa poteva fare per loro Gesù?
La seconda parabola la troviamo in Luca 15, versetti 8 a 10. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Non mi ci soffermo troppo perché preferisco dedicare tempo alla terza parabola di questo gruppo. Comunque, il concetto di prima viene ribadito. Dio è in cerca di peccatori che si ravvedono. Ogni singola persona che si ravvede provoca una festa nel mondo spirituale, proprio come c'è stata festa per quella donna che ha ritrovato la dramma perduta. Gli scribi e i farisei, che ascoltavano Gesù e si sentivano a posto, erano adesso pronti per la terza parabola con la lezione finale per loro. La leggiamo in Luca 15, versetti 11 a 16. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Parallelamente alle due parabole precedenti, anche qui abbiamo qualcosa che si perde. Ma non è una pecora, non è neppure una moneta, ma è addirittura un figlio. In questa terza parabola Gesù alza la posta ancora di più. Questa prima parte della parabola mette in evidenza la volontà del figlio minore di allontanarsi dalla casa del padre. Egli vuole fare la sua vita, indipendente, senza il padre. Ma questa vita lo porta ad una situazione davvero terribile. Gesù utilizza la figura di questo giovane per riferirsi alla condizione di tutti gli esseri umani che i farisei e gli scribi consideravano peccatori impenitenti, lontani da Dio, persone da cui tenersi alla larga secondo loro. Ma in questo giovane accade qualcosa che troviamo proseguendo la lettura dal versetto 17. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli rientrò in sé. Questo è il punto di svolta della parabola. Il ravvedimento, il momento in cui il giovane si rende conto di aver sbagliato nei confronti del padre e di aver bisogno del suo aiuto. Si noti però che questo giovane non sembra comunque animato da amore per il padre, ma solo da un calcolo utilitaristico. Se torno da mio padre e faccio la mia parte, almeno verrò trattato come un servo. Questo giovane non sembra avere una grande opinione del padre. Non si aspetta, in effetti, ciò che accadrà dopo. Non si aspetta di essere accolto di nuovo in casa del padre, ma si accontenterebbe almeno di essere trattato come un servo. E questo, se vogliamo, è in fondo l'atteggiamento di chi pensa, comprende di aver bisogno di Dio, ma ancora non lo conosce davvero. Vediamo però come prosegue il racconto. Al versetto 20, egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare una grande festa. Beh, il figlio recita la parte che aveva studiato per essere accolto almeno come servo. Ma qui scopre qualcosa di meraviglioso e inaspettato. Il padre non gliela farà pagare, non lo tratterà da servo, ma è pronto a riammetterlo completamente nella sua casa, come se non fosse accaduto nulla.
Perché? Perché il Padre lo ama e ha misericordia di lui. Chissà che gioia per quel giovane che finalmente ha compreso l'amore del Padre. Che Padre straordinario! Che Padre straordinario a me questo! Chi lo farebbe? Ebbene, Gesù vuole fare capire ai suoi interlocutori, soprattutto a quei farisei e scribi che lo avevano criticato, che Dio è proprio così. Lo scopo della venuta di Gesù nel mondo non è quella di giudicare gli esseri

è quello di molte persone religiose di oggi. Non è lì ad aspettarci con una verga in mano per fare i conti. È lì ad aspettare che torniamo per riammetterci nella sua casa, per accoglierci, per fare festa. Certo, se quel figlio non fosse tornato, avrebbe continuato a fare la sua vita e chissà come sarebbe andata a finire. Ma nel momento in cui decise di tornare a casa, trovò un padre pronto ad accoglierlo. Ma la parabola non è finita, perché ora c'è la dura lezione finale per gli scribi e i farisei. Proseguiamo quindi la lettura dal versetto 25. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò, non volle entrare. E allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». E il padre gli disse: «Figliuolo, tu sei sempre con me. Ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Questo finale mette in evidenza qualcosa che non ci aspettavamo. Il figlio che era rimasto a casa, in realtà non aveva un rapporto con il padre migliore dell'altro figlio e soprattutto non aveva compreso che tipo di uomo era davvero suo padre. Infatti egli si rivolse al padre proprio come farebbe un servo che non è contento del suo trattamento, piuttosto che come un figlio con il quale il padre condivide tutto. Il figlio maggiore apparentemente non si era mai allontanato dalla casa del padre, ma solo apparentemente. Infatti viveva con suo padre come con un estraneo, senza conoscerlo davvero. Non ha conosciuto l'amore di suo padre. Ha una visione distorta di suo padre. Ha un rapporto basato su merito e ricompensa, piuttosto che basato sull'amore tra padre e figlio. Capite il problema? Non è questo proprio ciò che stavano facendo i farisei e gli scribi che criticavano Gesù? Essi pensavano di essere vicini a Dio, più degli altri che loro chiamavano peccatori, ma non avevano conosciuto l'amore del Padre. Pensavano a Dio più come un datore di lavoro, pronto a dare la giusta ricompensa per il loro comportamento. Gesù lancia quindi una dura critica nei loro confronti. Meglio essere un figlio che si è allontanato dal Padre, ma che poi è ritornato, si è riconciliato ed ha gustato il pieno perdono del Padre, che lo ha riammesso a pieno titolo come figlio nella sua casa. Meglio quello, piuttosto che essere il figlio che si sente a posto, che si aspetta di essere premiato dal Padre per i suoi meriti, ma che alla fine non conosce l'amore del Padre, ma lo teme semplicemente come un servo teme il padrone. Vedete, la parabola ha un finale aperto. Questo figlio maggiore, ci chiediamo, sarà poi entrato anche lui in casa a fare festa con il fratello e con il padre? O è rimasto fuori dalla casa del padre? È rimasto fuori da solo? Non lo sappiamo, è un finale aperto. Ciò che i farisei e scribi dovevano capire è che anche loro rischiavano di stare fuori dalla casa, perché nonostante tutta la loro religiosità non dimostravano di conoscere l'amore del padre. Infatti non erano disposti ad accogliere come fratelli quelli che essi chiamavano peccatori, i quali invece stavano ascoltando le parole di Gesù. Capite? Questa chiave di lettura ci permette di comprendere bene anche un'altra famosa parabola, quella dei lavoratori dell'ultima ora, che troviamo in Matteo 20. Leggo Matteo 20 dal versetto 1. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che è giusto».
ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri che se ne stavano là e disse loro:

perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Ed essi gli dissero, perché nessuno ci ha assunti. Ed egli disse loro, andate anche voi nella vigna. Ora, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo, questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli rispondendo a uno di loro disse, amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Molto significativo. I farisei si consideravano i primi della società e si aspettavano di ricevere una ricompensa adeguata al loro servizio, proprio come i lavoratori che avevano pattuito un denaro a inizio giornata. Ma questa parabola mostra che Dio vuole essere generoso e buono con tutti, anzi, proprio con quelli che non hanno alcun merito, perché a fine giornata tutti hanno bisogno di un minimo per sfamare la propria famiglia. Insomma, il finale di questa parabola, vedi di malocchio che io sia buono, questo finale mette in evidenza il pensiero contorto dei religiosi del tempo di Gesù. Il regno di Dio è basato sulla generosità di Dio, non sui meriti umani. Questo è un problema che i più religiosi ai tempi di Gesù faticavano ad accettare. Ma ho l'impressione che fatichiamo ad accettarlo anche noi oggi. Quanti ancora oggi pensano di dover fare qualcosa per meritare la vita eterna o il perdono di Dio? Quanti fraintendono l'amore di Dio che si mostra nell'opera di Gesù? Gesù vuole dare una possibilità proprio agli ultimi, ai disperati, ai più lontani, quelli che non hanno nulla da dare in cambio. Gesù non è venuto per chi si aspetta una paga da parte di Dio, ma per chi sa di non avere meriti ed è pronto a ricevere un regalo inaspettato, proprio come quei lavoratori dell'ultima ora, proprio come quel figlio che non si sarebbe aspettato di essere riammesso nella casa del padre. Gli ultimi diventano i primi proprio perché, non avendo meriti da accampare, accettano con gioia il dono di Dio. I primi, quelli che si sentono a posto, quelli che pensano di meritare qualcosa, non hanno realmente capito come porsi di fronte a Dio e rischiano così di essere ultimi. Capite? In Matteo 9, versetto 13, Gesù disse, io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori. E anche in Luca 19,10 disse, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questa è la più grande lezione che dobbiamo capire da queste parabole. Chi ha orecchi da udire, oda. Questa è la buona notizia. Dio non cerca persone che pattuiscano con lui la giusta retribuzione. Egli vuole sorprenderci con la sua grazia, con un dono immeritato. Gesù non è venuto per condannare. Gesù è venuto per dare vita eterna, per portare riconciliazione con Dio. L'uomo per sua natura vive già lontano da Dio, ma Gesù con il suo messaggio gli offre la possibilità di tornare a casa. Chi ha orecchi da udire, oda. Chi vuole è libero di continuare a vivere la sua vita, lontano da Dio. Chi pensa di essere giusto, chi non crede di aver bisogno di Gesù, continui a perseguire questa strada. Gesù non obbliga nessuno a seguirlo, ma chi riconosce il suo peccato, la sua condizione davanti a Dio, chi vuole essere riconciliato con Dio, accetti il dono della vita eterna che Gesù vuole fare. Tutte queste parabole ribadiscono che Dio è in cerca del peccatore e che gioisce nel poter mostrare la sua grazia al peccatore che si ravvede. Dio non gode nel vederci lontano da Lui, ma è misericordioso e gioisce quando torniamo a casa. Abbiamo ricevuto quel dono? Se non lo abbiamo ancora fatto, facciamolo ora, rinunciando una volta per tutte ad accampare dei meriti davanti a Lui. Dio è generoso, non vuole darci un salario, vuole farci un regalo. Chi ha orecchi da udire, oda, perché il seme che finisce in buona terra sarà quello che porterà frutto.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse capitolo 17. E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: vieni, e io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con le quali hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati dal vino della sua fornicazione. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e aveva sette teste e 10 corna. E la donna, che era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome: Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. E l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che porta, la quale ha sette teste e le 10 corna. La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è, e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono monti sui quali la donna sede. E sono anche sette re. 5 sono caduti, 1 è, e l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ha da durar poco. E la bestia che era, e non è, è anch'essa un ottavo re, e viene dai sette, e se ne va in perdizione. E le 10 corna che hai veduto sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno podestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: le acque che hai veduto e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue, e le 10 corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda, e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché il Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto ancora una volta, grazie per essere tornato fedele e puntuale, grazie perché decidi di volta in volta di continuare questa passeggiata insieme alla grande famiglia del programma e insieme al sottoscritto naturalmente. Ti ricordo che siamo alle prese con il 32esimo capitolo del libro dell'Esodo, un capitolo non tanto felice, anzi abbastanza triste e tragico, ma anche da questo, anche da questi episodi per niente piacevoli, noi possiamo e dobbiamo trarre importanti lezioni per la nostra vita di tutti i giorni. Sì, anche a distanza di secoli e secoli da questi avvenimenti, è vero quello che ha detto lo scrittore nel Nuovo Testamento, in un libro del Nuovo Testamento, dove dice che queste cose sono state registrate, sono state scritte per nostro insegnamento, per nostro monito, così che non commettiamo gli stessi errori.

Tanto per fare mente locale, mi riallaccio brevemente a quanto abbiamo detto la volta scorsa. Siamo alle prese con il popolo di Israele che, notando il ritardo di Mosè, decide di prendere la situazione nelle proprie mani e si costruisce un vitello d'oro, un dio, un idolo. Questo è l'iddio che ti ha tratto fuori dall'Egitto, dice il popolo di Israele. E Aronne, che avrebbe naturalmente dovuto fermare questa idiozia, questa follia, si presta invece al gioco. Uso il termine gioco, ma gioco non era. Era una cosa molto seria e una cosa molto triste. Non solo Aronne si presta a questa situazione, ma una volta resosi conto probabilmente della gravità di quanto sta accadendo, cerca di porre rimedio e cerca di mischiare il culto al vitello d'oro con il culto al Signore, a Dio. Quindi non fa altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla, cade sempre più in basso nelle sabbie mobili del compromesso. Avevo anche fatto qualche commento riguardo la situazione di tante chiese presumibilmente cristiane, o perlomeno che si definiscono tali, ma che di cristiano non hanno nulla se non il ricordo. Perché? Perché ministri, pastori, sacerdoti si sono allontanati dal messaggio biblico e, piuttosto che insegnare e proclamare la Bibbia come parola di Dio, fanno tanti bei discorsi di ordine sociologico sulla preservazione dell'ambiente e tutte queste cose qui, importanti quanto vuoi, ma che non dovrebbero rimpiazzare la proclamazione del messaggio biblico. Inoltre, tanti di questi ministri, sacerdoti e pastori dichiarano di essere religiosi, e forse lo sono religiosi, ma non certo cristiani, perché addirittura non credono più neanche nella Bibbia come parola di Dio, né credono che Gesù Cristo, come figlio di Dio, Signore e Salvatore, possa fare ciò che dice di fare. Questo non fa che altro che ricordarmi due moniti che troviamo non nel libro dell'Esodo, ma nel Nuovo Testamento, quando Paolo, il grande apostolo Paolo, scrisse al suo figlio spirituale Timoteo. Dice Paolo a Timoteo: lo Spirito Santo parla chiaro, ci dice che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede, seguiranno maestri di inganno e dottrine diaboliche. Quindi, se la volta scorsa tu hai pensato che io ho usato parole un po' dure, ascolta un po' quello che dice l'Apostolo. Si lasceranno affascinare da ipocriti ed imbroglioni che hanno la coscienza segnata con il marchio a fuoco di criminali. Tutto deve essere accolto ringraziando Dio, perché la parola di Dio e la preghiera rendono ogni cosa gradita a Dio. Perché Paolo dice questo? Perché, fra l'altro, alcuni di questi falsi insegnanti al tempo di Paolo vietavano alla gente di mangiare questo o quello e addirittura di sposarsi. Paolo dice: tutto deve essere accolto ringraziando Dio. E oggi abbiamo tante strane filosofie che ci dicono che non dovremmo mangiare quello, che non dovremmo mangiare quell'altro, e anche il matrimonio spesso viene messo in dubbio e così via. Vengono offerti stili di vita alternativi, eccetera, eccetera. Purtroppo questi discorsi spesso vengono da persone che si autodefiniscono, che noi avremmo riconosciuto come ministri, come pastori, come insegnanti, come sacerdoti cristiani. E invece non è così. Come se questo non bastasse, sempre Paolo rincara la dose in un'altra lettera a Timoteo. Devi sapere che negli ultimi tempi si avranno giorni difficili. Gli uomini saranno egoisti, avari, fanfaroni, orgogliosi, bestemmiatori. Si ribelleranno ai genitori, non avranno riconoscenza per nessuno, non si rispetteranno le cose sante. Saranno senza amore, duri, maldicenti, intrattabili. Saranno violenti, nemici del bene, traditori, accecati dalla superbia, attaccati ai piaceri più che a Dio. E ascolta questa frase: conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. Sta lontano da questa gente.
sta lontano da questa gente. Sono uomini dalla mente corrotta e la loro fede non vale nulla. Ma non andranno molto lontano. Presto tutti vedranno che sono stupidi, come è accaduto per quei maghi antichi Iannes e Iambres che si erano messi contro Mosè. Come vedi, quindi, quanto io ho detto la volta scorsa e quanto brevemente ripetuto oggi non me lo sono inventato. Ho il conforto della Bibbia, nient'altro che dell'Apostolo Paolo. Quindi, come ho detto la volta scorsa, se tu ti trovi in una chiesa o in un gruppo di persone e riconosci che quanto ho detto assomiglia a questo gruppo di persone, assomiglia al cosiddetto ministro o sacerdote o pastore, se non senti la parola di Dio proclamata con fedeltà, con convinzione, con potenza ogni domenica, se invece senti spesso, troppo spesso, bei discorsi sociologici, politici, la conservazione dell'ambiente, vogliamoci tutti bene perché siamo tutti figli di Dio, eccetera eccetera, se senti questo tipo di discorso, allora addrizza le orecchie, perché probabilmente stai camminando su un terreno minato. Chiedi al Signore di guidarti e noi comunque siamo qui a tua disposizione per consigliarti, se lo desideri.

interessante rivedere un po' gli eventi e notare che c'è una certa ascesa, una dinamica negativa in tutto questo. Era iniziato tutto con un mettere in dubbio il ritorno di Mosè. Dopo la messa in dubbio si scende al compromesso, Aaron in prima fila. Dopo il compromesso, il popolo comincia a divertirsi. Dopo aver offerto presunti sacrifici, chissà chi, probabilmente un po' al vitello e un po' al Signore, vi furono manifestazioni di indicibile immoralità. Ricorderai senz'altro che gli israeliti avevano promesso solennemente di osservare i precetti della legge, ed ecco invece che li stanno trasgredendo tutti, uno ad uno. Anche questo ci serva da lezione. Una volta che ci incamminiamo sullo sdrucciolevole cammino del compromesso, è facile scivolare da una situazione ad un'altra peggiore. E più scendiamo, più è difficile risalire la china. Intanto Mosè era lì sul monte per ricevere la legge e le istruzioni necessarie alla costruzione del tabernacolo. Ma Dio interrompe, anche perché probabilmente era arrivato alla fine di queste istruzioni, e invece di dire a Mosè: beh, Mosè, ormai abbiamo finito, tornatene tranquillo e felice al tuo accampamento. Dio deve purtroppo informare Mosè di quanto sta accadendo. Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono ben presti sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto. L'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Come vedi, come abbiamo detto altre volte, Dio non liberò gli israeliti dalla schiavitù perché erano superiori, più grandi, migliori, più intelligenti, più fedeli. Anzi, Dio sapeva benissimo che il popolo di Israele era gente dal collo duro. Infatti Dio dice ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo dal collo duro. Ora dunque lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi. Ma di te, Mosè, io farò una grande nazione. Senz'altro questa per Mosè fu una grande tentazione. Inoltre sorge un dubbio: se Dio è veramente quello che i cristiani dicono che gli è, sicuramente avrà saputo fin dall'inizio come sarebbero andate le cose, e perché si dimostra tanto dispiaciuto e tanto arrabbiato dal corso degli eventi? E perché ha scelto proprio quel popolo? Perché non ha scelto un altro popolo che si sarebbe dimostrato più fedele, più obbediente? Perché Dio adesso si arrabbia e poi cambia idea? Non è allora un Dio perfetto come voi cristiani dite che gli sia? Non è che Dio si arrabbia e poi si pente e cambia idea. Io credo che Dio stia mettendo Mosè davanti ad una scelta, ad una situazione. Dio vuole in un certo senso tastare il polso di Mosè, vuole dimostrare a Mosè quello che egli ha dentro, quello che Mosè ha dentro. Dio è disposto a fare di Mosè qualcosa di grande, ma naturalmente il suo piano è che quest'uomo, Mosè, guidi il suo popolo, il popolo di Israele, verso la terra promessa. Dio non vuole rimangiarsi la parola, vuole in un certo senso esercitare della disciplina nei confronti del popolo, ma vuole anche vedere di che stoffa è fatto questo Mosè, o più propriamente vuole dimostrare a Mosè il suo stato interiore.
e Mosè si dimostra di essere all'altezza della situazione. Nota bene quello che fa e che dice Mosè. Qui ci troviamo davanti ad una delle più belle preghiere della Bibbia. Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: «Perché, o Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte?» Dio chiede a Mosè di ricordare. Ora, naturalmente, quello che Mosè intende e quello che Dio interpreta, quello che anche noi dobbiamo comprendere, non è che Dio dimentichi. Non va inteso in questo senso. Questo dimostrerebbe, se fosse vero, che Dio è un Dio imperfetto. Come tale, non degno della nostra fiducia, della nostra adorazione. Mosè non può far altro che esprimersi in termini umani. Mosè si rivolge a Dio così come altri uomini del suo tempo avrebbero fatto con i propri dei. Perché? Perché immaginavano che in qualche modo i loro dei avevano acquisito o avevano sempre avuto tratti, personalità umane, quindi potevano dimenticare, come potevano ricordare, potevano pentirsi e così via. Naturalmente, essendo dei inesistenti, era tutto frutto dell'immaginazione umana. Nel caso dell'Iddio di Israele, l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, colui che abita l'eternità, questi discorsi sono vani. Ma Mosè non può far altro. La sua conoscenza di Dio è ancora condizionata dalla conoscenza del suo tempo. Dio chiede a Mosè di ricordare, quindi: Mosè, scendi perché il tuo popolo che tu hai portato fuori dall'Egitto si è corrotto. Mosè allora replica a Dio in una maniera che non ha nulla a che fare con certe pie preghiere scialbe e patetiche che si sentono oggi troppo spesso. Quanta ipocrisia in certe preghiere moderne. Ecco quello che in pratica Mosè dice a Dio: Signore, credo che tu abbia fatto un errore. Non mi ricordo di aver mai portato nessuno fuori d'Egitto, e poi costoro non sono il mio popolo. Essi sono il tuo popolo. Tu li hai portati fuori d'Egitto e l'hai fatto con grande potenza. Io non avrei mai potuto farlo. No, Signore, in questo ti sbagli. Puoi immaginare un cristiano che si rivolge a Dio in questi termini? Beh, Mosè lo fa. Mosè lo fa per le ragioni che abbiamo spiegato prima. E poi aggiunge: vedi, se tu agisci così, gli egiziani cosa direbbero? Direbbero: il loro Dio li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli su per la montagna, per sterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira, pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. E poi prosegue: ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, i tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle, e così via. In altre parole, tu hai fatto loro una promessa, e quella promessa la devi mantenere. Quindi questa è un'ulteriore prova che Mosè ancora non ha una piena conoscenza dell'Iddio di Israele, che si rivolge all'Iddio onnipotente come se si stesse rivolgendo a uno dei tanti idoli che erano presenti a quel tempo fra le altre civiltà. Con questo non intendo dire che Mosè volesse togliere di rispetto a Dio, al suo Dio, solo che non ha ancora capito che c'è una grande differenza fra il suo Dio, l'Iddio di Israele, Yahweh, l'Eterno, e gli altri dei. Verrà il tempo quando Mosè non dovrà suggerire a Dio come
comportarsi. Ma di nuovo questa era una prova più per Mosè che per Dio, naturalmente. E vediamo che Mosè esce da questa prova sicuramente con una bella promozione. Avrebbe potuto sfruttare la situazione, avrebbe potuto essere lui il capostipite di un altro grande popolo, e invece no. Invece fa sì che Dio mantenga le promesse che aveva già fatto per questo sparuto gruppo di persone che così facilmente è sceso a compromessi. Nonostante questo, sembra esserci un profondo amore nel cuore di Mosè, così come vedremo c'è un amore ancora più profondo, infinito, nel cuore di Dio per questo popolo dal collo duro, così come c'è amore nel cuore di Dio per te e per me.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Purtroppo non è uno dei capitoli più belli, più entusiasmanti, proprio perché ci troviamo davanti a situazioni di disubbidienza, di infedeltà, di compromesso. Purtroppo la vita non è cambiata un granché, nel senso che ancora oggi, troppo spesso, noi stessi, tu ed io, più o meno consciamente, più o meno involontariamente, scendiamo a compromesso, anche se sappiamo come dovremmo agire, agiamo diversamente. Anche se sappiamo che Dio è fedele, mantiene le sue promesse, non ha mai trasgredito le proprie leggi, bene, a volte dubitiamo anche della sua potenza, della sua fedeltà. Troppo spesso accusiamo Dio di ritardo, oppure che non risponde alle nostre richieste così come noi vorremmo, quando lo vorremmo. Troppo spesso trattiamo Dio come una di quelle macchinette che quando metti la monetina ricevi il panino o la Coca-Cola o una tazza di caffè e tè. In altre parole, ci aspettiamo risposte istantanee. Ma Dio non opera così. Dio non è al nostro servizio. Che ci piaccia o meno, Egli rimane l'Iddio sovrano, l'Iddio dell'universo. E anche se ha detto che risponderà alle nostre preghiere, lo farà sempre secondo il suo tempo. Vedi, troppo spesso viene insegnato anche nelle chiese cristiane, che basta chiedere e Dio risponde. Ora, come tutte le cose, ci sono due lati della medaglia. È vero, Dio risponde. Ma c'è anche il rovescio di quella medaglia. Le nostre preghiere devono essere secondo la sua volontà. In altre parole, se io chiedo a Dio qualcosa e so benissimo va contro la sua volontà, allora potrò aspettare un'intera eternità, non riceverò mai la risposta che io desidero. Perché in quel caso Dio dovrebbe andare in un certo senso contro se stesso e infrangere la propria legge per farmi contento. E chiaramente questo Dio non lo farà mai. Purtroppo sento la sigla di chiusura in sottofondo. Nel nostro prossimo incontro continueremo il resoconto del 32° capitolo. Un abbraccio forte e a risentirci. Grazie, a presto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Amor, cal cor gentil ratto s'apprende, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona.
2: Vi sareste mai aspettati Dante Alighieri in contrappunti? E invece sì, in contrappunti, prendendo a prestito uno slogan famoso di tutto e di più. Questo però per prendere spunto per qualche parola di incoraggiamento. E poi ancora, quando sentirete questo suono, vorrà dire che saremo arrivati al momento del collegamento telefonico con Maria Teresa De Giustina, con una delle sue interessanti considerazioni. E ancora parleremo di libertà. E poi, come sempre, la musica allieterà il tutto. E come sempre cominciamo con un brano musicale. Oggi in lingua italiana, o quasi, ce lo presenta Joe Taff, un cantautore italiano sì, che però ha risieduto per molto tempo all'estero. Joe Taff ci presenta Come pioggia dal cielo. Amici, buon ascolto, restate con me, mi raccomando.

0: La parola adesso a Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Sentiamo cosa ci racconta oggi.
1: Eccomi a voi, sono Maria Teresa e mi fa piacere chiacchierare con voi. Una sera, alcuni mesi fa, tornando a casa, ho guardato la luna. Non potevo credere ai miei occhi, perciò ho chiesto aiuto a quelli di mio marito. Bill, mio marito si chiama William, perché è americano e lo chiamo Bill, e in italiano è Guglielmo. In ogni modo gli ho detto: Bill, io vedo tre lune. Ma va, parola, tre lune, sono nel cielo. Mio marito mi ha guardata come se fossi un po' fuori di me e mi ha portata dall'oculista. L'oculista, dato che le mie lune erano sempre tre anche nel suo studio e le lettere erano tre, ha decretato: si sta indurendo il cristallino, il che significa cataratta. Col passare dei mesi non solo vedevo tre lune, ma anche non vedevo più gli errori mentre correggevo le bozze del giornale e non riuscivo più a leggere senza sentire gli occhi che mi tiravano e facevano male. E per impaginare la voce del Vangelo da cui questo piccolo articolo è tratto, il nostro pazientissimo grafico Erchi mi doveva ingrandire i caratteri sullo schermo del computer come se fossero stati cartelli stradali. La cosa più imbarazzante era poi che la gente mi appariva come nella nebbia, e mi è capitato pure di prendere una persona che conoscevo benissimo per un'altra, molto imbarazzante. Così è venuto il momento di fare un intervento. C'è chi quasi sembra godere nel raccontare dettagliatamente i suoi problemi di salute. Io ho sempre preferito lodare Dio per la mia buona salute e far finta di star sempre bene. Perciò l'idea di subire un intervento non mi piaceva, le mie emozioni erano miste. Le descrivo con 3P, come un conferenziere che ama le allitterazioni: paura, pace e portento. 3P. Paura da principio ne avevo tanta, anche se tutti mi dicevano che era un interventino da niente, ma l'occhio era mio e l'idea che ci avrebbero messo le mani non mi piaceva. Dopotutto un occhio è sempre un occhio. D'altra parte, la sola cosa che potevo fare era darmi pace e pregare che tutto andasse bene. Così ho detto al Signore che sarei stata molto contenta e riconoscente se tutto fosse andato bene, ma che in ogni modo, se avesse voluto che diventassi cieca, l'avrei accettato e sarebbe andato bene lo stesso. Così è venuta la seconda P, e cioè la pace. Dio veramente fa tutto bene, tanto bene che prima dell'intervento ero così calma che mi sono pure appisolata sul lettino e il dottore mi ha dovuta svegliare per aprire l'occhio da operare. Così durante l'intervento ho potuto collaborare perfettamente col chirurgo che mi diceva: signora, apra, guardi su, guardi giù, ferma. È stata un'esperienza veramente interessante. E poi è venuto il portento, preferirei dire meraviglia, ma purtroppo non comincia con la P. E cioè ho visto di nuovo il mondo, pieno di colori, di luce, di sfumature. Allora lasciatemelo dire, una vera meraviglia. Oggi sono tanto riconoscente perché ci vedo di nuovo, perché vivo in un tempo in cui i medici sanno fare cose incredibili. Mia nonna mi raccontava quando ero bambina che aveva dovuto subire l'intervento alla cataratta ed era dovuta rimanere immobile per una settimana. Il mio intervento è durato al massimo 30 minuti. E ringrazio tanto il Signore perché è buono, è potente e perché potrò leggere libri e potrò guardare i panorami e vedere la polvere sui miei mobili senza che farlo sia una tortura. Arrivederci, e se vedete tre lune anche voi, correte dall'oculista senza paura. Ciao!
0: Maria Teresa De Giustina con noi al telefono, che ringraziamo per le sue interessanti considerazioni, e seguiamo anche quelli che sono i suoi consigli. E se abbiamo un problema, un altro problema di vista, una vista annebbiata in un altro senso, ecco, andiamo da un altro medico e chiediamogli di darci degli occhi sinceri. Di questo ci canta adesso il gruppo Gospel Sound.

0: Ch'al cor gentil ratto s'apprende, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancilotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante.
1: Dante Alighieri, uno dei più bei versi d'amore che mai siano stati scritti, si dice. E pensando a Dante Alighieri, il pensiero sicuramente va alla Divina Commedia, ad altri versi, là dove si parla dello smarrimento della diritta via, allo spavento della selva oscura, aspra e forte. Ecco, da questi è necessario un riscatto, una via ascensionale dall'inferno al paradiso, sotto la guida sapiente di qualcuno che si dice ha le carte in regola, come Virgilio e Beatrice. Isaia, il profeta Isaia, si rivolge da parte di Dio a un popolo in esilio. La paura e lo smarrimento sono conseguenze di infedeltà passate, addirittura dai padri più che personali dei destinatari della predicazione del profeta. Non temere è il saluto di Dio fin dal tempo dell'elezione del primo patriarca Abramo. Un saluto non banale come può essere il nostro buongiorno. Il saluto di Dio, non temere, è un saluto pieno di contenuto, un saluto ben più ricco in fondo del nostro fatti coraggio, quel saluto che pronunciamo come espressione di cordoglio, di solidarietà quando c'è malattia, dolore, lutto.

anche paura. Ecco, anche quando nasce Gesù nel saluto ai pastori, vittime della dominazione romana, che potrebbero pensare casomai in quella notte all'apparizione di chissà quale nuova arma dei dominatori, ecco, l'angelo dice non temere. Isaia motiva questo invito a non temere con il fatto che Dio dice: io sono con te. Ecco, allora non Virgilio, non Beatrice, non qualsiasi forza umana, nemmeno le più sublimi possono dare coraggio, ma solo Dio. Dio con noi, l'Emanuele, Cristo che si fa persona umana. Non ti smarrire, non avere lo sguardo terrorizzato. Nella nostra lettura della scrittura spesso abbiamo pensato alla pecora smarrita come a un'immagine del peccatore. Effettivamente il peccato crea anche smarrimento, ma nella Bibbia è ben più presente invece l'idea della vittima. La pecora smarrita è anche quella che è vittima del peccato stesso e della violenza. Ecco, per loro è allora la parola non temere, non ti smarrire, perché io, il tuo Dio, sono con te.

ecco, parole di incoraggiamento, spero, non sicuramente perché le ho dette io, ma perché provengono dalla scrittura, dalla parola del Signore. Adesso passiamo avanti e il nostro programma vede in scaletta un brano musicale, una bella canzone del gruppo The Big Dream che si intitola Forgiven, cioè perdonato. Vi leggo prima le parole. Dice la canzone: una volta che sai chi sei e dove dovresti andare, è una lotta continua lasciare il tuo passato e liberarti dai sensi di colpa. È difficile credere che il domani possa essere diverso da ieri. Eppure io ti posso promettere che lo sarà, ma solo perché sei perdonato e puoi alzare le tue braccia verso il cielo senza vergogna. Ora vivi al sicuro fra le braccia di colui che ti può dichiarare perdonato. Quante volte hai pianto in un momento di dubbio? Sono andato troppo lontano, dicevi. Ti sei chiesto come la grazia abbia potuto raggiungere quello che sta nel tuo cuore. È facile credere che Dio può perdonare, ma è difficile dimenticare. Ecco, non c'è bisogno di preoccuparsi né di rammaricarsi. Sei perdonato e puoi alzare le tue braccia verso il cielo senza vergogna.

Forgiven dal gruppo The Big Dream. Adesso un'ultima considerazione prima della chiusura del programma di oggi. Una considerazione sulla libertà nel contesto della creazione. L'uomo è veramente libero di fare quello che gli pare? Ecco, il creatore ha posto le basi perché lo si onori. Una simile affermazione non è senza conseguenze sul piano etico. In effetti, la convinzione della complementarietà del messaggio ricevuto vuole anche dire complementarietà del messaggio vissuto. Per la scrittura, la vera conoscenza si riassume sempre in obbedienza, e la conoscenza del creatore, ecco, non fa eccezione. Ecco quello che vogliamo dire, infatti, è che Dio non è in funzione dell'uomo. Dio è sovrano su tutto l'universo e sarebbe insensato pensare che egli sia riducibile così al solo rapporto con l'uomo. Il disegno di Dio è enormemente più grande. Noi uomini e donne, ecco, siamo stati fatti da lui a sua immagine e somiglianza per rappresentarlo qui su questa terra e per vivere in comunione con lui e fra noi. Noi possiamo dire lo rappresentiamo in quanto maschi e femmine, sia soli che sposati. Ecco, noi tutti siamo chiamati a vivere in comunione con il Creatore. La diversità di sesso, di età, di colore, di situazione sociale non devono annullare la dignità di ciascuno, che deriva solo dall'essere a immagine di Dio. Ecco, perché la dignità umana è connessa alla vita che viene da Dio. Ecco, noi tutti allora abbiamo il compito di proteggere ogni persona fin dal suo concepimento e lavorare per la sua crescita e il suo sviluppo. Ecco, possiamo allargare questa prospettiva, possiamo dire che nessuno può veramente sapere cosa sia bene a prescindere da Dio che è all'origine. Una delle più grandi distorsioni operate dall'uomo consiste proprio nel avere la presunzione di dire cosa si debba fare indipendentemente da Dio. La responsabilità dell'uomo è determinata dalla legge di Dio. Il paradosso è che l'uomo vuole essere autonomo, cioè legge a se stesso, e nel medesimo tempo si dichiara responsabile della gestione delle risorse della creazione. Com'è possibile allora postulare una qualche responsabilità in assenza di una legge comune a tutti gli uomini che li sovrasti? Ecco, credo in Dio, creatore del cielo e della terra. È un'espressione molto semplice ma piena di implicazioni per il modo in cui pensiamo e viviamo. Nessuno può dire la mia vita è occulta al Signore. Il creatore conosce ogni uomo e nessuno può nascondersi davanti a lui. Quando si affrontano problemi delicati come i diritti dell'uomo, la bioetica, l'ingegneria genetica, l'aborto, l'eutanasia, il razzismo e tanti altri, oppure quando ci si interroga sul ruolo della scienza rispetto alla natura, oppure sull'ordine creazionale come la famiglia, la sessualità, il lavoro, il riposo, ecco, ci si rende conto della difficoltà di definire adeguati itinerari per una giusta, una sana riflessione. I credenti hanno il grande privilegio di essere i rappresentanti del Creatore nel contesto della sua creazione e di lasciarsi così orientare dalla sua legge. Davanti agli interrogativi, spesso drammatici, dell'esistenza, il credente confessa di sapere che Dio non ha abbandonato la sua creazione e che continua a sostenerla nella sua grazia provvidenziale.

0: E con quest'ultima considerazione, su queste ultime note, chiudiamo il programma Contrappunti di oggi. Bene, allora grazie per avermi fatto compagnia anche oggi, restate ancora con noi e per quanto mi riguarda, per quanto riguarda lo spazio Contrappunti, appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento allora.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Eccoci di nuovo a Controluce, amici, benvenuti di nuovo. Mario Pieri al microfono assieme a Nino Ciniello. Ecco perché gli evangelici hanno solamente due sacramenti, ne riconoscono solamente due, mentre invece i cattolici ne hanno sette. Ecco, è questa la domanda alla quale Nino Ciniello proverà a dare una risposta oggi qui a Controluce. Un argomento interessante, vi invito a seguirlo assieme a me. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia, noi allora ci risentiamo dopo.
3: Carissimi amici ed amiche di Controluce, vecchi e spero anche tanti nuovi, vorrei presentarvi una curiosità oggi. Una delle curiosità infatti più ricorrenti, riscontrabile anche attraverso dialoghi tra cattolici ed evangelici, è la scoperta che il numero dei sacramenti amministrati dagli uni e dagli altri è diverso. Forse molti non lo sanno, ma molti hanno scoperto questa diversità. La Chiesa cattolica infatti ne ha sette di sacramenti e molti sapranno che sono il battesimo, l'eucaristia, la penitenza o confessione, la cresima, il matrimonio, l'ordine sacro e l'estrema unzione. Le Chiese evangeliche invece riconoscono solo due ordinamenti, in genere non vengono chiamati sacramenti, essi sono il battesimo e la cena del Signore. E così chi entra per la prima volta in una sala di culto evangelico e assiste ad una riunione domenicale, durante la quale in genere si distribuiscono il pane e il vino ai credenti, oppure, non so, assiste alla pratica di un battesimo, battesimo per adulti, noterà delle differenze non solo nella forma, ma anche nel contenuto e nel significato di questi due ordinamenti. Immagino quindi che a molti questa diversità stupirà, ecco, forse sembrerà arbitraria o riduttiva. Però, pensandoci bene, una piccola spiegazione va fatta. Ecco, questa diversità numerica e di significato ha una lunga storia. Infatti nel periodo medievale, dopo una lunga e travagliata discussione all'interno della Chiesa di Roma, si ebbe un consolidamento della teologia dei sacramenti che portò al riconoscimento dei sette attuali sacramenti. Per i riformatori protestanti invece la teologia sacramentale cattolica non solo era molto complessa, ma anche contraria alla semplicità del Vangelo. Essa cioè si presentava come il chiaro esempio di una pianta, diciamo così, teologica malata, che aveva bisogno quindi di una potatura radicale, ma non solo da una questione numerica, come vedremo. E così ridussero a due i sacramenti autentici. Allora chiediamoci, su che base, ecco, fecero questa, fra virgolette, potatura? Ecco, quali criteri seguivano? Perché proprio due, cioè il battesimo e la cena del Signore, e non altri sacramenti o ordinamenti? Allora, cercherò di rispondere con semplicità brevemente a queste domande. Prima di tutto occorre dire che un sacramento, per essere considerato tale, deve essere istituito oppure ordinato direttamente dal Signore Gesù. Ecco perché gli evangelici preferiscono il termine ordinamento, ecco. Una semplice lettura dei Vangeli ci dirà senza ombra di dubbio che questo principio può essere applicato solo per la cena del Signore, che ha come momento fondante l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, e solo anche al battesimo, visto che le ultime parole di Gesù risorto ai discepoli sono un invito ad essergli testimoni e a battezzare in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo tutti coloro che avrebbero creduto. Cosa fecero gli apostoli e le chiese del Nuovo Testamento? A questi due ordinamenti ne aggiunsero altri cinque? La lettura del Nuovo Testamento ci dirà che invece gli discepoli furono rispettosi delle indicazioni lasciate agli apostoli dal Signore Gesù. Le chiese del Nuovo Testamento integrarono nella propria vita comunitaria solo questi due ordinamenti. Infatti una lettura delle lettere scritte dagli apostoli rivela che nelle chiese da loro fondate, all'infuori del battesimo e della cena del Signore, non c'è traccia di altri sacramenti. Questo criterio, per esempio, non vale, non può valere per il matrimonio, perché è evidente che la gente si sposava anche prima della venuta del Signore Gesù e continua a farlo legittimamente anche oggi, e non solo quelli che sono cristiani, ma anche non cristiani. Allora, in base a questo ragionamento possiamo dire, si può forse affermare che tutti coloro che in ogni epoca e paese si sono sposati prima che la Chiesa di Roma istituisse il sacramento del matrimonio, e tutti coloro che oggi si sposano civilmente o con riti diversi da quello cattolico, abbiano contratto un matrimonio di serie B oppure uno non valido? Questo ci dà l'idea di quale responsabilità la Chiesa di Roma si assume nel mantenere in piedi la sua attuale impalcatura sacramentale, che d'altra parte, come abbiamo visto, Gesù non ha mai ordinato. In secondo luogo, per gli riformatori protestanti, gli evangelici di oggi, ogni sacramento deve possedere una chiara e solida base biblica. Come in tutte le altre cose, è solo la Bibbia, la Scrittura, che ne determina la legittimità e ne attesta il riferimento diretto al Signore Gesù. Non possono essere né la Chiesa, né la tradizione, né qualsiasi altra autorità umana. È a questo vaglio che a suo tempo i riformatori protestanti posero i 7 sacramenti, riconoscendone quindi solo 2. Ora, per motivi di tempo qui non è possibile fare questo vaglio, questo confronto biblico per dimostrare l'infondatezza scritturale, biblica, di ognuno di questi 5 sacramenti non riconosciuti tali dai riformatori protestanti e dagli evangelici. Però ecco, possiamo già ritenere sufficiente il fatto di capire qual è il senso e il valore che dà ai sacramenti la Chiesa di Roma. Ora, molto in breve, molto semplicemente, secondo l'insegnamento cattolico, detto in termini, ripeto, molto semplici, i sacramenti sostituiscono nel presente l'umanità del Signore Gesù, cioè attraverso di essi e sotto forma di elementi fisici viene concessa la grazia divina. Che cosa significa questo? Significa, in altre parole, che mentre nel passato su questa terra Cristo operava nella sua umanità, camminava, guariva, rispondeva, eccetera, oggi, mediante i suoi ministri, opera nei attraverso i sacramenti della Chiesa. Quindi la liturgia e i sacramenti sarebbero una sorta di continuazione attuale, contemporanea, della presenza di Cristo. Sono cioè quei canali che la Chiesa gestisce attraverso i quali Dio salva e perdona. In termini concreti ciò significa che se qualcuno, se tu che mi ascolti, ti chiedessi in che modo puoi ricevere il perdono di Dio e sentire gli effetti, la consapevolezza, la certezza di questo perdono, la Chiesa di Roma ti inviterebbe a prendere o partecipare ai sacramenti. Capite quindi che l'attenzione viene spostata da Cristo, che secondo l'Apostolo Paolo è colui che porta a compimento ogni cosa in tutti, a chi? Ai ministri del sacramento. Si sposta l'attenzione dalla fede, che è chiamata a prestare fiducia nelle promesse di una salvezza certa, presentate nel Vangelo, si passa quindi al rito e alla materia del sacramento, cioè l'acqua, l'ostia, l'olio, che intrinsecamente avrebbero in loro stessi, cioè il potere di comunicare la grazia divina. Ora, questo spostamento di cui ho appena accennato, illecito, a mio avviso produce almeno 2 grossi problemi. In primo luogo, se sono i ministri e la materia dei sacramenti che veicolano, cioè sono i canali che trasmettono la grazia divina, la fede dell'individuo passa necessariamente in secondo piano. La sua volontà assume un'importanza relativa. La disposizione del suo cuore, la condizione della sua vita davanti a Dio diventano fatti secondari. Se i sacramenti di per sé sono efficaci a darmi la salvezza e il perdono di Dio, diventa relativo se credo o che cosa credo. Diventa secondario se in me c'è un reale ravvedimento o un'autentica scelta in favore del Vangelo, oppure no. quindi mi verrebbero concessi dei benefici prima ancora che io abbia la consapevolezza di averne bisogno. A questo punto allora mi chiedo a cosa servono i ripetuti appelli biblici al ravvedimento personale, ad una scelta consapevole nei confronti di Cristo. In secondo luogo, quindi mi avvio alla conclusione, se è vero che la salvezza è trasmissibile attraverso i sacramenti, ciò implica che la salvezza risiede nell'istituzione che li amministra. E ciò, in buona sostanza, vuol dire che al di fuori della Chiesa di Roma non c'è salvezza, non c'è perdono, come si diceva nel Vaticano II, ex ecclesia nulla salus. Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Ma come considerare allora tutti i credenti che non fanno parte della Chiesa di Roma e che non riconoscono i 5 sacramenti che il cattolicesimo ha in più? Sono credenti di categoria inferiore? Sono credenti incompleti o irraggiungibili dalla piena grazia di Dio? Come si può ben capire, quindi, questi pochi accenni, senza pretendere di essere stati esaustivi, alla versione cattolica della questione sacramentale, oltre a evidenziare l'allontanamento della Chiesa di Roma dalla Bibbia, pone dei seri intralci fra le persone e la libera grazia di Dio. Alla luce di tali aggiunte, rimane molto attuale, a mio avviso, l'ammonimento che a suo tempo il re Salomone scrisse e che troviamo nel Libro dei Proverbi. Lo cito testualmente: non aggiungere nulla alle sue parole, cioè quelle di Dio, perché egli non ti rimproveri e tu sia trovato bugiardo.
2: Grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Vi invito a restare ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte e vi invito a non mancare il prossimo appuntamento.

Quest'oggi considereremo un soggetto che son certo troverete assai interessante. Parleremo dei consolatori di Giobbe, o come preferisco chiamarli, i consiglieri di Giobbe. Voi tutti sapete, son certo, la storia di Giobbe, e persino coloro che non sono cristiani son certo che ne hanno sentito parlare. Lo stesso, lasciatemi riassumerla brevemente in due parole. Noi troviamo Giobbe, buono, onesto, religioso, prosperante in tutto, fedelmente servendo a Dio, quando ad un tratto, da chissà dove, gli piombano addosso ogni sorta di calamità. Membri della sua famiglia sono assassinati, la sua proprietà distrutta, i suoi averi rubati, il suo stesso corpo è ad un tratto coperto da piaghe virulenti. Secondo la pratica del suo tempo, Giobbe se ne va allo scarico delle immondizie, si siede su un monte di cenere e là, lamentandosi e grattandosi le piaghe con un pezzo di coccio, commisera perplesso la sua misera situazione, senza potersi capacitare la ragione di così tanto male. Non è un quadro edificante, egli è in pena, in agonia e infatti in una condizione miserevole, e più di questo si sente perplesso perché non può capacitarsi chi sia l'autore o la ragione di così tanto male. Ora, le scritture hanno già dato al lettore certe informazioni su chi sia dietro la scena. C'è una controversia nei cieli fra Satana e Dio. Satana sostiene che Giobbe non serve Dio perché lo ama, ma per puri scopi personali. Egli dubita i suoi motivi e rifiuta di credere che un uomo possa servire Dio senza volerne ricavare qualche cosa. E allora Dio dice a Satana: va bene, mettilo alla prova, ma tu non puoi fargli più di così e così. Dopo un po' chiede di provarlo ancora di più e Dio gli dà il suo consenso, mettendo però un limite: non gli togliere la vita. Però ecco che, malgrado tutte le afflizioni sataniche, Giobbe resta fedele a Dio. Persino quando la sua stessa moglie lo esorta a bestemmiare Dio e a morire, egli non lo fa. Ora, la cosa interessante di questo episodio è che tre dei suoi più intimi amici di Giobbe, in questo passaggio sono chiamati amici, perciò gente che gli voleva bene, vanno là per consolarlo ed aiutarlo. Ed io voglio oggi parlarvi di questo perché può darsi che pure voi abbiate degli amici nel bisogno e a cui di volta in volta voi dovete porgere aiuto e consiglio. E se c'è qualcuno che ora mi ascolta e si trova in questa condizione e necessita aiuto e consiglio, cercate qualcuno che vi indirizzi a Cristo, poiché in Lui sta la fondamentale soluzione di tutti i problemi che affliggono l'umanità e in cui ci sono le risposte ai vostri specifici problemi. E così io ora assumo che sto parlando a dei cristiani che stanno per aiutare altri cristiani che sono caduti in qualche afflizione di cui loro non possano capacitarsene la causa, quando ecco che lì arrivano i tre amici di Giobbe. Secondo l'usanza di quel tempo, essi si sedettero un po' lontano da lui, commiserandolo senza dire una parola. Poi uno e poi gli altri, uno alla volta, si danno a parlargli, e così quasi tutto il contenuto del libro è preso dai loro discorsi. Giobbe dal canto suo replica ad ogni loro discorso, e senza andare in tutti i dettagli di tali discorsi, diciamo che la prima cosa che si nota in questi consolatori, che sono ritenuti d'essere amici di Giobbe, è che non si sono recati da lui con una mente aperta, ma con conclusioni già prese. Hanno deciso quale sia il problema di Giobbe prima ancora di parlargli. Questo è evidente dalle loro parole. Così loro vanno da lui decisi e gli dicono che quei mali gli sono caduti addosso a causa di qualche peccato grave e inusuale che Giobbe ha commesso.
Giobbe persiste fino in fondo ad insistere che è scevro di colpa alcuna. Per certo non si è comportato sempre perfettamente, ma d'altra parte non c'è alcuna cosa in particolare in cui egli possa attribuire tutte queste catastrofi che gli sono cadute addosso. E la cosa interessante è che Giobbe insistentemente mantiene la sua posizione e agonizzantemente la dibatte con questi tre uomini per lungo tempo. Lo fa fino alla fine e arriva al punto di invocare Dio dicendo: Signore, mettiti qui in piedi davanti a me e permettimi di perorare il mio caso con te direttamente faccia a faccia. Poi finalmente Dio gli parla dal vortice della tempesta dicendogli che egli non ha alcun diritto di parlargli in tal modo, ma che però basicamente aveva ragione. Noi troviamo tre cose sbagliate nei confortatori di Giobbe ed è di queste tre cose che io voglio preammonirvi casomai voi dovreste trovarvi a consolare qualcuno che si trova in qualche disgrazia. Il primo errore commesso da questi tre fu quello di recarsi da Giobbe con conclusioni già prese e per conseguenza senza aver preso in considerazione tutti i fatti. Loro assunsero che le disgrazie cadono addosso ad un credente soltanto quando questi se le ha tirate addosso peccando contro Dio in qualche maniera straordinariamente cattiva. Quello che fallirono di capire, che qui, come poi l'episodio narratoci nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9 ce lo dice, c'è una contestazione di mezzo. Dio sta cercando di glorificarsi attraverso le afflizioni di Giobbe, come poi stava glorificando il suo figliolo attraverso le afflizioni del cieco nato, che non aveva peccato né lui né i suoi genitori, ma semplicemente affinché le opere di Dio si manifestassero in lui. Quei tre mancarono di esaminare tutti i fatti, assunsero di sapere tutto prima del tempo e questa è la cosa più pericolosa che si possa fare quando si cerca di aiutare qualche altro che si trova nei guai. Così, amici, da qui noi impariamo che per prima cosa si deve raccogliere tutti i fatti, tutti i fatti che riguardano la situazione presentatici, anche se essa ha tutti gli aspetti di un caso simile che noi abbiamo finito di considerare la settimana prima. Può apparire identico, ma sotto la superficie possono esserci delle grandi differenze. Così non assumiamo mai di conoscere un individuo prima di aver avuto la possibilità di esaminare ogni fatto e considerata ogni circostanza. Il secondo errore che noi notiamo in quei tre consiglieri fu la loro incredulità quando Giobbe protestò loro di non essere lui la causa delle disgrazie capitategli. Vedete, un consigliere deve sempre agire secondo quello che si trova scritto nella prima epistola ai Corinzi 15:7, dove si trova ammonito che l'amore crede ogni cosa e spera ogni cosa. Quegli uomini assunsero il peggio e rifiutarono di credere Giobbe quando professò la sua innocenza, dimostrando così di non aver affatto l'amore che avrebbero aver avuto per lui. Invece di cominciare subito con sospetti e incredulità, loro dovevano averlo creduto in tutto e continuare a crederlo fino che i fatti li avessero forzati al contrario. Tanti consulenti oggigiorno sbagliano in questo rispetto perché dubitano ogni parola che una persona dice loro. Nelle nostre consulenze noi si cerca sempre di prendere sempre le persone sul serio in quello che ci dicono e cerchiamo di crederle finché possiamo, cessando solo quando ci siamo costretti dall'evidenza dei fatti.
Il terzo e finale errore di questi tre che vogliamo considerare fu che, avendo mancato di conoscere tutti i fatti, avendo mancato di credere Giobbe, essi fallirono di conoscere il vero problema di Giobbe. Giobbe aveva veramente bisogno di aiuto, egli era in estrema necessità di un buon consulente, e le parole che poi Dio gli dirà attesteranno questo. Quello che Giobbe necessitava non era censura per ciò che aveva o non aveva fatto per trovarsi in quella triste condizione. Egli necessitava che qualcuno gli insegnasse come trattare quelle difficoltà e come reagire ad esse e come trattare quei guai che gli erano capitati addosso senza che lui li avesse causati. A quel punto, per certo, egli aveva bisogno di un po' di incoraggiamento, di comprensione, di affetto da quegli amici, ma avendo essi puntato lo sguardo nella direzione sbagliata, mancarono di fornire Giobbe con il conforto che davvero necessitava. O ascoltatori, ricordatevi questo esempio e non diventate mai come i confortatori di Giobbe. Considerate sempre tutti i fatti, credete a quello che la persona vi dice e in tal maniera arriverete alla radice del suo problema. Oh Signore, aiutaci ad essere buoni consiglieri per coloro che capitano sul nostro sentiero, affinché possiamo incamminarli verso Cristo e nelle vie della sua santa parola.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 18. E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva grande potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Ed egli gridò con voce potente dicendo: «Caduta! Caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni e ricetto d'ogni spirito immondo e ricetto d'ogni uccello immondo e abominevole, poiché tutte le nazioni han bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra han fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria». Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte delle sue piaghe, poiché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle iniquità di lei. Rendetele il contraccambio di quello che ella vi ha fatto e rendetele al doppio la retribuzione delle sue opere. Nel calice in cui ha mesciuto ad altri, mescetele il doppio. Quanto ella ha glorificato se stessa ed ha lussureggiato, tanto datele di tormento e di cordoglio, poiché ella dice in cuor suo: «Io seggo regina e non son vedova e non vedrò mai cordoglio». Perciò, in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è il Signore e Dio che l'ha giudicata. E i re della terra che fornicavano e lussureggiavano con lei la rimpiangeranno e faranno cordoglio per lei quando vedranno il fumo del suo incendio, e standosene da lungi per tema del suo tormento diranno: «Ahi, ahi, Babilonia, la gran città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un momento». E i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compera più le loro mercanzie, mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto, ed ogni sorta di legno odoroso, ed ogni sorta di oggetti d'avorio, ed ogni sorta di oggetti di legno preziosissimo, e di rame, e di ferro, e di marmo. E la cannella, e le essenze, e i profumi, e gli unguenti, e l'incenso, e il vino, e l'olio, e il fior di farina, e il grano, e i buoi, e le pecore, e i cavalli, e i carri, e i corpi, e le anime degli uomini. E i frutti che l'anima tua appetiva se ne sono andati lungi da te, e tutte le cose delicate e sontuose son perdute per te e non si troveranno mai più. E i mercanti di queste cose, che sono stati arricchiti da lei, se ne staranno da lungi per tema del suo tormento, piangendo e faranno cordoglio dicendo: «Ahi, ahi, la gran città che era vestita di lino fino e di porpora e di scarlatto e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Una cotante ricchezza è stata devastata in un momento». E tutti i piloti, e tutti i naviganti, e i marinai, e quanti trafficano sul mare, se ne staranno da lungi, e vedendo il fumo dell'incendio d'essa esclameranno dicendo: «Qual città era simile a questa gran città?» E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangendo e facendo cordoglio, e dicendo: «Ahi! Ahi, la gran città nella quale tutti coloro che avevano nave in mare si erano arricchiti con la sua magnificenza, in un momento ella è stata ridotta in un deserto. Rallegrati d'essa, o cielo, e voi santi ed apostoli e profeti rallegratevi, poiché Dio giudicandola vi ha reso giustizia». Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una gran macina e la gettò nel mare dicendo: «Così sarà con impeto precipitata Babilonia la gran città e non sarà più ritrovata. E in te non sarà più udito suono di arpisti né di musici né di flautisti né di suonatori di tromba, né sarà più trovato in te artefice alcuno d'arte qualsiasi, né sudrà più in te rumore di macina, e non rilucerà più in te lume di lampada, e non sudrà più in te voce di sposo e di sposa, poiché i tuoi mercanti erano principi della terra, perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue malie, e in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sopra la terra.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

George Müller nacque in Prussia, a Kroppenstad, presso Halberstadt, il 27 settembre 1805. Circa 5 anni dopo, i suoi genitori si trasferirono a Heimerleben, poche miglia distante, dove suo padre divenne esattore delle imposte indirette. 11 anni dopo, si stabilirono a Schönebeck, presso Magdeburgo, dove egli aveva ottenuto un altro impiego. George Müller non ebbe una buona educazione. Il padre, con troppa leggerezza, pose nelle mani dei suoi figli il denaro, con la speranza che avrebbero imparato per tempo a usarlo e a risparmiarlo. Ma fu un errore gravissimo, sorgente di molti peccati. Chiamati a rendere conto delle loro spese, i due fratelli Müller incominciarono a mentire per nascondere la loro prodigalità. Giorgio giunse perfino a falsare sia le somme ricevute sia quelle spese. Le punizioni che ne seguivano, invece di condurlo a emendarsi, gli facevano trovare mezzi ancora più ingegnosi per frodare. Come il ragazzo spartano, Giorgio reputava non essere peccato il rubare, quanto piuttosto il non saperlo nascondere. Nemmeno i fondi del governo affidati a suo padre furono da lui rispettati. Il padre, avuto nel sospetto, gli tese una trappola. Contò con cura una certa somma di biglietti e la pose in un luogo dove Giorgio poteva facilmente trovarla. Questi la prese e la nascose in una scarpa. Ma frugato e trovato il denaro, divenne chiaro che proprio a lui si doveva la mancanza, già constatata, di varie somme. Suo padre intendeva farlo studiare perché divenisse un ministro del Signore. Sembra perfino impossibile che un padre, conoscendo l'immoralità e la disonestà di suo figlio appena undicenne, concepisse il disegno di destinarlo al ministerio. Ma dove esiste una chiesa di Stato, il ministerio dell'Evangelo diviene spesso una qualsiasi professione umana invece di una vocazione divina. Lo scopo è quello di assicurarsi un mezzo di vita, indipendentemente dal fatto che quella vita sia santa. Così fu mandato alla scuola classica di Halberstadt e questo fu un altro disastro. Il ragazzo interrompeva gli studi per leggere romanzi e seguire viziose abitudini. Il gioco delle carte, le bevande alcoliche lo portarono molto in basso. La notte in cui sua madre moriva, egli vacillava ubriaco nelle vie. Neppure la morte di lei riuscì ad arrestare il corso di quella vita sregolata o a risvegliare in qualche modo la sua coscienza. E come accade spesso quando un avvertimento solenne non riesce a produrre un radicale cambiamento, Giorgio Müller discese ancora più in basso. Quando suo padre si trasferì a Schönebeck nel 1821, Giorgio chiese di essere mandato alla scuola della cattedrale di Magdeburgo, sperando di sottrarsi ai lacci del peccato e alle viziose compagnie e di trovare aiuto in un nuovo ambiente per la correzione di se stesso. C'erano dei richiami occasionali nella sua coscienza ad una vita migliore, ma il Dio non era ancora in tutti i suoi pensieri. Dovette accorgersi che lasciare un luogo per un altro non significava lasciare indietro il peccato. Egli in fondo portava con sé ciò che egli era. Nel novembre del 1821 andò a Brunswick. Durante questa assenza da casa discese gradino dopo gradino tutta la scala dell'abiezione. Sprecò il denaro di suo padre in un costoso albergo, quindi si recò presso un suo zio, il quale fu costretto dopo breve tempo a mandarlo via. Di nuovo fece vita dispendiosa e gaudente in un sontuoso albergo e, non avendo di che saldare il grosso conto, dovette lasciare in pegno i suoi abiti migliori. Ritentò lo stesso espediente a Wolfenbüttel, ma non avendo più nulla da lasciare in deposito, fuggì. Fu arrestato e messo in prigione e non aveva che 16 anni. Gli fu dato per compagno di cella un ladro. I due ebbero modo di raccontarsi le loro avventure. Il giovane Müller, per non essere da meno del compagno, inventava false storie pur di apparire il più ribaldo dei due. 10 o 12 giorni trascorsero in quella miserabile compagnia finché il disaccordo non produsse fra loro un tetro silenzio.

Castigato dal padre e sentì che gli sarebbe stato molto difficile rientrare nelle sue grazie. Così si pose a studiare intensamente, dando anche lezioni di matematica, tedesco, francese e latino. Questa riforma esteriore piacque talmente al padre che in breve perdonò al figlio le sue azioni malvagie. Ma solo l'esterno della coppa era stato nettato, il cuore era ancora disperatamente malvagio e la sua vita interiore, quale solo Iddio la poteva vedere, era un'abominazione. Non si curava di ricercare la verità direttamente dalla parola di Dio ed era totalmente ignorante delle sacre scritture.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo aprire le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 11. E vogliamo leggere dal versetto 27, 27 e 28. Ora avviene che mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Ma egli disse: Beato piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo servono. Vogliamo pregare. Signore, siamo infinitamente grati, Signore, per questa guarigione.